0: Lo sa che c'è il suo muso...
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
2: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
2: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanerci.
2: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria, la cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: credevi che fosse carica. Silvi! Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
0: Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Silvi. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Silvi. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con
0: oh,
2: lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti...

0: Conosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo.
1: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
1: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
1: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
1: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: allora, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego?

0: Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Poi scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
1: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
0: Scoperto niente?
1: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
0: È finito, posso andarmene?
1: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
0: Sì.
1: E questo?
0: Io non capisco.
1: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Jean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapesse nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
5: Si può? Si può?
6: Che cosa dice Miss Tompkins?
5: Miss Tompkins non c'è.
6: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
5: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
6: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
5: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
6: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
5: No, grazie.
6: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
5: Non è la sigla di una linea aerea?
6: È la Central Intelligence Agency, CIA.
5: Vuol dire spie e cose del genere?
6: Noi li chiamiamo agenti.
5: Noi? Vuol dire che lei...
6: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
5: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
6: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
5: A un agente?
6: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
5: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
6: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
5: Posso avere un sandwich, per favore?
6: Pollo o fegatelli?
5: Pollo.
6: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
5: Era per questo?
6: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
5: Molto piacere.
6: Grazie. Dunque, signora Bass...
5: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
6: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
5: Ma questo è Charles?
6: Sì.
5: È molto giovane, quando è stata fatta?
6: 1944. E con gli altri?
5: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
6: Il nome di Tex Pentolomy non le dice niente?
5: No.
6: Non vuole un po' di vino?
5: No, grazie.
6: Avanti un altro.
5: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
6: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
5: No.
6: Ora guardi l'ultimo.
5: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
6: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
5: No, grazie al cielo.
6: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
5: Perché dovrei correre un grosso rischio?
6: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
5: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
6: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
5: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
6: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
5: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
6: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
5: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
6: È nostro. Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivogliamo.
5: Ma io non ce li ho.
6: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
5: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
6: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
5: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte e tutti in contanti?
6: No, un assegno circolare o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio... È il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito. Salve.
5: Salve, Peter.
6: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
5: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
6: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
5: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
6: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
5: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
6: Che cosa dice lei?
5: Che è innocente. Che non è stata lei.
6: È stata proprio lei?
5: No, io non ci credo.
6: E quello lì chi era?
5: È Ponch, naturalmente.
6: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
5: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
6: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
5: Assunto da stasera.
2: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
4: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signori e signori.
6: Facciamo che succede?
5: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
6: Cosa, io e lei?
5: Tutti quanti.
2: Avanti, avanti, signori e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
0: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito? Lei è pazzo, completamente pazzo!
2: Che le prende? Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.

0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: soldi i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fatelo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi,

0: Non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
1: Non ti preoccupare.
0: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così, ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno, non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami, tu sei l'unico di cui possa fidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me, andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ma ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?

0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerà la polizia!
2: Dai, signorina, di Y e le.
1: Sì, signor Dai, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dai, oggi nulla.
2: Grazie.
3: Signor Dai, prego, è desiderato al telefono. Signor Dai, cabina 4. Il signor Dai è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
3: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
3: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dale. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?

0: fa un passo indietro.
1: Ma indietro dove?
0: L'idea è questa.
1: No, no, aspetta un momento, vaci piano.

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobi!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?

0: tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo, regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Ah, siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh...
1: O lui.
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?

0: Sbagliato?
1: Come sarebbe?
0: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
1: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
0: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
1: È naturale. E questo vale anche per Herman.
0: È naturale. È naturale.
2: Il bambino sta bene, Silvi, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
3: Lo seppellirei in giardino.
2: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
3: Oh, nemmeno io.
2: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
3: Lassù.
2: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa, è pesante.
3: Trovato!
2: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
3: Abbiamo vinto! Vinto! Lo abbiamo trovato!
4: Lo hai trovato?
2: No.
1: Come sarebbe no?
0: Il bambino stava urlando.
3: È lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
0: Ah, sì.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
3: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
4: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
4: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
5: In America noi lo facciamo sempre.
4: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
5: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
5: O Tex?
0: È possibile.
5: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
5: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
5: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
5: Crema e cioccolata, s'il vuole.
0: Perché credi che sia stato Tex?
5: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
5: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
5: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
5: A noi donne.
0: Ah.
5: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste.

0: Per scopi. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
1: Come scopi?
0: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul Lungosena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ah. Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
1: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
0: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
1: Sì, lo so.
0: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
1: Beh, qualcuno avrà pensato che quattro parti erano troppe.
0: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
2: È vero.
3: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
2: Cosa? Assassinare qualcuno?
3: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
1: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
0: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
1: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
0: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
1: Lo sai che sei una peste?
0: Fai entrare.
1: No, devo fare il bagno.
0: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
1: Perché?
0: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
1: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
0: Preso!
1: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
0: La doccia è di là.
1: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
0: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
1: Perché non chiami uno di loro?
0: Se ti fa piacere.
1: Oh, tu sei matta.
0: Che stai facendo?
1: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
0: Chiudi la porta.
1: Temo di non conoscere questa canzone.
0: Chiudi la porta!
1: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di luce, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto, Alexander Dyle, e bentornato, Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continuo a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Hm? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: non sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: Ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.

0: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
2: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
0: Attenta, ora parli delegato britannico.
3: Oh, lavash!
4: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
5: Sei in trasmissione?
0: No, adesso no. Che succede, Adam?
5: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
0: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
5: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
0: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
5: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
0: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
5: Con chi? Dove?
0: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
5: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
0: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
5: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
0: Certo che c'è.
5: C'è?
0: Sì.
5: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma
0: parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin de Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
5: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
7: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
5: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
5: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!

0: vediamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
1: Di cosa stai parlando?
0: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prendi, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Chissà dove si è cacciato.
3: Separiamoci, tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis! Jean-Louis!
2: Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis! Régie! Régie! Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis. Chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collezione. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama La Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dyle prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile, corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Valeroy Alvit!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Roma è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve crederci. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi, ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: No, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
4: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei
2: storia.
1: Ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro, mi creda!
4: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile, lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò!
4: Si decida, signora Lampert, ora!
2: Ada!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore, si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri...

0: che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: avete da strillare? Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Ah, vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Mi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatto i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara... Non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sofia.
1: Oh, Dio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi a mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: È a letto con un fratello.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagno in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti, tanti anni fa.

0: Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
1: Sarà stato un brutto colpo?
0: Sì, piuttosto brutto, perché andavamo molto d'accordo.
1: Voi e vostro padre?
0: Sì, era molto simpatico, un uomo non comune.
1: Che faceva?
0: Il pittore.
1: Ah, e dipingeva bene?
0: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
1: Ah, già, è la solita storia.
0: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
1: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
0: Sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta con una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
1: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
0: Allora, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
1: Volevate andare a disegnare oggi?
0: Sì.
1: Dove?
0: Veramente non lo so neanche io.
1: Vi accompagnerò con la macchina.
0: Ah, oh, no, vi prego, io non volevo...
1: Sciocchezze, finite di mangiare, ce ne andremo.
0: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
1: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate. Prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Ma che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di De Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Eldred. Morì affogata, mentre era in un banco dall'arco di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnato. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Eldred, dicono per miracolarsi. Era bella Rebecca Eldred. Credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Eldred. Ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: Vorrei allenarvi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

Buonasera, signora Vanover, come vi sentite? Ah, vi siete compresi subito voi due. Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora?
1: Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupata.
0: Sì, signora Manocca.
1: Signorina?
2: Dite, signora.
1: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
1: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
0: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
0: Ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
0: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
0: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi spido tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
0: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarvi tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
0: Sì, Massimo.

0: bella notizia, hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, davvero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo rimbalocate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vede se ho lasciato qualcosa nella mia camera.

0: Sì, io vivo in Italia. È tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
1: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se mai lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, Vesto. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Menderley?
1: Vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Menderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. Cosa poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che me l'ho fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. Ed ora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio, verso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, è giù nell'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, è fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
1: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
1: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
1: E potrei sapere quando è avvenuto. Poco fa, signora Van Hooker, appena qualche minuto fa. Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete? Dove?
0: Qui, al più presto possibile.
1: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone. Ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino di tirar giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hooker. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
1: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
1: Grazie, Massimo. Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Faccio caso un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente? Non capisco cosa vogliate dire. Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a Manderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza. Non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
3: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hooker. Perderete il treno.
1: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: Arrivederci, signor senatore, grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati.
3: Che festa!
0: C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano?
2: Tutti, tutti.
0: Ah, grazie.
4: Grazie. Grazie. Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai? Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, Tripp. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
4: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Tripp.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: Buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, va molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Ah, capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse e sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Io ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere.

camera dell'ala ponente di cui vi ho parlato, è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Pinto.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire per i conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo poter esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bell'articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci. Arrivederci.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Sì, grazie, signora.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, Pig, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie.
0: Desiderate altro, signora?
1: Ah, no, da che parte si va nello studio?
0: Ah, per quella porta, signora, a sinistra.
1: Sì, grazie.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Oh, che ho detto?
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacey.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Massimo.
0: Buongiorno. Bene. Sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace Benderly?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dir nulla contro la signora Danvers.
0: Ora non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fateveli cavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Già, dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballato.
1: Dovete

0: Disegnarla. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
1: Sa disegnare.
0: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
2: No, no.
0: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li taglio e li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestiti?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
3: Bene, arrivederci, caro Massimo.
4: Arrivederci, Jess. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. V'auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
4: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
3: Arrivederci,
4: Arrivederci.
0: Arrivederci.
5: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone per te, lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
5: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo, ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
5: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
5: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
5: Quanto sei stupida. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
5: Ma certo, certo, ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
1: Dove si va, Nandini?
5: Si scende a una piccola baia in cui tenevamo un bambino.
1: Oh, andiamoci.
5: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
1: Andiamoci.
5: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
1: A Jesper. C'è qualcosa che non va. Si è fatto male.
5: Ma no, sta bene, lascialo andare.
1: È meglio che io vada a vedere.
5: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.
1: Jesper! Jesper! Ma dove sei? Ma che cosa stai facendo qua?

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ah, io conosco quel cane. È il cane di Manderly. Non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Guarda! Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticarlo.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami? Mi ami? T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Jester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, ti prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il Panfilo, la vicina.
1: Un Panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, capovolse affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino. A circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo due mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fanno il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentervi.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così. Ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità e, se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo.

0: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
1: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
0: È vero che Rebecca era tanto bella?
1: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di notte. Ci sarà tempo di vederli prima di cena. Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
1: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
1: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, oh, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
1: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
1: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
1: sì,
0: tu.
1: Sì, io.
0: Bellissimo.
1: Sei molto bello.
0: Ah, oh, divertente. Ti ricordi questo?
1: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
1: Oh, si è aspettato. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
2: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
1: Sì. Di pure.
2: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
1: Oh, insomma.
2: Roberto è fuori di sé.
1: Quanto sono noiosi, che hanno?
2: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
1: Oh, ma qual è il soprammobile?
2: Il cupido di porcellana, signora.
1: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
2: Benissimo, signore.
1: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
1: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
1: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh, no, Massimo, fallo tu, io vado di là.
1: Smettila di fare tutte queste smorfie, non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
3: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
1: Perché ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
1: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
3: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
1: Oh, sì, va bene, grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
1: Oh, lasciala, signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderley.
0: Eh sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile contro la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.

0: che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
1: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
0: Scandalo? Perché dici questo?
1: Non so neanch'io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'è? Che ti ho fatto?
0: Non è molto nobile quello che hai detto.
1: No, è volgare, odioso.
0: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
1: Che cosa vuoi dire?
0: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
1: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
0: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
1: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
0: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questa è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: signora.
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vedere.
1: Benny, vecchio Pia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il cenerentolo, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo.
3: Cattivo.
1: Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora. Piacere.
1: Piacere.
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signor Adams. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi. Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lei aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signora?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
2: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine a proposito. Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
3: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
4: Mi soffochi! Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno solo, eh?
3: Ho pensato una cosa.
4: Ah, e che hai concluso?
3: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
4: Oh, chi ti ha messo in testa quest'idea? È stata Beatrice, vero?
3: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Manderly è sempre all'altezza della sua fama. Oh, Massimo, sì, dimmi di sì.
4: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
3: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un bravo ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
4: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
3: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
4: Come vuoi, cara.
3: Grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
4: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nastrina.
3: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darla, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera, non è tempo adatto per dare parli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, Massimo, non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
1: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
6: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati. Perché fra poco verranno i primi invitati.
7: Siete sicura che ora è a posto?
8: Sì, signora, ora sta bene.
7: Non è di grande effetto?
8: Ha molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
7: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. E sicuro che ora va tutto bene?
8: Ah, siete sempre così bella, signora.
7: Beh, ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che hai nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Fennan. La miraglia e la signora Burba.

0: l'ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta.

Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di restare qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

0: correte! Una nave in pericolo! E la barba!
1: Massimo, Massimo!
0: Avvertite il guardacoste!

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarla.
0: Oh, sarebbe stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sei qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, è questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato, che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: No, non è ancora tardi. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci null'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
0: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco, so che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca, e questo, e questo. Non è vero?
0: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Poi io fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentre. Lo riporterò ai fasti una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei, in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non

0: Me l'hai detto mai.
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favel veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprii ed avvertii lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte, seppi che era rientrata a venderle di nascosto. Pensai che Favel fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favel che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di cinque. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Aveva una mano in tasca. Nell'altra teneva una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa. Una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gazza e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amato tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per dirci.
1: No, no, non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian?
1: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.

0: Cosa? Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
1: Che è accaduto?
0: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene, colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse invitato a questa festività.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie, Fritz.
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarselo.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se all'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso, devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. Ah. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sembri tanto invecchiato.
0: Non passi mai.

0: Jack Bardi, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo, certo. Ora, volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo?
2: Eh?
1: Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted?
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta lei ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
3: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che esso non sia affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico. Ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
3: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
3: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno. E la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
3: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
4: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
4: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Ted e spero possiate aiutarci.
5: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
5: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
5: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
5: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
5: È un'ipotesi che potete fare.
1: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
5: Non credo vi fosse alcuna ragione.
1: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
5: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
1: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
6: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
7: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner? Very good.
8: È veramente stupido svenire così.
9: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
8: Ti supplico, sii prudente.

0: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
1: Va, non ti preoccupare di me, sto bene.
0: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
1: Grazie.
0: Stai meglio?
1: Sì, Massimo.
0: Torno subito.
1: Sbrigati.
2: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
1: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
0: Oh, è geloso?
2: Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
3: Che volete, Pavel?
2: Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
0: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
3: Colazione?
2: Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, vi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
3: Che volete discutere?
2: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
4: Dite, signore.
2: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
4: Subito, signore.
2: Melin, chiudete lo sportello.
4: Sì, signore.
2: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. E di Rebecca ci ha messo anche la data, me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
0: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
2: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? Su, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
5: Buongiorno, Pavel.
6: Mi cercavate, Massimo?
5: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata.
2: A più tardi.
5: Cerca il colonnello Julian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo.
3: Avete una sala riservata?
7: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
2: Splendida, splendida, sembra di essere...
7: Hanno ordini, signori?
2: Sì, datemi da bere che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
3: Grazie, ma non so se verrò.
2: Servizio per due, bravo uomo.
7: Oh, subito, signore.
8: Dov'è il signor De Winter?
7: Nell'altra stanza, signore.
3: Il colonnello Julian, il signor Pavel.
2: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
3: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
2: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
3: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
2: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tepe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca, ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Vedete, colonnello.
9: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderly. Resterò al nostro rifugio tutta la notte, ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti. Rebecca.
5: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare a largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
9: Un assassino.
5: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo alla...

0: finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
1: Oh, capisco, volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
0: Attenta, Favele, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
1: Ho un testimone.
0: Ah.
1: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
0: Perché dovrebbe nasconderglielo?
1: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ostizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
2: È ridicolo perfino, state ad ascoltare.
1: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolle, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolle non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolle. No, meno. Infatti ogni volta che...
0: Sì, De Winter!
3: Massimo, no!
1: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
2: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
1: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
0: No, no, niente. Lasciateci solo.
2: Bene, signore.
0: Ora, Favel, quello che è stato, poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito.
1: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
2: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
3: fammi
2: qui.
3: Fammi restare, ti prego, Massimo.
2: Certo, colonnello, voi non permetterete che quest'uomo...
0: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
1: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremmo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere passo per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Giulia e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
0: Volete accomodarvi?
1: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
4: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
1: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
4: Aveva un medico in città?
1: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
4: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
0: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
4: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
1: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
4: Non lo so.
1: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla. È quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
0: Signora Danvers. È stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
1: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere. Il nome dell'assassino è un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
4: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
1: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
4: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
1: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
4: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
1: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
0: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
1: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
0: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
1: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
0: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
1: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
3: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
2: No, cara, ti stancheresti troppo.
5: Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche...

0: A costo di non andare a dormire.
1: Ti aspetterò a casa.
2: Pronto, Massimo?
0: Sì.
2: Voi due andate avanti, io vi seguirò con Pavetta.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
0: Oh, così ci vorranno delle ore per me. Non cercate, Farrell, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio, signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
4: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vidi più.
4: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
4: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
4: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
2: Non si può bere qualcosa.
5: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo. Grazie, colonnello.
2: Tornate con me, colonnello?
0: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più nemmeno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrare
2: strano. Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me. È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
2: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a me.

0: Arrivederci, Groni. Massimo ha trovato un vero amico.
1: Frank,
2: dite, Massimo.
1: C'è qualcosa che tu non sai?
2: No, non c'è nulla.
1: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
2: Non ci pensate più.
1: Ti ringrazio, Frank.
3: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha preso in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
0: E la vostra auto?
3: Sì.
0: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
3: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
4: Quando avete telefonato, era ancora sveglia?
1: Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
4: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
1: Ho l'impressione che ci sia qualche cosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendeley.

0: mia moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Danvers è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderley piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! L'ala a ponente!

0: noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vedere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Il Dottor Silva è ormai in ginocchio, la Semat non paga gli stipendi e i sindacati confederali proclamano uno sciopero ad oltranza, la disperazione dei lavoratori davanti alla portineria imprese. Dal 1 ottobre 1.500 lavoratori precari della giustizia rischiano di restare senza occupazione, servono 16 milioni di euro per prorogare i contratti e 60 milioni per la stabilizzazione. Cresce l'attesa per il ritorno del Taranto allo Iocovone, oltre 2.500 abbonamenti sottoscritti e lunghe code per il ritiro delle tessere. Contro il Novoli si prevedono fino a 10.000 spettatori.
11: E bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione del TG con il lavoro, emergenza lavoro che non riguarda soltanto l'ex Ilva, del quale parleremo successivamente, ma che tocca diversi ambiti della nostra realtà territoriale. Oltre 1.500 lavoratori a rischio di rimanere a casa servono in ambito giudiziario, servono 16 milioni di euro per la proroga del contratto e 60 per la stabilizzazione. Quest'oggi il sit-in davanti al Tribunale di Taranto, per noi c'era Giovanna Calabrese.
12: Dal 1 ottobre 1.500 lavoratori precari della giustizia rischiano di rimanere senza lavoro. La proroga dei contratti è prevista, ma deve ancora essere approvata dal Parlamento e servono le risorse economiche, 16 milioni di euro per la proroga e 60 milioni per la stabilizzazione. È quanto emerso questa mattina durante il sit-in davanti al Tribunale di Giustizia. Dal 24 luglio scorso, per i lavoratori assunti con i fondi del PNRR, la situazione non è cambiata.
13: L'impegno del governo è quello di proseguire sulla strada della proroga sicuramente, ma anche della stabilizzazione di questi lavoratori. Ricordo che il governo guidato da Giorgia Meloni ha stabilizzato 10.000 lavoratori della giustizia che, mi permetto anche di rammentare, hanno fatto un concorso per lavoro a tempo determinato, quindi noi li stiamo stabilizzando, 10.000 sono stati stabilizzati, ora c'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione. Il provvedimento c'è, ma deve essere approvato a livello parlamentare.
12: A sole 2 settimane dalla scadenza resta quindi incerto il futuro dei 1.500 lavoratori che dal 1° ottobre potrebbero trovarsi senza un contratto.
14: Noi oggi siamo ancora qui perché siamo a 9 giorni dalla scadenza di questo contratto, quindi vorremmo capire almeno di avere questa possibilità fino al 31/12/2026 di restare all'interno del Ministero della Giustizia, perché la nostra prima volontà è proprio quella di rimanere all'interno di questa macchina al fine di poter poi, con la nuova finanziaria che verrà varata fra ottobre fino massimo dicembre, appunto i nuovi fondi per un'eventuale stabilizzazione a partire dal 2027.
12: Una situazione che, secondo Dario Capozzi Orsini, segretario regionale della FPCGL Puglia, Taranto non può permettersi.
15: Una precarietà che il pubblico impiego non si può permettere, che Taranto non si può permettere, una precarietà di cui il Ministero della Giustizia, per la mission che ha, non ha ragione di porre in essere. Proviamo a fare le cose come si deve.
12: L'avvertenza sarà discussa domani nelle commissioni riunite bilancio e giustizia, dove saranno presentati ulteriori emendamenti, come spiegato dalla deputata del PD Francesca Viggiano e dal senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco.
16: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa avvertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono.
17: Ripresenterò questo emendamento, rinnoverò le risorse che ci sono nel bilancio dello Stato e mi auguro a questo punto che si dia risposta a questi circa 1.500 lavoratori.
11: E continuiamo a parlare di lavoro, diversificando lo sguardo e puntandolo verso il porto di Taranto. Arrivano rassicurazioni relativamente alle posizioni dei 307 lavoratori ex TCT del porto di Taranto. Lo stesso deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia ha confermato la volontà del governo Meloni di prolungare l'IMA in scadenza a fine dicembre 2026, sottolineando però la necessità di procedere quanto prima con i corsi di formazione della Regione Puglia. Il servizio di Maria Laura Paletta.
18: Il governo farà la propria parte, c'è l'impegno a prorogare l'IMA, ora la Regione faccia altrettanto e proceda rapidamente con i corsi di formazione. La rassicurazione sul futuro dei 307 lavoratori ex TCT arriva questa volta dal deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia. Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali, insieme ai parlamentari tarantini Francesca Viggiano del PD e Vito De Palma di Forza Italia, avevano indirizzato una lettera a Governo e Regione Puglia per chiedere garanzie su una vertenza che si trascina ormai da 12 anni e che torna al centro dell'attenzione in vista di una scadenza decisiva. A fine dicembre, infatti, termineranno sia la proroga dell'indennità di mancato avviamento che l'attuale operatività della Taranto Port Workers Agency, nella quale sono confluiti gli ex dipendenti della Taranto Container Terminal. Iaia ricorda che il governo è già intervenuto negli anni scorsi per garantire continuità al sostegno al reddito e, raccogliendo le preoccupazioni di oltre 300 famiglie, assicura che esiste l'impegno a prorogare ancora una volta l'indennità, evitando vuoti di tutela a partire dal 1° gennaio. Secondo il parlamentare, la ministra del Lavoro Marina Calderone starebbe seguendo direttamente l'avvertenza e sarebbe costantemente aggiornata sulla situazione dei lavoratori. Ma la proroga dell'IMA non può rappresentare la soluzione definitiva, il vero nodo resta quello del reinserimento occupazionale. Per questo anche Iaia richiama la Regione Puglia alla necessità di accelerare i percorsi di formazione e riqualificazione professionale destinati ai 307 lavoratori. L'obiettivo finale è quello, infatti, di fornire nuove competenze e creare le condizioni per intercettare le opportunità di lavoro legate allo sviluppo del porto di Taranto. La strada indicata è dunque su due fronti: da una parte garantire la continuità del sostegno economico, dall'altra costruire un percorso concreto di ricollocazione, una prospettiva sulla quale insistono anche le organizzazioni sindacali, che chiedono l'applicazione dell'articolo 17 della legge istitutiva dell'Agenzia, così da consentire alle imprese interessate di attingere la platea di lavoratori della Taranto Port Workers Agency. Intanto, proprio in questi giorni sono in corso le convocazioni dei 307 lavoratori per l'avvio dei percorsi di formazione, un primo passaggio atteso da tempo, mentre resta ancora aperta la partita sulla proroga dell'IMA e soprattutto sul futuro occupazionale.
11: E adesso invece torniamo ad occuparci dell'ex Ilva, nella fattispecie dei problemi relativi all'indotto. Questa mattina, alla termine di un'assemblea fuori dalla portineria imprese ex Ilva, i lavoratori della SEMAT, azienda dell'indotto impiegata nell'area a caldo, hanno indetto uno sciopero ad oltranza. Per loro un'estate senza stipendio. Il servizio di Marina Luzzi.
19: La SEMAT non paga gli stipendi, gli operai incrociano le braccia. Sciopero ad oltranza dalle 8 di questa mattina di tutto il personale dipendente per ogni turno di lavoro. Lo hanno proclamato questa mattina FIM CISL, FIUM CGL e UILM al termine dell'assemblea unitaria fuori dalla portineria imprese dell'ex Ilva, dopo aver preso atto della nota con cui l'azienda dell'appalto ha comunicato che non salderà le spettanze di agosto senza fornire alcuna data certa su quando avverrà il pagamento.
20: La SEMAT come attività svolge attività prettamente sull'aria a caldo e in effetti quando c'è stato il fermo delle batterie sono stati i primi a essere esposti e l'azienda poi ha avviato una procedura di cassa. Abbiamo fatto una nuova proroga a giugno, abbiamo firmato un accordo ministeriale che i lavoratori dal 1 luglio andassero in continuità con la cassa integrazione, perché attualmente la forza lavoro da 213 all'incirca lavorano una sessantina di unità. Resta il fatto che purtroppo anche, è successo anche questo, nonostante tutte le garanzie che abbiamo avuto ai tavoli ministeriali, riscopriamo che la società venerdì scorso ci ha mandato una comunicazione, a differenza di tutte le altre aziende dell'appalto che hanno pagato, che non era in grado di pagare le retribuzioni di agosto. Per questo motivo stamattina abbiamo indetto subito un'assemblea ed è dall'assemblea scaturita che chiaramente si andrà lo sciopero a partire dalle 8 di stamattina ad oltranza, sino a quando non arriveranno notizie o comunicazioni positive nel saldo, nel pagamento della retribuzione di agosto.
21: Questa è figlia ovviamente dell'incapacità da parte della politica di decidere di dare un piano di visione rispetto alla riconversione di questo stabilimento e quindi di poter riportare, così come è giusto che sia, al lavoro le persone. Noi non possiamo più accettare che l'anello debole, i più esposti, cioè i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, continuino a pagare l'incapacità politica di dare delle risposte a questo paese e a questa città. Devono necessariamente oggi mettersi sul tavolo e innanzitutto dare una copertura con strumenti di ammortizzatore straordinario ad hoc, perché purtroppo quelli oggi in dotazione non hanno la capacità di essere sostenibili per queste aziende, perché comunque hanno un parametro, seppur minimo, di contribuzione, e vista la condizione economica finanziaria oltremodo abusata e violenta oggi, comunque, se nella nuova condizione di ammortizzatore non venga estromessa la parte di contribuzione, inevitabilmente si arriverà ai licenziamenti collettivi.
19: Tante le storie fuori dalla portineria imprese per i dipendenti della SEMAT, un'estate senza stipendi, dominata dalla preoccupazione per il futuro.
22: Io personalmente sono in cassa integrazione da gennaio.

0: A zero lavorative e da luglio che non prendiamo neanche un euro. E oggi sto combattendo perché mi aspettavo il 7.30, l'ultima tranche del 7.30, pensavo di oggi di portare un piatto di pasta a tavola, invece sono qui a combattere perché purtroppo andrò a casa senza avere una risposta.
1: Ci sentiamo abbandonati da istituzioni, da azienda, da tutto, da tutti. Siamo stanchi, chi c'è che già da zero ore sta in cassa integrazione, c'è chi come me sta lavorando e non viene neanche retribuito. Scusa, è un'indignazione propria.
2: E adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di un'operazione della polizia relativa a due topi d'appartamento, due arresti da parte degli agenti della Polizia di Stato che trattò in arresto due pregiudicati tarantini rispettivamente di 50 e 43 anni ritenuti presunti responsabili del reato di furto in concorso, tra loro detenzione di arnesi atti allo scasso. Il personale della sala operativa della questura ha raccolto la segnalazione di un solerte cittadino relativa alla possibile tentativo di un furto in abitazione da parte di due persone, una delle quali si era già arrampicata sulla grondaia per arrivare al balcone mentre l'altra era in strada ad attendere il complice in auto. I poliziotti della squadra volante hanno circoscritto la zona per evitare ogni eventuale tentativo di fuga dei due ladri segnalati. L'uomo a bordo dell'auto di grossa cilindrata che era in attesa in strada con il motore acceso è stato sin da subito fermato. Il controllo nell'abitacolo dell'auto ha permesso di recuperare numerosi attrezzi atti allo scasso, compreso un flex, una smerigliatrice, un piede di porco, un piccone e almeno quattro tronchesi di varia misura. In quegli stessi istanti un altro equipaggio delle volanti salito al piano indicato ha sorpreso il presunto topo d'appartamento che, accortosi della loro presenza, aveva già guadagnato una via di fuga. Quest'ultimo, dopo aver divelto la zanzariera di una finestra, si sarebbe lanciato prima sul balcone sottostante e poi in strada. Il tentativo reso vano dai poliziotti che erano nel parcheggio ad attenderlo, il fuggitivo che lamentava un forte dolore al gomito causato dalla rovinosa caduta da una considerevole altezza, è stato trovato in possesso di un marsupio al cui interno erano contenuti un telefono cellulare e un'ingente somma in denaro. La perquisizione personale ha permesso anche di recuperare nascosti negli indumenti intimi altri 1000 euro in contanti. Il sopralluogo ha consentito di ritrovare nella rampa di scale di quel condominio altra arma furtiva di valore presumibilmente persa dal ladro nel tentativo di fuga. Trasmessi gli atti all'autorità giudiziaria competente, i due con al loro carico numerosi precedenti specifici sono stati arrestati. Si ricorda che per gli indagati vige comunque il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Torniamo a parlare di Taranto, di transizione, di JTF, passi in avanti per ciò che riguarda la Green Belt. La giunta comunale ha approvato gli atti propedeutici alla gara per la progettazione del parco del Galeso e del parco della Rimembranza. I due progetti valgono complessivamente oltre 23 milioni di euro. Due nuovi passi in avanti per la Green Belt di Taranto. La giunta comunale, presieduta dal vice sindaco Mattia Giorno, ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione per il parco naturalistico del fiume Galeso e per la riqualificazione del parco della Rimembranza. Si tratta degli atti che definiscono obiettivi, vincoli, requisiti e risorse economiche delle opere che consentiranno di avviare le successive gare per la progettazione. Le delibere dunque non autorizzano ancora l'apertura dei cantieri. Per il parco del Galeso è previsto un finanziamento di circa 13.779.000 euro, oltre 8.857.000 euro saranno destinati ai lavori e agli oneri per la sicurezza. Le restanti risorse serviranno per acquisizioni, eventuali indennizi, bonifiche, progettazione, rilievi, indagini imprevisti e altri oneri. Responsabile unico del progetto è l'ingegnere Francesco Godano. Ammonta invece a circa 9.835.000 euro l'investimento per il parco della Rimembranza. In questo caso il responsabile unico del progetto è l'ingegnere Antonio Angelini. Il comune dovrà inoltre correggere un errore di arrotondamento di appena un centesimo riportato nei capitoli di bilancio. Per entrambi gli interventi lo scorso 9 luglio erano già stati approvati i documenti di fattibilità delle alternative progettuali necessarie a individuare le soluzioni da sviluppare. Complessivamente i progetti per il Galeso e per il Parco della Rimembranza valgono oltre 23.600.000 euro, pari a più del 28% delle risorse destinate alla Green Belt. Il programma finanziato attraverso il Just Transition Fund comprende 8 interventi per un investimento complessivo superiore all'84 milioni di euro. L'intero pacchetto è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia lo scorso 26 maggio e successivamente recepito dal Comune. Ora gli interventi saranno inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2020.

0: 2026-2028 le opere dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2030.
1: Ci occupiamo di Cimeli, ci occupiamo di storia, ci occupiamo dell'arsenale militare di Taranto e di nave Garibaldi, perché alcuni cimeli custoditi all'interno della stessa nave Garibaldi saranno destinati ad arricchire quello che è un pezzo di storia del nostro territorio, ovvero la mostra storica artigiana dell'arsenale di Taranto, in un continuum storico e affettivo tra la portaerei e il capoluogo tarantino, il servizio di Maria Laura Paletta.
2: La nave è partita, la sua storia, almeno in parte, resta a Taranto. Alcuni cimeli e memorie storiche custoditi per anni a bordo della portaerei Giuseppe Garibaldi sono stati destinati alla mostra storica artigiana dell'Arsenale di Taranto. È ciò che rimane anche simbolicamente del lungo legame tra la città e una delle unità navali più rappresentative della Marina Militare italiana. Dopo 40 anni di servizio, nell'agosto 2026, la Garibaldi infatti ha lasciato definitivamente la base navale tarantina in vista del trasferimento alla Marina indonesiana. Ma dopo l'ultimo ammaina bandiera restava una domanda: che fine avrebbero fatto i cimeli e le memorie storiche conservati a bordo? Negli spazi di rappresentanza della nave, infatti, era stata costituita nel tempo una raccolta permanente dedicata a Giuseppe Garibaldi e alla memoria dell'eroe dei due mondi. Fotografie, documenti, testimonianze e oggetti legati anche alle precedenti unità della Marina che avevano portato lo stesso nome, insomma, una sorta di filo della memoria tramandato da una nave all'altra. Una raccolta da distinguere dalla mostra speciale allestita a bordo il 5 maggio 2010 in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia e della visita dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ai reperti del museo di bordo in quell'occasione furono uniti i cimeli provenienti dal Museo Tecnico Navale della Spezia. Ora il destino di almeno una parte di quel patrimonio è deciso, circa un terzo degli oggetti simbolo custoditi all'interno della saletta speciale della Garibaldi resterà infatti a Taranto, andando ad arricchire la mostra storica artigiana dell'arsenale. Gli altri reperti invece prenderanno strade diverse verso altri luoghi simbolo della Marina Militare, dalla Spezia a Venezia. Per la Mosa si tratta di un'acquisizione importante, la mostra conserva già, attraverso modelli, manufatti, documenti e testimonianze, una parte fondamentale della memoria navale e industriale della città, un patrimonio che continua ad attirare pubblico. Solo lo scorso anno sono stati registrati 14.000 visitatori. Inevitabilmente resta anche un po' di rammarico per una collezione che nel suo intero avrebbe potuto trovare proprio nell'arsenale ionico una collocazione più ampia, ma il filo con la città non si spezza completamente. E con esso una parte della storia di una nave che per decenni è stata presenza familiare nell'orizzonte di Taranto.
1: E adesso ci occupiamo di calcio, ci occupiamo del Taranto Calcio, dello stadio Erasmo Iacovone, perché quest'oggi è partito il ritiro delle tessere degli abbonamenti, oltre 2.500 quelli sottoscritti dalla tifoseria rossoblu, lunghe file ma anche grande entusiasmo, perché domenica 27, dopo più di un anno, il pubblico ionico tornerà a tifare nel proprio tempio, nel nuovo Iacovone, completamente ristrutturato dopo i giochi del Mediterraneo. Cresce l'attesa per il ritorno del Taranto allo Iacovone, che comincia a colorarsi di rosso-blu ancora prima della gara. Dalle prime ore di questa mattina numerosi tifosi si sono messi in coda allo stadio per ritirare gli abbonamenti sottoscritti durante la campagna appena conclusa. Sono oltre 2.500 le tessere vendute, un risultato significativo per una squadra impegnata nel campionato d'eccellenza e un'ulteriore dimostrazione del legame tra la città e i colori rosso-blu. L'appuntamento è fissato per domenica 27 settembre, quando il Taranto affronterà il Novoli in una gara che potrebbe essere disputata alle ore 20. La partita segnerà il ritorno della squadra allo Iacovone dopo i lavori di ristrutturazione realizzati in occasione dei giochi del Mediterraneo, ma anche quello del pubblico sugli spalti dopo le giornate a porte chiuse per la squalifica dell'impianto. L'entusiasmo cresce di giorno in giorno e si ipotizza una presenza vicina alle 10.000 unità. Agli abbonati potrebbero infatti aggiungersi migliaia di tifosi, compresi diversi fuorisede che si stanno organizzando da diverse zone d'Italia per non perdersi la prima partita nel nuovo impianto cittadino. Quello contro il Novoli sarà dunque molto di più che un impegno di campionato. Il Taranto ritroverà la sua casa e l'abbraccio del proprio pubblico in una serata destinata a entrare nella storia rossoblu e ad aprire simbolicamente un nuovo capitolo del calcio tarantino. Un confronto sulle potenzialità e sui rischi dell'intelligenza artificiale lo ha promosso negli scorsi giorni la parrocchia San Roberto Bellarmino in collaborazione con l'ufficio diocesano di pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e custodia del creato. Ce ne parla Marina Luzzi con le immagini di Giuseppe Leva.

0: Magnifica Humanitas è l'enciclica di Papa Leone XIV dedicata alle potenzialità e ai rischi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Un documento che ha anticipato di qualche mese le riflessioni degli ultimi giorni con OpenAI ed Anthropic, insieme ad altri colossi tech che hanno manifestato i loro timori sullo sviluppo incontrollato di questa nuova tecnologia, ribadendo che serve maggiore cautela da parte delle aziende per evitare che sfugga al controllo. Se ne è parlato in un convegno organizzato nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Roberto Bellarmino, un incontro promosso nell'ex cinema di Corso Italia dalla parrocchia in collaborazione con l'ufficio diocesano di pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e custodia del creato.
1: Risulta sempre più complicato capire che è semplicemente un'imitazione, non che ci sia un processo cognitivo reale propriamente detto dietro. Però ecco, alla fine dei conti, quello che stiamo vedendo e continuiamo a vedere tutt'oggi è il gioco dell'imitazione che va avanti dal 1956. Quello che è successo negli ultimi anni è che c'è stato un interesse maggiore da parte di grosse compagnie che hanno investito decine di miliardi di dollari, questo ormai lo possiamo dire, per la creazione di sistemi sempre più complessi. Quindi con l'entrata in campo di questi capitali, di queste aziende, è chiaro che lo sviluppo che si è avuto è uno sviluppo vertiginoso.
0: È fondamentale che l'innovazione tecnologica resti sempre uno strumento al servizio del bene comune, guidata dall'uomo per l'uomo.
2: Il pericolo è dietro l'angolo, però, e qui non solo gli stessi creatori dell'intelligenza artificiale ci mettono in guardia, ci mette in guardia il Santo Padre, ci mettono in guardia alcuni grandi della Terra che già si sono pronunciati in tal senso. La preoccupazione è che venga a sostituire la persona che con il cuore, con la mente, con la coscienza può discernere le cose e le scelte della vita. L'intelligenza artificiale ci pone questi grossi problemi e dilemmi a cui dobbiamo necessariamente dare risposta, ma per poter dare risposta dobbiamo comprendere meglio che cosa è.
0: È il peso politico dell'intelligenza artificiale a fare più paura e per questo a richiedere anche studio e confronto.
3: Non occuparsi di AI equivarrebbe a non occuparsi sostanzialmente della realtà di oggigiorno. Infatti il fatto che il Papa se ne stia occupando è qualcosa che non mi stupisce, perché come anche lui scrive nell'enciclica, noi come cristiani non possiamo ignorare questa realtà e soprattutto non dobbiamo subirla. Dobbiamo avere un atteggiamento proattivo e non passivo di subire le decisioni delle AI, di subire diciamo quello che altri pochi eletti decidono per noi, perché questo potrebbe poi minare le fondamenta della democrazia. E quindi, come dire, le AI in questo contesto ha un peso anche politico, non è soltanto un peso tecnologico.
4: Entra nel vivo a Taranto il Taras Teatro Festival nel weekend, uno spettacolo dedicato al mito di Circe al Mudi e al racconto di Omero al Tatà, in attesa della prima nazionale da un Prometeo tutto tarantino. Il servizio è di Marina Luzzi.
0: Prima la parata nel Borgo Umbertino, poi Titani e Giganti al Mudi. Prosegue con successo il Taras Teatro Festival con la direzione artistica del regista ed attore Massimo Cimaglia. Sabato pomeriggio il corteo culminato nella pièce del regista e interprete Simone Bevilacqua sulla figura di Circe, maga, amante, creatura divina, capace di sfidare le convenzioni e restituire una nuova interpretazione del proprio ruolo nella mitologia classica. Una figura femminile potente e complessa che interroga la storia e l'immaginazione. Immaginario collettivo.
5: Molto bello essere in festival come questo, perché mettono al centro la dimensione della storia e la dimensione mitica, ed è molto importante perché guardare i miti vuol dire un po' recuperare le nostre radici, il nostro passato e interpretare meglio il nostro presente. E quindi non mi ricordo chi, forse Ovidio, scriveva che i miti sono qualcosa che non sono mai, ma sono sempre. E questa cosa è molto interessante perché non sono mai esistiti, però sono sempre, come se fossero sempre attuali e attualizzabili.
0: Ieri sera, nell'ambito della rassegna, stavolta al Tatà, anche lo spettacolo Sold Out, tratto dalla riscrittura di Alessandro Baricco, Omero e Iliade, con protagonisti Massimo Wertmüller e Anna Ferruzzo.
6: È un'occasione bellissima per me di ritornare a casa, di ritornare a Taranto, di riabbracciare un pubblico che vedo poco ma che amo molto, e di portarci anche mio marito, che è sempre felice di seguirmi in queste avventure. È un testo a cui teniamo tanto perché è un testo eterno, non smetteremo mai di dirlo. Le storie scritte tanto tempo fa hanno un valore, una forza.

0: violenza, che non a caso è stata tramandata e viene tramandata nei secoli, perché il dolore di una guerra è il dolore che è sempre lo stesso, e a seconda di come viene raccontato, a seconda delle declinazioni che si dà a questo o quell'orrore, dovremmo comunque riuscire a raggiungere lo scopo di debellarla, di farne un tabù.
1: Prossimo appuntamento il 24 e 25 settembre con la prima nazionale Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, una produzione tedesca diretta dal regista Joscha Zmarzlik, che racconterà Taranto unendo mito prometeico e industrializzazione, a partire dall'opera del 1964 La fabbrica illuminata, con cui Luigi Nono mise al centro le voci degli operai dell'Italsider di Genova. Qui invece a parlare in un coro cittadino saranno operai dell'ex Ilva e cittadini che la fabbrica la vivono dal di fuori.
2: Il passato torna a parlare attraverso le opere di Ezio Mitolo. A Taranto è in corso Di polpa e di vento, mostra diffusa, un percorso tra memoria, conflitti interiori e trasformazione che coinvolge quattro luoghi della città. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Quattro luoghi di Taranto per un unico percorso. Di polpa e di vento è la mostra diffusa di Ezio Mitolo, promossa da Parati Project con il sostegno di Campagna Amiche con Lidretti Taranto e curata da Cristina Carriere. Un lavoro che parte dal nutrimento per parlare di trasformazione, corpo, memoria e conflitti interiori.
4: Tutto questo progetto è stato pensato e realizzato proprio come un dono alla città di Taranto, quindi è importante dire questo. Quindi è un'opera che ha a che fare con i conflitti mondiali, con la situazione attuale dell'uomo che si involve invece di evolversi, e quindi ha a che fare con queste tematiche, ma anche con i nostri conflitti interiori.
3: I fantasmi che attraversano le opere diventano così immagini dei nostri mostri, delle paure, di ciò che resta dentro, ma sono anche presenze del passato che tornano nel presente, ci interrogano. Alla Torre dell'Orologio, attraverso video di famiglia, la memoria personale diventa memoria collettiva. Volti e frammenti del passato si incontrano con il presente in un dialogo che sembra chiedere cosa sta succedendo, perché lo ripeti. E anche attraverso questo filo che le opere di Mitolo entrano in dialogo con Piazza Fontana di Nicola Carrino, suo maestro, il passato non come qualcosa di concluso, ma come una memoria con cui continuare a confrontarsi.
5: Così come per Carrino la memoria storica di Taranto aveva un valore estremo, così per Ezio Mitolo è importante che la memoria della comunità sia valorizzata e che non si ripetano gli errori del passato. È importante che avvenga questa sedimentazione del ricordo, sia a livello individuale che a livello della comunità, e proprio per far sì che la comunità arrivi a un ideale Aurora, che proprio diciamo riprende il nome della sua installazione Moniti d'Aurore, che si mette in dialogo con l'architettura di Piazza Fontana.
3: E c'è anche Tutto pace, il video presentato alla Torre dell'Orologio. Un titolo che quasi stride con le immagini e con il tempo presente, una parola difficile da pronunciare perché richiama una pace che non c'è e che in qualche modo tace.
4: Video Tutto pace, dove io cerco di pronunciare la parola pace senza riuscirci mai, perché questa parola è difficile da dire, perché non c'è, tant'è che Tutto pace risuona come Tutto tace, perché la pace sta tacendo in questo momento.
2: Adesso parliamo di padel e ci spostiamo a Martina Franca, Sport e Solidarietà, allo Sporting Club della città della Valle d'Itria, dove si è concluso il torneo Padel VIP della Valle d'Itria. Dopo la prima giornata a Torre Canne, la manifestazione ha portato sui campi martinesi alcuni volti noti del calcio italiano tra anni 90, anni 2000 e 2010. Nella categoria Champions League, primo posto per l'ex portiere dell'Atalanta Andrea Consigli e per l'ex centrocampista di Lazio Juventus Giuliano Gianni Chedda. Il servizio di Luciana Convertini.
6: Dal campo di calcio a quello da padel, cambia il terreno di gioco ma non lo spirito competitivo. Questa volta però si è giocato soprattutto per solidarietà. Si è concluso allo Sporting Club di Martina Franca il torneo Padel VIP Valle d'Itria, una 2 giorni iniziata a Torre Canne e proseguita a Martina Franca, che ha riunito alcuni volti noti del calcio italiano per un'iniziativa a scopo benefico. Tra loro Thomas Locatelli, Davide Moscardelli, Massimo Maccarone, Roberto D'Avella Traversa, Andrea Consigli e Giuliano Giannichedda.
7: Partiamo con la cosa più importante, che è quella della questione benefica. Noi calciatori nel nostro percorso abbiamo sempre avuto l'opportunità di dare il nostro contributo affinché qualcuno che avesse avuto meno fortuna di noi potesse in un qualche modo sperare in qualcosa di meglio.
6: Per molti di loro il padel è diventato anche un modo per continuare a praticare sport e ritrovarsi, ma quando si entra in campo, anche in un torneo di beneficenza, la voglia di vincere resta.
8: Siamo competitivi sempre, ci divertiamo, scherziamo, ridiamo, però poi quando si gioca nessuno ci sta a perdere, quindi speriamo ci sia un bello spettacolo e che ci divertiamo e poi naturalmente vincerà il migliore, ma ce la metteremo tutta.
9: Anche se mattino, perché mattino è sempre un po' presto per giocare secondo me, ma dobbiamo essere comunque utili alla causa per cui siamo venuti qua.
6: Poi il verdetto del campo nella categoria Champions League, primo posto per Andrea Consigli e Giuliano Giannichedda, secondo per Davide Moscardelli e Roberto D'Aversa.
10: Sono stati due giorni bellissimi, una bellissima organizzazione, Piero Schena e tutti gli altri hanno organizzato un torneo bellissimo, ci hanno coccolato, ci hanno accolto in posti meravigliosi, quindi siamo felici, in più abbiamo vinto.
6: Una competizione dunque, ma anche un'occasione per ribadire il valore dello sport come strumento di incontro, inclusione e socialità.
11: È molto importante, culturalmente oggi in un contesto in cui ciascuno è un atomo accanto a un altro e vive solo in rete, senza più i corpi, senza più la possibilità di un incontro vero. E poi perché nello sport si imparano le regole, la socialità, l'inclusione, si fa comunità.
6: Organizzato dalla Fondazione San Michel in collaborazione con Martina Calcio e Villa dei Sogni, il torneo ha messo insieme competizione, amicizia e solidarietà. E
12: noi come Ciscolo, oltre a fare sport, abbiamo anche il compito della formazione, quindi la formazione ha anche l'aggregazione.
6: Una prima edizione che, dopo le tappe di Torre Canne e Martina Franca, ha chiuso con l'auspicio già espresso dai protagonisti, ritrovarsi nuovamente in campo il prossimo anno.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, ci vediamo tra pochissimo però con la nostra ampia pagina sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: E ben trovati con l'informazione sportiva di Studio 100. Come annunciato e come al solito, il lunedì ampia pagina sportiva che riguarda il calcio e

0: Risultati della domenica e anche le interviste post gara. Apriamo ovviamente il nostro approfondimento con il Taranto Calcio che ieri compie un colpo esterno sul campo del Maglie 2-0 in favore della squadra di Tiozzo, che vince la seconda gara consecutiva. È un clean sheet che dà fiducia per il futuro di una squadra che ha bisogno di certezza. Il servizio di Cosimo Lenti.
1: Il Taranto espugna il tamburino, Frisari di Maglie conquista tre punti pesanti. I rossoblù si impongono per 2-0 grazie alle reti di Morales e Lo Savio. Mister Tiozzo schiera i suoi con il 3-5-2, con Lupo all'esordio dal primo minuto e il tandem offensivo formato da Lo Savio e Corvino. Il Maglie di Mister Giordano risponde con un 4-3-3 affidandosi al tridente composto da Tuta, Sosa e Tataru. La gara, la prima occasione della partita, arriva all'ottavo ed è di marca rossoblù. A Giasmanovic Pennella un buon traversone dalla destra, Lo Savio si avventa sul pallone in tuffo ma non riesce a impattarlo al meglio con la sfera che termina lontana dalla porta. Al 19° ci prova Corvino su calcio di punizione, la conclusione è insidiosa ma De Carlo è attento e si rifugia in calcio d'angolo. Il Taranto cresce con il passare dei minuti e al 23° torna a farsi vedere in avanti con Giasmanovic che tenta la conclusione di sinistro dal limite. Il tiro è però centrale e viene neutralizzato dall'estremo difensore di casa. Il vantaggio rossoblù arriva al 29° sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Corvino, Morales prende il tempo a tutti e con un preciso colpo di testa manda il pallone in rete per l'1-0 Taranto. Passano appena 4 minuti e gli ospiti trovano anche il raddoppio. Al 33° Soldani serve una splendida palla per Lo Savio che calcia di prima intenzione e beffa De Carlo con una conclusione che si insacca sul secondo palo e il 2-0. Il Maglie prova a reagire nel finale di primo tempo. Al 39° Milanese sugli sviluppi di un corner dalla destra colpisce di testa ma Baietti è bravo a intervenire e a deviare la sfera. Al 46° invece Tataru a rendersi pericoloso, la sua conclusione trova la pronta risposta di Baietti che respinge con i piedi. Il primo tempo si chiude così sul 2-0 in favore del Taranto. Nella ripresa i ritmi calano e il Taranto gestisce con grande attenzione il doppio vantaggio senza concedere praticamente nulla agli avversari. L'ultima occasione degna di nota arriva all'88°, Giasmanovic mette al centro un cross interessante, Saraniti prova la giocata di tacco ma il pallone termina sul fondo. Non succede altro. Al triplice fischio il Taranto può gioire per la seconda vittoria consecutiva in campionato. Ora testa al ritorno allo Iacovone per un appuntamento dal sapore storico. Il Taranto tornerà infatti a giocare nel nuovo impianto in occasione della sfida contro il Novoli.
0: E quindi dopo la vittoria, grande soddisfazione espressa in sala stampa da parte dei protagonisti, in particolar modo con Mister Tiozzo che ha sottolineato il giusto atteggiamento, il giusto approccio della squadra nei confronti di un impegno nel quale il club, nel quale l'11 rossoblù aveva tutto da perdere, le interviste di Cosimo Lenti.
2: Sì, oggi avevo detto che si poteva vincere, ma i ragazzi hanno fatto il resto. Dai. Penso sia oggi una vittoria convincente, meritata, sofferta, perché poi non è che le cose si conquistano così solo a parlare, se bisogna anche poi andarsela a giocare. Ci sono degli avversari, però penso abbiamo fatto 40-35 minuti del primo tempo gradevolissimi, ottimi, anche con dei buoni fraseggi, loro ci toglievano. Dobbiamo ancora imparare a capire e a codificare bene quando tolgono via il dentro e quando bisogna andare fuori, quando tornare dentro, possiamo farlo meglio. Poi hanno fatto un cambio verso fine primo tempo, ci hanno messo un po' in difficoltà perché hanno sbattuto lì, cominciato a sbottare lì 4 punte, perciò noi andavamo ancora forti alti con i quarti, non dovevamo farlo. Poi invece abbiamo fatto un bel finale, abbiamo sofferto nella parte iniziale ancora un po', però poi riuscivamo pian pianino a pulire la palla e a giocare. E siamo stati bravi, dai. Abbiamo rallentato un po' i ritmi e siamo stati bravi.
1: Mister, cosa ti porti da via da Maglie al di là della vittoria? Hai visto un qualcosa di Luca Tiozzo nella squadra?
2: Ma penso, se me lo l'ha detto lui, penso che si sia visto, dai, c'è un po' più palleggio, i mediani hanno incominciato a palleggiare di più, abbiamo palleggiato dietro, per me dobbiamo girarla ancora di più la palla, trovare lo spazietto dentro sulla tre quarti ancora con più convinzione. Però è chiaro che poi io dico, se dobbiamo perderla è meglio fare un passaggio ancora interlocutorio, però oggi l'abbiamo fatta bene, poi Soldani ha fatto l'assist da dentro, ha giocato a 2008, ha giocato dentro per Lo Savio, ha fatto gol, ha fatto benissimo Corvino, ha fatto straordinariamente bene quando è entrato Andrea Saraniti.

0: i mediani oggi hanno giocato, non hanno subito, perciò c'è un po' di Luca Tiozzo, ma c'è tanto di questi ragazzi qua, sottolineiamolo sempre, perché poi altrimenti se dai le cose per scontato, io senza di loro non so niente.
1: Mister, al volo sulla scelta, il tandem d'attacco tra virgolette leggero, lo Savio Corvino, cosa hai chiesto ai ragazzi, magari di legare un po' più il gioco, magari uno veniva a legare, l'altro attaccava la profondità?

0: Diciamo, vabbè, col Corvino ha giocato, abbiamo giocato un 3-4-2-1, un 3-4-3, ma lo Savio magari è un po' più imprevedibile, ok? Secondo me ci lasciavano giocare un po' di più e lui magari dà meno punti di riferimento perché è più istintivo, giusto? Poi è entrato con quella razionalità, con quella capacità, con quella di leccare il gioco che ha pochi giocatori in categoria che Andrea, e ci ha permesso poi di tenere qualche palla, di andare di scarico, di andare da una parte all'altra, ha sfiorato l'Eurogol di tacco. Bene tutti, bene chi ha giocato, bene chi è subentrato, bene la partecipazione di tutti. Oggi ci voleva una gara di questo genere qua.
1: Abbiamo mister Giordano. Mister, cosa ti porti via da questa partita? Una sconfitta, però la vostra squadra ha retto, un buon secondo tempo, un gruppo che comunque deve crescere. Cosa ti aspettavi innanzitutto e se sei comunque soddisfatto?
2: Non soddisfatto assolutamente no, mi porto la reazione del secondo tempo sicuramente, e come ho detto ai suoi colleghi poc'anzi, un pubblico favoloso che ci sostiene e ci continua a sostenere nonostante questo avvio, diciamo, difficoltoso a livello di numeri sicuramente, di prestazioni no. Quando si perde c'è nulla da sorridere, bisogna lavorare, bisogna dare di più, bisogna fare di più. Dicevo prima, abbiamo fatto un primo tempo con la paura addosso e si è visto, secondo tempo ci siamo alleggeriti di quella paura che ho visto poi invece nel Taranto, ma loro sono stati più bravi, sono più squadra, hanno delle individualità sicuramente migliori e l'hanno chiuso il primo tempo, non siamo riusciti poi in fase realizzativa a produrre nulla e quindi con il vantaggio del primo tempo si è chiusa così la gara.
1: Mister, al volo, dove può arrivare la sua squadra?
2: La mia squadra deve arrivare a salvarsi. Lotteremo sicuramente fino alla morte per cercare di raggiungere l'obiettivo che si è posto dall'inizio stagione alla società. Sappiamo che è un percorso molto complicato, una squadra nuova, abbiamo delle difficoltà, ma non ci lamentiamo, anche ho promesso alla press, se dovesse rimanere questo l'organico, non dovesse arrivare nessuno, noi andremo fino alla morte, fino all'ultima giornata di campionato.
1: Cristian Lupo, sei arrivato da qualche giorno, subito titolare, che voto ti dai alla tua prestazione e se sei soddisfatto ovviamente della prova della squadra?
3: Ma la prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato, la cosa più importante è il gruppo. E oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve cosa può fare.
1: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
3: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da 2 giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire. Il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene. Non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che i risultati arrivano, e oggi nella prova. Un esordio discreto, non so neanche giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
1: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
3: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria, e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
4: E adesso saliamo di categoria, ci spostiamo a Martina Franca. Ieri derby tra la squadra di casa allenata da Mister La Terza e la Virtus Francavilla, vittoria esterna per la compagine brindisina, rammarico per il Martina Franca che ha colpito 2 pali ma ha sfoderato un'ottima prestazione, guardiamo il servizio.
5: Il derby pugliese della 4ª giornata del girone H di Serie D sorride alla Virtus Francavilla che espugna il Tursi battendo il Martina per 2-1. Una gara intensa e ricca di occasioni, decisa nella ripresa dal discusso gol di Mungo. Per i padroni di casa resta il rammarico per i 2 pali colpiti da Silvestro e per le numerose opportunità non concretizzate. Il Martina si schiera con Colzani tra i pali e punta in avanti sulla qualità di Cruz e sulla pericolosità di Silvestro. La Virtus risponde affidandosi tra gli altri a Russo, Biagiotti, Visconti e Ametai. I padroni di casa partono forte. Dopo appena un minuto Antinucci raccoglie una corta respinta ma non trova lo specchio della porta. Al terzo Cruz lancia Silvestro che conclude sul palo. Il numero 10 biancazzurro ci riprova al sesto, servito in profondità da Resuf ma colpisce ancora il montante. Al sedicesimo Cruz recupera palla al centrocampo, percorre una ventina di metri e calcia di poco al lato. Nonostante la pressione del Martina, al 28esimo è la Virtus a passare in vantaggio. Russo ci prova su punizione all'altezza della tre quarti centrale, Colzani non riesce a trattenere e sigla l'1-0.

0: La reazione dei padroni di casa è immediata. Al 33esimo Rocco commette fallo su Silvestro. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per la massima punizione. Dal dischetto va lo stesso attaccante che non sbaglia e firma l'1-1. Prima dell'intervallo a metà e prova a riportare avanti gli ospiti su punizione, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Nella ripresa è ancora la Virtus a spingere forte. Al 50esimo Colzani salva il Martina respingendo in angolo un tentativo di Ametai. Tre minuti dopo sono i padroni di casa a sfiorare il sorpasso. Silvestro pennella una punizione per Mastrovito che colpisce di testa da posizione favorevole, ma Lovato si supera e salva il risultato. Al 60esimo arriva l'episodio che decide il derby. Calcio di punizione di Mungo dalla sinistra. Il pallone bacia l'incrocio interno e torna in campo. Per il direttore di gara la sfera oltrepassa interamente la linea e convalida il gol del 2-1 della Virtus Francavilla tra le proteste del Martina. I padroni di casa provano a reagire sino alla fine. Silvestro cerca ancora la porta su calcio piazzato, mentre all'86esimo Mancini conclude sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Lovato blocca sulla linea. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. La Virtus conquista il derby e 3 punti importanti. Il Martina esce sconfitto dal Tursi nonostante una prestazione combattiva, diverse occasioni create e 2 pali colpiti nel primo tempo.
1: Ancora Serie D, però ci spostiamo a Brindisi, dove la compagine con casacca blu e V sul petto cade in casa contro la Turris. Assegno anche un ex Taranto, guardiamo chi.
2: Seconda sconfitta consecutiva per il Brindisi dopo quella rimediata a Francavilla Fontana. I biancazzurri perdono ancora e insieme ai 3 punti portano con sé qualche interrogativo in più. Le fragilità difensive continuano a rappresentare un problema per la squadra di Taurino, capace di trovare il vantaggio ma ancora una volta non abbastanza solida per conservarlo. Alfanuzzi, davanti a circa 3.000 spettatori, arriva così anche la prima sconfitta interna della stagione. Il pomeriggio era cominciato con il sole, con il minuto di raccoglimento dedicato alla scomparsa di Sandro Mazzola, poi il calcio. Taurino sceglie il 4-3-3, stesso modulo per Giampà sulla panchina della Turris. Le due squadre si studiano nei primi minuti, ma al 14esimo il Brindisi rompe subito l'equilibrio. Albori parte sulla destra, accelera e mette in mezzo un cross rasoterra preciso. Carrettelli nel posto giusto al momento giusto, deve soltanto accompagnare il pallone in rete. Brindisi avanti 1-0, il Fanuzzi esplode. Sull'onda dell'entusiasmo i padroni di casa provano ad approfittarne. Gori ci prova dal limite, prima su assist di Carretta e poi nuovamente dalla distanza, ma senza trovare il bersaglio grosso. Il Brindisi sembra avere la partita dalla propria parte. Poi però il ritmo cala e la Turris prende coraggio. I campani guadagnano campo e al 39esimo trovano il pareggio. D'Agostino lascia partire un tiro dalla lunga distanza che sorprende Giardino, non impeccabile nell'intervento. La palla finisce in rete, tutto torna in equilibrio, 1-1. La ripresa è aperta e combattuta, Caputo ci prova da lontano, poi Taurino cambia qualcosa. Fuori Sosa e Carretta, dentro Olivieri e Barbero. Ed è proprio il neo entrato a sfiorare subito il gol, calciando da fuori dopo una combinazione con Caputo. Il Brindisi insiste, entra Juanito Sanchez e al 73esimo arriva una grande occasione. Barbero di testa ha lo spazio per colpire, ma manda il pallone sopra la traversa. Sembra il momento giusto per il Brindisi, invece arriva la beffa. Un calcio d'angolo della Turris, D'Agostino mette il pallone in aria e Bangal prende il tempo a tutti. Colpo di testa e pallone alle spalle di Giardino, Turris avanti 2-1. Il Fanuzzi ammutolisce, il Brindisi prova a reagire con tutte le energie rimaste. Sanchez cerca la soluzione su punizione, Taurino inserisce anche l'esperto Calvano, ma la Turris resiste. 4 minuti di recupero non bastano per cambiare la storia della partita. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca ai biancazzurri, il vantaggio, le occasioni per tornare avanti e poi quei 2 gol subiti che ancora una volta mettono in evidenza le difficoltà della squadra nella propria area. Per il Brindisi è la terza sconfitta del campionato, la seconda consecutiva e la prima davanti al proprio pubblico, ma il calendario non concede tempo per pensarci troppo. Nel prossimo turno il Brindisi sarà di scena sul campo del Francavilla, mentre la Turris ospiterà la Fidelis Sandria. Il Brindisi dovrà ripartire da lì, cercando soprattutto quella solidità che ancora una volta è mancata proprio nei momenti decisivi.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, ma di Serie D continueremo a parlare nel pomeriggio, sempre con Peppe Deli Santi. In 100D diversi gli ospiti, il recap di quella che è stata la giornata del massimo campionato dilettantistico pugliese, in particolare lo sguardo sul girone H della Serie D. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

Le 7 in punto, il 22 settembre, bentrovati, buongiorno. Questa è di Buon Mattino in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100, anche oggi fino alle 8.30 insieme. Vi teniamo compagnia con le prime pagine dei giornali nazionali e poi con le prime pagine e le pagine interne dei giornali locali, gli approfondimenti dedicati proprio al nostro territorio. Tanti gli ospiti anche oggi. Vi parleremo della crisi grave che sta attraversando clima ambiente all'indomani della riunione tra la partecipata rappresentata da NACCI e dall'altra parte i sindacati che chiedono aiuto alla comune, alla regione, soprattutto al governo. Quindi interlocuzioni con il comune e con il sindaco. Ascolteremo anche la voce appunto di Bitetti, intercettata nel pomeriggio di ieri dalla nostra redazione, ma soprattutto appunto al di là dell'interlocuzione col comune, sostegno economico a regione e governo, temono altri problemi seri occupazionali. Cercheremo di capire come si sta evolvendo la situazione con una serie di voci che la stanno vivendo dall'interno, quella dei sindacati, ma anche con il parere di chi questa storia la studia e la segue da tempo, che è il collega della Gazzetta del Mezzogiorno Fabio Venere, che torna a trovarci anche questa mattina. Torneremo a parlare di ex Ilva e dell'appalto in particolare. Ieri vi abbiamo raccontato dell'avvio dello sciopero della SEMAT, azienda dell'appalto. I lavoratori di questa azienda non percepiscono stipendio da 2 mesi e tornano a chiedere insistentemente garanzie sul loro futuro, oltre appunto che le loro spettanze. Ascolteremo la voce di uno di loro e poi parleremo anche di tanti altri argomenti. Ce ne andremo in biblioteca, alla Cla, perché c'è un bel progetto legato alla parità di genere, al sostegno alle donne vittime di violenza. Questo e tanto altro oggi, ma come sempre iniziamo da giornali e agenzie e quindi partiamo da ANSA. Vediamo insieme come apre ANSA. Callas, l'operazione Aspides ha bisogno di altri assetti navali e aerei, ma non ne abbiamo. L'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, a margine dell'Assemblea Generale ONU, dice: per quanto riguarda il Medio Oriente abbiamo sollevato il tema del deterioramento della situazione nel Mar Rosso. E poi ci sono gli approfondimenti, jet erano pronti contro gli Houthi, poi lo stop di Trump, raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen, 6 morti e 8 feriti. Ancora scendendo, vediamo, la Francia lavora a una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per Hormuz. E poi Mattarella, oggi le prime pagine dei

giornali sono quasi tutti per lui. Il Presidente della Repubblica ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola è aperta a tutti e integrazione aiuti a non creare ghetti ed alzare barriere. Sulla stessa linea anche il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi. Il Cardinale ha detto la scuola deve essere inclusiva. E poi sotto le scuse del ministro Tajani alle donne: mi scuso con le donne, non le ho mai volute offendere. Lo ha detto ieri, era a New York per vedere Rubio e firmare l'intesa sui materiali critici. A margine, appunto, è tornato sulle tante polemiche legate alle sue esternazioni degli scorsi giorni, quando aveva detto meglio scegliere una donna e una moglie seria piuttosto che una affascinante che rischia di tradirti. Ovviamente era una metafora che faceva riferimento al tranquillità e all'affidabilità che a suo parere dà il suo schieramento, però questa metafora non è piaciuta e ha generato appunto tante polemiche. Danza, ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera. Eccolo qua, il Colle, scuola no ai ghetti. Il monito di Mattarella deve unire, la CEI sia il luogo in cui nessuno si senta escluso, tetto agli stranieri in classe, Val di Tara al Corriere, dice il ministro, che riguarda anche gli europei, in riferimento appunto alle restrizioni in classe. E poi Casabianca, il pool delle TV non seguirà più il presidente, c'è un caso CNN, la principale. Tra le altre TV che insomma sono state bandite dalla Casa Bianca, le altre televisioni fanno squadra tra loro per sostanzialmente chiedere al presidente di ritornare sui suoi passi, e anche loro hanno deciso di non coprire gli eventi che riguardano il presidente finché non farà accedere tutti i giornalisti, anche quelli della CNN e delle altre reti televisive escluse. Al centro l'intervista a Totti sul suo libro. A 48 anni rifiutai Genoa e Como, dice, stavo per tornare là, il primo bacio con Noemi, insomma tutto il racconto della sua vita fino ad oggi in questo nuovo libro di cui racconta sul Corriere. Poi la cronaca, l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga, ha sparato 13 colpi, il 35enne indagato per il delitto nella cascina a Cuneo. Accanto i PM a Roma, guerra di mafia, Senese diabolic, l'omicidio, l'inchiesta. Il Corriere entra nel merito e racconta anche di questa storia. Dal Corriere ci spostiamo sulla Repubblica. Come vi dicevo, la scuola domina le prime pagine, anche qui l'apertura, la scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, si è aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione, anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi. E poi c'è proprio un'immagine del presidente insieme ai bambini di Amatrice ieri per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Spazio alla politica, Grillo torna a parlare, attacca Conte, lo fa attraverso il programma podcast di Fedez. Nel frattempo, Alleanza Verdi Sinistra, al centro-sinistra serve un federatore. Dall'altra parte, Guerini, sostenere Kiev è essenziale per il Partito Democratico, ora Alleanza senza veti. Andiamo sulla stampa. Mattarella, lo vediamo ancora nell'apertura, scuola senza ghetti. Il presidente integra ed è aperta a tutti. Anche la CEI fa scudo a Zuppi, nessuno si è escluso, ma il governo va avanti e giovedì potrebbe portare il decreto in Consiglio dei Ministri. Il via già quest'anno. Polemiche sulle misure annunciate dalla Premier per limitare il numero degli studenti stranieri negli istituti. Al centro vediamo la fotonotizia. Ha sparato da 40 metri, uccide il ladro in fuga, botta e risposta. La russa procura su questa vicenda. Poi, militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio. Crosetto dice assicurata la continuità operativa. Ci sono anche dati ISTAT oggi sulla prima della stampa, manovra appesa al responso deficit, i timori del governo, con un'analisi approfondita su questo tema. Chiudiamo qui per il momento, ci sono ancora giornali nazionali, ma rivedremo fra poco, ci prendiamo una pausa.

0: noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torniamo in diretta ancora a giornali nazionali. Ripartiamo da Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI decide, come la maggior parte dei quotidiani oggi, di dare spazio al tema della scuola e alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scuola per tutti. Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere. Valditara dall'altra parte dice: ma la conoscenza dell'italiano è fondamentale, il piano su quote e Burca, la legge proposta da Meloni per limitare il numero di non italiani in aula e il nodo dei diritti degli studenti. E poi Università Bocconi, laurea e master per accompagnare da dietro le sbarre a un'occupazione, c'è il racconto. Si parla ancora del cardinale Zuppi al Consiglio permanente della CEI, ha sottolineato il ruolo educativo della scuola, ma ha parlato anche di altro. La priorità sono le cure, poi dibattito serio sul fine vita. Al centro un libro verde con 120 proposte, parliamo della CISL sui giovani, un patto per l'Italia. Da Avvenire ci spostiamo ancora, andiamo sul Messaggero, il quotidiano romano dedica il taglio alto alla rivoluzione che parte dall'Italia, un gioco di parole con l'intelligenza artificiale, 10 italiani dietro l'innovazione tech nel mondo. E poi ancora la scuola e integrazione, il titolo di apertura, il monito di Mattarella no a ghetti e barriere. Il capo dello Stato inaugura l'anno scolastico ad Amatrice, istruzione aperta a tutti, così dice la carta. Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri. Giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri, critiche dei vescovi. Al centro il calcio con Dybala e Noslin, Roma e Lazio al top, primato capitale, conferme e sorprese per Gasperini e Gattuso. E poi ancora il petrolio sotto i 100 dollari, rialzo borse e titoli tech, effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump-Xi. Coltellate alla prof, il tredicenne preparava il piano da giugno, l'istituto chiede un metal detector. E nel taglio basso tornava a far parlare di sé Chicco Forti, ok alla semilibertà, in cella solo la notte. Era detenuto, ricorderete, in America dove ha trascorso 25 anni in prigione perché accusato della morte del suo socio. Lui si è sempre professato innocente, è riuscito a tornare in Italia anche grazie ad una forte pressione mediatica per il suo caso e adesso insomma c'è questo ulteriore passo della semilibertà. Dal Messaggero ci spostiamo, andiamo sul giornale. Ecco l'apertura, migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano, l'altolà di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. E poi verso il congresso, Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza, dice. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano. Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, social card dopo il bollo auto, l'anticipo di metà sussidio. Achille Lauro bis, elezioni a primavera.

0: sera la Premier va in tour con annunci in TV e nel paese. Saraceno mi ricorda le scarpe di Lauro e sui poveri nessuna autocritica. Poi taglio alto, in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le idee radicali. Si parla di quello che è accaduto in Germania, a Berlino la sindaca col consulente di Mandani. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico principe tra quelli che abbiamo in Italia, liti fiscali, ricorsi in calo del 17%, questo è il titolo con cui apre. Contenziosi tra gennaio e giugno in primo grado, oltre 15.000 impugnazioni in meno, in discesa anche i fascicoli pendenti in tutto il merito, meno 6,5 rispetto al 2025, diminuisce pure il valore dei ricorsi da 9,4 miliardi a 6,2 miliardi nel 2026. Al centro la fotonotizia è per Banca Ifis, maxi verifiche sulle responsabilità in illimiti, risico bancario, così lo definisce il Sole 24 Ore. Al centro le borse, Milano al top in Europa, il petrolio torna sotto i 100 dollari. Di spalla Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche. Infine taglio basso, attrazione investimenti e Europa al primo posto, i risultati dell'indagine Deutsche Bank, l'Italia precede Spagna e Svizzera, geografia del business. Si parla infine della notte europea dei ricercatori, le persone motore dell'innovazione, le risorse per la competizione. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, eccola qui. La maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spins. Inter una freccia in più, l'inglese sarà pronto per la ripresa del 10 ottobre a Parma. Accanto si parla anche di Milan, Moreira vola, Amorim gli cerca il posto fisso, anche il Milan ha il suo jolly. Si torna a parlare d'Italia, vedete la foto del CT, figlio il prodigo Mancini, sono in debito, dice, e ora prepara l'Italia d'attacco. Sotto anche qui intervista a Totti sul suo libro, io e Spalletti per la pace serve tutta la verità. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa nazionale, ma ci ritroviamo fra pochissimo perché dopo la pausa inizieremo a dare un'occhiata ai giornali locali e ad approfondire alcuni temi. A fra poco.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Torniamo insieme e ripartiamo da Ansa, ma stavolta Ansa Puglia. Eccola qui la prima pagina dell'agenzia di stampa declinata però sulla nostra regione, la vediamo fra pochissimo insieme, eccola. Allora, di che cosa parla? In primo piano una notizia di cronaca, ferisce con una coltellata al volto la moglie, arrestato nel Foggiano, sono stati i vicini di casa della coppia a chiamare i carabinieri, la donna non è grave. E poi di spalla notizia dal mondo dell'economia, export nel 2025 2 miliardi di valore merci Italia verso l'Asia centrale. Ancora l'inchiesta CPR, presidio di solidarietà a Bari, medici liberi di curare. Il cardinale Pizzaballa a Molfetta parlerà di pace ricordando Don Tonino Bello. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, l'apertura è per il comune di Bari, Iacovone si scusa ma è bufera, la numero 2 della giunta, distrazione ingiustificabile, poi compra una bici elettrica, si parla dell'auto nel parcheggio riservato ai disabili, parcheggiata appunto

da lei la destra chiede le dimissioni della vice sindaca. E poi strisce blu tra le vie Quintino Sella e Abate Gimma. Il cartello indica il posto per le moto, ma sotto si scarica uno strano caso, appunto, che racconta Corriere. Di spalla il decreto legge, i dati in Puglia e le reazioni in classe, il 6% di stranieri. Poli Bortone sollecitata a bilanciare le presenze. E poi le posizioni di De Caro, Ilva o Scuola, il doppio registro con il governo. C'è ancora il presidente Sergio Mattarella sulla prima, stavolta per un altro tema, un parco nell'ex Fibronit. Parte l'invito a Mattarella. L'inaugurazione è prevista per il 21 novembre a Bari. Taglio basso, oggi quasi e solo esclusivamente Bari sulla prima del Corriere, palese record, 1000 passeggeri all'ora, anche a settembre l'aeroporto registra flussi da capogiro, boom di stranieri nei lidi. Infine spazio allo sport, vecchie glorie in campo, il 24 giochiamo per la ricerca, l'ha voluto Igor, il riferimento è a Igor Protti che avrebbe compiuto il 24 settembre 59 anni e appunto a suo nome e nella sua memoria si giocherà un'amichevole per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Tangorra nel pezzo di Caputi dice è un progetto nato con lui. Andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura è su Ex Ilva, battaglia sull'Ilva, la cordata italiana visita gli impianti del Nord, Semat indotto non paga, sciopero ad oltranza, ne parleremo fra un po'. Poi gasolio sui 3 euro, allarme per i campi e l'autotrasporto, al centro si torna a parlare di ZES. La ZES spinge il PIL del Mezzogiorno. Finora le autorizzazioni a quota 1550. Gli incontri in fiera, agroalimentare al centro con aiuti ai frantoi. C'è poi una storia, la libreria storica imprigionata dal BRT. Succede a Bari, una fermata al posto dei tavolini in Piazza Moro. Vedete una foto che ritrae Stefano De Martino perché è stato presentato il suo Sanremo. Voglio l'intelligenza artificiale nel mio Sanremo e al festival debutta il voto online. E infine, sempre nel taglio basso, insomma, parte della pagina diametralmente opposta, Novoli, scuola bus senza revisione, studenti appiedati dai carabinieri, De Caro contro Giorgia, no a discriminazioni in aula. Andiamo a vedere adesso l'edicola del Sud. La prima pagina dell'edicola, scuola, la sfida di De Caro a Meloni. Nessuno deve sentirsi straniero. Il presidente della regione in un post diretto alla Premier, tetto agli immigrati in classe, da sindaco non ho mai guardato al colore della pelle. I bambini sono solo bambini. E poi ancora scendendo. Vediamo cos'altro ci riserva la prima. Si parla di Ex Ilva, impianti Ex Ilva, 65 emendamenti al decreto e intanto partono i licenziamenti. Ancora Taranto con i voli civili da Grottaglie, il punto di vista della Camera di Commercio con il presidente Vincenzo Cesario, accanto l'Arsenale e rischio stop per la flotta. Taglio basso, aprirà il 21 novembre il Parco della Rinascita, poi a Lecce la cronaca, detenuto morde agente al volto, ad un altro quasi stacca il dito. E poi la cultura, l'insegnamento inclusivo in Italia non ha affatto fallito, a dirlo è Anna Granata in questi giorni al Lector in Fabula e difende un modello, leggiamo nel pezzo, che considera tra le maggiori conquiste della scuola italiana e respinge l'idea delle classi che le classi eterogenee, disabilità e migrazioni siano l'origine delle difficoltà dell'istruzione pubblica. Andiamo a vedere le pagine interne di Edicola. C'è il primo piano, quindi le pagine 2 e 3 dedicate a investimenti ed Ex Ilva. Puglia e Campania fanno il pieno di autorizzazioni ZES. Vediamo, appunto, andiamo a approfondire proprio questo tema andando a leggere insieme. Che cosa appunto dice il pezzo? Nel sommario, 2/3 dei fondi arrivati al sud si concentrano in 2 regioni, ma resta difficile trasformare la crescita in rilancio strutturale.

0: fare e attirare grandi capitali anche esteri. E poi Casillo, offerta a Barilla per avere mulini in Puglia e Marche. Nel taglio basso di pagina 2, impiego donne, ecco tutte le agevolazioni per le imprese. Dall'altra parte torna Taranto in primo piano. Ex Ilva, 65 emendamenti al decreto in Senato, in Commissione Industria depositate modifiche per assicurare continuità operativa degli impianti. Intanto scattano i licenziamenti effettivi dell'indotto della Semat Engineering, sciopero ad oltranza. Poi a Brindisi, chiesta l'area di crisi complessa, infine Iveco, l'OPA di Tata Motors arriva anche a Foggia. Ma sempre sull'edicola andiamo a vedere la prima pagina dedicata a Taranto e alla sua provincia. Arsenale, per carenza di tecnici la flotta militare rischia lo stop. A fronte di una pianta organica che prevede ben 50 unità, ne operano attualmente appena 20, una voragine organica aggravata da decisioni, secondo CISL, incomprensibili. Poi c'è Iaia, Fratelli d'Italia, il deputato assicura proroga il sostegno per i 307 dipendenti della Taranto Port Working Agency, quindi si parla di porto. Scendiamo, vediamo ancora insomma l'ultimo pezzo di questa pagina dedicata a Taranto e alla sua provincia. Tribunale, 9 giorni per salvare 24 lavoratori. Chiudiamo con Nuovo Quotidiano di Puglia, lo andiamo a vedere insieme. Ilva, la stoccata del ministro, labirinto creato dai giudici. Urso contro la decisione della Corte d'Appello di Milano, ma siamo fiduciosi, dice. Poi ancora l'indotto che trema, Semat opera in protesta per gli stipendi non pagati. Di spalla l'annuncio di Meloni, monito a Mattarella, un tetto nelle classi agli studenti stranieri in Puglia, solo il 4%. Al centro si torna a parlare dell'aeroporto di Grottaglie. Voli a Grottaglie, la battaglia del territorio, Cesario giusto attivarli, crescita per tutti. Il presidente di Unioncamere rilancia il no da Brindisi e Lecce. Spazio poi per la vicenda dell'AMIU che vede il baratro, criticità nel bilancio, servono nuove risorse. Si parla appunto della situazione difficile che vive la partecipata del comune, l'andremo ad analizzare proprio fra pochissimo. Infine taglio basso, a Manduria gli incontri tra assessore regionale, manager, medici e sindaci. Parliamo di Pentassuglia, assessore regionale alla sanità, che garantisce niente tagli all'ospedale Giannuzzi anche con il San Cataldo. Infine, notizia legata alle vicende di Cicala, quindi parliamo dell'arresto Cicala dal GIP, ho rispettato la sorveglianza. Chiudiamo qui la rassegna stampa locale, ci prendiamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
1: Previsioni meteo per martedì 22 e mercoledì 23 settembre. Per la giornata di oggi, martedì 22 settembre, avremo al mattino un cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili brevi rovesci sparsi. Tendenza a rapido miglioramento. Temperatura minima intorno ai 21 gradi, vento da debole a moderato da nord, mare da leggermente mosso a mosso. Nel pomeriggio avremo condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Temperatura massima intorno ai 28 gradi, vento da debole a moderato settentrionale, mare mosso. Per la giornata di mercoledì 23 settembre avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, con scarsa presenza di nubi innocue nel pomeriggio nelle aree interne. Temperature in calo e comprese tra i 16 ed i 24 gradi, vento sempre da nord, mari generalmente mossi. Martedì mattina. Temperatura 21 gradi. Possibilità di pioggia 10%, vento 15 km all'ora da nord, cielo parzialmente nuvoloso con locali rovesci, martedì pomeriggio, temperatura 28 gradi, possibilità di pioggia 0%, vento 15 km all'ora da nord, cielo parzialmente nuvoloso, mercoledì 23 settembre, temperatura da 16 a 24 gradi, possibilità di pioggia 0%. Vento 15 km all'ora da nord. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso.

0: Torniamo insieme e cominciamo ad approfondire alcuni temi. Partiamo dalla crisi di clima ambiente, l'allarme sul futuro. Ieri l'incontro tra azienda e sindacati che chiedono una convocazione urgente al comune, parlano di situazione drammatica e, come ho detto all'inizio trasmissione, la loro richiesta è anche un aiuto immediato da parte della regione e del governo. Hanno detto non permetteremo che ci siano altre operazioni di macelleria sociale. Ieri pomeriggio, appunto, questo incontro, a margine dell'incontro, Maria Laura Paletta ha raccolto alcune interviste. Allora, partiamo da quella all'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci. Vediamo cosa ha detto.
1: C'è un evidente squilibrio patrimoniale dell'azienda, poiché da una parte c'è una debitoria importante e una parte significativa della stessa proprio verso l'Agenzia delle Entrate. Dall'altra vi è un patrimonio che purtroppo risente di ritardi che hanno determinato una diversa valorizzazione dello stesso. Tutto ciò può muovere solo ed esclusivamente avendo effettuato prima di ogni cosa un'operazione verità e un'operazione anche di pulizia e di bonifica di una serie di situazioni. Io conto entro fine mese, massimo nella prima decade di ottobre, di chiudere ogni valutazione sul bilancio. Consideri che oggi sono 51 giorni che sono amministratore di questa società. In questi 51 giorni ci sono stati anche i giochi del Mediterraneo, però ho sempre tenuto pancia a terra al lavoro sul bilancio per cercare di valorizzare al meglio ogni aspetto dello stesso. Consideraltro abbiamo anche integrato tutta la documentazione che era stata richiesta dalla Regione Puglia, perché il 15 di settembre abbiamo comunque inviato i documenti alla Regione Puglia per alimentare il procedimento di AIA, rispetto al quale avevamo avuto un preavviso di archiviazione. Non è un lavoro da poco ed è un lavoro che è stato fatto al fine di salvaguardare ogni asset aziendale.
2: Ci è stato detto chiaramente che loro intendono sottoporre al socio, quindi al comune, lo schema di bilancio 2025 entro fine mese, massimo la prima decade di ottobre, e che comunque i numeri sono impietosamente in rosso. Sostanzialmente, alla nostra richiesta, che cosa questo comporterà sulla continuità aziendale, ci è stato detto chiaramente che se non arrivano interventi di finanza esogena, comune, regione, ci è stato detto anche il governo, la strada è segnata. Quindi è chiaro ed evidente che a questo punto noi il tavolo tecnico con l'azienda termina qua. Adesso stesso stiamo chiedendo al socio un incontro urgente, perché adesso è la politica che si deve assumere le sue responsabilità. Non permetteremo, come organizzazioni sindacali, che si determini l'ulteriore operazione di macelleria sociale ai danni della lavoratrice e dei lavoratori di clima ambiente, diretti e indiretti. Questo deve essere chiaro.
0: E avete visto di seguito all'intervista a Nacci anche quella a Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGIL Taranto. E noi vogliamo continuare a parlare di quello che sta accadendo con il segretario, anzi facente parte della segreteria della FIT CISL di Taranto, delegato proprio alla situazione di clima ambiente. Lui è Fausto Rossetti. Ieri era presente anche lui a questo incontro. Bentrovato, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh sì, come già avete prospettato, ieri è stata resa pubblica alle organizzazioni sindacali questa questione. E niente, effettivamente l'amministratore unico ha dato comunicazione di questo schema di bilancio che sarà sottoposto al socio con un profondo rosso, che desta ovviamente grande preoccupazione vista l'imminenza della cosa, perché parla di settembre, prima decade di ottobre. Al quesito che abbiamo posto ci ha risposto che chiaramente si dovrebbe accingere a finanze esterne esogene. Ok, bene tutto, ma bisogna capire come enti esterni. No, escludendo il comune, perché potrebbe in qualche modo intervenire, ma per quanto di nostra conoscenza, le risorse non dovrebbero esserci, a meno che il sindaco, il socio, ci tira fuori dal cilindro una bella sorpresa. Però, regione o governo non veramente non ci è dato sapere come e in che modo possono intervenire nei confronti di una partecipata del comune di Taranto. Comunque siamo sul pezzo, stiamo dietro alla questione, come dicono anche gli attori politici, perché dobbiamo veramente scongiurare un disastro sociale. Le ricadute potrebbero essere importanti tanto per i lavoratori quanto per chi ambiente ovviamente, ma per la cittadinanza tutta. La nostra esperienza dice che fuori, laddove è successo qualcosa del genere, spesso, tante volte, c'è stato un peggioramento del servizio, un decadimento proprio dei servizi con aumento della TARI, quindi ricaduta anche verso la cittadinanza. Quindi il problema è di più ampio spettro. I debiti, ci ha detto che ma non lo scopriamo noi, ma neanche la politica, perché qua gli attori di questa questione sono gli storici da sempre e vengono da lontano, si stava provvedendo comunque a risanare, a ripianare con piani di rientro, era in una fase decisamente positiva di rientro, ovviamente oggi si accelera purtroppo verso un bilancio che purtroppo ci farebbe andare a sbattere violentemente contro un muro, perché le soluzioni potrebbero esserci, ma oggi noi, almeno le organizzazioni sindacali, vivono in una nebbia fittissima.
0: Quali soluzioni prospettate?
3: No, le soluzioni sono quelle che da tempo si prova a ragionare anche con la quinta commissione, in regione ci siamo stati, per vedere come la regione possa entrare in questo circuito e quindi trovare risorse per finanziare tanto la questione quanto magari entrare finanziando l'impianto, il termovalorizzatore, che sarebbe l'assetto impiantistico capace di dare soluzione, capace di fare reddito e quindi poter coprire tutto quello che è il disavanzo storico di questa azienda nel tempo. Ovviamente questa non è una soluzione imminente, perché l'AIA, il progetto è stato presentato il 15 di settembre e l'approvazione comunque ha dei tempi tecnici. Il bilancio invece è stringente, si accelera tantissimo, quasi sembrerebbe voler sbattere. Quindi bisognerebbe tergiversare un attimino per poter arrivare ad avere un'AIA, vedere sul mercato il miglior offerente, chi può, chi deve farlo, e iniziare a ragionare seriamente di questa questione e non su interventi a pioggia di chi, come. Quindi il ragionamento è un po' più complesso, decisamente più complesso. Le ricadute per noi, ovviamente facciamo sindacato, le ricadute per i lavoratori potrebbero essere di spessore e questo lo vogliamo scongiurare. Siamo pronti ad ogni forma di mobilizzazione, di protesta per tutelare tutti, ma veramente tutti, perché poi la cosa si sposta dal lavoratore che è direttamente interessato e chiaramente e può essere noto a tutti, ma la collettività rischia di perdere un patrimonio pubblico storico che è capace di dare risultati, e le dimostrazioni le ha date questa azienda, non ultimo con i giochi del Mediterraneo, con pochissimi interventi ma veramente risicati, ha dato lustro a quello che questa città vuole. Quindi stiamo parlando di una macchina che può andare bene, che può fare benissimo, servizi di qualità che col privato tante volte vengono meno e con costi diversi, veramente diversi. Chi non è del mestiere magari parla per sentito dire, ma noi che stiamo sul campo e ci confrontiamo sul territorio sappiamo bene di quello che avviene intorno a noi. Poi un passaggio voglio farlo anche riguardo alla percentuale di raccolta differenziata, che nel tempo sta crescendo. I dati a noi comunicati dicono che luglio, mesi terribili, luglio di ogni anno c'è una flessione importante, oggi invece parliamo di un 36 e più di 36, forse 36.

0: 37%. Questo è quello che per noi
1: Che cosa
0: sono
1: significa per
0: comunicati.
1: voi? Che cosa significa questo numero?
0: Significa che è un'azienda che in questi anni critici comunque passa da un 24% di luglio di 2 anni fa, a un 25% di 25-26 dell'anno scorso, a un 36%. Quindi significa che c'è un trend positivo, ma non solo luglio, anche gli altri mesi. I dati che comunicano a noi dicono bene, si può fare tanto altro. Quindi la macchina può andare, la macchina chima ambiente in generale. Qua oggi però ci troviamo a scontrarci con un problema di spessore diverso. Se prima si ragionava su un tavolo tecnico di come doveva andare questa macchina e c'erano soluzioni, progetti, programmi e risultati, e oggi stiamo parlando di chiudere battenti, in pratica, ce lo dobbiamo dire, e questo insomma, si scontra fortemente con la realtà dei fatti. La realtà dei fatti dice che questa può fare bene. È chiaro che di fronte all'amministrazione, di fronte al bilancio, di fronte ai debiti e a questa rivalutazione, anche se vogliamo la rivalutazione stessa del cespite, è stata voluta fortemente quando ce l'avevamo già una valutazione del 2023 che in bilancio dava copertura ai debiti. Oggi ci troviamo alla svalutazione immediata e non la possibilità di recuperarlo nell'immediatezza, se non dopo qualche mese o forse anno, e trovarci sul baratro di una questione pesantissima.
1: Quante sono le persone tra diretti e tutto il mondo che ruota intorno a Chima che risentirebbero
0: Sì,
1: ovviamente di questo
0: le risorse
1: fallimento?
0: umane dirette quotano complessivamente 290 addetti. In più abbiamo dei somministrati che dovrebbero essere al momento intorno a 130, ci dicono. Quindi
1: Quindi
0: totale
1: arriviamo a più di
0: arriveremmo.
1: 400 persone.
0: Sì, ok. Chiaramente là il disastro avviene perché nell'eventualità i diretti avrebbero delle tutele, la clausola sociale che tutela la continuità lavorativa, ma per i somministrati questo non vale. Non vale, e quindi avremmo 130, forse 150 famiglie che dovrebbero vedere in questo contesto cittadino con tutte le vertenze in atto 150 famiglie per strada. E credo che nessuno degli attori di questa storia si possa permettere una cosa del genere, in buona sostanza. Le preoccupazioni sono legate strettamente a questo, insomma, al di là delle tutele.
1: Chiarissimo, chiarissimo, insomma, il vostro punto di vista. Ovviamente staremo a vedere quello che succede. Nel frattempo, grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: E continuiamo a parlare di questa crisi, dei suoi risvolti con Fabio Venere, collega della Gazzetta del Mezzogiorno, che segue da tempo, da anni, possiamo dire, le vicende di Chima, con cui possiamo fare anche un quadro più generale. Ci eravamo sentiti e buongiorno innanzitutto Fabio, grazie per essere con noi anche oggi.
2: Buongiorno Marina e buongiorno a chi ci ascolta e guarda in questo momento. Grazie per l'invito invece.
1: Dicevo che ci eravamo sentiti per appunto un'intervista che facesse un po' il punto sulla situazione soltanto venerdì. Nel frattempo ci sono ulteriori risvolti che nascono appunto da questo incontro di ieri. Probabilmente qualcosa che era già previsto, che ci eravamo in qualche modo già detti, ma qual è adesso la situazione?
2: Ma probabilmente, come dire, la situazione in realtà non è precipitata. Forse l'amministratore unico di Chima Ambiente, dell'ex Samio, ha preso contezza, come dire, che al momento il comune di Taranto, che è socio unico dell'azienda, non può, forse non vuole, ma insomma non può di certo intervenire con il cosiddetto soccorso finanziario. E quindi di conseguenza, considerato il contesto che prima veniva descritto dal sindacalista,

0: E allora, come dire, c'è stata questa accelerazione, ma come dire, il quadro di davvero non sorprende più di tanto, almeno non sorprende chi appunto segue e ha seguito questa vertenza, perché ormai è un'avvertenza da un lato sindacale, da un lato una questione amministrativa, dall'altro ha tanti aspetti politici, ma ormai sta andando sempre di più verso questioni societarie, anzi direi fallimentari.
1: Ecco, a questo proposito, Fabio, lo spettro di un fallimento sembra più reale oppure siamo sempre nell'ambito ancora, diciamo, di una situazione che potrebbe divenire tale alle estreme conseguenze dal tuo punto di vista? Vediamo nel frattempo anche il pezzo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, la prima pagina dedicata alla nostra provincia che firmi proprio tu. Vediamo il titolo: Ami un ACI lancia un SOS, senza fondi sarà la fine. E quello che abbiamo anche ascoltato prima nelle sue dichiarazioni e che ora rimarcavi.
0: Allora, Marina, gli scenari che porterebbero, o meglio, che potrebbero portare alla liquidazione giudiziale, quella che ha preso il posto dell'ex, del vecchio fallimento, ci sono e sono tutti, inutile nasconderci e prendere in giro. Sono scenari al tempo stesso estremi, ma che comunque sono sul tavolo. Perché potremmo arrivare? Ovviamente speriamo di no. Perché, insomma, se di qui a un paio di settimane dovesse essere confermato, ma insomma, ormai non ci sono più dubbi, che il bilancio 2025 dovesse effettivamente chiudersi con una perdita notevole, immagino diversi milioni di euro, il comune dovrebbe, se si andasse sotto al capitale sociale di Chimambiente, quindi se questo venisse azzerato o poco più o poco meno, il comune dovrebbe in linea teorica ripianare le perdite nel corso del bilancio preventivo successivo, quindi nel 2027, praticamente subito. Il comune non ha, per salvaguardare i suoi equilibri finanziari, non ha queste possibilità, cioè detto in maniera molto più semplice, non ha i soldi per farlo. Quindi, se le perdite non vengono, ci sono e non vengono ripianate, lo scenario della liquidazione è verosimile. L'altro scenario che ci porterebbe liquidazione è, ricordiamocelo, perché sembra un po', come dire, in molti sembrano un po' averlo dimenticato, il 31 dicembre scade la proroga al contratto di servizio in corso e senza un contratto di servizio nuovo, vigente quantomeno. E l'ex AMIO non ha ragione di esistere, perché non può operare, ovviamente. Quindi c'è questo secondo aspetto che è connesso e connaturato al primo, che, come dire, va tenuto sotto controllo, anche perché ricorderei che 6-7 mesi fa l'antitrust aveva già sanzionato, censurato il comune per la proroga di un anno concessa l'anno scorso. Quindi che si vada ad un'altra proroga, io la vedo molto, molto difficile, a meno che, ecco, dovrebbe essere circostanziata, motivata, magari non di un anno, per pochi mesi, però la situazione è complicata anche dal fatto che il contratto di servizio scadrà fra 3 mesi.
1: E questo è un aspetto che tu avevi sottolineato e di cui avevi scritto nei mesi scorsi, proprio andando a prefigurare quello che poteva accadere, insomma, da qui a qualche mese. Ed effettivamente questo è il copione che vediamo, che sembra in qualche modo già scritto. Questa vicenda rischia di avere anche delle ripercussioni politiche serie. L'opposizione ha chiesto un consiglio comunale monotematico, l'aveva già chiesto in verità, poi con i giochi del Mediterraneo c'è stata una sorta di pax, diciamo, legata ai giochi. E ora però torna a chiedere appunto che se ne parli in consiglio. Quanto rischia secondo te il sindaco e quanto rischia anche la sua maggioranza per questa storia?
0: Sì, ricordi bene, il Consiglio Comunale in realtà fu rinviato più che per la Pax per i giochi perché l'amministratore unico ACI era stato nominato praticamente il giorno prima, quindi come dire non
1: Non
0: avrebbe
1: aveva
0: potuto dire
1: senso, dici?
0: nulla, non aveva alcun senso, voglio dire, tenerlo. Sì, sarebbe stato l'ennesimo dibattito fiume inutile come gli altri. Come dire, cosa rischia? Certo, la maggioranza, l'opposizione fa il suo mestiere, è giusto che lo faccia. E bisogna in effetti interrogarsi e indagare su quello che potrebbe accadere in maggioranza. Il PD, in questo primo anno di governo cittadino ha sempre tenuto il punto in maniera anche pubblica sul fatto che l'ex AMIU debba rimanere pubblica e che ovviamente debba essere salvata.

guardata. La situazione finanziaria nel frattempo è quella che abbiamo descritto in questi minuti e quindi bisogna capire se all'interno della maggioranza si troveranno gli equilibri e come reagirà la maggioranza, meglio cosa proporrà, perché poi anche qui io ho la sensazione che non oggi, neppure domani, ma di qui alle prossime settimane potrebbe sorgere un conflitto tra la parte tecnica del Comune e la parte

0: successivamente immagino e ipotizzo trovare anche un punto di equilibrio tra queste due sfere dell'amministrazione comunale. Quindi la situazione è davvero complessa, molto molto ingarbugliata, ormai, ripeto, come ho detto all'inizio, io stesso sto approfondendo in questi giorni, in queste settimane, testi di diritto societario, diritto fallimentare. Non pensavo anni fa che questo accadesse, pur essendo la situazione così, così complicata. Del resto, l'azienda ha, al di là della questione dell'inceneritore, il bilancio, però è pur vero che un'azienda che già non ce lo dimentichiamo, là, tra i 43 e i 45 milioni di euro di debiti, ed è una situazione debitoria che non ha da oggi, neppure da ieri, ma che ce l'ha da diversi decenni, almeno 2 se non 3 decenni a questa parte.
1: Come se fossimo arrivati in qualche modo alla resa dei conti.
0: Sì, diciamo ecco che guardando il bicchiere mezzo pieno, Marina, siamo arrivati all'operazione verità sui conti, perché abbiamo avuto, ripeto, questa zavorra, più o meno io ho controllato anche alcuni miei pezzi del 2010, stiamo lì, 44, 43, 45, la situazione non è quasi mai, si attenuò soltanto quando ci fu una ricapitalizzazione del comune nel 2012, quando l'amministrazione Stefano in 3 anni spalmò 20 milioni di euro in favore dell'ex Amio, solo lì calò un po' la massa debitoria, ma poi ha ripreso, come dire, vigore con tutti i rischi che questo comporta. Quindi è, ripeto, la probabile, ormai quasi certa, insomma, è deducibile, la svalutazione dell'inceneritore ha costituito la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso, ma un vaso che evidentemente era già colmo, ripeto, di almeno 10 anni, 20, forse anche 30, di 40-45 milioni di euro di debiti. Quindi oggettivamente un'azienda che galleggiava, e evidentemente adesso è difficile che possa farlo ancora. Grazie
1: Grazie a Fabio Venere, collega della
0: a te.
1: Gazzetta del Mezzogiorno, per essere stato con noi anche oggi, per aver approfondito questo tema. E noi continuiamo a parlare di lavoro, perché come avete ascoltato anche prima dalla voce del sindacato, la crisi di clima ambiente significa anche crisi occupazionale, e più di 400 lavoratori tra diretti e tutto il mondo che c'è intorno a Kima è a rischio. Da quello appunto che ascoltavamo, dalle parole, dalla voce che ascoltavamo da Fausto Rossetti di Fit CISL Taranto. E ancora lavoro quindi al centro della nostra trasmissione, perché sono tante le vertenze aperte sul territorio. Quella di cui parliamo adesso è una vertenza che in realtà riguarda i lavoratori della giustizia in tutta Italia, sono migliaia, una parte anche a Taranto, chiedono garanzie occupazionali. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Dal 1 ottobre 1.500 lavoratori precari della giustizia rischiano di rimanere senza lavoro. La proroga dei contratti è prevista, ma deve ancora essere approvata dal Parlamento e servono le risorse economiche, 16 milioni di euro per la proroga e 60 milioni per la stabilizzazione. È quanto è emerso questa mattina durante il sit-in davanti al Tribunale di Giustizia. Dal 24 luglio scorso, per i lavoratori assunti con i fondi del PNRR, la situazione non è cambiata.
3: L'impegno del governo è quello di proseguire sulla strada della proroga sicuramente, ma anche della stabilizzazione di questi lavoratori. Ricordo che il governo guidato da Giorgia Meloni ha stabilizzato 10.000 lavoratori della giustizia che, mi permetto anche di rammentare, hanno fatto un concorso per lavoro a tempo determinato. Quindi noi li stiamo stabilizzando, 10.000 sono stati stabilizzati, ora c'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione. Il provvedimento c'è, ma deve essere approvato a livello parlamentare.
2: A sole 2 settimane dalla scadenza resta quindi incerto il futuro dei 1.500 lavoratori che dal 1 ottobre potrebbero trovarsi senza un contratto.
4: Noi oggi siamo ancora qui perché siamo a 9 giorni dalla scadenza di questo contratto, quindi vorremmo capire almeno di avere questa possibilità fino al 31/12/2026 di restare all'interno del Ministero della Giustizia, perché la nostra prima, diciamo, proprio quella di rimanere all'interno di questa macchina al fine di poter poi, con la nuova finanziaria che verrà varata fra ottobre fino massimo dicembre, appunto i nuovi fondi per un'eventuale stabilizzazione a partire dal 2027.
2: Una situazione che, secondo Dario Capozzi Orsini, segretario regionale della FPCGL Puglia, Taranto non può permettersi.
5: Una precarietà che il pubblico impiego non si può permettere, che Taranto non si può permettere, una precarietà

0: Età di cui il Ministero della Giustizia, per la mission che ha, non ha ragione di porre in essere, proviamo a fare le cose come si deve.
1: La vertenza sarà discussa domani nelle commissioni riunite bilancio e giustizia, dove saranno presentati ulteriori emendamenti, come spiegato dalla deputata del PD Francesca Viggiano e dal senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco.
2: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa vertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono.
3: Ripresenterò questo emendamento, rinnoverò le risorse che ci sono nel bilancio dello Stato e mi auguro a questo punto che si dia risposta a questi circa 1.500 lavoratori.
4: E ci sono anche altri lavoratori in cerca di risposte, sono quelli del porto, l'ex TCT, in questo servizio di Maria Laura Paletta. Facciamo il punto sulla loro situazione.
5: Il governo farà la propria parte, c'è l'impegno a prorogare l'IMA, ora la regione faccia altrettanto e proceda rapidamente con i corsi di formazione. La rassicurazione sul futuro dei 307 lavoratori ex TCT arriva questa volta dal deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia. Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali, insieme ai parlamentari tarantini Francesca Viggiano del PD e Vito De Palma di Forza Italia, avevano indirizzato una lettera a Governo e Regione Puglia per chiedere garanzie su una vertenza che si trascina ormai da 12 anni e che torna al centro dell'attenzione in vista di una scadenza decisiva. A fine dicembre, infatti, termineranno sia la proroga dell'indennità di mancato avviamento che l'attuale operatività della Taranto Port Workers Agency, nella quale sono confluiti gli ex dipendenti della Taranto Container Terminal. Iaia ricorda che il governo è già intervenuto negli anni scorsi per garantire continuità al sostegno al reddito e, raccogliendo le preoccupazioni di oltre 300 famiglie, assicura che esiste l'impegno a prorogare ancora una volta l'indennità, evitando vuoti di tutela a partire dal 1 gennaio. Secondo il parlamentare, la ministra del Lavoro Marina Calderone starebbe seguendo direttamente la vertenza e sarebbe costantemente aggiornata sulla situazione dei lavoratori. Ma la proroga dell'IMA non può rappresentare la soluzione definitiva, il vero nodo resta quello del reinserimento occupazionale. Per questo anche Iaia richiama la Regione Puglia alla necessità di accelerare i percorsi di formazione e riqualificazione professionale destinati ai 307 lavoratori. L'obiettivo finale è quello infatti di fornire nuove competenze e creare le condizioni per intercettare le opportunità di lavoro legate allo sviluppo del porto di Taranto. La strada indicata è dunque su due fronti: da una parte garantire la continuità del sostegno economico, dall'altra costruire un percorso concreto di ricollocazione, una prospettiva sulla quale insistono anche le organizzazioni sindacali che chiedono l'applicazione dell'articolo 17 della legge istitutiva dell'Agenzia, così da consentire alle imprese interessate di attingere la platea dei lavoratori della Taranto Port Workers Agency. Intanto proprio in questi giorni sono in corso le convocazioni dei 307 lavoratori per l'avvio dei percorsi di formazione, un primo passaggio atteso da tempo, mentre resta ancora aperta la partita sulla proroga dell'IMA e soprattutto sul futuro occupazionale.
4: E prima di andare avanti diamo una notizia dell'ultima ora, è legata ad un blitz a Manduria. Lo vediamo sulla prima pagina della Voce di Manduria, anche il Nuovo Quotidiano di Puglia ne parla. È in corso dalle prime ore di questa mattina, lo leggiamo insieme, una vasta operazione della Polizia di Stato a Manduria e in altri comuni del versante orientale della provincia di Taranto e del Brindisino. Gli agenti stanno eseguendo 21 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto. Nel territorio manduriano, continuiamo appunto a leggere questa notizia battuta dalla Voce di Manduria, è impegnato un consistente dispiegamento di uomini e mezzi, tra cui un elicottero. Le attività operative sono condotte dagli agenti del commissariato di Manduria, diretto da Marinella Martina, insieme ad altri reparti della Polizia di Stato. Ovviamente di questa maxi operazione antimafia continueremo a parlarvi nel corso del nostro TG e eventualmente anche nel corso della trasmissione, se ci saranno appunto aggiornamenti. Per il momento 21 arresti a Manduria, lo ribadisco, è stato sgominato un clan locale. E noi ci prendiamo una piccola pausa, poi ok.

0: allora no, non ci prendiamo una pausa, andiamo fuori da Portineria, imprese di ex Ilva. Oggi buona parte della trasmissione è dedicata alle vertenze del lavoro. Siamo partiti dalla crisi di Chimambiente, passando dai lavoratori della giustizia e poi ex TCT. Adesso fuori da Portineria Imprese per ex Ilva parliamo di Semat Engineering. Da ieri proclamato sciopero ad oltranza. Ne parliamo con Pietro Cantoro che segue proprio per CISL Appalto tutta questa vicenda da tempo. Ben trovato, che cosa succede lì, Cantoro? Buongiorno a lei.
1: Buongiorno a voi, grazie per la linea e soprattutto per l'attenzione che in questo momento drammatico, insomma, richiede una grande possibilità, quello di arrivare, insomma, dritto alle istituzioni che sono quelle che fino ad oggi sono rimaste sorde. Vogliamo rappresentare, insomma, la situazione più complicata stamattina di un'azienda più esposta, visto che hanno la concentrazione delle attività nelle aree a caldo e soprattutto nelle batterie. Della Semat Engineering, che ha 213 dipendenti, di cui 150 in ammortizzatore straordinario già da mesi e quasi in dirittura d'arrivo, e da luglio non percepiscono lo stipendio perché a cavallo della proroga aspettiamo ancora le autorizzazioni ministeriali. Quindi vi lascio immaginare, io non so come facciano a portare il piatto a tavolo, è una situazione veramente complicata e drammatica, e gli altri 60 rimanenti che hanno fatto delle piccole attività da venerdì gli hanno comunicato l'impossibilità di garantire per una condizione critica finanziaria e economica la possibilità di percepire lo stipendio. Quindi chiaramente questo rappresenta veramente una bomba sociale alla quale non si può rimanere indifferenti, e le aziende, insomma, così come le istituzioni, devono inevitabilmente dire qual è la rotta alla quale bisogna arrivare rispetto ad un piano industriale che tarda ad arrivare e delle risposte che comunque le famiglie attendono da tempo, come la comunità.
0: Cantoro, ieri è iniziato questo sciopero ad oltranza al termine dell'assemblea proprio fuori da Portinerie Imprese. E lo sciopero prosegue, mi sembra di capire, e vedo appunto insieme a lei anche i lavoratori dietro di lei, quindi prosegue anche la
1: Sì.
0: mobilitazione fuori da Portinerie Imprese. Ci sono delle novità rispetto a ieri che può
1: Non
0: dirci? Insomma,
1: c'è
0: c'è stata
1: nessuna novità, nonostante.
0: un'interlocuzione con l'azienda o in generale ci sono appunto dei minimi passi in avanti?
1: Non c'è stata alcuna comunicazione da parte aziendale, se non quella, insomma, comunicataci venerdì dell'impossibilità di pagare gli stipendi perché asserisce di non aver avuto il pagamento delle fatture rispetto alle attività profuse. Chiaramente adesso noi ci stiamo mobilitando e andremo sotto la direzione per capire effettivamente se i pagamenti sono stati effettuati o no e se arriveranno risposte dell'azienda, perché siamo pronti non solo a mobilitarci sotto la direzione, ma alzare anche il tiro sulle istituzioni, perché se non arriveranno le risposte di fronte a questa disperazione, non possiamo rimanere inermi e attiveremo tutto quello che sarà necessario fare.
0: Stiamo parlando della Semat Engineering. Mi corregga se sbaglio, ricordo che c'è anche un'altra Semat, un altro filone. Lì i lavoratori sono già in cassa integrazione, giusto? Ci facciamo chiarezza su questo perché talvolta ci si confonde.
1: No, ci abbiamo anche, perché è un gruppo, insomma, composto anche da Semat Service, che ha già proclamato ieri nell'incertezza, insomma, anche loro di percepire le retribuzioni. Mercoledì avranno una risposta che probabilmente li porteranno a confermare lo sciopero e ad unirsi a noi. Poi ovviamente sappiamo tutte le vicende di Semat Sud, insomma, che sta già addirittura d'arrivo e probabilmente in cessazione, non avrà scampo rispetto al destino che probabilmente si andrà a innescare per tutte le aziende dell'appalto e dell'indotto, se la parte politica nazionale non darà una direttrice e un obiettivo da raggiungere.
0: Che cosa volete nell'immediato per questi lavoratori? Ovviamente dalla loro parte c'è il fatto che non abbiano ricevuto neanche gli stipendi, quindi non parliamo di garanzie occupazionali, ma parliamo proprio di soldi che non arrivano a casa.
1: Assolutamente sì, nell'immediatezza la nostra priorità è quella che i lavoratori per il lavoro profuso vengano pagati così come è giusto che sia. Non si può continuare a tentennare e soprattutto ad utilizzare in maniera indotta i lavoratori per alzare la soglia della tensione. È un'azienda per quanto in difficoltà solida rispetto ai margini e ai guadagni che ha fatto nel passato e a tutt'oggi non può non rimanere indifferente e non onorare quello che è un obbligo aziendale, cioè la retribuzione delle paghe. Così come in altre aziende riscontriamo qualche altra criticità, ma la solidità di queste aziende ha consentito, anche se in questo momento di incertezza, di poter garantire le retribuzioni come pensiamo sia giusto che faccia anche Semat Engineering. Per cui non è questo il momento, insomma, di tergiversare, è il momento comunque di dare garanzie e coperture ai lavoratori e aspettare quello che sarà l'esito delle sentenze per capire quale piega prenderà lo stabilimento, così come il destino dell'appalto e dell'indotto.
0: Grazie per essere stato con noi, ovviamente vi terremo aggiornati su come procederà questa mattinata, insomma ci ha comunicato che la mobilitazione prosegue e non terminerà con l'assemblea di oggi, mi è sembrato di capire.
1: Assolutamente sì, adesso ci dirigeremo verso la direzione e chiederemo spiegazioni anche alla direzione di Avia.
0: Grazie ancora e buona giornata a lei. Le sigle sindacali sono unite in questa battaglia di Semat. Vediamo adesso il contributo video che abbiamo appena ricevuto proprio dall'esterno di Portinerie Imprese con le dichiarazioni di Patrizio Di Pietro, che è segretario provinciale della FIOM CGL di Taranto. Segue anche lui come cantore che abbiamo appena ascoltato in diretta questa vicenda.
2: Continua la protesta dei lavoratori della Semat Engineering perché è evidente che l'azienda vuol giocare ancora sulla pelle di questi lavoratori. Sono lavoratori per i quali l'azienda ha già previsto l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo e ciò nonostante per 62 unità che ancora sono impegnate all'interno di questo stabilimento, purtroppo l'azienda non eroga con regolarità le retribuzioni. Tant'è che da ieri, nel corso di un'assemblea, si è deciso di mettere su un'azione di sciopero che continuerà ad oltranza fino a quando ovviamente dalla Semat non perverranno delle notizie in merito e al riguardo. Noi siamo al fianco di questi lavoratori, riteniamo che loro, al pari di tanti altri lavoratori delle aziende dell'indotto, stiano pagando e abbiano pagato finora un prezzo altissimo. Non possiamo continuare affinché questa situazione continui ad esercitarsi quotidianamente. Dobbiamo impedire sistematicamente che ciò avvenga e lo faremo al fianco dei lavoratori di Semat, ma al fianco di tutte le aziende che oggi pagano un prezzo altissimo.
0: Politico, ok? Torniamo in diretta, qualche comunicazione interna, fa parte anche questa della diretta di TV Mattino, adesso il TG Politico, quando torniamo altri temi e altri ospiti, a fra poco.
3: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla

0: otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.
1: Torniamo insieme in diretta. Vi avevamo accennato a questa notizia, un blitz a Manduria, 21 arresti, emergono nuovi dettagli. Abbiamo visto prima la voce di Manduria, adesso andiamo su La Gazzetta del Mezzogiorno in questo pezzo a firma di Francesco Casula che trovate sulla prima di Gazzetta. Ci sono ulteriori dettagli su questa vicenda, ora li andiamo a leggere insieme. Il pizzo dagli abitanti delle case popolari con la minaccia di tagliare le utenze, ma anche a hotel, imprese edili e persino all'associazione assegnataria del servizio 118, scrive Casula sulla prima di Gazzetta. Il clan guidato da Vincenzo Stranieri, detto Stellina, governava Manduria come un vero e proprio feudo. Associazione mafiosa, armi, droga e pizzo sono le accuse contestate dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, che questa mattina ha eseguito 21 misure cautelari. In carcere, oltre a Stranieri, sono finiti anche la figlia Anna Stranieri, il figlio di quest'ultima Vincenzo D'Amicis, già in carcere, e poi Pietro e Bonaventura Tondo, Giovanni Gianni Di Magli, Maurizio Ciccarone, Luigi D'Alemmo, Vittorio Alfredo Fazio, Salvatore Di Magli, Maria Rosaria Fanuli, Salvatore La Neve, Cosimo Gregorio Vincenzo Mazza, Mirko Merico, Antonia Piccini, Marco Portogallo, Leonardo Trombacca e Luigi Zizzari. Ovviamente ulteriori dettagli li potete andare a leggere sulla prima di Gazzetta del Mezzogiorno. Volevamo darvi un quadro di quello che sta avvenendo mentre noi siamo in diretta. Insomma, emergono ulteriori e significativi dettagli su questo blitz all'alba di stamane, che ha sgominato un clan mafioso a Manduria. Ma noi adesso vogliamo cambiare argomento e vogliamo parlare di teatro. Lo vogliamo fare andando a ricapitolare come sta andando il Taranto Taras Teatro Festival, una rassegna promossa e diretta da Massimo Cimaglia, regista e attore, che sta entrando nel vivo. È stato un weekend denso di appuntamenti per questa rassegna dedicata al tema del mito classico. Ricapitoliamo appunto cosa è accaduto nel weekend in questo servizio. Prima la parata nel Borgo Umbertino, poi Titani e Giganti al Moody. Prosegue con successo il Taras Teatro Festival con la direzione artistica del regista ed attore Massimo Cimaglia. Sabato pomeriggio il corteo culminato nella pièce del regista e interprete Simone Bevilacqua sulla figura di Circe, maga, amante, creatura divina, capace di sfidare le convenzioni e restituire una nuova interpretazione del proprio ruolo nella mitologia classica. Una figura femminile potente e complessa che interroga la storia e l'immaginazione. Immaginario collettivo.
2: Molto bello essere in festival come questo, perché mettono al centro la dimensione della storia e la dimensione mitica, ed è molto importante perché guardare i miti vuol dire un po' recuperare le nostre radici, il nostro passato e interpretare meglio il nostro presente. E quindi non mi ricordo chi, forse Ovidio, scriveva che i miti sono qualcosa che non sono mai, ma sono sempre. E questa cosa è molto interessante perché non sono mai esistiti, però sono sempre, come se fossero sempre attuali e attualizzabili.
1: Ieri sera, nell'ambito della rassegna, stavolta al Tatà, anche lo spettacolo Sold Out, tratto dalla riscrittura di Alessandro Baricco, Omero e Iliade, con protagonisti Massimo Wertmüller e Anna Ferruzzo.
3: È un'occasione bellissima per me di ritornare a casa, di ritornare a Taranto, di riabbracciare un pubblico che vedo poco ma che amo molto, e di portarci anche mio marito, che è sempre felice di seguirmi in queste avventure. È un testo a cui teniamo tanto perché è un testo eterno, non smetteremo mai di dirlo. Le storie scritte tanto tempo fa hanno un valore, una forza, che non a caso è stata tramandata e viene tramandata nei secoli, perché il dolore di una guerra è il dolore che è sempre lo stesso, e a seconda di come viene raccontato, a seconda delle declinazioni che si dà a questo o quell'orrore, dovremmo comunque riuscire a raggiungere lo scopo di debellarla, di farne un tabù.
1: Prossimo appuntamento il 24 e 25 settembre con la prima nazionale Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, una produzione tedesca diretta dal regista Joscha Zmarzli.

0: che racconterà Taranto unendo mito prometeico e industrializzazione, a partire dall'opera del 1964, La fabbrica illuminata, con cui Luigi Nono mise al centro le voci degli operai dell'Italsider di Genova. Qui invece a parlare in un coro cittadino saranno operai dell'ex Ilva e cittadini che la fabbrica la vivono dal di fuori. Continuiamo a parlare di eventi culturali. Un altro importante evento si è svolto nel weekend, parla di memoria, fantasmi, paure personali. È il terzo atto di Ezio Mitolo, una mostra che quest'artista regala alla città. Questa terza parte, appunto, è stata inaugurata sabato nella sede della Torre dell'Orologio. Ci racconta com'è andata Giovanna Calabrese.
1: Quattro luoghi di Taranto per un unico percorso. Di Polpa e di Vento è la mostra diffusa di Ezio Mitolo, promossa da Parati Project con il sostegno di Campagne Amiche e Collidretti Taranto e curata da Cristina Carriere. Un lavoro che parte dal nutrimento per parlare di trasformazione, corpo, memoria e conflitti interiori.
2: Questo progetto è stato pensato e realizzato proprio come un dono alla città di Taranto, quindi è importante dire questo. Quindi è un'opera che ha a che fare con i conflitti mondiali, con la situazione attuale dell'uomo che si involve invece che di evolversi e quindi ha a che fare con queste tematiche, ma anche con i nostri conflitti interiori.
1: I fantasmi che attraversano le opere diventano così immagini dei nostri mostri, delle paure, di ciò che resta dentro, ma sono anche presenze del passato che tornano nel presente, ci interrogano. Alla Torre dell'Orologio, attraverso video di famiglia, la memoria personale diventa memoria collettiva. Volti e frammenti del passato si incontrano con il presente in un dialogo che sembra chiedere cosa sta succedendo, perché lo ripeti. E anche attraverso questo filo che le opere di Mitolo entrano in dialogo con Piazza Fontana di Nicola Carrino, suo maestro, il passato non come qualcosa di concluso, ma come una memoria con cui continuare a confrontarsi.
3: Così come per Carrino la memoria storica di Taranto aveva un valore estremo, così per Ezio Mitolo è importante che la memoria, insomma, della comunità sia valorizzata e che non si ripetano gli errori del passato. È importante che avvenga questa sedimentazione, del ricordo, sia a livello individuale che a livello della comunità, e proprio per far sì che la comunità arrivi a un ideale Aurora, che proprio, diciamo, riprende il nome della sua installazione Moniti d'Aurore, che si mette in dialogo con l'architettura di Piazza Fontana.
1: E c'è anche Tutto Pace, il video presentato alla Torre dell'Orologio. Un titolo che quasi stride con le immagini e con il tempo presente. Una parola difficile da pronunciare perché richiama una pace che non c'è e che in qualche modo tace.
2: Video Tutto Pace, dove io cerco di pronunciare la parola pace senza riuscirci mai, perché questa parola è difficile da dire, perché non c'è. Tant'è che Tutto Pace risuona come tutto tace, perché la pace sta tacendo in questo momento.
0: Noi ci prendiamo una pausa, ma torniamo fra poco. Rimanete con noi.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus, la logia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Torniamo insieme in diretta e stavolta parliamo di intelligenza artificiale, un tema di strettissima attualità, in molti se ne stanno occupando sulle prime pagine dei giornali, nelle televisioni, soprattutto perché appunto negli ultimi giorni chi l'intelligenza artificiale l'ha creata adesso mette in guardia su quello che potrebbe accadere, dice andrà e sta andando troppo veloce, ci sono addirittura dei rischi per l'umanità. Anche di questo si è parlato in un convegno a tema, noi vediamo questo servizio che ricapitola com'è andato.
10: Magnifica Humanitas è l'enciclica di Papa Leone XIV dedicata alle potenzialità e ai rischi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Un documento che ha anticipato di qualche mese le riflessioni degli ultimi giorni con OpenAI ed Anthropic, insieme ad altri colossi tech che hanno manifestato i loro timori sullo sviluppo incontrollato di questa nuova tecnologia, ribadendo che serve maggiore cautela da parte delle aziende per evitare che sfugga al controllo. Se ne è parlato in un convegno organizzato nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Roberto Bellarmino, un incontro promosso nell'ex cinema di Corso Italia dalla parrocchia in collaborazione con l'ufficio diocesano di pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e custodia del creato.
11: Risulta sempre più complicato capire che è semplicemente un'imitazione, non che ci sia un processo cognitivo reale propriamente detto dietro, però ecco, alla fine dei conti quello che stiamo vedendo e continuiamo a vedere tutt'oggi è il gioco dell'imitazione che va avanti dal 1956. Quello che è successo negli ultimi anni è che c'è stato un interesse maggiore da parte di grosse compagnie che hanno investito decine di miliardi di dollari, questo ormai lo possiamo dire, per la creazione di sistemi più complessi. Quindi con l'entrata in campo di questi capitali, di queste aziende, è chiaro che lo sviluppo che si è avuto è uno sviluppo vertiginoso.
10: È fondamentale che l'innovazione tecnologica resti sempre uno strumento al servizio del bene comune, guidata dall'uomo per l'uomo.
12: Pericolo è dietro l'angolo però, e qui non solo gli stessi creatori dell'intelligenza artificiale ci mettono in guardia, ma ci mette in guardia il Santo Padre, ci mettono in guardia alcuni grandi della Terra che già si sono pronunciati in tal senso. La preoccupazione è che venga a sostituire la persona che con il cuore, con la mente, con la coscienza può discernere le cose e le scelte della vita. L'intelligenza artificiale ci pone questi grossi problemi e dilemmi cui dobbiamo necessariamente dare risposta, ma per poter dare risposta dobbiamo comprendere meglio che cos'è.
10: È il peso politico dell'intelligenza artificiale a fare più paura?

0: e per questo a richiedere anche studio e confronto.
1: Non occuparsi di AI dovrebbe a non occuparsi sostanzialmente della realtà di oggigiorno. Infatti il fatto che il Papa se ne stia occupando è qualcosa che non mi stupisce, perché come anche lui scrive nell'enciclica, noi come cristiani non possiamo ignorare questa realtà e soprattutto non dobbiamo subirla. Dobbiamo avere un atteggiamento proattivo e non passivo di subire le decisioni delle AI, di subire insomma, quello che altri pochi eletti decidono per noi, perché questo potrebbe poi minare le fondamenta della democrazia. E quindi, come dire, le AI in questo contesto ha un peso anche politico, non è soltanto un peso tecnologico.
0: E a proposito di studio e confronto, c'è un luogo che simbolicamente, effettivamente rappresenta questo sul nostro territorio, è la Biblioteca Comunale a Clavio. Noi vogliamo collegarci con la responsabile della comunicazione della biblioteca, Monica Golino, collega con cui parliamo di un bel progetto che parte appunto in cui rientra la biblioteca, che è il progetto nazionale I Rifugi. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno a te Marina e bentrovati a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Studio 100. Prima di tutto grazie per questa possibilità. Sì, la biblioteca è diventata Biblioteca Rifugio grazie ad un corso fatto con la casa editrice 79, che è una casa editrice che sostanzialmente è specializzata in violenza di genere. È un progetto che ha lanciato a livello nazionale fin dal 2023, a cui hanno preso parte il percorso Donna e adesso anche la fondazione di Giulia Cecchettin, e il corso che abbiamo fatto quest'anno ha preso parte anche l'AIB, che è l'Associazione Italiana Biblioteche. Che cosa è successo? Fatto questo corso è stato dato un kit, nei prossimi giorni tutto il personale della biblioteca, diciamo, avrà un momento di riflessione, di formazione e di condivisione. L'altro aspetto importante già avvenuto, permettetemi di sottolinearlo, è stato anche l'interesse da parte dell'assessora Simeone, che non ha manifestato solo ed esclusivamente un interesse di natura personale, ma ha voluto ratificarlo proprio come indirizzo politico con la presentazione all'interno della giunta di un atto deliberativo. E che cosa è essere,
0: ecco, infatti
2: diciamo,
0: questo è importante capirlo. In Italia ci sono 250 tra librerie e biblioteche che hanno aderito a questo progetto nazionale. Che cosa significa essere rifugio concretamente? Non è un centro antiviolenza ovviamente la biblioteca, ma che tipo di servizio può fornire?
2: Allora, hai fatto benissimo a sottolinearlo, perché proprio anche nell'ambito della formazione è evidente che le biblioteche non si sostituiscono ai tecnici, che restano quelli del CAV, che hanno le competenze per accogliere situazioni di questa natura, che hanno ovviamente una complessità, una delicatezza non da poco. Che cosa si può fare? Si può imparare ad essere inclusivi, proprio perché le biblioteche sono aperte a tutti e tutte. Si può imparare ad indirizzare al centro antiviolenza più vicino, non a caso anche nella formazione che faremo qui in biblioteca saranno presenti anche due esponenti di Alzaia, che sono diciamo il CAV di prossimità, il più vicino, a cui diciamo doneremo anche un libro sempre di 7-9. Ecco, fare rete significa avere un linguaggio comune, avere la possibilità di dare a una persona che in quel momento ha necessità magari di essere ascoltata o di essere indirizzata la propria voce, o anche solo il proprio ascolto, o la possibilità di restare in un luogo, in un luogo sicuro in quel momento. Ovviamente la scelta finale di quello che è una donna in modo particolare deve fare in queste situazioni è una scelta che deve maturare personalmente, e noi della biblioteca da questo momento in poi avremo questa sensibilità, ripeto, senza sostituirci ai tecnici che sono e restano le persone presenti al CAV. Faccio un esempio, una delle per esempio informazioni più semplici che si possono dare è quella del numero di emergenza e magari far comprendere che parlare al numero di emergenza non significa né essere richiamate né necessariamente avere una denuncia automatica in corso, che è per esempio una forma di paura che attanaglia molte persone. Io credo che la biblioteca, che è una biblioteca di comunità, è un presidio di cittadinanza attiva, si sia caratterizzata e abbia fatto un passo importante su un tema estremamente purtroppo attuale, in considerazione della cronaca, insomma, che tutti quanti ascoltiamo quotidianamente, e quindi non potevamo essere esenti, proprio perché noi siamo aperti a tutte e tutti.
0: La biblioteca è sempre in prima linea sul tema del linguaggio di genere, sul combattere attraverso la cultura la violenza di genere e la cultura patriarcale. Questo, diciamo, che è un ulteriore tassello di un percorso che va avanti da anni, però.
2: Sì, è un ulteriore tassello. Noi abbiamo già avuto rapporti ovviamente con il CAV, lo abbiamo fatto con un'iniziativa del 2023 con Parole di Donna, lo abbiamo fatto anche lo scorso anno, avendo le assemblee che hanno portato poi all'iniziativa e alla manifestazione del 25 novembre. Stiamo lavorando, questo lo diremo successivamente, anche a delle iniziative che caratterizzeranno ulteriormente, con una serie di appuntamenti in cui cureremo alcuni aspetti importanti. In questo caso saremo aperte tanto agli uomini che alle donne, e poi permettetemi anche di dire che da anni questa biblioteca ha una cura particolare anche nell'acquisto proprio di libri per tutte le età e che trattano temi di questa natura. Questo significa che chiunque possa venire qui e possa anche farsi un'idea su alcuni argomenti, anche leggendo delle fonti che sono fonti ufficiali e attendibili, che sono appunto i libri che abbiamo qui all'interno. Ovviamente
0: una cultura si cambia anche con le parole.
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì, diciamo che noi condividiamo un'iscrizione alle giornaliste di Giulia, che peraltro vanno 15 anni e che, diciamo, saranno festeggiati prossimamente anche nel Senato della Repubblica, e quindi sì, le parole hanno un senso importante, perché la parola permette ad una donna di non essere cancellata e di mantenere la propria identità. È un fatto fondamentale perché ci sia il riconoscimento. Poi vedete che passano, perché io sono in biblioteca.
0: Certo, si lavora, come giusto che sia.
2: Mentre vi parlo, e sì, questo è un impegno importante, e sottovalutare quanto le parole determinano l'assetto di una società, come si identifica, e quindi inevitabilmente è diciamo qualcosa del quale ci dobbiamo occupare quotidianamente.
0: Grazie per essere stata con noi, a Monica Golino, per averci raccontato di questo progetto nazionale I Rifugi, in cui rientra adesso ufficialmente anche la biblioteca a Clavio, per dare un iniziale supporto a donne che vivono, insomma, le difficoltà legate ad una violenza fisica, psicologica, economica. Le violenze sono di tanto tipo, insomma, si può entrare in biblioteca e provare a chiedere un piccolo aiuto, avere un supporto iniziale. Grazie.
2: Esatto. Ancora. Grazie a te, grazie a voi per l'attenzione, e grazie a te.
0: E noi chiudiamo qui questo appuntamento con Di Buon Mattino. Grazie ancora per averci seguito anche oggi dalle 7. Ritorniamo domani puntuali, sempre alle 7. Buon inizio di giornata, rimanete sui nostri canali social, e poi alle 14 torna l'informazione con il TG di Studio 100.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio.

Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Silva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15. Futura su Studio 100.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con le notizie relative alla situazione dell'ex Ilva, ma specialmente dell'indotto. La SEMAT non paga gli stipendi e i sindacati confederali proclamano uno sciopero ad oltranza. Abbiamo ascoltato la disperazione davanti alla portineria imprese. Poi altra situazione precaria è quella dei lavoratori della giustizia. Oltre 1500 precari rischiano di restare a casa senza occupazione. Servono 16 milioni per prorogare i contratti e 60 milioni per la stabilizzazione. Questa mattina il sit-in davanti al Tribunale di Taranto. E poi parliamo di sport, parliamo di Taranto, parliamo dello Stadio Iacovone e della campagna abbonamenti. Quest'oggi è iniziato il ritiro delle tessere, intanto cresce l'attesa per la gara di domenica 27 Taranto-Novoli, non per l'avversario ma perché finalmente si torna allo Stadio Erasmo Iacovone rinnovato dopo i giochi del Mediterraneo. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis.

0: scelti per proteggere.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'indotto Xilva è ormai in ginocchio, la SEMAT non paga gli stipendi e i sindacati confederali proclamano uno sciopero ad oltranza, la disperazione dei lavoratori davanti alla portineria imprese. Dal 1 ottobre 1.500 lavoratori precari della giustizia rischiano di restare senza occupazione, servono 16 milioni di euro per prorogare i contratti e 60 milioni per la stabilizzazione. Cresce l'attesa per il ritorno del Taranto allo Iocovone, oltre 2.500 abbonamenti sottoscritti e lunghe code per il ritiro delle tessere. Contro il Novoli si prevedono fino a 10.000 spettatori. E bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione del TG con il lavoro, emergenza lavoro che non riguarda soltanto l'Exilva, del quale parleremo successivamente, ma che tocca diversi ambiti della nostra realtà territoriale. Oltre 1.500 lavoratori a rischio di rimanere a casa servono in ambito giudiziario, servono 16 milioni di euro per la proroga del contratto e 60 per la stabilizzazione. Quest'oggi il sit-in davanti al Tribunale di Taranto, per noi c'era Giovanna Calabrese.
1: Dal 1 ottobre 1.500 lavoratori precari della giustizia rischiano di rimanere senza lavoro. La proroga dei contratti è prevista, ma deve ancora essere approvata dal Parlamento e servono le risorse economiche, 16 milioni di euro per la proroga e 60 milioni per la stabilizzazione. È quanto emerso questa mattina durante il sit-in davanti al Tribunale di Giustizia. Dal 24 luglio scorso, per i lavoratori assunti con i fondi del PNRR, la situazione non è cambiata.
2: L'impegno del governo è quello di proseguire sulla strada della proroga sicuramente, ma anche della stabilizzazione di questi lavoratori. Ricordo che il governo guidato da Giorgia Meloni ha stabilizzato 10.000 lavoratori della giustizia che, mi permetto anche di rammentare, hanno fatto un concorso per lavoro a tempo determinato, quindi noi li stiamo stabilizzando, 10.000 sono stati stabilizzati, ora c'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione. Il provvedimento c'è, ma deve essere approvato a livello parlamentare.
1: A sole due settimane dalla scadenza resta quindi incerto il futuro dei 1.500 lavoratori che dal 1 ottobre potrebbero trovarsi senza un contratto.
3: Noi oggi siamo ancora qui perché siamo a 9 giorni dalla scadenza di questo contratto, quindi vorremmo capire almeno di avere questa possibilità fino al 31/12/2026 di restare all'interno del Ministero della Giustizia, perché la nostra prima volontà è proprio quella di rimanere all'interno di questa macchina al fine di poter poi, con la nuova finanziaria che verrà varata fra ottobre fino massimo dicembre, appunto i nuovi fondi per un'eventuale stabilizzazione a partire dal 2027.
1: Una situazione che, secondo Dario Capozzi Orsini, segretario regionale della FPCGL Puglia, Taranto non può permettersi.
4: Una precarietà che il pubblico impiego non si può permettere, che Taranto non si può permettere, una precarietà di cui il Ministero della Giustizia, per la mission che ha, non ha ragione di porre in essere. Proviamo a fare le cose come si deve.
1: L'avvertenza sarà discussa domani nelle commissioni riunite bilancio e giustizia, dove saranno presentati ulteriori emendamenti, come spiegato dalla deputata del PD Francesca Viggiano e dal senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco.
5: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa avvertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono.
6: Ripresenterò

0: questo emendamento, rinnoverò le risorse che ci sono nel bilancio dello Stato e mi auguro a questo punto che si dia risposta a questi circa 1.500 lavoratori.
1: E continuiamo a parlare di lavoro, diversificando lo sguardo e puntandolo verso il porto di Taranto. Arrivano rassicurazioni relativamente alle posizioni dei 307 lavoratori ex TCT del porto di Taranto. Lo stesso deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia ha confermato la volontà del governo Meloni di prolungare l'IMA in scadenza a fine dicembre 2026, sottolineando però la necessità di procedere quanto prima con i corsi di formazione della Regione Puglia. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Il governo farà la propria parte, c'è l'impegno a prorogare l'IMA, ora la Regione faccia altrettanto e proceda rapidamente con i corsi di formazione. La rassicurazione sul futuro dei 307 lavoratori ex TCT arriva questa volta dal deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia. Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali, insieme ai parlamentari tarantini Francesca Viggiano del PD e Vito De Palma di Forza Italia, avevano indirizzato una lettera a Governo e Regione Puglia per chiedere garanzie su una vertenza che si trascina ormai da 12 anni e che torna al centro dell'attenzione in vista di una scadenza decisiva. A fine dicembre, infatti, termineranno sia la proroga dell'indennità di mancato avviamento che l'attuale operatività della Taranto Port Workers Agency, nella quale sono confluiti gli ex dipendenti della Taranto Container Terminal. Iaia ricorda che il governo è già intervenuto negli anni scorsi per garantire continuità al sostegno al reddito e, raccogliendo le preoccupazioni di oltre 300 famiglie, assicura che esiste l'impegno a prorogare ancora una volta l'indennità, evitando vuoti di tutela a partire dal 1 gennaio. Secondo il parlamentare, la ministra del Lavoro Marina Calderone starebbe seguendo direttamente la vertenza e sarebbe costantemente aggiornata sulla situazione dei lavoratori. Ma la proroga dell'IMA non può rappresentare la soluzione definitiva, il vero nodo resta quello del reinserimento occupazionale. Per questo anche Iaia richiama la Regione Puglia alla necessità di accelerare i percorsi di formazione e riqualificazione professionale destinati ai 307 lavoratori. L'obiettivo finale è quello infatti di fornire nuove competenze e creare le condizioni per intercettare le opportunità di lavoro legate allo sviluppo del porto di Taranto. La strada indicata è dunque su due fronti: da una parte garantire la continuità del sostegno economico, dall'altra costruire un percorso concreto di ricollocazione, una prospettiva sulla quale insistono anche le organizzazioni sindacali, che chiedono l'applicazione dell'articolo 17 della legge istitutiva dell'Agenzia, così da consentire alle imprese interessate di attingere la platea dei lavoratori della Taranto Port Workers Agency. Intanto, proprio in questi giorni sono in corso le convocazioni dei 307 lavoratori per l'avvio dei percorsi di formazione, un primo passaggio atteso da tempo, mentre resta ancora aperta la partita sulla proroga dell'IMA e soprattutto sul futuro occupazionale.
1: E adesso invece torniamo ad occuparci dell'ex Ilva, nella fattispecie dei problemi relativi all'indotto. Questa mattina, al termine di un'assemblea fuori dalla portineria imprese ex Ilva, i lavoratori della SEMAT, azienda dell'indotto impiegata nell'area a caldo, hanno indetto uno sciopero ad oltranza, per loro un'estate senza stipendio. Il servizio di Marina Luzzi.
3: La SEMAT non paga gli stipendi, gli operai incrociano le braccia. Sciopero ad oltranza dalle 8 di questa mattina di tutto il personale dipendente per ogni turno di lavoro. Lo hanno proclamato questa mattina FIM-CISL, FIUM-CGL e UILM al termine dell'assemblea unitaria fuori dalla portineria imprese dell'ex Ilva, dopo aver preso atto della nota con cui l'azienda dell'appalto ha comunicato che non salderà le spettanze di agosto senza fornire alcuna data certa su quando avverrà il pagamento.
4: La SEMAT come attività svolge attività prettamente sull'aria a caldo e in effetti quando c'è stato il fermo delle batterie sono stati i primi, diciamo, a essere esposti e l'azienda poi ha avviato una procedura di cassa. Abbiamo fatto una nuova proroga a giugno, abbiamo firmato un accordo ministeriale che i lavoratori dal 1 luglio andassero in continuità con la cassa integrazione, perché attualmente la forza lavoro da 213 all'incirca lavorano una sessantina di unità. Resta il fatto che purtroppo anche, è successo anche questo, nonostante tutte le garanzie che abbiamo avuto ai tavoli ministeriali, riscopriamo che la società venerdì scorso ci ha mandato una comunicazione, a differenza di tutte le altre aziende di appalto che hanno pagato, che non era in grado di pagare le retribuzioni di agosto. Per questo motivo stamattina abbiamo indetto subito un'assemblea ed è dall'assemblea scaturita che chiaramente si andrà lo sciopero a partire dalle 8 di stamattina ad oltranza, sino a quando non arriveranno notizie o comunicazioni positive nel saldo, nel pagamento della retribuzione di agosto.
5: Questa è figlia ovviamente dell'incapacità da parte della politica di decidere di dare un piano di visione rispetto alla riconversione di questo stabilimento e quindi di poter riportare, così come è giusto che sia, al lavoro le persone. Noi non possiamo più accettare che l'anello debole, i più esposti, cioè i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, continuino a

0: ammortizzatore straordinario ad hoc, perché purtroppo quelli oggi in dotazione non hanno la capacità di essere sostenibili per queste aziende, perché comunque hanno un parametro, seppur minimo, di contribuzione, e vista la condizione economica finanziaria oltremodo abusata e violentata oggi, comunque se nella nuova condizione di ammortizzatore non venga estromessa la parte di contribuzione, inevitabilmente si arriverà ai licenziamenti collettivi.
1: Tante le storie fuori dalla portineria imprese per i dipendenti della SEMAT, un'estate senza stipendi dominata dalla preoccupazione per il futuro.
2: Io personalmente sono in cassa integrazione da gennaio a zero lavorative, e da luglio che non prendiamo neanche un euro. E oggi sto combattendo perché mi aspettavo il 7.30, l'ultima tranche del 7.30, pensavo di oggi portare un piatto di pasta a tavola, invece sono qui a combattere perché purtroppo andrò a casa senza avere una risposta.
3: Ci sentiamo abbandonati da istituzioni, da azienda, da tutto, da tutti. Siamo stanchi, chi c'è che già da zero ore sta in cassa integrazione, c'è chi come me sta lavorando e non viene neanche retribuito. È un'indignazione proprio.
4: E adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di un'operazione della polizia relativa a due topi d'appartamento, due arresti da parte degli agenti della Polizia di Stato che tratto in arresto due pregiudicati tarantini rispettivamente di 50 e 43 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di furto in concorso tra loro e detenzione di Arnesi, atti allo scasso. Il personale della sala operativa della questura ha raccolto la segnalazione di un solerte cittadino relativa alla possibile tentativo di un furto in abitazione da parte di due persone, una delle quali si era già arrampicata sulla grondaia per arrivare al balcone, mentre l'altra era in strada ad attendere il complice in auto. I poliziotti della squadra volante hanno circoscritto la zona per evitare ogni eventuale tentativo di fuga dei due ladri segnalati. L'uomo a bordo dell'auto di grossa cilindrata, che era in attesa in strada con il motore acceso, è stato sin da subito fermato. Il controllo nell'abitacolo dell'auto ha permesso di recuperare numerosi attrezzi atti allo scasso, compreso un flex, una smeriglia, un piede di porco, un piccone e almeno quattro tronchesi di varia misura. In quegli stessi istanti un altro equipaggio delle volanti, salito al piano indicato, ha sorpreso il presunto topo d'appartamento che, accortosi della loro presenza, aveva già guadagnato una via di fuga. Quest'ultimo, dopo aver divelto la zanzariera di una finestra, si sarebbe lanciato prima sul balcone sottostante e poi in strada. Il tentativo, reso vano dai poliziotti che erano nel parcheggio ad attenderlo, il fuggitivo, che lamentava un forte dolore al gomito causato dalla rovinosa caduta da una considerevole altezza, è stato trovato in possesso di un marsupio al cui interno erano contenuti un telefono cellulare e un'ingente somma in denaro. La perquisizione personale ha permesso anche di recuperare nascosti negli indumenti intimi altri 1.000 euro in contanti. Il sopralluogo ha consentito di ritrovare nella rampa di scale di quel condominio altra refurtiva di valore presumibilmente persa dal ladro nel tentativo di fuga. Trasmessi gli atti all'autorità giudiziaria competente, i due con al loro carico numerosi precedenti specifici sono stati arrestati. Si ricorda che per gli indagati vige comunque il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Torniamo a parlare di Taranto, di transizione, di JTF, passi in avanti per ciò che riguarda la Green Belt. La giunta comunale ha approvato gli atti propedeutici alla gara per la progettazione del parco del Galeso e del parco della Rimembranza. I due progetti valgono complessivamente oltre 23 milioni di euro.
5: Due nuovi passi in avanti per la Green Belt di Taranto. La giunta comunale, presieduta dal vice sindaco Mattia Giorno, ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione per il parco naturalistico del fiume Galeso e per la riqualificazione del parco della Rimembranza. Si tratta degli atti che definiscono obiettivi, vincoli, requisiti e risorse economiche delle opere che consentiranno di avviare le successive gare per la progettazione. Le delibere dunque non autorizzano ancora l'apertura dei cantieri. Per il parco del Galeso è previsto un finanziamento di circa 13.779.000 euro, oltre 8.857.000 euro saranno destinati ai lavori e agli oneri per la sicurezza. Le restanti risorse serviranno per acquisizioni, eventuali indennizi, bonifiche, progettazione, rilievi, indagini, imprevisti e altri oneri. Responsabile unico del progetto è l'ingegnere Francesco Godano. Ammonta invece a circa 9.835.000 euro l'investimento per il parco della Rimembranza. In questo caso il responsabile unico del progetto è l'ingegnere Antonio Angelini. Il comune dovrà inoltre correggere un errore di arrotondamento aumento di appena un centesimo riportato nei capitoli di bilancio.

0: Bilancio. Per entrambi gli interventi, lo scorso 9 luglio erano già stati approvati i documenti di fattibilità delle alternative progettuali necessarie a individuare le soluzioni da sviluppare. Complessivamente, i progetti per il Galeso e per il Parco della Rimembranza valgono oltre 23 milioni e 600 mila euro, pari a più del 28% delle risorse destinate alla Green Belt. Il programma finanziato attraverso il Just Transition Fund comprende 8 interventi per un investimento complessivo superiore ad 84 milioni di euro. L'intero pacchetto è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia lo scorso 26 maggio e successivamente recepito dal Comune. Ora gli interventi saranno inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Le opere dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2030.
1: Ci occupiamo di Cimeli, ci occupiamo di storia, ci occupiamo dell'arsenale militare di Taranto e di nave Garibaldi, perché alcuni cimeli custoditi all'interno della stessa nave Garibaldi saranno destinati ad arricchire quello che è un pezzo di storia del nostro territorio, ovvero la mostra storica artigiana dell'arsenale di Taranto, in un continuum storico e affettivo tra la portaerei e il capoluogo tarantino, il servizio di Maria Laura Paletta.
2: La nave è partita, la sua storia, almeno in parte, resta a Taranto. Alcuni cimeli e memorie storiche custoditi per anni a bordo della portaerei Giuseppe Garibaldi sono stati destinati alla mostra storica artigiana dell'Arsenale di Taranto. È ciò che rimane anche simbolicamente del lungo legame tra la città e una delle unità navali più rappresentative della Marina Militare italiana. Dopo 40 anni di servizio, nell'agosto 2026, la Garibaldi infatti ha lasciato definitivamente la base navale tarantina in vista del trasferimento alla Marina indonesiana. Ma dopo l'ultimo ammaina bandiera restava una domanda: che fine avrebbero fatto i cimeli e le memorie storiche conservati a bordo? Negli spazi di rappresentanza della nave, infatti, era stata costituita nel tempo una raccolta permanente dedicata a Giuseppe Garibaldi e alla memoria dell'eroe dei due mondi. Fotografie, documenti, testimonianze e oggetti legati anche alle precedenti unità della Marina che avevano portato lo stesso nome, insomma, una sorta di filo della memoria tramandato da una nave all'altra. Una raccolta da distinguere dalla mostra speciale allestita a bordo il 5 maggio 2010 in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia e della visita dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ai reperti del museo di bordo in quell'occasione furono uniti i cimeli provenienti dal Museo Tecnico Navale della Spezia. Ora il destino di almeno una parte di quel patrimonio è deciso. Circa un terzo degli oggetti simbolo custoditi all'interno della saletta speciale della Garibaldi resterà infatti a Taranto, andando ad arricchire la mostra storica artigiana dell'arsenale. Gli altri reperti invece prenderanno strade diverse verso altri luoghi simbolo della Marina Militare, dalla Spezia a Venezia. Per la Mosa si tratta di un'acquisizione importante. La mostra conserva già, attraverso modelli, manufatti, documenti e testimonianze, una parte fondamentale della memoria navale e industriale della città, un patrimonio che continua ad attirare pubblico. Solo lo scorso anno sono stati registrati 14.000 visitatori. Inevitabilmente resta anche un po' di rammarico per una collezione che nel suo intero avrebbe potuto trovare proprio nell'arsenale ionico una collocazione più ampia, ma il filo con la città non si spezza completamente. E con esso una parte della storia di una nave che per decenni è stata presenza familiare nell'orizzonte di Taranto.
1: E adesso ci occupiamo di calcio, ci occupiamo del Taranto Calcio, dello stadio Erasmo Iacovone, perché quest'oggi è partito il ritiro delle tessere degli abbonamenti, oltre 2.500 quelli sottoscritti dalla tifoseria rossoblu, lunghe file, ma anche grande entusiasmo perché domenica 27, dopo un anno, dopo più di un anno, il pubblico ionico tornerà a tifare nel proprio tempio, nel nuovo Iacovone, completamente ristrutturato dopo i giochi del Mediterraneo.
0: Cresce l'attesa per il ritorno del Taranto allo Iacovone, che comincia a colorarsi di rossoblu ancora prima della gara. Dalle prime ore di questa mattina numerosi tifosi si sono messi in coda allo stadio per ritirare gli abbonamenti sottoscritti durante la campagna appena conclusa. Sono oltre 2.500 le tessere vendute, un risultato significativo per una squadra impegnata nel campionato d'eccellenza e un'ulteriore dimostrazione del legame tra la città e i colori rossoblu. L'appuntamento è fissato per domenica 27 settembre, quando il Taranto affronterà il Novoli in una gara che potrebbe essere disputata alle ore 20. La partita segnerà il ritorno della squadra allo Iacovone dopo i lavori di ristrutturazione realizzati in occasione dei giochi del Mediterraneo, ma anche quello del pubblico sugli spalti dopo le giornate a porte chiuse per la squalifica dell'impianto. L'entusiasmo cresce di giorno in giorno e si ipotizza una presenza vicina alle 10.000 unità. Agli abbonati potrebbero infatti aggiungersi migliaia di tifosi, compresi diversi fuorisede che si stanno organizzando da diverse zone d'Italia per non perdersi la prima partita nel nuovo impianto cittadino. Quello contro il Novoli

0: dunque molto di più che un impegno di campionato. Il Taranto ritroverà la sua casa e l'abbraccio del proprio pubblico in una serata destinata a entrare nella storia rossoblu e ad aprire simbolicamente un nuovo capitolo del calcio tarantino. Un confronto sulle potenzialità e sui rischi dell'intelligenza artificiale lo ha promosso negli scorsi giorni la parrocchia San Roberto Bellarmino in collaborazione con l'ufficio diocesano di pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e custodia del creato. Ce ne parla Marina Luzzi con le immagini di Giuseppe Leva.
1: Magnifica Humanitas è l'enciclica di Papa Leone XIV dedicata alle potenzialità e ai rischi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Un documento che ha anticipato di qualche mese le riflessioni degli ultimi giorni con OpenAI ed Anthropic, insieme ad altri colossi tech che hanno manifestato i loro timori sullo sviluppo incontrollato di questa nuova tecnologia, ribadendo che serve maggiore cautela da parte delle aziende per evitare che sfugga al controllo. Se ne è parlato in un convegno organizzato nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Roberto Bellarmino, un incontro promosso nell'ex cinema di Corso Italia dalla parrocchia in collaborazione con l'ufficio diocesano di pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e custodia del creato.
2: Risulta sempre più complicato capire che è semplicemente un'imitazione e non che ci sia un processo cognitivo reale propriamente detto dietro. Però ecco, alla fine dei conti, quello che stiamo vedendo e continuiamo a vedere tutt'oggi è il gioco dell'imitazione che va avanti dal 1956. Quello che è successo negli ultimi anni è che c'è stato un interesse maggiore da parte di grosse compagnie che hanno investito decine di miliardi di dollari, questo ormai lo possiamo dire, per la creazione di sistemi sempre più complessi. Quindi con l'entrata in campo di questi capitali e di queste aziende è chiaro che lo sviluppo che si è avuto è uno sviluppo vertiginoso.
1: È fondamentale che l'innovazione tecnologica resti sempre uno strumento al servizio del bene comune, guidata dall'uomo per l'uomo.
3: Pericolo è dietro l'angolo, però, e qui non solo gli stessi creatori dell'intelligenza artificiale ci mettono in guardia, ma ci mette in guardia il Santo Padre, ci mettono in guardia alcuni grandi della Terra che già si sono pronunciati in tal senso. La preoccupazione è che venga a sostituire la persona che con il cuore, con la mente, con la coscienza può discernere le cose e le scelte della vita. L'intelligenza artificiale ci pone questi grossi problemi e dilemmi a cui dobbiamo necessariamente dare risposta, ma per poter dare risposta dobbiamo comprendere meglio che cosa è.
1: È il peso politico dell'intelligenza artificiale a fare più paura e per questo a richiedere anche studio e confronto.
4: Non occuparsi di AI equivarrebbe a non occuparsi sostanzialmente della realtà di oggigiorno. Infatti, il fatto che il Papa se ne stia occupando è qualcosa che non mi stupisce, perché, come anche lui scrive nell'enciclica, noi come cristiani non possiamo ignorare questa realtà e soprattutto non dobbiamo subirla. Dobbiamo avere un atteggiamento proattivo e non passivo di subire le decisioni delle AI, di subire insomma, quello che altri pochi eletti decidono per noi, perché questo potrebbe poi minare le fondamenta della democrazia. E quindi, come dire, le AI in questo contesto ha un peso anche politico, non è soltanto un peso tecnologico.
0: Entra nel vivo a Taranto il Taras Teatro Festival nel weekend, uno spettacolo dedicato al mito di Circe Almudi e al racconto di Omero al Tatà, in attesa della prima nazionale da un Prometeo tutto tarantino. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: Prima la parata nel Borgo Umbertino, poi Titani e Giganti, Almudi. Prosegue con successo il Taras Teatro Festival con la direzione artistica del regista ed attore Massimo Cimaglia. Sabato pomeriggio il corteo culminato nella pièce del regista e interprete Simone Bevilacqua sulla figura di Circe, maga amante, creatura divina, capace di sfidare le convenzioni e restituire una nuova interpretazione del proprio ruolo nella mitologia classica. Una figura femminile potente e complessa che interroga la storia e l'immaginazione. Immaginario collettivo.
5: Molto bello essere in festival come questo perché mettono al centro la dimensione della storia e la dimensione mitica ed è molto importante perché guardare i miti vuol dire un po' recuperare le nostre radici, il nostro passato e interpretare meglio il nostro presente. E quindi non mi ricordo chi, forse Ovidio, scriveva che i miti sono qualcosa che non sono mai, ma sono sempre. E questa cosa è molto interessante perché non sono mai esistiti, però sono sempre.

0: se fossero sempre attuali e attualizzabili.
1: Ieri sera, nell'ambito della rassegna, stavolta al Tatà, anche lo spettacolo Sold Out, tratto dalla riscrittura di Alessandro Baricco, Omero e Iliade, con protagonisti Massimo Wertmüller e Anna Ferruzzo.
2: È un'occasione bellissima per me di ritornare a casa, di ritornare a Taranto, di riabbracciare un pubblico che vedo poco ma che amo molto e di portarci anche mio marito, che è sempre felice di seguirmi in queste avventure. È un testo a cui teniamo tanto perché è un testo eterno, non smetteremo mai di dirlo. Le storie scritte tanto tempo fa hanno un valore, una forza che non a caso è stata tramandata e viene tramandata nei secoli, perché il dolore di una guerra è il dolore che è sempre lo stesso e a seconda di come viene raccontato, a seconda delle declinazioni che si dà a questo o quell'orrore, dovremmo comunque riuscire a raggiungere lo scopo di debellarla, di farne un tabù.
1: Prossimo appuntamento il 24 e 25 settembre con la prima nazionale Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, una produzione tedesca diretta dal regista Joscha Zmarzlik, che racconterà Taranto unendo mito prometeico e industrializzazione, a partire dall'opera del 1964 La fabbrica illuminata, con cui Luigi Nono mise al centro le voci degli operai dell'Italsider di Genova. Qui invece a parlare in un coro cittadino saranno operai dell'ex Ilva e cittadini che la fabbrica la vivono dal di fuori.
3: Il passato torna a parlare attraverso le opere di Ezio Mitolo. A Taranto è in corso Di polpa e di vento, mostra diffusa, un percorso tra memoria, conflitti interiori e trasformazione che coinvolge quattro luoghi della città. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Quattro luoghi di Taranto per un unico percorso. Di polpa e di vento è la mostra diffusa di Ezio Mitolo, promossa da Parati Project con il sostegno di Campagna Amiche con Colidretti Taranto e curata da Cristina Carriere. Un lavoro che parte dal nutrimento per parlare di trasformazione, corpo, memoria e conflitti interiori.
5: Tutto questo progetto è stato pensato e realizzato proprio come un dono alla città di Taranto, quindi è importante dire questo. Quindi è un'opera che ha a che fare con i conflitti mondiali, con la situazione attuale dell'uomo che si involve invece di evolversi, e quindi ha a che fare con queste tematiche, ma anche con i nostri conflitti interiori.
4: I fantasmi che attraversano le opere diventano così immagini dei nostri mostri, delle paure, di ciò che resta dentro, ma sono anche presenze del passato che tornano nel presente, ci interrogano. Alla Torre dell'Orologio, attraverso video di famiglia, la memoria personale diventa memoria collettiva. Volti e frammenti del passato si incontrano con il presente in un dialogo che sembra chiedere cosa sta succedendo, perché lo ripeti. E anche attraverso questo filo che le opere di Mitolo entrano in dialogo con Piazza Fontana di Nicola Carrino, suo maestro, il passato non come qualcosa di concluso, ma come una memoria con cui continuare a confrontarsi.
6: Così come per Carrino la memoria storica di Taranto aveva un valore estremo, così per Ezio Mitolo è importante che la memoria della comunità sia valorizzata e che non si ripetano gli errori del passato. È importante che avvenga questa sedimentazione del ricordo, sia a livello individuale che a livello della comunità, e proprio per far sì che la comunità arrivi a un ideale Aurora, che proprio riprende il nome della sua installazione Moniti d'Aurore, che si mette in dialogo con l'architettura di Piazza Fontana.
4: E c'è anche Tutto pace, il video presentato alla Torre dell'Orologio. Un titolo che quasi stride con le immagini e con il tempo presente, una parola difficile da pronunciare perché richiama una pace che non c'è e che in qualche modo tace.
5: Video Tutto pace, dove io cerco di pronunciare la parola pace senza riuscirci mai, perché questa parola è difficile da dire, perché non c'è, tant'è che Tutto pace risuona come Tutto tace, perché la pace sta tacendo in questo momento.
3: Adesso parliamo di padel e ci spostiamo a Martina Franca, Sport e Solidarietà, allo Sporting Club della città della Valle d'Itria, dove si è concluso il torneo Padel VIP della Valle d'Itria. Dopo la prima giornata a Torre Canne, la manifestazione ha portato sui campi martinesi alcuni volti noti del calcio italiano tra anni 90, anni 2000 e 2010. Nella categoria Champions League, primo posto per l'ex portiere dell'Atalanta Andrea Consigli e per l'ex centrocampista di Lazio Juventus Giuliano Gianni Chedda. Il servizio di Luciana Convertini.
7: Dal campo di calcio a quello da padel, cambia il terreno di gioco ma non lo spirito competitivo. Questa volta però si è giocato soprattutto per solidarietà. Si è concluso allo Sporting Club di Martina Franca il torneo Padel VIP Valle d'Itria, una 2 giorni iniziata a Torrecanne e proseguita a Martina Franca, che ha riunito alcuni volti noti del calcio italiano per un'iniziativa a scopo benefico. Tra loro Thomas Locatelli, Davide Moscardelli, Massimo Maccarone, Roberto Versa, Andrea Consigli e Giuliano Giannichedda.
8: Partiamo con la cosa più importante, che è quella della questione benefica. Noi calciatori nel nostro percorso abbiamo sempre avuto l'opportunità di dare il nostro contributo affinché qualcuno che avesse avuto meno fortuna di noi potesse in un qualche modo sperare in qualcosa di meglio.
7: Per molti di loro il padel è diventato anche un modo per continuare a praticare sport e ritrovarsi, ma quando si entra in campo, anche in un torneo di beneficenza, la voglia di vincere resta.
9: Siamo competitivi sempre, ci divertiamo, scherziamo, ridiamo, però poi quando si gioca nessuno ci sta a perdere, quindi speriamo ci sia un bello spettacolo e che ci divertiamo e poi naturalmente vincerà il migliore, ma ce la metteremo tutta.
10: Anche se mattino, perché il mattino è sempre un po' presto per giocare secondo me, ma dobbiamo essere comunque utili alla causa per cui siamo venuti qua.
7: Poi il verdetto del campo nella categoria Champions League, primo posto per Andrea Consigli e Giuliano Giannichedda, secondo per Davide Moscardelli e Roberto D'Aversa.
11: Sono stati 2 giorni bellissimi, una bellissima organizzazione, Piero Schena e tutti gli altri hanno organizzato un torneo bellissimo, ci hanno coccolato, ci hanno accolto in posti meravigliosi, quindi siamo felici, in più abbiamo vinto.
7: Una competizione dunque, ma anche un'occasione per ribadire il valore dello sport come strumento di incontro, inclusione e socialità.
12: È molto importante, è importante culturalmente oggi in un contesto in cui ciascuno è un atomo accanto a un altro e vive solo in rete, senza più i corpi, senza più la possibilità di un incontro vero. E poi perché nello sport si imparano le regole, la socialità, l'inclusione, si fa comunità.
7: Organizzato dalla Fondazione San Michel in collaborazione con Martina Calcio e Villa dei Sogni, il torneo ha messo insieme competizione, amicizia e solidarietà.
13: Noi come circolo, oltre a fare sport, abbiamo anche il compito della formazione, quindi la formazione ha anche l'aggregazione.
7: Una prima edizione che, dopo le tappe di Torrecanne e Martina Franca, ha chiuso con l'auspicio già espresso dai protagonisti, ritrovarsi nuovamente in campo il prossimo anno.
3: Questo era il nostro ultimo servizio, ci vediamo tra pochissimo però con la nostra ampia pagina sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti.

0: lavanderiafanelli.it.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ben trovati con l'informazione sportiva di Studio 100. Come annunciato e come al solito, il lunedì ampia pagina sportiva che riguarda il calcio, i risultati della domenica e anche le interviste post gara. Apriamo ovviamente il nostro approfondimento con il Taranto Calcio, che ieri compie un colpo esterno sul campo del Maglie 2-0 in favore della squadra di Tiozzo, che vince la seconda gara consecutiva. È un clean sheet che dà fiducia per il futuro di una squadra che ha bisogno di certezza. Il servizio di Cosimo Lenti.
3: Il Taranto espugna il tamburino Frisati di Maglie e conquista tre punti pesanti. I rossoblu si impongono per 2-0 grazie alle reti di Morales e Lo Savio. Mister Tiozzo schiera i suoi con il 3-5-2, con Lupo all'esordio dal primo minuto e il tandem offensivo formato da Lo Savio e Corvino. Il Maglie di Mister Giordano risponde con un 4-3-3, affidandosi al tridente composto da Tuta, Sosa e Tataru. La gara, la prima occasione della partita, arriva all'ottavo ed è di marca rossoblu. A Giasmanovic Pennella un buon traversone dalla destra, Lo Savio si avventa sul pallone in tuffo ma non riesce a impattarlo al meglio con la sfera che termina lontana dalla porta. Al 19° ci prova Corvino su calcio di punizione, la conclusione è insidiosa ma De Carlo è attento e si rifugia in calcio d'angolo. Il Taranto cresce con il passare dei minuti e al 23° torna a farsi vedere in avanti con Giasmanovic, che tenta la conclusione di sinistro dal limite. Il tiro è però centrale e viene neutralizzato dall'estremo difensore di casa. Il vantaggio rossoblu arriva al 29° sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Corvino. Morales prende il tempo a tutti e con un preciso colpo di testa manda il pallone in rete per l'1-0 Taranto. Passano appena 4 minuti e gli ospiti trovano anche il raddoppio. Al 33° Soldani serve una splendida palla per Lo Savio, che calcia di prima intenzione e beffa De Carlo con una conclusione che si insacca sul secondo palo. È il 2-0. Il Maglie prova a reagire nel finale di primo tempo. Al 39° Milanese sugli sviluppi di un corner dalla destra colpisce di testa, ma Baietti è bravo a intervenire e a deviare la sfera. Al 46° invece Tataru a rendersi pericoloso. La sua conclusione trova la pronta risposta di Baietti, che respinge con i piedi. Il primo tempo si chiude così sul 2-0 in favore del Taranto. Nella ripresa i ritmi calano e il Taranto gestisce con grande attenzione il doppio vantaggio senza concedere praticamente nulla agli avversari. L'ultima occasione degna di nota arriva all'88°. Giasmanovic mette al centro un cross interessante. Saraniti prova la giocata di tacco ma il pallone termina sul fondo. Non succede altro. Al triplice fischio il Taranto può gioire per la seconda vittoria consecutiva in campionato. Ora testa al ritorno allo Iacovone per un appuntamento dal sapore storico. Il Taranto tornerà infatti a giocare nel nuovo impianto in occasione della sfida contro il Novoli.
2: E quindi dopo la vittoria, grande soddisfazione espressa in sala stampa da parte dei protagonisti, in particolar modo con Mister Tiozzo, che ha sottolineato il giusto atteggiamento, il giusto approccio della squadra nei confronti di un impegno nel quale il club, nel quale l'11 rossoblu aveva tutto da perdere. Le interviste di Cosimo Lenti.
4: Sì, oggi avevo detto che si poteva vincere, ma i ragazzi hanno fatto il resto. Dai. Penso sia oggi una vittoria convincente, meritata, sofferta, perché poi non è che le cose si conquistano così solo a parlare, se bisogna anche poi andarsela a giocare. Ci sono degli avversari, però penso abbiamo fatto 40-35 minuti il primo tempo gradevolissimi, ottimi, con dei buoni fraseggi. Loro ci togliono, dobbiamo ancora imparare a capire e a codificare bene quando tolgono via il dentro e quando bisogna andare fuori, quando tornare dentro, possiamo farlo meglio. Poi hanno fatto un cambio verso fine primo tempo, ci hanno messo un po' in difficoltà perché hanno sbattuto lì, cominciato a sbuttare lì 4 punte, perciò noi andavamo ancora forti alti con i quarti, non dovevamo farlo. Poi invece abbiamo fatto un bel finale, abbiamo sofferto nella parte iniziale ancora un po', però poi riuscivamo pian pianino a pulire la palla e a giocare. E siamo stati bravi, abbiamo rallentato un po' i ritmi e siamo stati bravi.
3: Mister, cosa ti porti da via da Maglie, al di là della vittoria? Hai visto un qualcosa di Luca Tiozzo nella squadra?
0: Ma
4: penso, se me lo l'ha detto lui, penso che si sia visto, dai, c'è un po' più palleggio, i mediani hanno incominciato a palleggiare.

0: Di più, abbiamo palleggiato dietro, per me dobbiamo girarla ancora di più la palla, trovare lo spazietto dentro sulla tre quarti ancora con più convinzione. Però è chiaro che poi io dico, se dobbiamo perderla è meglio fare un passaggio ancora interlocutorio, però oggi l'abbiamo fatta bene. Poi Soldani ha fatto l'assist da dentro, ha giocato a 2008, ha giocato dentro per lo Savio, ha fatto gol, ha fatto benissimo Corvino, ha fatto straordinariamente bene quando è entrato Andrea Saraniti, i mediani oggi hanno giocato, non hanno subito, perciò c'è un po' di Luca Tiozzo, ma c'è tanto di questi ragazzi qua, sottolineiamolo sempre, perché poi altrimenti se dai le cose per scontato, io senza di loro non so niente.
1: Mister, al volo sulla scelta, il tandem d'attacco tra virgolette leggero, lo Savio Corvino, cosa hai chiesto ai ragazzi, magari di legare un po' più il gioco, magari uno veniva a legare, l'altro attaccava la profondità?
0: No, diciamo, vabbè, col Corvino ha giocato, abbiamo giocato un 3-4-2-1, un 3-4-3, ma lo Savio magari è un po' più imprevedibile, ok? Secondo me ci lasciavano giocare un po' di più e lui magari dà meno punti di riferimento perché è più istintivo, giusto? Poi è entrato con quella razionalità, con quella capacità, con quella di leccare il gioco che ha pochi giocatori in categoria, che è Andrea, e ci ha permesso poi di tenere qualche palla, di andare di scarico, di andare da una parte all'altra, ha sfiorato l'Eurogol di tacco. Bene tutti, bene chi ha giocato, bene chi è subentrato, bene la partecipazione di tutti. Oggi ci voleva una gara di questo genere qua.
1: Abbiamo mister Giordano. Mister, cosa ti porti via da questa partita? Una sconfitta, però la vostra squadra ha retto, un buon secondo tempo, un gruppo che comunque deve crescere. Cosa ti aspettavi innanzitutto, e se sei comunque soddisfatto?
2: No, soddisfatto assolutamente no, mi porto la reazione del secondo tempo sicuramente, e come ho detto ai suoi colleghi poc'anzi, un pubblico favoloso che ci sostiene e ci continua a sostenere nonostante questo avvio, diciamo, difficoltoso a livello di numeri sicuramente, di prestazioni no. Quando si perde c'è nulla da sorridere, bisogna lavorare, bisogna dare di più, bisogna fare di più. Dicevo prima, abbiamo fatto un primo tempo con la paura addosso e si è visto, secondo tempo ci siamo alleggeriti di quella paura che ho visto poi invece nel Taranto, ma loro sono stati più bravi, sono più squadra, hanno delle individualità sicuramente migliori, e l'hanno chiuso il primo tempo, non siamo riusciti poi in fase realizzativa a produrre nulla, e quindi con il vantaggio del primo tempo si è chiusa così la gara.
1: Mister, al volo, dove può arrivare la sua squadra?
2: La mia squadra deve arrivare a salvarsi. Lotteremo sicuramente fino alla morte per cercare di raggiungere l'obiettivo che si è posto dall'inizio stagione la società. Sappiamo che è un percorso molto complicato, una squadra nuova, abbiamo delle difficoltà, ma non ci lamentiamo, anche ho promesso alla press, se dovesse rimanere questo l'organico, non dovesse arrivare nessuno, noi andremo fino alla morte, fino all'ultima giornata di campionato.
1: Cristian Lupo, sei arrivato da qualche giorno, subito titolare, che voto ti dai alla tua prestazione e se sei soddisfatto ovviamente della prova della squadra?
3: Ma la prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato, la cosa più importante è il gruppo, e oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve cosa può fare.
1: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
3: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da due giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire. Il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene, non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che i risultati arrivano, e oggi nella prova. Un esordio discreto, non so neanche giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
1: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
3: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria, e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
4: E adesso saliamo di categoria, ci spostiamo a Martina Franca. Ieri derby tra la squadra di casa, allenata da Mister La Terza, e la Virtus Francavilla. Vittoria esterna per la compagine brindisina, rammarico per il Martina Franca che ha colpito due pali, ma ha sfoderato un'ottima prestazione. Guardiamo il servizio.
5: Il derby pugliese della quarta giornata del girone H di Serie D sorride alla Virtus Francavilla che espugna il Tursi battendo il Martina per 2-1. Una gara intensa e ricca di occasioni, decisa nella ripresa dal discusso gol di Mungo. Per i padroni di casa resta il rammarico per i due pali colpiti da Silvestro e per le numerose opportunità non concretizzate. Il Martina si schiera con Colzani tra i pali e punta in avanti sulla qualità di Cruz e sulla pericolosità di Silvestro. La Virtus risponde affidandosi tra gli altri a Russo, Biagiotti, Visconti e Ametai. I padroni di casa partono forte. Dopo appena un minuto Antinucci raccoglie una corta respinta ma non trova lo specchio della porta. Al terzo Cruz lancia Silvestro che conclude sul palo. Il numero 10 biancazzurro ci riprova al sesto, servito in profondità da Resuf ma colpisce ancora il montante. Al sedicesimo Cruz recupera palla al centrocampo, percorre una ventina di metri e calcia di poco al lato. Nonostante la pressione della Martina, al 28esimo è la Virtus a passare in vantaggio. Russo ci prova su punizione all'altezza della tre quarti centrale, Colzani non riesce a trattenere e sigla l'1-0. La reazione dei padroni di casa è immediata. Al 33esimo Rocco commette fallo su Silvestro. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per la massima punizione. Dal dischetto va lo stesso attaccante che non sbaglia e firma l'1-1. Prima dell'intervallo a metà e prova a riportare avanti gli ospiti su punizione, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Nella ripresa è ancora la Virtus a spingere forte. Al 50esimo Colzani salva il Martina respingendo in angolo un tentativo di Ametai. Tre minuti dopo sono i padroni di casa a sfiorare il sorpasso. Silvestro pennella una punizione per Mastrovito che colpisce di testa da posizione favorevole, ma Lovato si supera e salva il risultato. Al 60esimo arriva l'episodio che decide il derby. Calcio di punizione di Mungo dalla sinistra. Il pallone bacia l'incrocio interno e torna in campo. Per il direttore di gara la sfera oltrepassa interamente la linea e convalida il gol del 2-1 della Virtus Francavilla tra le proteste del Martina. I padroni di casa provano a reagire sino alla fine. Silvestro cerca ancora la porta su calcio piazzato, mentre all'86esimo Mancini conclude sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Lovato blocca sulla linea. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. La Virtus conquista il derby e tre punti importanti. Il Martina esce sconfitto dal Tursi nonostante una prestazione combattiva, diverse occasioni create e due pali colpiti nel primo tempo.
4: Ancora Serie D, però ci spostiamo a Brindisi, dove la compagine con casacca blu e V sul petto cade in casa contro la Turris. Assegno anche un ex Taranto, guardiamo chi.
6: Seconda sconfitta consecutiva per il Brindisi dopo quella rimediata a Francavilla Fontana. I biancazzurri perdono ancora e insieme ai tre punti portano con sé qualche interrogativo in più. Le fragilità difensive continuano a rappresentare un problema per la squadra di Taurino, capace di trovare il vantaggio ma ancora una volta non abbastanza solida per conservarlo. Alfanuzzi, davanti a circa 3.000 spettatori, arriva così anche la prima sconfitta interna della stagione. Il pomeriggio era cominciato con il sole, con il minuto di raccoglimento dedicato alla scomparsa di Sandro Mazzola, poi il calcio. Taurino sceglie il 4-3-3, stesso modulo per Giampà sulla panchina della Turris. Le due squadre si studiano nei primi minuti, ma al 14esimo il Brindisi rompe subito l'equilibrio. Alboni parte sulla destra, accelera e mette in mezzo un cross raso terra preciso. Carrette lì, nel posto giusto al momento giusto, deve soltanto accompagnare il pallone in rete. Brindisi avanti 1-0, il Fanuzzi esplode. Sull'onda dell'entusiasmo i padroni di casa provano ad approfittarne. Gori ci prova dal limite, prima su assist di Carretta e poi nuovamente dalla distanza, ma senza trovare il bersaglio grosso. Il Brindisi sembra avere la partita dalla propria parte. Poi però il ritmo cala e la Turris prende coraggio. I campani guadagnano campo e al 39esimo trovano il pareggio. D'Agostino lascia partire un tiro dalla lunga distanza che sorprende Giardino, non impeccabile nell'intervento. La palla finisce in rete, tutto torna in equilibrio, 1-1. La ripresa è aperta e combattuta, Caputo ci prova da lontano, poi Taurino cambia qualcosa. Fuori Sosa e Carretta, dentro Olivieri e Barbero. Ed è proprio il neo entrato a sfiorare subito il gol, calciando da fuori dopo una combinazione con Caputo. Il Brindisi insiste, entra Juanito Sanchez e al 73esimo arriva una grande occasione. Barbero di testa ha lo spazio per colpire, ma manda il pallone sopra la traversa. Sembra il momento giusto per il Brindisi, invece arriva la beffa. Un calcio d'angolo della Turris, D'Agostino mette il pallone in aria e Bangal prende il tempo a tutti. Colpo di testa e pallone alle spalle di Giardino, Turris avanti 2-1. Il fa non si ammutolisce, il Brindisi prova a reagire con tutte le energie rimaste, Sanchez cerca la soluzione su punizione, Taurino inserisce anche l'esperto Calvano, ma la Turris resiste, 4 minuti di recupero non bastano per cambiare la storia della partita, una sconfitta che lascia l'amaro in bocca ai biancazzurri, il vantaggio, le occasioni per tornare avanti e poi quei due gol subiti che ancora una volta mettono in evidenza le difficoltà della squadra nella propria area. Per il Brindisi è la terza sconfitta del campionato, la seconda consecutiva e la prima davanti al proprio pubblico, ma il calendario non concede tempo per pensarci troppo. Nel prossimo turno il Brindisi sarà di scena sul campo del Francavilla, mentre la Turris ospiterà la Fidelis Sandria. Il Brindisi dovrà ripartire da lì, cercando soprattutto quella solidità che ancora una volta è mancata proprio nei momenti decisivi.
4: Questo era il nostro ultimo servizio, ma di Serie D continueremo a parlare nel pomeriggio, sempre con Peppe Deli Santi, in 100D, diversi gli ospiti, il recap di quella che è stata la giornata del massimo campionato dilettantistico pugliese, in particolare lo sguardo sul girone H della Serie D. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

Le 7 in punto, il 22 settembre, bentrovati, buongiorno. Questa è di Buon Mattino in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100, anche oggi fino alle 8.30 insieme. Vi teniamo compagnia con le prime pagine dei giornali nazionali e poi con le prime pagine e le pagine interne dei giornali locali, gli approfondimenti dedicati proprio al nostro territorio. Tanti gli ospiti anche oggi. Vi parleremo della crisi grave che sta attraversando clima ambiente all'indomani della riunione tra la partecipata rappresentata da NACCI e dall'altra parte i sindacati che chiedono aiuto al comune, alla regione, soprattutto al governo. Quindi interlocuzioni con il comune e con il sindaco. Ascolteremo anche la voce appunto di Bitetti, intercettata nel pomeriggio di ieri dalla nostra redazione, ma soprattutto appunto al di là dell'interlocuzione col comune, sostegno economico a regione e governo, temono altri problemi seri occupazionali. Cercheremo di capire come si sta evolvendo la situazione con una serie di voci che la stanno vivendo dall'interno, quella dei sindacati, ma anche con il parere di chi questa storia la studia e la segue da tempo, che è il collega della Gazzetta del Mezzogiorno Fabio Venere, che torna a trovarci anche questa mattina. Torneremo a parlare di ex Ilva e dell'appalto in particolare. Ieri vi abbiamo raccontato dell'avvio dello sciopero della SEMAT, azienda dell'appalto. I lavoratori di questa azienda non percepiscono stipendio da 2 mesi e tornano a chiedere insistentemente garanzie sul loro futuro, oltre appunto che le loro spettanze. Ascolteremo la voce di uno di loro e poi parleremo anche di tanti altri argomenti. Ce ne andremo in biblioteca, alla CLA, perché c'è un bel progetto legato alla parità di genere, al sostegno alle donne vittime di violenza. Questo e tanto altro oggi, ma come sempre iniziamo da giornali e agenzie e quindi partiamo da ANSA. Vediamo insieme come apre ANSA. Callas, l'operazione Aspides ha bisogno di altri assetti navali aerei, ma non ne abbiamo. L'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, a margine dell'Assemblea Generale ONU, dice: per quanto riguarda il Medio Oriente, abbiamo sollevato il tema del deterioramento della situazione nel Mar Rosso. E poi ci sono gli approfondimenti: jet erano pronti contro gli Houthi, poi lo stop di Trump, raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen, 6 morti e 8 feriti. Ancora scendendo, vediamo: la Francia lavora a una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per Hormuz, e poi Mattarella. Oggi le prime pagine dei giornali sono quasi tutte per lui. Il Presidente della Repubblica ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, la scuola è aperta a tutti, e integrazione aiuti a non creare ghetti ed alzare barriere. Sulla stessa linea anche il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi. Il cardinale ha detto: la scuola deve essere inclusiva. E poi sotto le scuse del ministro Tajani alle donne: mi scuso con le donne, non le ho mai volute offendere. Lo ha detto ieri, era a New York per vedere Rubio e firmare l'intesa sui materiali critici. A margine, appunto, è tornato sulle tante polemiche legate alle sue esternazioni degli scorsi giorni, quando aveva detto meglio scegliere una donna e una moglie seria piuttosto che una affascinante che rischia di tradirti. Ovviamente era una metafora che faceva riferimento al la tranquillità.

0: e all'affidabilità che a suo parere dà il suo schieramento, però questa metafora non è piaciuta e ha generato appunto tante polemiche. Danza, ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera. Eccolo qua, il Colle, scuola no ai ghetti. Il monito di Mattarella deve unire, la CEI sia il luogo in cui nessuno si senta escluso, tetto agli stranieri in classe. Val di Tara al Corriere, dice il ministro, che riguarda anche gli europei, in riferimento appunto alle restrizioni in classe. E poi Casabianca, il pool delle TV non seguirà più il presidente, c'è un caso CNN, la principale. Principale tra le altre TV che insomma sono state bandite dalla Casa Bianca, le altre televisioni fanno squadra tra loro per sostanzialmente chiedere al presidente di ritornare sui suoi passi e anche loro hanno deciso di non coprire gli eventi che riguardano il presidente finché non farà accedere tutti i giornalisti, anche quelli della CNN e delle altre reti televisive escluse. Al centro l'intervista a Totti sul suo libro. A 48 anni rifiutai Genoa e Como, dice, stavo per tornare là, il primo bacio con Noemi, insomma tutto il racconto della sua vita fino ad oggi in questo nuovo libro di cui racconta sul Corriere. Poi la cronaca, l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga. Ha sparato 13 colpi, il 35enne indagato per il delitto nella cascina a Cuneo. Accanto i PM a Roma, guerra di mafia, Senese Diabolik, l'omicidio, l'inchiesta, il Corriere entra nel merito e racconta anche di questa storia. Dal Corriere ci spostiamo sulla Repubblica. Come vi dicevo, la scuola domina le prime pagine, anche qui l'apertura, la scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione, anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi. E poi c'è proprio un'immagine del presidente insieme ai bambini di Amatrice ieri per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Spazio alla politica, Grillo torna a parlare, attacca Conte, lo fa attraverso il programma podcast di Fedez. Nel frattempo, Alleanza Verdi-Sinistra, al centro-sinistra serve un federatore. Dall'altra parte, Guerini, sostenere Kiev è essenziale per il Partito Democratico, ora Alleanza senza veti. Andiamo sulla stampa. Mattarella, lo vediamo ancora nell'apertura, scuola senza ghetti. Il presidente integra ed è aperta a tutti. Anche la CEI fa scudo a Zuppi, nessuno si è escluso, ma il governo va avanti e giovedì potrebbe portare il decreto in Consiglio dei Ministri. Il via già quest'anno. Polemiche sulle misure annunciate dalla Premier per limitare il numero degli studenti stranieri negli istituti. Al centro vediamo la fotonotizia. Ha sparato da 40 metri, uccide il ladro in fuga, botta e risposta. La russa procura su questa vicenda. Poi, militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio. Crosetto dice assicurata la continuità operativa. Ci sono anche dati Istat oggi sulla prima della stampa, manovra appesa al responso deficit, i timori del governo con un'analisi approfondita su questo tema. Chiudiamo qui per il momento, ci sono ancora giornali nazionali, ma rivedremo fra poco, ci prendiamo una pausa.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre

così giovane sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Torniamo in diretta, ancora giornali nazionali. Ripartiamo da Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI decide, come la maggior parte dei quotidiani oggi, di dare spazio al tema della scuola e alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scuola per tutti. Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere. Valditara dall'altra parte dice: ma la conoscenza dell'italiano è fondamentale, il piano su quote e Burca, la legge proposta da Meloni per limitare il numero di non italiani in aula e il nodo dei diritti degli studenti. E poi Università Bocconi, laurea e master per accompagnare da dietro le sbarre a un'occupazione, c'è il racconto. Si parla ancora del cardinale Zuppi, al consiglio permanente della CEI, ha sottolineato il ruolo educativo della scuola, ma ha parlato anche di altro. La priorità sono le cure, poi dibattito serio sul fine vita. Al centro un libro verde con 120 proposte, parliamo della CISL sui giovani, un patto per l'Italia. Da Avvenire ci spostiamo ancora, andiamo sul Messaggero, il quotidiano romano dedica il taglio alto alla rivoluzione che parte dall'Italia, un gioco di parole con l'intelligenza artificiale, 10 italiani dietro l'innovazione tech nel mondo. E poi ancora la scuola e integrazione, il titolo di apertura, il monito di Mattarella no a ghetti e barriere. Il capo dello Stato inaugura l'anno scolastico ad Amatrice, istruzione aperta a tutti, così dice la carta. Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri. Giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri, critiche dei vescovi. Al centro il calcio con Dybala e Noslin, Roma e Lazio al top, primato capitale, conferme e sorprese per Gasperini e Gattuso. E poi ancora il petrolio sotto i 100 dollari, rialzo borse e titoli tech, effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump-Xi. Coltellate alla prof, il tredicenne preparava il piano da giugno, l'istituto chiede un metal detector. E nel taglio basso tornava a far parlare di sé Chicco Forti, ok alla semilibertà, in cella solo la notte. Era detenuto, ricorderete, in America, dove ha trascorso 25 anni in prigione, perché accusato della morte del suo socio. Lui si è sempre professato innocente, è riuscito a tornare, in Italia, anche grazie ad una forte pressione mediatica per il suo caso, e adesso insomma c'è questo ulteriore passo della semi-libertà. Dal Messaggero ci spostiamo, andiamo sul giornale. Ecco l'apertura: migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano, l'altolà di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. E poi verso il congresso, Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza, dice. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano. Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, social card, dopo il bollo auto, l'anticipo di metà sussidio, Achille Lauro bis, elezioni a primavera, la Premier va in tour con annunci in TV e nel paese, Saraceno mi ricorda le scarpe di Lauro e sui poveri nessuna autocritica. Poi taglio alto, in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le idee radicali, si parla di quello che è accaduto in Germania, a Berlino la sindaca col consulente di Mandani. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico principe tra quelli che abbiamo in Italia, liti fiscali, ricorsi in calo del 17%. Questo è il titolo con cui apre, contenziosi tra gennaio e giugno in primo grado, oltre 15.000 impugnazioni in meno, in discesa anche i fascicoli pendenti in tutto il merito, meno 6,5 rispetto al 2025, diminuisce pure il valore dei ricorsi da 9,4 miliardi a 6,2 miliardi nel 2026. Al centro la fotonotizia è per Banca Ifis, maxi verifiche sulle responsabilità in illimiti, risico bancario, così lo definisce il Sole 24 Ore. Al centro le borse, Milano al top in Europa, il petrolio torna sotto i 100 dollari. Di spalla Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche. Infine taglio basso, attrazione investimenti e paesi, Europa al primo posto, i risultati dell'indagine Deutsche Bank, l'Italia precede Spagna e Svizzera. Geografia del business. Si parla infine della notte europea dei ricercatori, le persone, motore dell'innovazione, le risorse per la competizione. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Eccola qui. La maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spins. Inter, una freccia in più. L'inglese sarà pronto per la ripresa del 10 ottobre a Parma. Accanto si parla anche di Milan. Moreira vola. Amorim gli cerca il posto fisso. Anche il Milan ha il suo jolly. Si torna a parlare d'Italia. Vedete la foto del CT, figlio il prodigo Mancini. Sono in debito, dice, e ora prepara l'Italia d'attacco. Sotto anche qui intervista a Totti sul suo libro, Io e Spalletti per la pace serve tutta la verità. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa nazionale, ma ci ritroviamo fra pochissimo perché dopo la pausa inizieremo a dare un'occhiata ai giornali locali e ad approfondire alcuni temi. A fra poco.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Torniamo insieme e ripartiamo da Ansa, ma stavolta Ansa Puglia. Eccola qui la prima pagina dell'agenzia di stampa declinata però sulla nostra regione. La vediamo fra pochissimo insieme. Eccola. Allora, di che cosa parla? In primo piano una notizia di cronaca. Ferisce con una coltellata al volto la moglie, arrestato nel Foggiano. Sono stati i vicini di casa della coppia a chiamare i carabinieri. La donna non è grave. E poi di spalla notizia dal mondo dell'economia: export nel 2025 2 miliardi di valore merci Italia verso l'Asia centrale. Ancora l'inchiesta CPR, presidio di solidarietà a Bari, medici liberi di curare. Il cardinale Pizzaballa a Molfetta parlerà di pace ricordando Don Tonino Bello. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno. L'apertura è per il comune di Bari. Iacovone si scusa, ma è bufera, la numero due della giunta. Distrazione ingiustificabile. Poi compra una bici elettrica. Si parla dell'auto nel parcheggio riservato ai disabili, parcheggiata appunto da lei. La destra chiede le dimissioni della vice sindaca. E poi strisce blu tra le vie Quintino Sella e Abate Gimma. Il cartello indica il posto per le moto, ma sotto si scarica uno strano caso, appunto, che racconta Corriere. Di spalla il decreto legge, i dati in Puglia e le reazioni in classe, il 6% di stranieri. Poli Bortone sollecitata a bilanciare le presenze. E poi le posizioni di De Caro, Ilva o scuola, il doppio registro con il governo. C'è ancora il presidente Sergio Mattarella sulla prima, stavolta per un altro tema, un parco nell'ex Fibronit. Parte l'invito a Mattarella. L'inaugurazione è prevista per il 21 novembre a Bari. Taglio basso, oggi quasi e solo esclusivamente Bari sulla prima del Corriere, palese record, 1.000 passeggeri all'ora, anche a settembre l'aeroporto registra flussi da capogiro, boom di stranieri nei lidi. Infine spazio allo sport, vecchie glorie in campo, il 24 giochiamo per la ricerca, l'ha voluto Igor, il riferimento è a Igor Protti che avrebbe compiuto il 24 settembre 59 19 anni. E appunto a suo nome e nella sua memoria si giocherà un'amichevole per raccontare

L'apertura è su Ex Ilva, battaglia sull'Ilva, la cordata italiana visita gli impianti del Nord, Semat indotto non paga, sciopero ad oltranza, ne parleremo fra un po'. Poi gasolio sui 3 euro, allarme per i campi e l'autotrasporto, al centro si torna a parlare di ZES. La ZES spinge il PIL del Mezzogiorno. Finora le autorizzazioni a quota 1.550. Gli incontri in fiera, agroalimentare al centro con aiuti ai frantoi. C'è poi una storia, la libreria storica imprigionata dal BRT. Succede a Bari, una fermata al posto dei tavolini in Piazza Moro. Vedete una foto che ritrae Stefano De Martino perché è stato presentato il suo Sanremo. Voglio l'intelligenza artificiale nel mio Sanremo e al festival debutta il voto online. E infine, sempre nel taglio basso, parte della pagina diametralmente opposta, Novoli, scuola bus senza revisione, studenti appiedati dai carabinieri, De Caro contro Giorgia, no a discriminazioni in aula. Andiamo a vedere adesso l'edicola del Sud. La prima pagina dell'edicola, scuola, la sfida di De Caro a Meloni, nessuno deve sentirsi straniero, il presidente della regione in un post diretto alla Premier, tetto agli immigrati in classe, da sindaco non ho mai guardato al colore della pelle, i bambini sono solo bambini. E poi ancora scendendo, vediamo cos'altro ci riserva la prima, si parla di Ex Ilva, impianti Ex Ilva, 65 emendamenti al decreto e intanto partono i licenziamenti. Ancora Taranto con i voli civili da Grottaglie, il punto di vista della Camera di Commercio con il presidente Vincenzo Cesario, accanto l'arsenale e rischio stop per la flotta. Taglio basso, aprirà il 21 novembre il Parco della Rinascita, poi a Lecce la cronaca, detenuto morde agente al volto, ad un altro quasi stacca il dito. E poi la cultura, l'insegnamento inclusivo in Italia non ha affatto fallito, a dirlo è Anna Granata, in questi giorni a Lector in Fabula e difende un modello, leggiamo nel pezzo, che considera tra le maggiori conquiste della scuola italiana e respinge l'idea delle classi che le classi eterogenee, disabilità e migrazioni siano l'origine delle difficoltà dell'istruzione pubblica. Andiamo a vedere le pagine interne di Edicola. C'è il primo piano, quindi le pagine 2 e 3 dedicate a investimenti ed Ex Ilva. Puglia e Campania fanno il pieno di autorizzazioni ZES. Vediamo, appunto, andiamo a approfondire proprio questo tema andando a leggere insieme. Che cosa appunto dice il pezzo nel sommario? Due terzi dei fondi arrivati al sud si concentrano in due regioni, ma resta difficile trasformare la crescita in rilancio strutturale e attirare grandi capitali anche esteri. E poi Casillo, offerta Barilla per avere molini in Puglia e Marche. Nel taglio basso di pagina 2, impiego donne, ecco tutte le agevolazioni per le imprese. Dall'altra parte torna Taranto in primo piano. Ex Ilva, 65 emendamenti al decreto in Senato, in Commissione Industria depositate modifiche per assicurare continuità operativa degli impianti. Intanto scattano i licenziamenti effettivi dell'indotto della Semat Engineering, sciopero ad oltranza. Poi a Brindisi chiesta l'area di crisi complessa, infine Iveco, l'OPA di Tata Motors arriva anche a Foggia. Ma sempre sull'edicola andiamo a vedere la prima pagina dedicata a Taranto e alla sua provincia. Arsenale, per carenza di tecnici la flotta militare rischia lo stop. A fronte di una pianta organica che prevede ben 50 unità, ne operano attualmente appena 20, una voragine organica aggravata da decisioni, secondo CISL, incomprensibili. Poi c'è Iaia, Fratelli d'Italia, il deputato assicura, proroga il sostegno per i 307 dipendenti della Taranto Port Working Agency, quindi si parla di porto. Scendiamo, vediamo ancora insomma l'ultimo pezzo di questa pagina dedicata a Taranto e alla sua provincia, tribunale, 9 giorni per salvare 24 lavoratori. Chiudiamo con Nuovo Quotidiano di Puglia.

0: Lo andiamo a vedere insieme. Ilva, la stoccata del ministro, labirinto creato dai giudici. Urso contro la decisione della Corte d'Appello di Milano, ma siamo fiduciosi, dice. Poi ancora l'indotto che trema. Semat opera in protesta per gli stipendi non pagati. Di spalla l'annuncio di Meloni, monito a Mattarella, un tetto nelle classi agli studenti stranieri in Puglia, solo il 4%. Al centro si torna a parlare dell'aeroporto di Grottaglie. Voli a Grottaglie, la battaglia del territorio, Cesareo giusto attivarli, crescita per tutti. Il presidente di Unioncamere rilancia il no da Brindisi e Lecce. Spazio poi per la vicenda dell'AMIU che vede il baratro, criticità nel bilancio, servono nuove risorse. Si parla appunto della situazione difficile che vive la partecipata del comune, l'andremo ad analizzare proprio fra pochissimo. Infine, taglio basso a Manduria, gli incontri tra assessore regionale, manager, medici e sindaci. Parliamo di Pentassuglia, assessore regionale alla sanità, che garantisce niente tagli all'ospedale Giannuzzi anche con il San Cataldo. Infine, notizia legata alle vicende di Cicala, quindi parliamo dell'arresto Cicala dal GIP. Ho rispettato la sorveglianza. Chiudiamo qui la rassegna stampa locale, ci prendiamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
1: Previsioni meteo per martedì 22 e mercoledì 23 settembre. Per la giornata di oggi, martedì 22 settembre, avremo al mattino un cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili brevi rovesci sparsi. Tendenza a rapido miglioramento. Temperatura minima intorno ai 21 gradi, vento da debole a moderato da nord, mare da leggermente mosso a mosso. Nel pomeriggio avremo condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Temperatura massima intorno ai 28 gradi, vento da debole a moderato settentrionale, mare mosso. Per la giornata di mercoledì 23 settembre avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, con scarsa presenza di nubi innocue nel pomeriggio nelle aree interne. Temperature in calo e comprese tra i 16 e i 24 gradi, vento sempre da nord, mari generalmente mossi. Martedì mattina. Temperatura 21 gradi. Possibilità di pioggia 10%. Vento 15 km all'ora da nord. Cielo parzialmente nuvoloso con locali rovesci. Martedì pomeriggio. Temperatura 28 gradi. Possibilità di pioggia 0%. Vento 15 km all'ora da nord. Cielo parzialmente nuvoloso. Mercoledì 23 settembre. Temperatura da 16 a 24 gradi. Possibilità di pioggia 0%. Vento 15 km all'ora da nord. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso.

0: Torniamo insieme e cominciamo ad approfondire alcuni temi. Partiamo dalla crisi di clima-ambiente, l'allarme sul futuro. Ieri l'incontro tra azienda e sindacati che chiedono una convocazione urgente al comune, parlano di situazione drammatica e, come ho detto all'inizio trasmissione, la loro richiesta è anche un aiuto immediato da parte della regione e del governo. Hanno detto non permetteremo che ci siano altre operazioni di macelleria sociale. Ieri pomeriggio, appunto, questo incontro, a margine dell'incontro, Maria Laura Paletta ha raccolto alcune interviste. Allora, partiamo da quella all'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci. Vediamo cosa ha detto.
1: Beh, c'è un evidente squilibrio patrimoniale dell'azienda, poiché da una parte c'è una debitoria importante e una parte significativa della stessa proprio verso l'Agenzia delle Entrate. Dall'altra vi è un patrimonio che purtroppo risente di ritardi che hanno determinato una diversa valorizzazione dello stesso. Tutto ciò può muovere solo ed esclusivamente avendo effettuato prima di ogni cosa un'operazione verità e un'operazione anche di pulizia e di bonifica di una serie di situazioni. Io conto entro fine mese, massimo nella prima decade di ottobre, di chiudere ogni valutazione sul bilancio. Consideri che oggi sono 50.

0: 51 giorni che sono amministratore di questa società. In questi 51 giorni ci sono stati anche i giochi del Mediterraneo, però ho sempre tenuto pancia a terra al lavoro sul bilancio per cercare di valorizzare al meglio ogni aspetto dello stesso. Consideraltro abbiamo anche integrato tutta la documentazione che era stata richiesta dalla Regione Puglia, perché il 15 di settembre abbiamo comunque inviato i documenti alla Regione Puglia per alimentare il procedimento di AIA, rispetto al quale avevamo avuto un preavviso di archiviazione. Non è un lavoro da poco ed è un lavoro che è stato fatto al fine di salvaguardare ogni asset aziendale.
1: Ci è stato detto chiaramente che loro intendono sottoporre al socio, quindi al comune, lo schema di bilancio 2025 entro fine mese, massimo la prima decade di ottobre, e che comunque i numeri sono impietosamente in rosso. Sostanzialmente, alla nostra richiesta che cosa questo comporterà sulla continuità aziendale, ci è stato detto chiaramente che se non arrivano interventi di finanza esogena, comune, regione, ci è stato detto anche il governo, la strada è segnata. Quindi è chiaro ed evidente che a questo punto noi il tavolo tecnico con l'azienda termina qua. Adesso stesso stiamo chiedendo al socio un incontro urgente, perché adesso è la politica che si deve assumere le sue responsabilità. Non permetteremo, come organizzazioni sindacali, che si determini l'ulteriore operazione di macelleria sociale ai danni della lavoratrice e dei lavoratori di Chimambiente, diretti e indiretti. Questo deve essere chiaro.
2: E avete visto di seguito all'intervista a Nacci anche quella a Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGIL Taranto. E noi vogliamo continuare a parlare di quello che sta accadendo con il segretario, anzi facente parte della segreteria della FIT CISL di Taranto, delegato proprio alla situazione di Chimambiente. Lui è Fausto Rossetti. Ieri era presente anche lui a questo incontro. Ben trovato, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh sì, come già avete prospettato, ieri è stata resa pubblica alle organizzazioni sindacali questa questione. E niente, effettivamente l'amministratore unico ha dato comunicazione di questo schema di bilancio che sarà sottoposto al socio con un profondo rosso, che desta ovviamente grande preoccupazione, vista l'imminenza della cosa, perché parla di settembre, prima decade di ottobre. Al quesito che abbiamo posto ci ha risposto che chiaramente si dovrebbe accingere a finanze esterne, esogene. Ok, bene tutto, ma bisogna capire come enti esterni. No, escludendo il comune, perché potrebbe in qualche modo intervenire, ma per quanto di nostra conoscenza, le risorse non dovrebbero esserci, a meno che il sindaco, il socio, ci tira fuori dal cilindro una bella sorpresa. Però regione o governo, non veramente, non ci è dato sapere come e in che modo possono intervenire nei confronti di una partecipata del comune di Taranto. Comunque stiamo sul pezzo, stiamo dietro alla questione, come dicono anche gli attori politici, perché dobbiamo veramente scongiurare un disastro sociale. Le ricadute potrebbero essere importanti tanto per i lavoratori, quanto per Chimambiente ovviamente, ma per la cittadinanza tutta. La nostra esperienza dice che fuori, laddove è successo qualcosa del genere, spesso, tante volte, c'è stato un peggioramento del servizio, un decadimento proprio dei servizi con aumento della Tari, quindi ricaduta anche verso la cittadinanza. Quindi il problema è di più ampio spettro. I debiti ci ha detto che ma non lo scopriamo noi, ma neanche la politica, perché qua gli attori di questa questione sono gli storici da sempre e vengono da lontano. Vengono da lontano, stava provvedendo comunque a risanare, a ripianare con piani di rientro, era in una fase decisamente positiva di rientro. Ovviamente oggi si accelera, purtroppo, verso un bilancio che purtroppo ci farebbe andare a sbattere violentemente contro un muro, perché le soluzioni

0: Soluzioni potrebbero esserci, ma oggi noi, almeno le organizzazioni sindacali, vivono in una nebbia fittissima,
1: Quali
0: fittissima, dove
1: soluzioni prospettate?
0: no, le soluzioni sono quelle che da tempo si prova a ragionare anche con la quinta commissione, in regione ci siamo stati, per vedere come la regione possa entrare in questo circuito. E quindi trovare risorse per finanziare tanto la questione quanto magari entrare finanziando l'impianto, il termovalorizzatore, che sarebbe l'assetto impiantistico capace di dare soluzione, capace di fare reddito e quindi poter coprire tutto quello che è il disavanzo storico di questa azienda nel tempo. Ovviamente questa non è una soluzione imminente, perché l'AIA, il progetto è stato presentato il 15 di settembre e l'approvazione comunque ha dei tempi tecnici. Il bilancio invece è stringente, si accelera tantissimo, quasi sembrerebbe voler sbattere. Quindi bisognerebbe tergiversare un attimino per poter arrivare ad avere un'AIA, vedere sul mercato il miglior offerente, chi può, chi deve farlo, e iniziare a ragionare seriamente di questa questione e non su interventi a pioggia di chi, come. Quindi il ragionamento è un po' più complesso, decisamente più complesso. Poi le ricadute per noi, ovviamente facciamo sindacato, le ricadute per i lavoratori potrebbero essere di spessore e questo lo vogliamo scongiurare. Siamo pronti ad ogni forma di mobilitazione, di protesta per tutelare tutti, ma veramente tutti, perché poi la cosa si sposta dal lavoratore che è direttamente interessato e chiaramente... E può essere noto a tutti, ma la collettività rischia di perdere un patrimonio pubblico storico che è capace di dare risultati e le dimostrazioni le ha date questa azienda, non ultimo, con i giochi del Mediterraneo, con pochissimi interventi, ma veramente risicati, ha dato lustro a quello che questa città vuole. Quindi stiamo parlando di una macchina che può andare bene, che può fare benissimo, servizi di qualità che col privato tante volte vengono meno e con costi diversi, veramente diversi. Chi non è del mestiere magari parla per sentito dire, ma noi che stiamo sul campo e ci confrontiamo sul territorio sappiamo bene di quello che avviene intorno a noi. Poi un passaggio voglio farlo anche riguardo alla percentuale di raccolta differenziata che nel tempo sta crescendo. I dati a noi comunicati dicono che luglio, mesi terribili, luglio di ogni anno c'è una flessione importante. Oggi invece parliamo di un 36 e più di 36, forse 37%. Questo è quello che per noi
1: Che cosa
0: sono
1: significa
0: punti
1: per
0: cardine.
1: voi? Che cosa significa questo numero?
0: Significa che è un'azienda che in questi anni critici comunque passa da un 24% di luglio di 2 anni fa, un 25% di 25-26 dell'anno scorso a un 36%. Quindi significa che c'è un trend positivo, ma non solo luglio, anche gli altri mesi, i dati che comunicano a noi dicono bene, si può fare tanto altro, quindi la macchina può andare, la macchina clima ambiente in generale. Qua oggi però ci troviamo a scontrarci con un problema di spessore diverso. Se prima si ragionava su un tavolo tecnico di come doveva andare questa macchina e c'erano soluzioni e progetti, programmi e risultati, e oggi stiamo parlando di chiudere battenti, in pratica, ce lo dobbiamo dire, e questo insomma si scontra fortemente con la realtà dei fatti. La realtà dei fatti dice che questa può fare bene, è chiaro che di fronte all'amministrazione, di fronte al bilancio, di fronte ai debiti e a questa rivalutazione. Anche se vogliamo, la rivalutazione stessa del cespite è stata voluta fortemente quando ce l'avevamo già una valutazione del 2023 che in bilancio dava copertura ai debiti, oggi ci troviamo alla svalutazione immediata e non la possibilità di recuperarlo nell'immediatezza, se non dopo qualche mese o forse anno, e trovarci sul baratro di una questione pesantissima.
1: Quante sono le persone tra diretti e tutto il mondo che ruota intorno a Chima che risentirebbero ovviamente di questo
0: Le risorse
1: fallimento?
0: umane dirette quotano complessivamente 290 addetti. In più abbiamo dei somministrati che dovrebbero essere al momento intorno a 130, ci dicono. Quindi
1: Quindi
0: totale
1: arriviamo a più di
0: arriveremmo.
1: 400 persone.
0: Sì, ok. Chiaramente là il disastro avviene perché nell'eventualità i diretti avrebbero delle tutele, la clausola sociale che tutela la continuità lavorativa, ma per i somministrati questo non vale. Non vale, e quindi avremmo 130, forse 150 famiglie che dovrebbero vedere in questo contesto cittadino con tutte le vertenze in atto 150 famiglie per strada. E credo che nessuno degli attori di questa storia si possa permettere una cosa del genere, in buona sostanza. Le preoccupazioni sono legate strettamente a questo, insomma, al di là delle tutele.
1: Chiarissimo, chiarissimo, insomma, il vostro punto di vista. Ovviamente staremo a vedere quello che succede. Nel frattempo, grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: E continuiamo a parlare di questa crisi, dei suoi risvolti con Fabio Venere, collega della Gazzetta del Mezzogiorno, che segue da tempo, da anni, possiamo dire, le vicende di Chima, con cui possiamo fare anche un quadro più generale. Ci eravamo sentiti e buongiorno innanzitutto Fabio, grazie per essere con noi anche oggi.
2: Buongiorno Marina e buongiorno a chi ci ascolta e guarda in questo momento. Grazie per l'invito invece.
1: Dicevo che ci eravamo sentiti per appunto un'intervista che facesse un po' il punto sulla situazione soltanto venerdì. Nel frattempo ci sono ulteriori risvolti che nascono appunto da questo incontro di ieri. Probabilmente qualcosa che era già previsto, che ci eravamo in qualche modo già detti, ma qual è adesso la situazione?
2: Ma probabilmente, come dire, la situazione in realtà non è precipitata. Forse l'amministratore unico di Chima Ambiente, dell'ex Samio, ha preso contezza, come dire, che al momento il comune di Taranto, che è socio unico dell'azienda, non può, forse non vuole, ma insomma non può di certo intervenire con il cosiddetto soccorso finanziario. E quindi di conseguenza, considerato il contesto che prima veniva descritto dal sindacalista, e allora come dire, c'è stata questa accelerazione, ma come dire, il quadro a dire il vero non sorprende più di tanto, almeno non sorprende chi appunto segue e ha seguito questa vertenza, perché ormai è un'avvertenza da un lato sindacale, da un lato una questione amministrativa, dall'altro ha tanti aspetti politici, ma ormai sta andando verso sempre di più verso questioni societarie, anzi direi fallimentari.
1: Ecco, a questo proposito, Fabio, lo spettro di un fallimento sembra più reale oppure siamo sempre nell'ambito ancora, diciamo, di una situazione che potrebbe divenire tale alle estreme conseguenze dal tuo punto di vista? Vediamo nel frattempo anche il pezzo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, la prima pagina dedicata alla nostra provincia che firmi proprio tu. Vediamo il titolo: Ami un ACI lancia un SOS, senza fondi sarà la fine. E quello che abbiamo anche ascoltato prima nelle sue dichiarazioni e che ora rimarcavi.
2: Allora, Marina, gli scenari che porterebbero, o meglio, che potrebbero portare alla liquidazione giudiziale, quella che ha preso il posto dell'ex, del vecchio fallimento, ci sono e sono tutti, inutile nasconderci e prendere in giro. Sono scenari al tempo stesso estremi, ma che comunque sono sul tavolo. Perché potremmo arrivare? Ovviamente speriamo di no. Perché insomma, se di qui a un paio di settimane dovesse essere confermato, ma insomma ormai non ci sono più dubbi, che il bilancio 2025 dovesse effettivamente chiudersi con una perdita notevole, di, immagino diversi milioni di euro, e il comune dovrebbe, se si andasse sotto al capitale sociale di Chimambiente, quindi se questo venisse azzerato o poco più o poco meno, il comune dovrebbe in linea teorica ripianare le perdite nel corso del bilancio preventivo successivo, quindi nel 2027, praticamente subito. Il comune non ha, per salvaguardare i suoi equilibri finanziari, non ha queste possibilità, cioè detto in maniera molto più semplice, non ha i soldi per farlo. Quindi, se le perdite non vengono, ci sono e non vengono ripianate, lo scenario della liquidazione è verosimile. L'altro scenario che ci porterebbe liquidazione è, ricordiamoci, perché sembra un po', come dire, in molti sembrano un po' averlo dimenticato, il 31 dicembre scade la proroga al contratto di servizio in corso e senza un contratto di servizio nuovo, vigente quantomeno. E l'ex AMIO non ha ragione di esistere, perché non può operare, ovviamente. Quindi c'è questo secondo aspetto che è connesso con il ruolo del primo, che, come dire, va tenuto sotto controllo, anche perché ricorderei che 6-7 mesi fa l'antitrust aveva già sanzionato, censurato il comune per la proroga di un anno concessa l'anno scorso. Quindi che si vada ad un'altra proroga, io la vedo molto, molto difficile, a meno che, ecco, dovrebbe essere circostanziata, motivata, magari non di un anno, per pochi mesi, però la situazione è complicata anche dal fatto che il contratto di servizio scadrà fra 3 mesi.
1: E questo è un aspetto che tu avevi sottolineato e di cui avevi scritto nei mesi scorsi, proprio andando a prefigurare quello che poteva accadere, insomma, da qui a qualche mese. Ed effettivamente questo è il copione che vediamo, che sembra in qualche modo già scritto. Questa vicenda rischia di avere anche delle ripercussioni politiche serie. L'opposizione ha chiesto un consiglio comunale monotematico, l'aveva già chiesto in verità, poi con i giochi del Mediterraneo c'è stata una sorta di pax, diciamo, legata ai giochi, e ora però torna a chiedere appunto che se ne parli in consiglio. Quanto rischia secondo te il sindaco e quanto rischia anche la sua maggioranza per questa storia?
2: Sì, ricordi bene, il Consiglio Comunale in realtà fu rinviato più che per la Pax per i giochi, perché l'amministratore unico Nacci era stato nominato praticamente il giorno prima, quindi, come dire, non
1: Non
2: avrebbe
1: aveva
2: potuto dire
1: senso, dici?
2: nulla, non aveva alcun senso, voglio dire, tenerlo. Sì, sarebbe stato l'ennesimo dibattito fiume, inutile come gli altri. Come dire, cosa rischia? Certo, la maggioranza, la posizione fa il suo mestiere, è giusto che lo faccia. E bisogna in effetti interrogarsi e indagare su quello che potrebbe accadere in maggioranza. Il PD in questo primo anno di governo cittadino ha sempre tenuto il punto in maniera anche pubblica sul fatto che l'ex AMIU debba rimanere pubblica e che ovviamente debba essere salvata e salvaguardata. La situazione finanziaria nel frattempo è quella che abbiamo descritto in questi minuti e quindi bisogna capire se all'interno della maggioranza si troveranno gli equilibri e come reagirà la maggioranza, o meglio cosa proporrà, perché poi anche qui io ho la sensazione che non oggi, neppure domani, ma di qui alle prossime settimane potrebbe sorgere un conflitto tra la parte tecnica del comune e la parte politica, nel senso che poi è la parte tecnica che poi deve approvare gli atti, firmare eventuali proroghe, perché poi la responsabilità, come dire, vanno poi a chi firma gli atti. D'altro canto però c'è la responsabilità politica di chi è stato eletto e che probabilmente, evidentemente, farà di tutto per cercare di salvare l'AMIU. Quindi bisognerà poi successivamente, immagino, ipotizzo, trovare anche un punto di equilibrio tra queste due sfere dell'amministrazione comunale. Quindi la situazione è davvero complessa, molto molto ingarbugliata, ormai, ripeto, come ho detto all'inizio, io stesso sto approfondendo in questi giorni, in queste settimane, testi di diritto societario, diritto fallimentare. Non pensavo anni fa che questo accadesse, pur essendo la situazione così, così complicata. Del resto l'azienda ha, al di là della questione dell'inceneritore, il bilancio, però il potere di un'azienda che già non ce lo dimentichiamo, là, tra i 43 e i 45 milioni di euro di debiti, ed è una situazione debitoria che non ha da oggi, neppure da ieri, ma che ce l'ha da diversi decenni, almeno 2 se non 3 decenni a questa parte.
1: Come se fossimo arrivati in qualche modo alla resa dei conti.
2: Sì, diciamo ecco che guardando il bicchiere mezzo pieno, Marina, siamo arrivati all'operazione verità sui conti, perché abbiamo avuto, ripeto, questa zavorra, più o meno io ho controllato anche alcuni miei pezzi nel 2010, stiamo lì, 44, 43, 45, la situazione non è quasi mai, si attenuò soltanto quando ci fu una ricapitalizzazione del comune nel 2012, quando l'amministrazione Stefano in 3 anni spalmò 20 milioni di euro in favore dell'ex Amio, solo lì calò un po' la massa debitoria, ma poi ha ripreso, come dire, vigore con tutti i rischi che questo comporta. Quindi, ripeto, la probabile, ormai quasi certa, insomma, è deducibile, la svalutazione dell'inceneritore ha costituito la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso, ma un vaso che evidentemente era già colmo, ripeto, di almeno 10 anni, 20, forse anche 30, di 40-45 milioni di euro di debiti. Quindi oggettivamente un'azienda che galleggiava, e evidentemente adesso è difficile che possa farlo ancora.
1: Grazie a Fabio Venere, collega della
2: Grazie
1: Gazzetta del Mezzogiorno, per essere stato con noi anche oggi, per aver approfondito questo
2: a te.
1: tema. E noi continuiamo a parlare di lavoro, perché come avete ascoltato anche prima dalla voce del sindacato, la crisi di clima ambiente significa anche crisi occupazionale, e più di 400 lavoratori tra diretti e tutto il mondo che c'è intorno a Kima è a rischio, da quello appunto che ascoltavamo, dalle parole, dalla voce che ascoltavamo da Fausto Rossetti di Fit CISL Taranto. Ancora lavoro quindi al centro della nostra trasmissione, perché sono tante le vertenze aperte sul territorio. Quella di cui parliamo adesso è una vertenza che in realtà riguarda i lavoratori della giustizia in tutta Italia, sono migliaia, una parte anche a Taranto, chiedono garanzie occupazionali. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Dal 1 ottobre 1.500 lavoratori precari della giustizia rischiano di rimanere senza lavoro. La proroga dei contratti è prevista, ma deve ancora essere approvata dal Parlamento e servono le risorse economiche, 16 milioni di euro per la proroga e 60 milioni per la stabilizzazione. È quanto è emerso questa mattina durante il sit-in davanti al Tribunale di Giustizia. Dal 24 luglio scorso, per i lavoratori assunti con i fondi del PNRR, la situazione non è cambiata.
4: L'impegno del governo è quello di proseguire sulla strada della proroga sicuramente, ma anche della stabilizzazione di questi lavoratori. Ricordo che il governo guidato da Giorgia Meloni ha stabilizzato 10.000 lavoratori della giustizia che, mi permetto anche di rammentare, hanno fatto un concorso per lavoro a tempo determinato. Quindi noi li stiamo stabilizzando, 10.000 sono stati stabilizzati, ora c'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione. Il provvedimento c'è, ma deve essere approvato a livello parlamentare.
3: A sole 2 settimane dalla scadenza resta quindi incerto il futuro dei 1.500 lavoratori che dal 1 ottobre potrebbero trovarsi senza un contratto.
5: Noi oggi siamo ancora qui perché siamo a 9 giorni dalla scadenza di questo contratto, quindi vorremmo capire almeno di avere questa possibilità fino al 31/12/2026 di restare all'interno del Ministero della Giustizia, perché la nostra prima, diciamo, volontà è proprio quella di rimanere all'interno di questa macchina al fine di poter poi, con la nuova finanziaria che verrà varata tra ottobre fino massimo dicembre, appunto i nuovi fondi per un'eventuale stabilizzazione a partire dal 2027.
3: Una situazione che, secondo Dario Capozzi Orsini, segretario regionale della FPCGL Puglia, Taranto non può permettersi.
6: Una precarietà che il pubblico impiego non si può permettere, che Taranto non si può permettere, una precarietà di cui il Ministero della Giustizia, per la mission che ha, non ha ragione di porre in essere. Proviamo a fare le cose come si deve.
3: La vertenza sarà discussa domani nelle commissioni riunite bilancio e giustizia, dove saranno presentati ulteriori emendamenti, come spiegato dalla deputata del PD Francesca Viggiano e dal senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco.
7: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa vertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono.
8: Ripresenterò questo emendamento, rinnoverò le risorse che ci sono nel bilancio dello Stato e mi auguro a questo punto che si dia risposta a questi circa 1.500 lavoratori.
1: E ci sono anche altri lavoratori in cerca di risposte, sono quelli del porto, l'ex TCT, in questo servizio di Maria Laura Paletta. Facciamo il punto sulla loro situazione.
9: Il governo farà la propria parte, c'è l'impegno a prorogare l'IMA, ora la regione faccia altrettanto e proceda rapidamente con i corsi di formazione. La rassicurazione sul futuro dei 307 lavoratori ex TCT arriva questa volta dal deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia. Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali, insieme ai parlamentari tarantini Francesca Viggiano del PD e Vito De Palma di Forza Italia, avevano indirizzato una lettera a Governo e Regione Puglia per chiedere garanzie su una vertenza che si trascina ormai da 12 anni e che torna al centro dell'attenzione in vista di una scadenza decisiva. A fine dicembre, infatti, termineranno sia la proroga dell'indennità di mancato avviamento che l'attuale operatività della Taranto Port Workers Agency, nella quale sono confluiti gli ex dipendenti della Taranto Container Terminal. Iaia ricorda che il governo è già intervenuto negli anni scorsi per garantire continuità al sostegno al reddito e, raccogliendo le preoccupazioni di oltre 300 famiglie, assicura che esiste l'impegno a prorogare ancora una volta l'indennità, evitando vuoti di tutela a partire dal 1 gennaio. Secondo il parlamentare, la ministra del Lavoro Marina Calderone starebbe seguendo direttamente la vertenza e sarebbe costantemente aggiornata sulla situazione dei lavoratori. Ma la proroga dell'IMA non può rappresentare la soluzione definitiva, il vero nodo resta quello del reinserimento occupazionale. Per questo anche Iaia richiama la Regione Puglia alla necessità di accelerare i percorsi di formazione e riqualificazione professionale destinati ai 307 lavoratori. L'obiettivo finale è quello infatti di fornire nuove competenze e creare le condizioni per intercettare le opportunità di lavoro legate allo sviluppo del porto di Taranto. La strada indicata è dunque su due fronti: da una parte garantire la continuità del sostegno economico, dall'altra costruire un percorso concreto di ricollocazione, una prospettiva sulla quale insistono anche le organizzazioni sindacali che chiedono l'applicazione dell'articolo 17 della legge istitutiva dell'Agenzia, così da consentire alle imprese interessate di attingere la platea dei lavoratori della Taranto Port Workers Agency. Intanto proprio in questi giorni sono in corso le convocazioni dei 307 lavoratori per l'avvio dei percorsi di formazione, un primo passaggio atteso da tempo, mentre resta ancora aperta la partita sulla proroga dell'IMA e soprattutto sul futuro occupazionale.
1: E prima di andare avanti diamo una notizia dell'ultima ora, è legata ad un blitz a Manduria. La vediamo sulla prima pagina della Voce di Manduria, anche il Nuovo Quotidiano di Puglia ne parla. È in corso dalle prime ore di questa mattina, lo leggiamo insieme, una vasta operazione della Polizia di Stato a Manduria e in altri comuni del versante orientale della provincia di Taranto e del Brindisino. Gli agenti stanno eseguendo 21 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto. Nel territorio manduriano, continuiamo appunto a leggere questa notizia battuta dalla Voce di Manduria, è impegnato un consistente dispiegamento di uomini e mezzi, tra cui un elicottero. Le attività operative sono condotte dagli agenti del commissariato di Manduria, diretto da Marinella Martina, insieme ad altri reparti della Polizia di Stato. Ovviamente di questa maxi operazione antimafia continueremo a parlarvi nel corso del nostro TG e eventualmente anche nel corso della trasmissione, se ci saranno appunto aggiornamenti. Per il momento 21 arresti a Manduria, lo ribadisco, è stato sgominato un clan locale. E noi ci prendiamo una piccola pausa, poi Ok, allora no, non ci prendiamo una pausa, andiamo fuori da Portineria, imprese di ex Silva. Oggi buona parte della trasmissione è dedicata alle vertenze del lavoro. Siamo partiti dalla crisi di Chimambiente, passando dai lavoratori della giustizia e poi ex TCT. Adesso fuori da Portineria imprese per ex Silva, parliamo di Semat Engineering, da ieri proclamato sciopero ad oltranza. Ne parliamo con Pietro Cantoro, che segue proprio per CISL Appalto tutta questa vicenda da tempo. Ben trovato, che cosa succede lì, Cantoro? Buongiorno a lei.
10: Buongiorno a voi, grazie per la linea e soprattutto per l'attenzione che in questo momento drammatico, insomma, richiede una grande possibilità, quello di arrivare, insomma, dritto alle istituzioni, che sono quelle che fino ad oggi sono rimaste sorde. Vogliamo rappresentare, insomma, la situazione.

0: più complicata stamattina di un'azienda più esposta, visto che hanno la concentrazione delle attività nelle aree a caldo e soprattutto nelle batterie, della Semat Engineering, che ha 213 dipendenti, di cui 150 in ammortizzatore straordinario già da mesi e quasi addirittura d'arrivo, e da luglio non percepiscono lo stipendio perché a cavallo della proroga aspettiamo ancora le autorizzazioni ministeriali. Quindi vi lascio immaginare, io non so come facciano a portare il piatto a tavolo, è una situazione veramente complicata e drammatica. E le altre 60 rimanenti, che hanno fatto delle piccole attività, da venerdì gli hanno comunicato l'impossibilità di garantire, per una condizione critica finanziaria e economica, la possibilità di percepire lo stipendio. Quindi chiaramente questo rappresenta veramente una bomba sociale alla quale non si può rimanere indifferenti, e le aziende, insomma, così come le istituzioni, devono inevitabilmente dire qual è la rotta alla quale bisogna arrivare rispetto ad un piano industriale che tarda ad arrivare e a delle risposte che comunque le famiglie attendono da tempo, come la comunità.
1: Cantoro, ieri è iniziato questo sciopero ad oltranza al termine dell'assemblea proprio fuori da Portinerie Imprese. E lo sciopero prosegue, mi sembra di capire, e vedo appunto insieme a lei anche i lavoratori dietro di lei, quindi prosegue anche sì, la mobilitazione fuori da Portinerie Imprese. Ci sono delle novità rispetto a ieri che può dirci?
0: Non c'è nessuna novità,
1: nonostante con l'azienda, o in generale ci sono appunto dei minimi passi in avanti.
0: Non c'è stata alcuna comunicazione da parte aziendale, se non quella, insomma, comunicataci venerdì dell'impossibilità di pagare gli stipendi, perché asserisce di non aver avuto il pagamento delle fatture rispetto alle attività profuse. Chiaramente adesso noi ci stiamo mobilitando e andremo sotto la direzione per capire effettivamente se i pagamenti sono stati effettuati o no, e se arriveranno risposte dell'azienda, perché siamo pronti non solo a mobilitarci sotto la direzione, ma alzare anche il tiro sulle istituzioni, perché se non arriveranno le risposte di fronte a questa disperazione, non possiamo rimanere inermi e attiveremo tutto quello che sarà necessario fare.
1: Stiamo parlando della Semat Engineering, mi corregga se sbaglio, ricordo che c'è anche un'altra Semat, un altro filone, lì i lavoratori sono già in cassa integrazione, giusto? Ci facciamo chiarezza su questo, perché talvolta ci si confonde.
0: No, ci abbiamo anche, perché è un gruppo, insomma, composto anche da Semat Service, che ha già proclamato ieri nell'incertezza, insomma, anche loro di percepire le retribuzioni. Mercoledì avranno una risposta che probabilmente li porteranno a confermare lo sciopero e ad unirsi a noi. Poi ovviamente sappiamo tutte le vicende di Semat Sud, insomma, che sta già addirittura d'arrivo e probabilmente in cessazione, non avrà scampo rispetto al destino che probabilmente si andrà a innescare per tutte le aziende dell'appalto e dell'indotto, se la parte politica nazionale non darà una direttrice e un obiettivo da raggiungere.
1: Che cosa volete nell'immediato per questi lavoratori? Ovviamente dalla loro parte c'è il fatto che non abbiano ricevuto neanche gli stipendi, quindi non parliamo di garanzie occupazionali, ma parliamo proprio di soldi che non arrivano a casa.
0: Assolutamente sì, nell'immediatezza la nostra priorità è quella che i lavoratori, per il lavoro profuso, vengano pagati così come è giusto che sia. Non si può continuare a tentennare e soprattutto ad utilizzare in maniera indotta i lavoratori per alzare la soglia della pensione. È un'azienda, per quanto in difficoltà, solida rispetto ai margini e ai guadagni che ha fatto nel passato e a tutt'oggi, non può non rimanere indifferente e non onorare quello che è un obbligo aziendale, cioè la retribuzione delle paghe. Così come in altre aziende riscontriamo qualche altra criticità, ma la solidità di queste aziende ha consentito, anche se in questo momento di incertezza, di poter garantire le retribuzioni come pensiamo sia giusto che faccia anche Semat Engineering. Per cui non è questo il momento, insomma, di tergiversare, è il momento comunque di dare garanzie e coperture ai lavoratori e aspettare quello che sarà l'esito delle sentenze per capire quale piega prenderà lo stabilimento, così come il destino dell'appalto e dell'indotto.
1: Grazie per essere stato con noi, ovviamente vi terremo aggiornati su come procederà questa mattinata, insomma ci ha comunicato che la mobilitazione prosegue e non terminerà con l'assemblea di oggi, mi è sembrato di capire.
0: Assolutamente sì, adesso ci dirigeremo verso la direzione e chiederemo spiegazioni anche alla direzione di ADI.
1: Grazie ancora e buona giornata a lei. Le sigle sindacali sono unite in questa battaglia di Semat. Vediamo adesso il contributo video che abbiamo appena ricevuto proprio dall'esterno di Portinerie Imprese con le dichiarazioni di Patrizio Di Pietro, che è segretario provinciale della FIOM CGIL di Taranto. Segue anche lui come Cantorio che abbiamo appena ascoltato in diretta questa vicenda.
2: Continua la protesta dei lavoratori della Semat Engineering perché è evidente che l'azienda vuol giocare ancora sulla pelle di questi lavoratori. Sono lavoratori per i quali l'azienda ha già previsto l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo e ciò nonostante per 62 unità che ancora sono impegnate all'interno di questo stabilimento purtroppo l'azienda non eroga con regolarità le retribuzioni. Tant'è che da ieri nel corso di un'assemblea si è deciso di mettere su un'azione di sciopero che continuerà ad oltranza fino a quando ovviamente dalla Semat non perverranno delle notizie in merito e al riguardo. Noi siamo al fianco di questi lavoratori, riteniamo che loro, al pari di tanti altri lavoratori delle aziende dell'indotto, stiano pagando e abbiano pagato finora un prezzo altissimo. Non possiamo continuare affinché questa situazione continui ad esercitarsi quotidianamente. Dobbiamo impedire sistematicamente che ciò avvenga e lo faremo al fianco dei lavoratori di Semat, ma al fianco di tutte le aziende che oggi pagano un prezzo altissimo.
1: Politico, ok? Torniamo in diretta, qualche comunicazione interna, fa parte anche questa della diretta di Buon Mattino, adesso il TG Politico, quando torniamo altri temi e altri ospiti, a fra poco.
3: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.
1: Torniamo insieme in diretta. Vi avevamo accennato a questa notizia, un blitz a Manduria, 21 arresti, emergono nuovi dettagli. Abbiamo visto prima la voce di Manduria, adesso andiamo su La Gazzetta del Mezzogiorno in questo pezzo a firma di Francesco Casula che trovate sulla prima di Gazzetta. Ci sono ulteriori dettagli su

0: questa vicenda, ora li andiamo a leggere insieme. Il pizzo dagli abitanti delle case popolari con la minaccia di tagliare le utenze, ma anche a hotel, imprese edili e persino all'associazione assegnataria del servizio 118, scrive Casula sulla prima di Gazzetta. Il clan guidato da Vincenzo Stranieri, detto Stellina, governava Manduria come un vero e proprio feudo. Associazione mafiosa, armi, droga e pizzo sono le accuse contestate dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, che questa mattina ha eseguito 21 misure cautelari. In carcere, oltre a Stranieri, sono finiti anche la figlia Anna Stranieri, il figlio di quest'ultima Vincenzo D'Amicis, già in carcere, e poi Pietro e Bonaventura Tondo, Giovanni Gianni Di Magli, Maurizio Ciccarone, Luigi D'Alemmo, Vittorio Alfredo Fazio, Salvatore Di Magli, Maria Rosaria Fanuli, Salvatore Laneve, Cosimo Gregorio Vincenzo Mazza, Mirko Merico, Antonia Piccinni, Marco Portogallo, Leonardo Trombacca e Luigi Zizzari. Ovviamente ulteriori dettagli li potete andare a leggere sulla prima di Gazzetta del Mezzogiorno. Volevamo darvi un quadro di quello che sta avvenendo mentre noi siamo in diretta. Insomma, emergono ulteriori e significativi dettagli su questo blitz all'alba di stamane che ha sgominato un clan mafioso a Manduria. Ma noi adesso vogliamo cambiare argomento e vogliamo parlare di teatro, lo vogliamo fare andando a ricapitolare come sta andando il Taranto Taras Teatro Festival, una rassegna promossa e diretta da Massimo Cimaglia, regista e attore che sta entrando nel vivo. È stato un weekend denso di appuntamenti per questa rassegna dedicata al tema del mito classico. Ricapitoliamo appunto cosa è accaduto nel weekend in questo servizio. Prima la parata nel Borgo Umbertino, poi Titani e Giganti al Moody. Prosegue con successo il Taras Teatro Festival con la direzione artistica del regista ed attore Massimo Cimaglia. Sabato pomeriggio il corteo culminato nella pièce del regista e interprete Simone Bevilacqua sulla figura di Circe, maga amante, creatura divina, capace di sfidare le convenzioni e restituire una nuova interpretazione del proprio ruolo nella mitologia classica, una figura femminile potente e complessa che interroga la storia e l'immaginazione. Collettivo.
1: Molto bello essere in festival come questo perché mettono al centro la dimensione della storia e la dimensione mitica ed è molto importante perché guardare i miti vuol dire un po' recuperare le nostre radici, il nostro passato e interpretare meglio il nostro presente. E quindi non mi ricordo chi, forse Ovidio, scriveva che i miti sono qualcosa che non sono mai, ma sono sempre. E questa cosa è molto interessante perché non sono mai esistiti, però sono sempre, come se fossero sempre attuali e attualizzabili.
0: Ieri sera, nell'ambito della rassegna, stavolta al Tatà, anche lo spettacolo Sold Out, tratto dalla riscrittura di Alessandro Baricco, Omero e Iliade, con protagonisti Massimo Wertmüller e Anna Ferruzzo.
2: È un'occasione bellissima per me di ritornare a casa, di ritornare a Taranto, di riabbracciare un pubblico che vedo poco ma che amo molto e di portarci anche mio marito, che è sempre felice di seguirmi in queste avventure. È un testo a cui teniamo tanto perché è un testo eterno, non smetteremo mai di dirlo. Le storie scritte tanto tempo fa hanno un valore, una forza, che non a caso è stata tramandata e viene tramandata nei secoli, perché il dolore di una guerra è il dolore che è sempre lo stesso, e a seconda di come viene raccontato, a seconda de delle declinazioni che si dà a questo o quell'orrore, dovremmo comunque riuscire a raggiungere lo scopo di debellarla, di farne un tabù.
0: Prossimo appuntamento il 24 e 25 settembre con la prima nazionale Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, una produzione tedesca diretta dal regista Joscha Zmarzlik, che racconterà Taranto unendo mito prometeico e industrializzazione, a partire dall'opera del 1964 La fabbrica illuminata, con cui Luigi IX mise al centro le voci degli operai dell'Italsider di Genova. Qui invece a parlare in un coro cittadino saranno operai dell'ex Ilva e cittadini che la fabbrica la vivono dal di fuori. Continuiamo a parlare di eventi culturali. Un altro importante evento si è svolto nel weekend, parla di memoria, fantasmi, paure personali. È il terzo atto di Ezia Mitolo, una mostra che quest'artista regala alla città. Questa terza parte, appunto, è stata inaugurata sabato nella sede della Torre dell'Orologio. Ci racconta com'è andata Giovanna.

0: calabrese.
1: Quattro luoghi di Taranto per un unico percorso. Di Polpa e di Vento è la mostra diffusa di Ezio Mitolo, promossa da Parati Project con il sostegno di Campagne Amiche Colidretti Taranto e curata da Cristina Carriere. Un lavoro che parte dal nutrimento per parlare di trasformazione, corpo, memoria e conflitti interiori.
2: Questo progetto è stato pensato e realizzato proprio come un dono alla città di Taranto, quindi è importante dire questo. Quindi è un'opera che ha a che fare con i conflitti mondiali, con la situazione attuale dell'uomo che si involve invece che di evolversi e quindi ha a che fare con queste tematiche, ma anche con i nostri conflitti interiori.
1: I fantasmi che attraversano le opere diventano così immagini dei nostri mostri, delle paure, di ciò che resta dentro, ma sono anche presenze del passato che tornano nel presente, ci interrogano. Alla Torre dell'Orologio, attraverso video di famiglia, la memoria personale diventa memoria collettiva. Volti e frammenti del passato si incontrano con il presente in un dialogo che sembra chiedere cosa sta succedendo, perché lo ripeti. E anche attraverso questo filo che le opere di Mitolo entrano in dialogo con Piazza Fontana di Nicola Carrino, suo maestro, il passato non come qualcosa di concluso, ma come una memoria con cui continuare a confrontarsi.
3: Così come per Carrino la memoria storica di Taranto aveva un valore estremo, così per Ezio Mitolo è importante che la memoria, insomma, della comunità sia valorizzata e che non si ripetano gli errori del passato. È importante che avvenga questa sedimentazione, del ricordo, sia a livello individuale che a livello della comunità, e proprio per far sì che la comunità arrivi a un ideale Aurora, che proprio, diciamo, riprende il nome della sua installazione Moniti d'Aurore, che si mette in dialogo con l'architettura di Piazza Fontana.
1: E c'è anche Tutto Pace, il video presentato alla Torre dell'Orologio. Un titolo che quasi stride con le immagini e con il tempo presente, una parola difficile da pronunciare perché richiama una pace che non c'è e che in qualche modo tace.
2: Video Tutto Pace, dove io cerco di pronunciare la parola pace senza riuscirci mai, perché questa parola è difficile da dire, perché non c'è, tant'è che tutto pace risuona come tutto tace, perché la pace sta tacendo in questo momento.
4: Noi ci prendiamo una pausa, ma torniamo fra poco. Rimanete con noi.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così. Con il tratto di una penna, 70.

0: ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Torniamo insieme in diretta e stavolta parliamo di intelligenza artificiale, un tema di strettissima attualità, in molti se ne stanno occupando sulle prime pagine dei giornali, nelle televisioni, soprattutto perché appunto negli ultimi giorni chi l'intelligenza artificiale l'ha creata adesso mette in guardia su quello che potrebbe accadere, dice andrà e sta andando troppo veloce, ci sono addirittura dei rischi per l'umanità. Anche di questo si è parlato in un convegno a tema, noi vediamo questo servizio che ricapitola com'è andato.
3: Magnifica Humanitas è l'enciclica di Papa Leone XIV dedicata alle potenzialità e ai rischi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Un documento che ha anticipato di qualche mese le riflessioni degli ultimi giorni con OpenAI ed Anthropic, insieme ad altri colossi tech che hanno manifestato i loro timori sullo sviluppo incontrollato di questa nuova tecnologia, ribadendo che serve maggiore cautela da parte delle aziende per evitare che sfugga al controllo. Se ne è parlato in un convegno organizzato nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Roberto Bellarmino, un incontro promosso nell'ex cinema di Corso Italia dalla parrocchia in collaborazione con l'ufficio diocesano di pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e custodia del creato.
4: Risulta sempre più complicato capire che è semplicemente un'imitazione, non che ci sia un processo cognitivo reale propriamente detto dietro, però ecco, alla fine dei conti quello che stiamo vedendo e continuiamo a vedere tutt'oggi è il gioco dell'imitazione che va avanti dal 1956. Quello che è successo negli ultimi anni è che c'è stato un interesse maggiore da parte di grosse compagnie che hanno investito decine di miliardi di dollari, questo ormai lo possiamo dire, per la creazione di sistemi più complessi. Quindi con l'entrata in campo di questi capitali, di queste aziende, è chiaro che lo sviluppo che si è avuto è uno sviluppo vertiginoso.
3: È fondamentale che l'innovazione tecnologica resti sempre uno strumento al servizio del bene comune, guidata dall'uomo per l'uomo.
5: Pericolo è dietro l'angolo però, e qui non solo gli stessi creatori dell'intelligenza artificiale ci mettono in guardia, ma ci mette in guardia il Santo Padre, ci mettono in guardia alcuni grandi della Terra che già si sono pronunciati in tal senso. La preoccupazione è che venga a sostituire la persona che con il cuore, con la mente, con la coscienza può discernere le cose e le scelte della vita. L'intelligenza artificiale ci pone questi grossi problemi e dilemmi cui dobbiamo necessariamente dare risposta, ma per poter dare risposta dobbiamo comprendere meglio che cosa è.
3: È il peso politico dell'intelligenza artificiale a fare più paura e per questo a richiedere anche studio e confronto.
6: Non occuparsi di AI equivarrebbe a non occuparsi sostanzialmente della realtà di oggigiorno. Infatti il fatto che il Papa se ne stia occupando è qualcosa che non mi stupisce, perché come anche lui scrive nell'enciclica, noi come cristiani non possiamo ignorare questa realtà e soprattutto non dobbiamo subirla. Dobbiamo avere un atteggiamento proattivo e non passivo di subire le decisioni delle AI, di subire diciamo quello che altri pochi eletti decidono per noi, perché questo potrebbe poi minare le fondamenta della democrazia. E quindi, come dire, le AI in questo contesto ha un peso anche politico, non è soltanto un peso tecnologico.
2: E a proposito di studio e confronto, c'è un luogo che simbolicamente, effettivamente rappresenta questo sul nostro territorio, è la Biblioteca Comunale a Clavio. Noi vogliamo collegarci con la responsabile della comunicazione della biblioteca, Monica Golino, collega con cui parliamo di un bel progetto che parte appunto in cui rientra la biblioteca, che è il progetto nazionale I Rifugi. Buongiorno, ben trovata.
7: Buongiorno a te Marina e bentrovati a tutti i telespettatori e le telespettatrici.

0: di Studio Centro. Prima di tutto, grazie per questa possibilità. Sì, la biblioteca è diventata biblioteca rifugio, grazie ad un corso fatto con la casa editrice 79, che è una casa editrice che sostanzialmente è specializzata in violenza di genere. È un progetto che ha lanciato a livello nazionale fin dal 2023, a cui hanno preso parte il percorso Donna e adesso anche la fondazione di Giulia Cecchettin, e il corso che abbiamo fatto quest'anno ha preso parte anche l'AIB, che è l'Associazione Italiana Biblioteche. Che cosa è successo? Fatto questo corso è stato dato un kit, nei prossimi giorni tutto il personale della biblioteca, diciamo, avrà un momento di riflessione, di formazione e di condivisione. L'altro aspetto importante, già avvenuto, permettetemi di sottolinearlo, è stato anche l'interesse da parte dell'assessora Simeone, che non ha manifestato solo ed esclusivamente un interesse di natura personale, ma ha voluto ratificarlo proprio come indirizzo politico con la presentazione all'interno della giunta di un atto deliberativo. E che cosa è essere,
1: Ecco, infatti
0: diciamo,
1: questo è
0: che
1: importante
0: cosa.
1: capirlo. In Italia ci sono 250 tra librerie e biblioteche che hanno
0: Esatto.
1: aderito a questo progetto nazionale. Che cosa significa essere rifugio concretamente? Non è un centro antiviolenza,
0: No,
1: ovviamente, la
0: assolutamente
1: biblioteca, ma che tipo di
0: no.
1: servizio può fornire?
0: Allora, hai fatto benissimo a sottolinearlo, perché proprio anche nell'ambito della formazione è evidente che le biblioteche non si sostituiscono ai tecnici, che restano quelli del CAV, che hanno le competenze per accogliere situazioni di questa natura, che hanno ovviamente una complessità, una delicatezza non da poco. Che cosa si può fare? Si può imparare ad essere inclusivi, proprio perché le biblioteche sono aperte a tutti e tutte. Si può imparare ad indirizzare al centro antiviolenza più vicino, non a caso anche nella formazione che faremo qui in biblioteca saranno presenti anche due esponenti di Alzaia, che sono, diciamo, il CAV di prossimità, il più vicino, a cui, diciamo, doneremo anche un libro sempre di 7-9. Ecco, fare rete significa avere un linguaggio comune, avere la possibilità di dare a una persona che in quel momento ha necessità magari di essere ascoltata o di essere indirizzata la propria voce o anche solo il proprio ascolto, o la possibilità di restare in un luogo, in un luogo sicuro in quel momento. Ovviamente la scelta finale di quello che è una donna in modo particolare deve fare in queste situazioni è una scelta che deve maturare personalmente, e noi della biblioteca, da questo momento in poi, avremo questa sensibilità, ripeto, senza sostituirci ai tecnici che sono e restano le persone presenti al CAV. Faccio un esempio: una delle Per esempio, informazioni più semplici che si possono dare è quella del numero di emergenza, e magari far comprendere che parlare al numero di emergenza non significa né essere richiamate né necessariamente avere una denuncia automatica in corso, che è per esempio una forma di paura che attanaglia molte persone. Io credo che la biblioteca, che è una biblioteca di comunità, è un presidio di cittadinanza attiva, si sia caratterizzata e abbia fatto un passo importante su un tema estremamente purtroppo attuale in considerazione della cronaca, insomma, che tutti quanti ascoltiamo quotidianamente, e quindi non potevamo essere esenti proprio perché noi siamo aperti a tutte e tutti.
1: La biblioteca è sempre in prima linea sul tema del linguaggio di genere, sul
0: Sì.
1: combattere attraverso la cultura la violenza di genere e la cultura patriarcale. Questo diciamo che è un ulteriore tassello di un percorso che va
0: Assolutamente.
1: avanti da anni, però.
0: Sì, è un ulteriore tassello. Noi abbiamo già avuto rapporti ovviamente con il CAV, lo abbiamo fatto con un'iniziativa del 2023 con Parole di Donna, lo abbiamo fatto anche lo scorso anno, avendo tutte le, molte, non tutte, le assemblee che hanno portato poi all'iniziativa e alla manifestazione

0: manifestazione del 25 novembre. Stiamo lavorando, questo lo diremo successivamente, anche a delle iniziative che caratterizzeranno ulteriormente con una serie di appuntamenti in cui cureremo alcuni aspetti importanti. In questo caso saremo aperte tanto agli uomini che alle donne. E poi permettetemi anche di dire che da anni questa biblioteca ha una cura particolare anche nell'acquisto proprio di libri per tutte le età e che trattano temi di questa natura. Questo significa che chiunque possa venire qui e possa anche farsi un'idea su alcuni argomenti, anche leggendo delle fonti che sono fonti ufficiali e attendibili, che sono appunto i libri che abbiamo qui all'interno. Ovviamente.
1: Una cultura si cambia anche con le parole.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, diciamo che noi condividiamo un'iscrizione alle giornaliste di Giulia, che peraltro vanno 15 anni e che diciamo saranno festeggiati prossimamente anche nel Senato della Repubblica, e quindi sì, le parole hanno un senso importante, hanno un senso importante perché la parola permette ad una donna di non essere cancellata e di mantenere la propria identità. È un fatto fondamentale perché ci sia il riconoscimento. E vedete che passano, perché io sono in
1: Eh certo,
0: biblioteca
1: si lavora, come giusto che sia.
0: mentre vi parlo. E sì, questo è un impegno importante, è sottovalutare quanto le parole determinano l'assetto di una società, come si identifica, e quindi inevitabilmente è diciamo, qualcosa del quale ci dobbiamo occupare quotidianamente.
1: Grazie per essere stata con noi, a Monica Golino, per averci raccontato di questo progetto nazionale I Rifugi, in cui rientra adesso ufficialmente anche la biblioteca a Clavio, per dare un iniziale supporto a donne che vivono, insomma, le difficoltà legate ad una violenza fisica, psicologica, economica. Le violenze sono di tanto tipo. Insomma, si può entrare in biblioteca e provare a chiedere un piccolo aiuto, avere un supporto iniziale. Grazie
0: Esatto.
1: ancora. Ora.
0: Grazie a te, grazie a voi per l'attenzione e grazie a te.
1: E noi chiudiamo qui questo appuntamento con di buon mattino. Grazie ancora per averci seguito anche oggi dalle 7. Ritorniamo domani puntuali, sempre alle 7. Buon inizio di giornata. Rimanete sui nostri canali social e poi alle 14 torna l'informazione con il TG di Studio 100.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità. Per
2: diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, certo, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo, questa struttura. Però sei d'accordo, Roberto, per aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica,
1: che è riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando. Perché?

0: Agli antichi fasti, naturalmente, per chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene, se avete una piattaforma, quindi siete sul web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
1: Sì, abbiamo...
0: Perché è una sfida.
1: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
0: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
1: a Volvo.
0: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
1: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli elettrici.
0: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
0: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
0: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché certo, naturalmente certo, il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e XC90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90, con caratteristiche ulteriormente migliorative.
0: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
1: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettriche, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi, ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo.

0: quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
1: mega casting,
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per loro.
2: Per Volvo? Sì, di recente.
0: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
2: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccole, più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
2: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali, in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
1: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
2: Assolutamente.
0: E questo è proprio, aspetto, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
2: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità, eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolto, eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di AX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttad di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
2: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
1: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi, e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
2: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
1: Crediamo di sì.
2: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche. Magari vi invito a tornare, no?
1: Poi, tanto, con grande
2: piacere. La vostra gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così.
0: Grazie.
2: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
0: Divulghiamo più che approfondire, però certo.
2: E comunque per
1: che
2: il momento
1: utile, devo dire,
0: che utile, molto.
2: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
0: Grazie a tutti voi.
2: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: Tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500, l'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti. in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dinamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
0: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato

0: della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile a interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita. perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
2: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
1: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
2: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che sono, rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
1: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica. Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
6: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
5: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi, tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
6: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
5: E questo ce l'hai raccontato
6: spesso. Gli orologi
5: spesso.
6: Sono stati inventati prima del motore scoppio.
5: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato.
6: Prima
5: tanto
6: del motore elettrico.
5: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
5: Buonasera, buonasera Mauro.
6: Buonasera.
5: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce credo abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
7: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per

noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile.

0: secondo te, un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
1: Icona va bene per tutto, no?
0: Perché è un in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è che volevo mettere in dubbio. Ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
1: No, unisce un po' l'utile al dilettevole, sì. Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, certo. Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, art of fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse, e questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
0: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
0: Esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
2: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
0: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una

0: sfida al mondo dell'alta orologeria. Cosa c'è di vero in queste due cose?
1: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
0: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
0: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
0: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
0: Sì, vero.
2: 350.000
0: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
1: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
0: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. E un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
1: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
0: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
2: Perché no, direi.
0: domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
0: Hublot sicuramente
2: Non
0: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
0: No.
2: per chi tifo non c'è.
0: No, vabbè,
2: non è ai mondiali, stranamente vabbè, non è ai mondiali.
0: Pazienza.
2: Però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Loblò al polso.
0: Madonna. Attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale, no, quindi di quello giusto.
2: Non lo porta quando gioca,
0: meno male.
2: Lo lascia in mano
0: se
2: a qualcuno,
0: no, se no.
2: Fuori dal campo.
0: Esatto, altro che garanzia, se
2: chiama,
0: no. Guarda,
2: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
0: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
2: sì,
0: il CT della
2: Nazionale. Ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
0: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
1: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
0: Ecco.
1: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio, e la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
0: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta, e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
1: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi In un orologio Hublot c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
0: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage? Rottura tecnologica? Chi lo sa?
2: Così. Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
0: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo, con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista?
1: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia, e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senzatempo.
0: Molto bello, molto bello. Ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA. Puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene.
0: Apprezzo tantissimo la battuta. Invece, per quanto mi riguarda, vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa. L'appuntamento con Safe Drive, come sempre, è per la prossima settimana.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
0: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
1: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirasegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita, e trova finalmente il suo posto.
0: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera.
3: Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Di
2: il fatto, di il
3: voglio
2: fatto!
3: Dillo tu!
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanato e mazzato da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Grazie, dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci,
3: vi aspettiamo
2: la Francesca.
0: Guarda,
2: lasci.
0: Guarda Martina che tifo che c'ha. Grande, grande tifo di Martina Branca stasera,
2: Vi lasciamo con Francesca e Alberto, prego.
0: Oh,
1: freddo stasera sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora diciamo subito che in questo torneo di Water Games, anzi, a te ti hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: A ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni, a tutte le Proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al Comune di Polsano e all'Acquafolie, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro,
1: no? I punteggi sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco, tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Poi un applauso, poi un sacco di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche, nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2 Montemesola con il rosso. Nella corsia 3 TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua! Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi. Devono comporre il puzzle. Attenzione. Eccoli all'opera. Sono fortissimi a nuoto questi ragazzi. Ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E là vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati

0: No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento... Ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora, allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti. Pronti, c'è un segno, pronti. Attenzione, pronti concorrenti, via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi. Va, Madonna, bene. Che paura. Ecco. Ecco, no.
1: Vogliamo
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì, vabbè, dai. In questo momento sentiamo siete, come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no? In questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina, ma io le ho già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro. Lei si chiama Romina.

0: noi sappiamo che,
1: ecco, intanto stanno arrivando
0: PGS,
1: ma...
0: Estate, la concorrente femminile,
1: ecco, stanno Romy. Consegnando Pulzano, sta consegnando il pezzo anche San Giorgio,
0: non si può disturbare.
1: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno della figura da completare.
0: Oh,
1: eccolo qua.
0: È passato 1:30.
1: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulzano. State già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, l'altro pezzo mancante si sta completando. Possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, sta arrivando Pulzano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina.
0: Avete detto?
1: C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
0: Non devono chiamare, neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
1: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
0: Manca meno di un minuto intanto,
1: Meno di un minuto. Pulzano esce perché ha terminato.
0: Pulzano sì, ha finito.
1: Abbiamo una conferma, Pulzano, avete finito?
0: Sì.
1: Sì, terminato Pulzano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulzano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
0: Dov'è Pulzano?
1: Eccoli là.
0: Due, va bene.
1: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulzano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
0: Stasera.
1: Poi ho preferito di no.
0: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
1: Madonna, sembra un telegramma. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene. Allora, siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
0: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano,
1: madonna che mosceria, Palagiano. No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza. Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
0: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
1: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Statte 2 pezzi e Pulzano

0: ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio. Bandierina. Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo dovevamo.
0: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse è il tipo di Martina, è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per prima, per primi i concorrenti di Cristiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione,

0: i punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport, a Locorotondo Petino Sport o Petino, a Grottaglie Athletic Sport, a San Giorgio Ionico Acqua Viva Sport, a Statte Non Solo Sport, a Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata prima. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano, che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono i
1: mentre
0: loro
1: San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manca un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: No. Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano e stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle, alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la, eccola là,
0: 40 secondi ancora, ecco,
1: eccolo,
0: squadra
1: Crispiano ha completato anche la terza.
0: Manca un pezzo a Palagiano.
1: Vai,
0: non è il suo, sembra.
2: Oh, pigliacqua.
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgraziato. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
1: mesdames, messieurs. Grazie, buonasera.
3: Buonasera signori e signori, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening, salute le cristiane.

0: Buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening, sir, come si chiama che don? Non ridere!
1: Sempre che da ieri sera. Te ne sei andato.
0: Sir,
1: buonasera.
0: E lady, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen.
1: Madonna.
0: Così si saluta.
1: Ah, così si saluta. Così si saluta. Non lo sapevo.
0: Saluta, capdi.
1: All'indamine senti che delle tingin.
0: E che cos'è che?
1: Ancora sta qua che cinese, ho salutato in cinese. Ma vatti,
0: Salatino, vatti, questa sera sì. Qua ad Acquafolì c'è la creme della gente, c'è proprio la creme. Saluta!
1: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafolì, che siamo
0: come felici. Una pasticceria?
1: Si dice che sta la crema qua.
0: La crema disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente.
1: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno sposale di fior, la crema.
0: Beh, ma senti,
1: vattene,
0: lascia,
1: vattene,
0: lascia stare, vabbè, lascia stare, che è meglio che ti vedo proprio come, come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
1: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
0: Sì,
1: sì, è
0: guardate
1: vero.
0: Dalle righe.
1: Bro, sì, è vero, perché?
0: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un
1: a
0: altro
1: proposito,
0: stato.
1: A proposito
0: che cosa?
1: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi. Finalmente.
0: Che sei? Scusi, dammi questa roba.
1: Gli albanesi.
0: Dammi questa roba.
1: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
0: Beh, c'è mafa.
1: Che dobbiamo fare?
0: Beh,
1: non li dobbiamo bloccare.
0: In che senso?
1: Li dobbiamo far venire tutti qua.
0: Cioè tutti, dall'Albania in Italia.
1: Sì.
0: Tutti. E non avasti di che stanza?
1: No, quando arrivano tutti qua,
0: beh,
1: noi ce ne siamo tutti quanti là.
0: In Albania?
1: Sì.
0: Tutti gli italiani quelli, in Albania?
1: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
0: Studio 100 Tirana Libera.
1: E tutti gli albanesi dall'Italia vogliono venire da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Noi stiamo in Albania,
0: sì.
1: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
0: Sì, e che facevano gli albanesi?
1: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea.
0: Io non lo so, non lo so, non lo so. Vabbè. Bisognava parlarne con
1: sì,
0: Amemi Provo.
1: Passiamo al gioco, passiamo
0: allora,
1: al gioco.
0: Senti, partiamo sì. Con il gioco e partiamo subito. Vai alla, alla
1: sì,
0: spiaggia.
1: Vado alla spiaggia.
0: Vai alla
1: vado
0: spiaggia.
1: Alla, vado alla
0: io
1: spiaggia.
0: Vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
1: Allora,
0: venite.
1: Io intanto
0: sono
1: vado.
0: Due prime concorrenti.
1: Sì.
0: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
1: Due ragazze da in mezzo alla foto. A
0: dove
1: proposito, sono? Io intanto vado sul bagno asciutto
0: sì.
1: Lì. Vado al bagno asciutto.
0: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite, venite. Eccole qua.
1: Oh,
0: Bonsoir. Adon. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
0: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
0: Katiuscia, come sono? Come sono? Come sono?
1: Belle, belle, belle.
0: Ehi, fatti i fatti tuoi che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
1: Sì.
0: Li dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare.
1: Scusi.
0: La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
1: Sì.
0: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa
1: alla Ipercop. La spesa e passa il tempo.
0: Allora,
1: il bar, stanno con me.
0: Allora, potete andare direttamente là, grazie.
1: Venite
0: qua. In bocca al lupo,
1: Venite qua spezzati di gambe. Venite qua spezzati di gambe.
0: Spezzati gambe le cristiane.
1: Venite sul bagno asciutto.
0: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati gambe.
1: Sì, stati zitti.
0: Maleducato.
1: Fammi più l'acqua. Ah.
0: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio allora, acceso.
1: Con le mani, fate il mi raccomando, piano piano. Senza
0: buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
1: Aspetta.
0: Un allora, frusco.
1: Buttati dentro, lo mantengo io.
0: Sì. Vai.
1: C'è il, pronti? Possiamo
0: momento, i pronti lo dici tu, il via le do io.
1: Allora, il pronto.
0: Pronti?
1: Puoi dare una spinta pure tu?
0: Vai.
1: Pronti?
0: Via!
1: Avanti, vai.
0: Dai, tifo, forza!
1: Giratemi, da
0: ce l'hai, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
1: Guarda come scorretta
0: guarda
1: la
0: come
1: Salatina,
0: dondolo.
1: Guarda come scorretta.
0: Ma Katiuscia viene dalla Russia.
1: Da penalizzare.
0: Dalla Russia con la moglie da poveretta di Tiziano.

0: Guarda!
1: E Salatino è penalizzato al cappello, Tiziano.
0: Madonna, guarda, guarda.
1: Vai!
0: Non si capisce. Non ne frega niente dell'acqua.
1: Eccola! Applausi per Tiziana!
0: Bra, e che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
0: No, no, proprio, devo dire, lei è assurdissima.
1: Sì, dagli la mano, dagli la mano.
0: Vieni, vieni.
1: Ancora!
0: Eccoci qua.
1: Venite qua, Tiziana, Cadiuscia, venite.
0: Andiamo a prendere il premio.
1: Madonna, santa. Queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, Fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina.
0: Cosa, allora, costa pazzi!
1: Anche di più.
0: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
1: Questo
0: e
1: è
0: attuale
1: per te.
0: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare
1: questo
0: al nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao Valeria.
1: Un abbraccio da tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E noi qui
1: vi invitiamo sulla scena di nuovo
0: Alberto Castagna
1: e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto. Sì, quella è la rase.
2: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente: prima Pulsano con 9 punti, pochi ma fanno casino come fossero tanti, seconda Crispiano 8, terza 7 punti TM Grottaglie, quarta 6 punti la terza, quarta la terza, sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina, poi! E nona PGS Estate con 1 punto.
3: Proseguiamo con il secondo gioco.
2: Il secondo gioco, eccolo qua.
3: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, quattro concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per la per ogni squadra sono 5. Due maschi inservienti, tre femmine, una visitatrice più due inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
2: Vai, corsia 1.
3: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Statte con il giallo. Stanno scendendo. È bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
2: Vestita così va benissimo.
3: Vestita così, tutta intera.
2: Eccoli i concorrenti.
3: Oh, finalmente
2: che
3: puoi
2: si stanno
3: qui davanti, così
2: avviando a prendere gli animali. Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra, eccoli qua.
3: Mi raccomando.
2: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola Estate, quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua, stanno mettendo i pupazzi
3: in piedi, in piedi.
2: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
3: La foto non deve essere sfocata, eh.
2: Diebe Grottaglia il primo flash. Eccolo qua, anche Statte e Montemeso l'hanno fatto, via, tutti via. La fotografia, benissimo.
3: Hanno terminato quasi insieme tutti.
2: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto.
3: Come
2: vai.
3: Fate male? Perché c'è un bambino
2: piccolo. Si è fatto male il bambino?
3: No, no, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
2: Il bambino
3: calda.
2: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato?
3: Dai. Spaventato, no, no, no. Non è successo niente.
2: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
3: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
2: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
3: Lo striscione, tutto a fuoco.
2: Attenzione.
3: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
2: Pronti giudici? Pronti concorrenti? Pronti? Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
3: Scattato.
2: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
3: Martina ha scattato. Crispiano,
2: Martina ha scattato.
3: Che cosa è
2: che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
3: Su la terza, su!
2: Veloce, veloce, su!
3: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
2: Forza, tutti
3: pronti
2: nella foto. Eccola qua, anche il flash di la terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi. E però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica?
3: No.
2: perché
3: no.
2: dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
3: Tutto a posto?
2: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano.
3: Bene.

0: Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua. Eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima. Eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando? Che sono pronti i tuoi compagni! Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato San per primo San Giorgio,
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pubblicità
1: ha scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato
0: Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25. E la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: della cantina sociale Loco Rotondo.
1: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
0: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
1: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
0: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
1: Selena Perticchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
0: Attenzione, attenzione, Catiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
1: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Catiuscia. Miss Massafra, Adelaide Mappa.
0: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
1: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
0: E Rossana Maroni della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
1: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
0: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
1: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
0: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
1: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
0: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
1: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
0: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato le acconciature naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco. Ah, c'è subito un altro gioco. E quindi il terzo gioco.
1: Dopo le Miss, io le scusa Francesca. Le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede. Le vorrei far sfilare.
0: Succede
1: per tutta la piscina,
0: fondo.
1: Giustamente,
0: come
1: giusto?
0: No.
1: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma.
0: A grande richiesta le faremo.
1: Capiscimi a me. Allora,
0: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli è al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti. Al sesto PGS Statte con 4 punti. Al settimo Pulsano con 3 punti. All'ottavo Palagiano con 2 punti. E al nono La Terza con 1 punto.
1: Sempre la classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano.

0: 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca è la terza, 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: Solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo, il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addorsa.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie, il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su!
0: Eccolo!
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale, Martina Franca 0,55, TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26, quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro. Tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando.

0: Pronti?
1: Via!
0: Via! Parti, ai, ai, ai, ah, parti subito i guantoni.
1: Bravissima! La concorrente chi è?
0: Date. Pronti? San Giorgio Pubblicità.
1: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
0: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza, su! Che infila guantoni e si... Ah, invece si tuffa per primo PGS Estate, vai! Vai, vai, sono quasi alla pari, State Montemesola! Tardi,
1: Madonna,
0: tardi!
1: Madonna, si sta affogando questo ragazzo! No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio!
0: Sta scoppiando, rosso, rosso in faccia! Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
1: Eccolo.
0: Arriva prima infatti Montemesola.
1: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana. Ha colpito anche il secondo.
0: Adriana Montemesola è arrivato primo.
1: E anche Montemesola. PGS Estate
0: PGS
1: Montemesola.
0: Estate.
1: Terminata.
0: E sono arrivati tutti e tre.
1: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
0: migliore.
1: Il più forte.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì,
1: vediamo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è. Non c'è Debora.
0: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
1: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti, in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Estate 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
0: Partite.
1: Le ragazze.
0: Partite velocissimi, velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, via, via, via, ha perso un guantone. Adesso.
1: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
0: La terza ha perso tempo.
1: Parte
0: forza
1: anche
0: su, recupera i
1: Pulsano.
0: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
1: Eccolo, eccolo, Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
0: È arrivato Adriana, olè.
1: Sta arrivando anche
0: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Orissa sale, via, arrivato.
1: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
0: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
1: Vai con Adriana.
0: Adriana, conclusa la prova.
1: Ha detto Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no. Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: God. I feel good. Thank you. Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande microfono. Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo. Un applauso
2: mitico
1: a Franco Cosa, ragazzi.
2: Sempre. Vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno arrivando.
1: Attenzione.
2: Le
1: Alberto, stanno qui sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono.

0: vai, vai. Eccole qua, tutte genuine.
1: Beate, voglio fare attraversare, fare la passerella, venire fino a qua. Guarda,
0: oh,
1: un po'.
0: Ecco.
1: L'onda, fanno
0: anche
1: l'onda.
0: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano, 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
1: E partiamo subito con il quarto gioco, Alberto. Vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
0: Allora, vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe una pozione magica, trascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
1: Allora, intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
0: Eccoli!
1: Partiti!
0: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
1: Allora,
0: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
1: Eccolo, è arrivato.
0: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio, Martina Franca, un altro ingrediente

0: eccoli qua,
1: tutti e tre.
0: E vai, Martina Franca per primo ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh, ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. Una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica. Intanto Alberto, fammi ringraziare il latte fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio. 1:35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che c'hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la scorda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme a Palagiano. Palagiano e PGS Statte, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente. Vai, veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Matacchiera, che è uno dei due operatori subacquei, l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno
1: e
0: in acqua
1: sempre qui. Da
0: dall'inizio,
1: ieri che qui.
0: Da ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso, e nella corsia numero 3, Cristiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
0: il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie, sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo, ecco anche

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza
0: manche e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione, attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1 minuto e 7 per Crispiano, bravissimi. 1,26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance.
0: Balletto.
1: Vai.
0: Via.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza

la Marina Militare, l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio.

diventare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elido, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, in questa edizione la cronaca, Manduria, blitz della DDA di Lecce, 21 arresti e 48 indagati e poi ancora Semat senza stipendio, i lavoratori sotto la direzione di Ex Ilva e poi ancora crisi di clima ambiente, inizia l'operazione Verità. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
10: Io vorrei una bicicletta nuova.
11: Mi aiuta a comprare un unicorno?
12: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta.

0: far crescere i tuoi sogni.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 21 persone in carcere e 48 indagati è il bilancio dell'operazione che ha portato alla luce, secondo la DDA di Lecce, una presunta organizzazione criminale capace di esercitare il proprio controllo sul territorio di Manduria attraverso estorsioni, droga, armi ed esplosivi. Stando alle accuse, il presunto clan Stranieri avrebbe imposto il pizzo anche agli abitanti delle case popolari, arrivando a minacciare il distacco delle utenze. Prosegue la protesta dei lavoratori della Semat Engineering. In tutto 213, per i 60 ancora impiegati non è arrivato lo stipendio di agosto, per gli altri 150 attualmente in cassa integrazione straordinaria INPS non ha ancora pagato luglio e agosto. Il presidio dei sindacati confederali stamattina sotto la direzione dell'ex Ilva, mentre va avanti lo sciopero ad oltranza. Crisi climambiente, ieri pomeriggio l'incontro tra le organizzazioni sindacali e l'amministratore unico Gaetano Nacci, al centro del confronto la situazione dell'azienda.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, blitz antimafia a Manduria. La DDA di Lecce smantella il presunto clan Stranieri, 21 persone in carcere e 48 indagati. L'organizzazione controllava il territorio tra estorsioni, droga e armi, imponendo il pizzo persino ai residenti delle case popolari. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Un'organizzazione mafiosa capace, secondo gli inquirenti, di esercitare un controllo capillare su Manduria attraverso estorsioni, traffico di droga e disponibilità di armi ed esplosivi. È il quadro emerso dall'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari in carcere. Complessivamente sono 48 le persone indagate, 17 delle quali devono rispondere di associazione mafiosa. Al vertice del presunto sodalizio ci sarebbe Vincenzo Stranieri, detto Stellina, che avrebbe continuato a impartire disposizioni anche durante la detenzione. In carcere sono finiti tra gli altri anche la figlia Anna Stranieri e il nipote Vincenzo D'Amicis, già detenuto per l'omicidio di Natale Nasser Bajari. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto e coordinate dal pubblico ministero Milto De Nozza avrebbero ricostruito l'operatività del clan Stranieri, ritenuto una realtà della Sacra Corona Unita. Due gli obiettivi principali: gestire il racket delle estorsioni e controllare il mercato degli stupefacenti. Parte del denaro ottenuto con il pizzo sarebbe stata utilizzata per sostenere gli affiliati detenuti, mentre un'altra quota sarebbe servita a finanziare l'acquisto della droga. Le richieste estorsive avrebbero colpito gli abitanti delle case popolari, minacciati del distacco delle utenze, ma anche alberghi, imprese edili e persino l'associazione incaricata del servizio 118. Un ruolo di primo piano viene attribuito anche a Pierino Tondo, ritenuto promotore del gruppo e incaricato di dare impulso alle attività estorsive. Anna Stranieri avrebbe invece contribuito alla raccolta del denaro e alla gestione delle estorsioni e del traffico di droga. Il giudice per le indagini preliminari, Marcello Rizzi, ha riconosciuto anche l'aggravante dell'associazione armata, considerato il numero di armi ed esplosivi che sarebbero stati nelle disponibilità del gruppo. Sull'operazione è intervenuto il MOSAP, il segretario generale del sindacato di polizia Fabio Conestà ha espresso il proprio applauso agli agenti della squadra mobile di Taranto, guidati dal dirigente Antonio Serpico, e alla magistratura che ha coordinato le indagini.
1: E prosegue la protesta dei lavoratori della Semat Engineering, in tutto 213. Per i 60 ancora impiegati non è arrivato lo stipendio di agosto, per gli altri 150 attualmente in cassa integrazione straordinaria INPS non ha ancora pagato luglio ed agosto. Marina Luzzi.
3: 213 persone, per la maggior parte già in cassa integrazione. Alla Semat Engineering, azienda dell'appalto impegnata nell'area a caldo ex Ilva, sono rimasti in 60. Per loro niente stipendio di agosto. Per gli altri invece, quelli in cassa integrazione straordinaria dal 1 luglio scorso, l'INPS non ha ancora avviato i pagamenti, nonostante siano trascorsi due mesi dall'avvio della procedura. Nella mattinata di oggi l'Istituto Previdenziale ha fatto sapere di aver preso in carico la situazione, ma servirà almeno un'altra settimana per avviare gli adempimenti procedurali e un altro mese perché si arrivi ad accreditare le somme sul conto dei lavoratori, una risposta che i sindacati non ritengono sostenibile. Anche per questo continuano la protesta, sia per chi ancora è a lavoro che per chi si ritrova già in cassa, in attesa del primo pagamento da parte di INPS. Ieri FIMCISL, FIMCGL e UILM hanno indetto uno sciopero che prosegue ad oltranza. Oggi una nuova assemblea, prima fuori dalla portineria imprese, poi sotto la direzione del siderurgico. Perché se l'INPS, pur insoddisfacenti delle risposte le ha fornite, Acciaierie d'Italia NAES, da cui Semat Engineering dice di non aver ricevuto i pagamenti delle fatture, ancora no, e senza fatture pagate, niente stipendio.
4: abbiamo deciso unitamente con i lavoratori di presidiare qua davanti alla direzione, anche perché vorremmo capire tramite la direzione, diciamo, se realmente questa storia di che nonostante a Palazzo Chigi, nonostante i tavoli ministeriali avevano garantito che avrebbero pagato le aziende il corrente, e ad oggi riscontriamo che questo non è successo. Chiaro, parliamo di questi lavoratori, come sempre i lavoratori degli appalti sono sempre quelli che vengono penalizzati da questa annosa vertenza che dura ormai da oltre 14 anni, insomma, e pone queste condizioni economiche e familiari disastrose.
5: Non riusciamo a capire se le istituzioni abbiano ben compreso che queste persone non sono numeri, ma sono famiglie che non riescono a portare più un piatto a tavola. Il momento delle incertezze e delle preoccupazioni si è dilatato fin troppo e rispetto a questa condizione ormai intollerabile pretendiamo delle risposte immediate e non ci muoveremo da qui se non arriveranno delle risposte concrete.
1: Principio di incendio questa mattina a bordo della Ursa Minor, nave di Ilva Servizi Marittimi, in navigazione nel mare Adriatico a sud del Gargano, con un carico di prodotti siderurgici diretto a Ravenna. A darne notizia Luciano Manna di Veralix, le fiamme si sarebbero sviluppate nella sala macchina e sarebbero state domate dall'equipaggio. La nave è stata raggiunta dalla Guardia Costiera di Bari e successivamente presa a rimorchio dal Tenax partito da Brindisi. Secondo fonti vicine all'azienda, rivela Agi, si è trattato di un principio di incendio senza conseguenze per il personale imbarcato. E torniamo a parlare adesso della crisi profonda che attraversa Clima Ambiente. Nel pomeriggio di ieri l'incontro tra le sigle sindacali e l'amministratore unico Gaetano Onacci, ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: C'è un evidente squilibrio patrimoniale dell'azienda, poiché da una parte c'è una debitoria importante e una parte significativa della stessa è proprio verso l'Agenzia delle Entrate. Dall'altra vi è un patrimonio che purtroppo risente di ritardi che hanno determinato una diversa valorizzazione dello stesso.
7: L'operazione Verità su Clima Ambiente comincia dall'incontro tra l'amministratore unico Gaetano Onacci e le sigle sindacali. L'azienda è fortemente in rosso, la due diligence è sospesa, l'incarico ai due advisors revocato, in attesa di approvare il bilancio d'esercizio 2025, a cui Onacci sta lavorando personalmente e che conta di presentare al socio unico, ovvero il Comune di Taranto, entro fine settembre, massimo prima decade di ottobre.
6: Oggi sono 51 giorni che sono amministratore di questa società, in questi 51 giorni ci sono stati anche i giochi del Mediterraneo, però ho sempre tenuto pancia a terra al lavoro sul bilancio per cercare di valorizzare al meglio ogni aspetto dello stesso. Abbiamo anche integrato tutta la documentazione che era stata richiesta dalla Regione Puglia, perché il 15 di settembre abbiamo comunque inviato i documenti alla Regione Puglia per alimentare il procedimento di AIA, rispetto al quale avevamo avuto un preavviso di archiviazione. Non è un lavoro da poco ed è un lavoro che è stato fatto al fine di salvaguardare ogni asset aziendale.
7: Le soluzioni a cui si lavora sono molteplici. Per il momento si parla della richiesta di risorse finanziarie a Regione e Governo, ma ufficiosamente non si esclude, in caso di aiuti insufficienti, il ricorso all'intervento di uno o più privati. I sindacati intanto chiedono che la politica ci metta la faccia e si assuma le sue responsabilità.
8: E a questo punto noi il tavolo tecnico con l'azienda termina qua, perché è chiaro che se non ci sono interventi di finanza esterna la via dell'azienda è segnata. Noi adesso stesso stiamo chiedendo al socio un incontro urgente, perché adesso è la politica che si deve assumere le sue responsabilità. Noi non permetteremo come organizzazioni sindacali che si determini l'ulteriore operazione di macelleria sociale ai danni della lavoratrice e dei lavoratori di Clima Ambiente, diretti e indiretti.
7: Pronta la risposta del sindaco Bitetti, che parla di situazione molto complessa, ma accoglie l'invito delle sigle sindacali.
9: Stiamo seguendo il caso di Clima Ambiente ogni ora del giorno. La situazione è complessa, è complicata, ma non è una sorpresa. Chi si sorprende evidentemente era distratto. La stiamo affrontando con molta determinazione, provando a interloquire anche con altre istituzioni.

0: per superare il momento di crisi, che è un momento davvero complicato, ma siamo abituati a mettere sempre la faccia e non girarci dall'altra parte. Chiaramente incontreremo i sindacati parlando con loro l'unica lingua che conosciamo, quella della verità.
1: L'ipotesi di voli passeggeri da Grottaglie riaccende le tensioni territoriali con Brindisi e Lecce. In tempi brevi Taranto dovrebbe avere un ruolo centrale nello sviluppo aeroportuale, con uno scalo destinato sia al cargo che ai passeggeri. L'editoriale del direttore Dario Garitelli.
2: Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, puntualmente qualcuno prova a richiudere quello spiraglio. È accaduto ancora una volta con l'annuncio della possibile apertura dell'aeroporto di Grottaglie ai voli passeggeri, subito trasformato in uno scontro territoriale con Brindisi e Lecce. Eppure non si parla di sottrarre qualcosa a qualcuno, si parla di riconoscere a Taranto il diritto di costruire il proprio futuro, valorizzando finalmente uno degli asset strategici del territorio. Il presidente della regione Antonio De Caro ha annunciato una avviso pubblico per verificare l'interesse delle compagnie aeree verso 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano Linate. Al momento non esistono voli assegnati né vettori già individuati, c'è soltanto uno spiraglio, ma è bastato questo per sollevare proteste, accuse e timori. Non è possibile che ogni volta che Taranto prova ad emergere, ogni volta che si apre una concreta prospettiva di crescita, una polemica territoriale rischi di bloccare tutto sul nascere. Brindisi ha il diritto e il dovere di consolidare il proprio aeroporto. Lecce deve tutelare le proprie esigenze, ma Taranto ha i suoi bisogni, le sue ambizioni e soprattutto un enorme deficit nei collegamenti, a partire da quelli ferroviari. Non può essere condannata all'isolamento per proteggere equilibri costruiti altrove. Grottaglie possiede le infrastrutture e le potenzialità per diventare il principale scalo cargo del Mezzogiorno, a partire dai collegamenti con Istanbul, ma può e deve avere anche una funzione passeggeri, almeno sulle rotte strategiche verso Roma e Milano. Ora serve un intervento deciso e trasversale di tutta la politica tarantina. Nessun interesse campanilistico può insabbiare un processo di crescita indispensabile per costruire una nuova visione della città. Grottaglie deve essere cargo e passeggeri, non una cosa oppure l'altra. Tutto e subito, perché dopo anni di promesse, sacrifici e isolamento, Taranto deve finalmente volare.
1: Ancora un incendio a Lido Silvana, sarebbe di natura dolosa. Appiccato in tre punti diversi nei pressi del vecchio parco acquatico Acqua Folì, attivato il protocollo antincendio del comune di Pulsano. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, una comunale e la polizia locale. Le fiamme sono state domate in circa 20 minuti. E proseguiamo con il nostro telegiornale. Lavori in corso in zona Porta Napoli. Da un lato si procede con i lavori di risanamento dei piloni del cavalcaferrovia in zona Croce, dall'altro proseguono gli interventi per la realizzazione dello scavalco ferroviario connesso a BRT. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Cantieri e interventi a Taranto anche in zona Porta Napoli. Da un lato proseguono i lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia di zona Croce, dall'altro si procede con la realizzazione di uno dei due scavalchi ferroviari necessari per il percorso BRT. L'impresa che si è aggiudicata gli interventi del cavalcaferrovia in zona Croce proviene da Potenza e sta procedendo al risanamento statico dei piloni della struttura. Il cantiere, che secondo il cronoprogramma dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione dell'area, reso ormai necessario a causa delle problematiche legate alla sicurezza stradale e alle sollecitazioni causate dal passaggio quotidiano di numerosi veicoli. Il programma complessivo prevede investimenti per 10 milioni di euro attraverso finanziamenti veicolati dalla Regione Puglia. Il progetto prevede anche il rifacimento del manto stradale con materiali ad alta aderenza, la realizzazione di una nuova rete di illuminazione pubblica LED, il rifacimento dei marciapiedi perimetrali, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali. La fase successiva sarà invece dedicata a ridurre i fenomeni di allagamento. Non mancheranno lavori di arredo urbano, la piantumazione di essenze arboree, nuova segnaletica orizzontale e verticale, ma anche sistemi per la moderazione del traffico. Lo scavalco ferroviario in ambito BRT invece connetterà Via Croce con l'area di Porta Napoli e servirà a far transitare la linea rossa sopra i binari della stazione centrale. Questa notte c'è stato il varo della prima trave dell'opera. L'assessore a ramo Giovanni Patronelli ha sottolineato che il varo delle travi incide in maniera importante e significativa sulla conclusione dell'opera. Una volta conclusa questa operazione, infatti, le opere di completamento saranno davvero minimali. La previsione è quella di chiudere gli interventi complessivi per BRT al massimo entro un mese e mezzo, due mesi.
1: Maglie autografate e sorrisi per i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica della Santissima Annunziata. Ieri la consegna, primo passo verso la settima edizione della Solidarietà in Musica in programma a dicembre. La musica torna nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, questa volta con un messaggio concreto di vicinanza. Ieri sono state consegnate e collocate nel reparto le maglie autografate dagli artisti delle precedenti edizioni della Solidarietà in Musica.
4: È una giornata particolarmente significativa perché ci permette di tornare qui nel luogo dove la Solidarietà in Musica esiste e continua a crescere. Abbiamo voluto consegnare al reparto di oncoematologia pediatrica le magliette autografate dagli artisti che nelle ultime due edizioni hanno condiviso con noi, e ovvero parliamo di Neri per Caso e di Silvia Mezzanotte.
1: Un gesto simbolico, ma anche il primo appuntamento verso la settima edizione della manifestazione in programma a dicembre a sostegno dell'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia e dei Piccoli Pazienti. I proventi della scorsa edizione hanno già prodotto un aiuto concreto: l'assunzione a tempo determinato di un OS e due infermiere per potenziare il personale del reparto.
5: È un appuntamento ormai fisso nel periodo natalizio, è un modo per accompagnare e dimostrare vicinanza di tante parti appunto della nostra società, della società civile, delle forze armate, ai nostri bambini e alle loro famiglie. Ha un valore simbolico, ma non è solo simbolico, ma anche un valore concreto.
1: Industria, agricoltura, lavoro e potere d'acquisto. Dalla fiera del Levante di Bari, Legacoop mette al centro le difficoltà del mezzogiorno e guarda alla prossima legge di bilancio, puntando sulla cooperazione anche per Taranto. Ce ne parla Ilaria Lia.
6: Una fotografia delle difficoltà economiche e sociali del paese, con il mezzogiorno in primo piano. Alla Fiera del Levante, Legacoop rilancia le proprie proposte al governo in vista della legge di bilancio. Tra le priorità, il sostegno a un settore agricolo alle prese con una fase di forte difficoltà e la gestione delle crisi industriali. Sul fronte del lavoro, Legacoop ribadisce il proprio no al taglio del 30% della NASPI, una misura che, secondo la cooperazione, potrebbe rendere più difficile la possibilità per i lavoratori disoccupati di trasformarsi in nuovi imprenditori attraverso i workers buyout, rilevando e rilanciando aziende in crisi. Altro tema centrale, la difesa dei salari e del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, ma anche la valorizzazione di chi ogni giorno contribuisce a preservare il territorio, agricoltori, pescatori, operatori del turismo e della cultura.
7: Il mondo cooperativo, sia pugliese che nazionale, è sempre stato molto attento alla vicenda di Taranto. Ci sono diversi piani che purtroppo si incrociano e per noi è prioritario trovare quel mix che consenta di salvaguardare la salute dei cittadini e al tempo stesso garantire un futuro di sviluppo e di crescita per quella realtà.
8: La cooperazione può essere una risposta?
7: Noi pensiamo di sì, lo abbiamo dimostrato in tanti momenti anche particolari della storia del paese e in tante realtà siamo stati uno degli attori che anche di fronte a crisi importante è riuscita a costruire anche modelli di sviluppo, realtà di impresa che dalle crisi hanno costruito le condizioni per rinascere di molte realtà. Lo facciamo, l'abbiamo fatto in Italia in tante realtà, in tanti distretti industriali che negli anni sono andati in crisi, pensiamo di poter svolgere questa funzione anche a Taranto.
9: Levante, la proposta della cooperazione che guarda Levante e introduce appunto il tema dalla Puglia sul piano nazionale, perché chiaramente poi noi dobbiamo disegnare con una tipicità cooperativa le politiche industriali, l'allocazione delle risorse verso la sanità, verso l'attenzione alla cura delle comunità, delle persone, ma anche e soprattutto la valorizzazione del lavoro.
1: Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese con la Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza del Rotary International per il contributo alla trasformazione infrastrutturale della città durante i Giochi del Mediterraneo. I dettagli nel servizio di Ludovica Maiori.
10: Il Rotary Club Taranto conferirà a Massimo Ferrarese la Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza

0: licenza del Rotary International, assegnata a personalità di sintesi per l'impegno e il servizio a beneficio della comunità. La cerimonia è in programma oggi, martedì 22 settembre alle ore 20, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Il riconoscimento sarà consegnato al commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore di Taranto 2026 per il contributo offerto alla trasformazione infrastrutturale della città attraverso la realizzazione delle opere per i Giochi del Mediterraneo. Durante l'incontro, aperto a soci e inviati, Ferrarese ripercorrerà il lavoro che ha portato al completamento degli interventi e illustrerà l'eredità sportiva lasciata alla città. Un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, con numerosi impianti costruiti o riqualificati, che rappresenta ora una grande opportunità, ma anche una sfida per Taranto. Abbiamo dedicato la conviviale a uno dei protagonisti della trasformazione infrastrutturale della città, ha spiegato il presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini, che presenterà la serata. Archiviati i giochi, l'attenzione si sposta infatti sulla gestione delle strutture e sulla capacità delle istituzioni e del territorio di valorizzare pienamente questo patrimonio, trasformandolo in una risorsa duratura per lo sport, l'economia e il futuro della città.
1: Sono 51 le medaglie d'onore consegnate ai familiari di cittadini della provincia di Taranto deportati ed internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Una cerimonia nel segno della memoria, della libertà e della democrazia, ce la racconta Giovanna Calabrese.
2: Sono 51 le medaglie d'onore consegnate ai familiari di cittadini della provincia di Taranto, deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e destinati al lavoro coatto. La cerimonia per la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi è stato un momento di memoria per la comunità e la collettività. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il ricordo di quelle storie e di trasmetterlo alle nuove generazioni.
3: Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica, in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
2: A consegnare due delle medaglie insieme al prefetto anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che ha richiamato l'importanza di custodire i valori di libertà e democrazia.
4: Un momento importante, un messaggio ancora più forte per significare quanto siano importanti i valori di libertà, di democrazia, ricordando gli insigniti, persone che si sono sacrificate, che hanno sofferto per lasciare a noi questi valori.
2: La cerimonia è stata accompagnata dalle esecuzioni musicali dei giovani della camerata giovanile dell'Orchestra della Magna Grecia, un ricordo che passa anche attraverso le famiglie. Tra i presenti c'è Jacqueline Montanari, che ha ricevuto la medaglia conferita al padre. Nelle sue parole il dolore per una storia difficile, ma anche l'orgoglio per quel riconoscimento.
5: Con orgoglio ho ritirato la medaglia all'onore per essere stato in campo di concentramento, dal quale riuscì a scappare. Era minorenne, aveva tra i 16 e i 17 anni e lui, siccome era già interprete di due lingue, autodidatta all'epoca, i tedeschi l'hanno un po' tenuto quasi a benvolere, un po' perché gli faceva comodo. E lui con strategie e cose riuscì a far mettere da parte altre cinque persone con le quali poi riuscì a scappare.
1: Torna a Taranto il 65esimo convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, quest'anno dedicato al tema giochi e atletismo nel Mediterraneo antico. Sentiamo. Taranto torna capitale degli studi sulla Magna Grecia. Dal 24 al 27 settembre il 65esimo convegno internazionale guarda giochi e atletismo nel Mediterraneo antico, riunendo studiosi italiani ed internazionali. Al Salone della Provincia il confronto, mentre il 25 settembre il MART ospiterà la visita alla mostra L'arte della vittoria.
6: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente, perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo, quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto è la Magna Grecia, la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
1: Il 26 settembre il convegno si sposterà a Bari tra ricerca e patrimonio e il 27 settembre gran finale al Castello Aragonese di Taranto con la sessione dedicata ai poster e ai casi di studio.
7: Ma io devo dire che fra i tanti convegni che ho seguito per ragioni istituzionali, personali, questo quest'anno apre uno scenario di continuità con questo grande evento che abbiamo avuto dei giochi e anche di un grande interesse culturale, perché quando saranno approfondite in queste giornate cos'era l'atletismo nella Magna Grecia, ci accorgeremo veramente di come sia attuale oggi quel messaggio di migliaia di anni fa, che è passato ed è passato anche nello spirito, addirittura nelle regole.
1: E si chiude così con questo servizio, questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
5: Previsioni meteo per martedì 22 e mercoledì 23 settembre. Per la giornata di oggi,

Martedì 22 settembre avremo al mattino un cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili brevi rovesci sparsi. Tendenza a rapido miglioramento. Temperatura minima intorno ai 21 gradi, vento da debole a moderato da nord, mare da leggermente mosso a mosso. Nel pomeriggio avremo condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Temperatura massima intorno ai 28 gradi, vento da debole a moderato settentrionale, mare mosso. Per la giornata di mercoledì 23 settembre avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, con scarsa presenza di nubi innocue nel pomeriggio nelle aree interne. Temperature in calo e comprese tra i 16 ed i 24 gradi, vento sempre da nord, mari generalmente mossi. Martedì mattina. Temperatura 21 gradi, possibilità di pioggia 10%, vento 15 km all'ora da nord, cielo parzialmente nuvoloso con locali rovesci. Martedì pomeriggio. Temperatura 28 gradi, possibilità di pioggia 0%, vento 15 km all'ora da nord, cielo parzialmente nuvoloso. Mercoledì 23 settembre. Temperatura da 16 a 24 gradi, possibilità di pioggia 0%, vento 15 km all'ora da nord, cielo da poco a parzialmente nuvoloso.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si profila un ritorno speciale allo stadio Iacovone domenica 27 settembre alle 20. Salvo variazioni, rosso-blu affronteranno il Novoli nel nuovo impianto ristrutturato in occasione dei giochi del Mediterraneo. Dopo tre gare a porte chiuse sugli spalti potranno finalmente tornare i tifosi. Guardiamo il servizio.
1: Il Taranto si prepara a tornare a casa e stavolta sarà un ritorno davvero speciale. Domenica 27 settembre i rosso-blu affronteranno il Novoli allo stadio Erasmo Iacovone con il fischio d'inizio previsto, salvo variazione, alle ore 20. Sarà la prima gara ufficiale del Taranto nel nuovo impianto dopo i lavori di ristrutturazione realizzati in vista dei giochi del Mediterraneo. Un debutto atteso che permetterà anche ai tifosi di scoprire il nuovo volto dello stadio. Dopo tre partite disputate a porte chiuse, infatti, il pubblico potrà finalmente tornare sugli spalti. Una notizia importante per la tifoseria rossoblu, pronta a riabbracciare la squadra e a vivere nuovamente l'atmosfera dello Iacovone. In città cresce dunque l'attesa per una serata che non sarà importante soltanto dal punto di vista sportivo. Il Taranto torna nella sua casa, davanti alla propria gente, in uno stadio completamente rinnovato.
0: Rimaniamo in tema eccellenza perché si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza pugliese. 25 le reti realizzate nelle 9 gare disputate con 5 vittorie interne, un successo esterno e 3 pareggi, tanti sfide, tanti risultati. Ci guardiamo questo servizio.
1: Si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza, 9 le gare disputate per un totale di 25 reti, 5 vittorie interne, una esterna e 3 pareggi. In vetta alla classifica c'è lo Squinzano, che proprio ieri ha espugnato il campo dell'Unione Calcio Bisceglie per 2-1, portandosi a quota 13 punti. Secondo posto per il Canosa, fermo a 12, mentre il Bitonto sale a 10. Seconda vittoria consecutiva per il Taranto, che passa 2-0 sul campo della Tomamaglie grazie alle reti di Morales e Lo Savio, entrambe nel primo tempo. I rossoblù, nonostante i 2 punti di penalizzazione, raggiungono quota 9 insieme ad Atletico Acquaviva, Soccer Trani e Ostuni. Tra gli altri risultati spiccano proprio il 3-0 del Trani sul Galatina e il successo esterno.

0: Del Bitonto sul Novoli per 1-0. In fondo alla classifica resta ancora 0 punti la nuova Spinazzola. E ci spostiamo adesso in Serie D, 4 su 4 nell'avvio della Virtus Francavilla in Serie D, che non si vuole affatto fermare dopo questo avvio di stagione importante. Guardiamo il servizio. Si dice che non c'è due senza tre, ma il 4 viene da sé. 4 come le vittorie consecutive in campionato della Virtus Francavilla, che dopo appena 4 giornate si gode il primo posto a punteggio pieno. Un poker costruito partita dopo partita tra gol, carattere e capacità di soffrire, dalla Palmese a Melfi, passando per il derby contro il Brindisi, fino all'ultima vittoria sul campo del Martina. 4 successi, 12 punti, è una squadra che quando conta trova sempre il modo di mettere la freccia. E non è soltanto una questione di numeri. È il modo in cui arrivano queste vittorie a raccontare il momento della Virtus, una squadra che non si scompone, che sa reagire alle difficoltà e che sembra aver trovato la chiave giusta per trasformare ogni partita in un'occasione. Il campionato è ancora lunghissimo, certo, ma intanto Francavilla sorride, guarda tutti dall'alto e si gode il suo momento d'oro, perché il 4 stavolta non viene solo da sé, il 4 fa già sognare.
1: Ci spostiamo adesso a Brindisi, dove la formazione adriatica cerca equilibrio dopo un avvio di campionato tra luci e ombre. La squadra di Roberto Taurino ha mostrato qualità, ma anche fragilità e cali di attenzione, soprattutto nei momenti decisivi delle partite. Guardiamo il servizio.
0: Il Brindisi di Roberto Taurino arriva a questo avvio di campionato mostrando luci e ombre. La vittoria contro la Fidelis Sandria aveva dato fiducia, ma nelle gare successive sono emerse alcune fragilità, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi. In trasferta il Brindisi ha sofferto particolarmente, mentre anche Alfanuzzi contro la Turris, dopo il vantaggio firmato Carretta, è arrivata una rimonta che ha evidenziato ancora una volta i problemi di continuità. È proprio questo il tema centrale indicato da Taurino, una squadra capace di creare e giocare con qualità, ma ancora troppo fragile e soggetta a cali di attenzione veri e propri blackout. Il tecnico non cerca alibi e parla apertamente dei demeriti della squadra. Il prossimo passo, dunque, sarà trasformare il potenziale in maggiore solidità, concretezza e continuità nell'arco dei 90 minuti. Per il Brindisi, il momento è quello di una squadra ancora in costruzione, chiamata a trovare rapidamente una propria identità.
1: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti i nostri canali di informazione. Vi aspettiamo come sempre. Buon proseguimento di giornata su Studio 100.
2: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

Le 7 in punto, il 22 settembre, bentrovati, buongiorno, questa è di Buon Mattino in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100, anche oggi fino alle 8.30 insieme, vi teniamo compagnia con le prime pagine dei giornali nazionali e poi con le prime pagine e le pagine interne dei giornali locali, gli approfondimenti dedicati proprio al nostro territorio, tanti gli ospiti anche oggi, vi parleremo della crisi grave che sta attraversando clima ambiente all'indomani della riunione tra la partecipata rappresentata da NACCI e dall'altra parte i sindacati che chiedono aiuto al comune, alla regione, soprattutto al governo. Quindi interlocuzioni con il comune e con il sindaco. Ascolteremo anche la voce appunto di Bitetti intercettata nel pomeriggio di ieri dalla nostra redazione, ma soprattutto appunto al di là dell'interlocuzione col comune, sostegno economico a regione e governo temono altri problemi seri occupazionali. Cercheremo di capire come si sta evolvendo la situazione con una serie di voci che la stanno vivendo dall'interno, quella dei sindacati, ma anche con il parere di chi questa storia la studia e la

0: Segue da tempo che il collega della Gazzetta del Mezzogiorno Fabio Venere che torna a trovarci anche questa mattina. Torneremo a parlare di ex Ilva e dell'appalto in particolare. Ieri vi abbiamo raccontato dell'avvio dello sciopero della SEMAT, azienda dell'appalto. I lavoratori di questa azienda non percepiscono stipendio da 2 mesi e tornano a chiedere insistentemente garanzie sul loro futuro, oltre appunto che le loro spettanze. Ascolteremo la voce di uno di loro e poi parleremo anche di tanti altri argomenti. Ce ne andremo in biblioteca, all'Acclavio, perché c'è un bel progetto legato alla parità di genere, al sostegno alle donne vittime di violenza. Questo e tanto altro oggi, ma come sempre iniziamo da giornali e agenzie e quindi partiamo da ANSA. Vediamo insieme come apre ANSA. Callas, l'operazione Aspides ha bisogno di altri assetti navali aerei, ma non ne abbiamo. L'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, a margine dell'Assemblea Generale ONU, dice: per quanto riguarda il Medio Oriente abbiamo sollevato il tema del deterioramento della situazione nel Mar Rosso. E poi ci sono gli approfondimenti, jet erano pronti contro gli Houthi, poi lo stop di Trump, raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen, 6 morti e 8 feriti. Ancora scendendo, vediamo, la Francia lavora una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per Hormuz e poi Mattarella. Oggi le prime pagine dei giornali sono quasi tutte per lui, il Presidente della Repubblica ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, la scuola è aperta a tutti, è integrazione. Aiuti a non creare ghetti ed alzare barriere. Sulla stessa linea anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi. Il cardinale ha detto: la scuola deve essere inclusiva. E poi sotto le scuse del ministro Tajani alle donne: mi scuso con le donne, non le ho mai volute offendere. Lo ha detto ieri, era a New York per vedere Rubio e firmare l'intesa sui materiali critici. A margine, appunto, è tornato sulle tante polemiche legate alle sue esternazioni degli scorsi giorni, quando aveva detto meglio scegliere una donna e una moglie seria piuttosto che una affascinante che rischia di tradirti. Ovviamente era una metafora che faceva riferimento al tranquillità e all'affidabilità che a suo parere dà il suo schieramento, però questa metafora non è piaciuta e ha generato appunto tante polemiche. Danza, ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera. Eccolo qua, il Colle, scuola no ai ghetti. Il monito di Mattarella: deve unire, la CEI sia il luogo in cui nessuno si senta escluso, tetto agli stranieri in classe. Val di Tara al Corriere, dice il ministro, che riguarda anche gli europei, in riferimento appunto alle restrizioni in classe. E poi Casabianca, il pool delle TV non seguirà più il presidente, c'è un caso CNN, la principale. Tra le altre TV che insomma sono state bandite dalla Casa Bianca, le altre televisioni fanno squadra tra loro per sostanzialmente chiedere al presidente di ritornare sui suoi passi, e anche loro hanno deciso di non coprire gli eventi che riguardano il presidente finché non farà accedere tutti i giornalisti, anche quelli della CNN e delle altre reti televisive escluse. Al centro l'intervista a Totti sul suo libro. A 48 anni rifiutai Genoa e Como, dice: stavo per tornare là, il primo bacio con Noemi. Insomma, tutto il racconto della sua vita fino ad oggi in questo nuovo libro di cui racconta sul Corriere. Poi la cronaca, l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga. Ha sparato 13 colpi, il 35enne indagato per il delitto nella cascina a Cuneo. Accanto, i PM a Roma, guerra di mafia, Senese Diabolik, l'omicidio, l'inchiesta, il Corriere entra nel merito e racconta anche di questa storia. Dal Corriere ci spostiamo sulla Repubblica. Come vi dicevo, la scuola domina le prime pagine, anche qui l'apertura, la scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, è efficace per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso. Il decreto riguarderà solo 2.000 classi. E poi c'è proprio un'immagine del presidente insieme ai bambini di Amatrice ieri per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Spazio alla politica, Grillo torna a parlare, attacca Conte, lo fa attraverso il programma podcast di Fedez. Nel frattempo, Alleanza Verdi Sinistra, al centro-sinistra serve un federatore. Dall'altra parte, Guerini, sostenere Kiev è essenziale per il Partito Democratico, ora alleanza senza veti. Andiamo sulla stampa. Mattarella, lo vediamo ancora nell'apertura, scuola senza ghetti. Il presidente integra ed è aperta a tutti. Anche la CEI fa scudo a Zuppi, nessuno si è escluso, ma il governo va avanti e giovedì potrebbe portare il decreto in Consiglio dei Ministri, il via già quest'anno. Polemiche sulle misure annunciate dalla Premier per limitare il numero degli studenti stranieri negli istituti. Al centro vediamo la fotonotizia. Ha sparato da 40 metri, uccide il ladro in fuga, botta e risposta. La russa procura su questa vicenda. Poi, militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio. Crosetto dice assicurata la continuità operativa. Ci sono anche dati Istat oggi sulla prima della stampa, manovra appesa al responso deficit, i timori del governo, con un'analisi approfondita su questo tema. Chiudiamo qui per il momento, ci sono ancora giornali nazionali, ma rivedremo fra poco, ci prendiamo una pausa.
1: Noi diciamo l'inverno, almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torniamo in diretta, ancora giornali nazionali. Ripartiamo da Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI decide, come la maggior parte dei quotidiani oggi, di dare spazio al tema della scuola e alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scuola per tutti. Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere. Valditara dall'altra parte dice: ma la conoscenza dell'italiano è fondamentale, il piano su quote e Burca, la legge proposta da Meloni per limitare il numero di non italiani in aula e il nodo dei diritti degli studenti. E poi Università Bocconi, laurea e master per accompagnare da dietro le sbarre a un'occupazione, c'è il racconto. Si parla ancora del cardinale Zuppi al consiglio permanente della CEI, ha sottolineato il ruolo educativo della scuola, ma ha parlato anche di altro. La priorità sono le cure, poi dibattito serio sul fine vita. Al centro un libro verde con 120 proposte, parliamo della CISL sui giovani, un patto per l'Italia. Da Avvenire ci spostiamo ancora, andiamo sul Messaggero, il quotidiano romano dedica il taglio alto alla rivoluzione che parte dall'Italia, un gioco di parole con l'intelligenza artificiale, 10 italiani dietro l'innovazione tech nel mondo. E poi ancora la scuola e integrazione, il titolo di apertura, il monito di Mattarella no a ghetti e barriere. Il capo dello Stato inaugura l'anno scolastico ad Amatrice, istruzione aperta a tutti, così dice la carta. Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri. Giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri, critiche dei vescovi. Al centro il calcio con Dybala e Noslin Roma.

Ma il Lazio al top, primato capitale, conferme sorprese per Gasperini e Gattuso. E poi ancora il petrolio sotto i 100 dollari, il rialzo borse e titoli tech, effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump-Xi. Coltellate alla prof, il tredicenne preparava il piano da giugno, l'istituto chiede un metal detector. E nel taglio basso tornava a far parlare di sé.

0: perché accusato della morte del suo socio. Lui si è sempre professato innocente, è riuscito a tornare in Italia anche grazie ad una forte pressione mediatica per il suo caso, e adesso insomma c'è questo ulteriore passo della semi-libertà. Dal Messaggero ci spostiamo, andiamo sul giornale. Ecco l'apertura, migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle, verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano, l'altolà di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. E poi verso il congresso, Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza, dice. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano. Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, social card, dopo il bollo auto, l'anticipo di metà sussidio. Achille Lauro bis, elezioni a primavera, la Premier va in tour con annunci in TV e nel paese, Saraceno mi ricorda le scarpe di Lauro e sui poveri nessuna autocritica. Poi taglio alto, in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le idee radicali, si parla di quello che è accaduto in Germania. A Berlino la sindaca col consulente di Mandani. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico principe tra quelli che abbiamo in Italia, liti fiscali, ricorsi in calo del 17%. Questo è il titolo con cui apre: contenziosi tra gennaio e giugno in primo grado, oltre 15.000 impugnazioni in meno, in discesa anche i fascicoli pendenti in tutto il merito, meno 6,5 rispetto al 2025. Diminuisce pure il valore dei ricorsi da 9,4 miliardi a 6,2 miliardi nel 2026. Al centro la fotonotizia è per Banca Ifis, maxi verifiche sulle responsabilità in illimiti, risico bancario, così lo definisce il Sole 24 Ore. Al centro le borse, Milano al top in Europa, il petrolio torna sotto i 100 dollari. Di spalla Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche. Infine taglio basso, attrazione investimenti europei. Europa al primo posto, i risultati dell'indagine Deutsche Bank, l'Italia precede Spagna e Svizzera, geografia del business. Si parla infine della notte europea dei ricercatori, le persone motore dell'innovazione, le risorse per la competizione. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, eccola qui. La maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spins. Inter, una freccia in più. L'inglese sarà pronto per la ripresa del 10 ottobre a Parma. Accanto si parla anche di Milan. Moreira vola, Amorim gli cerca il posto fisso. Anche il Milan ha il suo jolly. Si torna a parlare d'Italia. Vedete la foto del CT, figlio il prodigo Mancini. Sono in debito, dice, e ora prepara l'Italia d'attacco. Sotto anche qui intervista a Totti sul suo libro, Io e Spalletti per la pace serve tutta la verità. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa nazionale, ma ci ritroviamo fra pochissimo perché dopo la pausa inizieremo a dare un'occhiata ai giornali locali e ad approfondire alcuni temi. A fra poco.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Torniamo insieme e ripartiamo da Ansa, ma stavolta Ansa Puglia. Eccola qui la prima pagina dell'agenzia di stampa declinata però sulla nostra regione. La vediamo fra pochissimo insieme. Eccola. Allora.

Di che cosa parla? In primo piano una notizia di cronaca, ferisce con una coltellata al volto la moglie, arrestato nel Foggiano. Sono stati vicini di casa della coppia a chiamare i carabinieri. La donna non è grave. E poi di spalla, notizia dal mondo dell'economia, export nel 2025, 2 miliardi di valore merci Italia verso l'Asia centrale. Ancora l'inchiesta CPR, presidio di solidarietà a Bari, medici liberi di curare. Il cardinale Pizzaballa a Molfetta parlerà di pace ricordando Don Tonino Bello. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno. L'apertura è per il comune di Bari. Iacovone si scusa, ma è bufera, la numero due della giunta, distrazione ingiustificabile. Poi compra una bici elettrica, si parla dell'auto nel parcheggio riservato ai disabili, parcheggiata appunto da lei. La destra chiede le dimissioni della vice sindaca. E poi strisce blu tra le vie Quintino Sella e Abate Gimma, il cartello indica il posto per le moto, ma sotto si scarica uno strano caso, appunto, che racconta Corriere. Di spalla il decreto legge, i dati in Puglia e le reazioni in classe, il 6% di stranieri. Poli Bortone sollecitata a bilanciare le presenze. E poi le posizioni di De Caro, Ilva o Scuola, il doppio registro con il governo. C'è ancora il presidente Sergio Mattarella sulla prima, stavolta per un altro tema, un parco nell'ex Fibronit. Parte l'invito a Mattarella. L'inaugurazione è prevista per il 21 novembre a Bari. Taglio basso, oggi quasi e solo esclusivamente Bari sulla prima del Corriere, palese record, 1000 passeggeri all'ora, anche a settembre l'aeroporto registra flussi da capogiro, boom di stranieri nei lidi. Infine spazio allo sport, vecchie glorie in campo, il 24 giochiamo per la ricerca, l'ha voluto Igor, il riferimento è a Igor Protti che avrebbe compiuto il 24 settembre 59 anni e appunto a suo nome e nella sua memoria si giocherà un'amichevole per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Tangorra nel pezzo di Caputi dice è un progetto nato con lui. Andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura è su ex Ilva, battaglia sull'Ilva, la cordata italiana visita gli impianti del Nord, Semat indotto non paga, sciopero ad oltranza, ne parleremo fra un po'. Poi gasolio sui 3 euro, allarme per i campi e l'autotrasporto, al centro si torna a parlare di ZES. La ZES spinge il PIL del Mezzogiorno. Finora le autorizzazioni a quota 1550. Gli incontri in fiera, agroalimentare al centro con aiuti ai frantoi. C'è poi una storia, la libreria storica imprigionata dal BRT. Succede a Bari, una fermata al posto dei tavolini in Piazza Moro. Vedete una foto che ritrae Stefano De Martino perché è stato presentato il suo Sanremo. Voglio l'intelligenza artificiale nel mio Sanremo e al festival debutta il voto online. E infine, sempre nel taglio basso, insomma, parte della pagina diametralmente opposta, Novoli, scuola bus senza revisione, studenti appiedati dai carabinieri, De Caro contro Giorgia, no a discriminazioni in aula. Andiamo a vedere adesso l'edicola del Sud. La prima pagina dell'edicola, scuola, la sfida di De Caro a Meloni, nessuno deve sentirsi straniero. Il presidente della regione in un post diretto alla Premier, tetto agli immigrati in classe, da sindaco non ho mai guardato al colore della pelle, i bambini sono solo bambini. E poi ancora scendendo. Vediamo cos'altro ci riserva la prima. Si parla di ex Ilva, impianti ex Ilva, 65 emendamenti al decreto e intanto partono i licenziamenti. Ancora Taranto con i voli civili da Grottaglie, il punto di vista della Camera di Commercio con il presidente Vincenzo Cesario, accanto l'Arsenale e rischio stop per la flotta. Taglio basso, aprirà il 21 novembre il Parco della Rinascita, poi a Lecce la cronaca, detenuto morde agente al volto, ad un altro quasi stacca il dito, e poi la cultura, l'insegnamento inclusivo in Italia non ha

0: ha fatto fallito, a dirlo è Anna Granata, in questi giorni all'Hector in Fabula, difende un modello, leggiamo nel pezzo, che considera tra le maggiori conquiste della scuola italiana e respinge l'idea delle classi eterogenee, che le classi eterogenee, disabilità e migrazioni siano l'origine delle difficoltà dell'istruzione pubblica. Andiamo a vedere le pagine interne di Edicola. C'è il primo piano, quindi le pagine 2 e 3, dedicate a investimenti ed ex Ilva. Puglia e Campania fanno il pieno di autorizzazioni ZES. Vediamo, appunto, andiamo a approfondire proprio questo tema, andando a leggere insieme che cosa appunto dice il pezzo. Nel sommario, 2/3 dei fondi arrivati al sud si concentrano in due regioni, ma resta difficile trasformare la crescita in rilancio strutturale e attirare grandi capitali anche esteri. E poi Casillo, offerta Barilla per avere mulini in Puglia e Marche. Nel taglio basso di pagina 2, impiego donne, ecco tutte le agevolazioni per le imprese. Dall'altra parte torna Taranto in primo piano. Ex Ilva, 65 emendamenti al decreto in Senato, in Commissione Industria depositate modifiche per assicurare continuità operativa degli impianti. Intanto scattano i licenziamenti effettivi dell'indotto della Semat Engineering, sciopero ad oltranza. Poi a Brindisi, chiesta l'area di crisi complessa, infine Iveco, l'OPA di Tata Motors arriva anche a Foggia. Ma sempre sull'edicola andiamo a vedere la prima pagina dedicata a Taranto e alla sua provincia. Arsenale, per carenza di tecnici la flotta militare rischia lo stop. A fronte di una pianta organica che prevede ben 50 unità, ne operano attualmente appena 20, una voragine organica aggravata da decisioni, secondo CISL, incomprensibili. Poi c'è Iaia, Fratelli d'Italia, il deputato assicura proroga al sostegno per i 307 dipendenti della Taranto Port Working Agency, quindi si parla di porto. Scendiamo, vediamo ancora insomma, l'ultimo pezzo di questa pagina dedicata a Taranto e alla sua provincia. Tribunale, 9 giorni per salvare 24 lavoratori. Chiudiamo con Nuovo Quotidiano di Puglia, lo andiamo a vedere insieme. Ilva, la stoccata del ministro, labirinto creato dai giudici. Urso contro la decisione della Corte d'Appello di Milano, ma siamo fiduciosi, dice. Poi ancora l'indotto che trema, Semat opera in protesta per gli stipendi non pagati. Di spalla l'annuncio di Meloni, monito a Mattarella, un tetto nelle classi agli studenti stranieri in Puglia, solo il 4%. Al centro si torna a parlare dell'aeroporto di Grottaglie. Voli a Grottaglie, la battaglia del territorio. Cesario, giusto attivarli. Crescita per tutti. Il presidente di Unioncamere rilancia il no da Brindisi e Lecce. Spazio poi per la vicenda dell'AMIU che vede il baratro. Criticità nel bilancio, servono nuove risorse. Si parla appunto della situazione difficile che vive la partecipata del comune, l'andremo ad analizzare proprio fra pochissimo. Infine, taglio basso a Manduria, gli incontri tra assessore regionale, manager, medici e sindaci. Parliamo di Pentassuglia, assessore regionale alla sanità, che garantisce niente tagli all'ospedale Giannuzzi anche con il San Cataldo. Infine, notizia legata alle vicende di Cicala, quindi parliamo dell'arresto Cicala dal GIP. Ho rispettato la sorveglianza. Chiudiamo qui la rassegna stampa locale, ci prendiamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
1: Previsioni meteo per martedì 22 e mercoledì 23 settembre. Per la giornata di oggi, martedì 22 settembre, avremo al mattino un cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili brevi rovesci sparsi. Tendenza a rapido miglioramento. Temperatura minima intorno ai 21 gradi, vento da debole a moderato da nord, mare da leggermente mosso a mosso. Nel pomeriggio avremo condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Temperatura massima intorno ai 28 gradi, vento da debole a moderato settentrionale, mare mosso. Per la giornata di mercoledì 23 settembre avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, con scarsa presenza.

presenza di nubi innocue nel pomeriggio nelle aree interne. Temperature in calo e comprese tra i 16 ed i 24 gradi, vento sempre da nord, mari generalmente mossi. Martedì mattina. Temperatura 21 gradi, possibilità di pioggia 10%, vento 15 km all'ora da nord, cielo parzialmente nuvoloso con locali rovesci. Martedì pomeriggio. Temperatura 28 gradi, possibilità di pioggia 0%, vento 15 km all'ora da nord, cielo parzialmente nuvoloso. Mercoledì 23 settembre. Temperatura da 16 a 24 gradi, possibilità di pioggia 0%, vento 15 km all'ora da nord, cielo da poco a parzialmente nuvoloso.

0: Torniamo insieme e cominciamo ad approfondire alcuni temi. Partiamo dalla crisi di clima ambiente, l'allarme sul futuro. Ieri l'incontro tra azienda e sindacati che chiedono una convocazione urgente al comune, parlano di situazione drammatica e come ho detto all'inizio trasmissione, la loro richiesta è anche un aiuto immediato da parte della regione e del governo. Hanno detto non permetteremo che ci siano altre operazioni di macelleria sociale. Ieri pomeriggio, appunto, questo incontro, a margine dell'incontro, Maria Laura Paletta ha raccolto alcune interviste. Allora, partiamo da quella all'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci. Vediamo cosa ha detto.
1: C'è un evidente squilibrio patrimoniale dell'azienda, poiché da una parte c'è una debitoria importante e una parte significativa della stessa è proprio verso l'Agenzia delle Entrate. Dall'altra vi è un patrimonio che purtroppo risente di ritardi che hanno determinato una diversa valorizzazione dello stesso. Tutto ciò può muovere solo ed esclusivamente avendo effettuato prima di ogni cosa un'operazione verità e un'operazione anche di pulizia e di bonifica di una serie di situazioni. Io conto entro fine mese, massimo nella prima decade di ottobre, di chiudere ogni valutazione sul bilancio. Consideri che oggi sono 51 giorni che sono amministratore di questa società. In questi 51 giorni ci sono stati anche i giochi del Mediterraneo, però ho sempre tenuto pancia a terra al lavoro sul bilancio per cercare di valorizzare al meglio ogni aspetto dello stesso. Peraltro abbiamo anche integrato tutta la documentazione che era stata richiesta dalla Regione Puglia, perché il 15 di settembre abbiamo comunque inviato i documenti alla Regione Puglia per alimentare il procedimento di AIA rispetto al quale avevamo avuto un preavviso di archiviazione. Non è un lavoro da poco ed è un lavoro che è stato fatto al fine di salvaguardare ogni asset aziendale.
2: Ci è stato detto chiaramente che loro intendono sottoporre al socio, quindi al comune, lo schema di bilancio 2025 entro fine mese, massimo la prima decade di ottobre, e che comunque i numeri sono impietosamente in rosso. Sostanzialmente, alla nostra richiesta, che cosa questo comporterà sulla continuità aziendale, ci è stato detto chiaramente che se non arrivano interventi di finanza esogena, comune, regione, ci è stato detto anche il governo, la strada è segnata. Quindi è chiaro ed evidente che a questo punto noi il tavolo tecnico con l'azienda termina qua. Adesso stesso stiamo chiedendo al socio un incontro urgente perché adesso è la politica che si deve assumere le sue responsabilità. Non permetteremo come organizzazioni sindacali che si determini l'ulteriore operazione di macelleria sociale ai danni della lavoratrice e dei lavoratori di clima ambiente, diretti e indiretti. Questo deve essere chiaro.
0: E avete visto di seguito all'intervista a Nacci anche quella a Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGIL Taranto. E noi vogliamo continuare a parlare di quello che sta accadendo con il segretario, anzi facente parte della segreteria della FIT CISL di Taranto, delegato proprio alla situazione di clima ambiente. Lui è Fausto Rossetti. Ieri era presente anche lui a questo incontro. Ben trovato, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh sì, come già avete prospettato, ieri è stata resa pubblica alle organizzazioni sindacali questa questione.

0: E niente, effettivamente l'amministratore unico ha dato comunicazione di questo schema di bilancio che sarà sottoposto al socio con un profondo rosso, che desta ovviamente grande preoccupazione vista l'imminenza della cosa, perché parla di settembre prima dei cadi di ottobre. Al quesito che abbiamo posto ci ha risposto che chiaramente si dovrebbe accingere a finanze esterne esogene. Ok, bene tutto, ma bisogna capire come enti esterni, no, escludendo il comune perché potrebbe in qualche modo intervenire, ma per quanto di nostra conoscenza le risorse non dovrebbero esserci, a meno che il sindaco, il socio, ci tira fuori dal cilindro una bella sorpresa. Però regione o governo non, veramente non ci è dato sapere come e in che modo possono intervenire nei confronti di una partecipata del comune di Tara. Comunque stiamo sul pezzo, stiamo dietro alla questione, come dicono anche gli attori politici, perché dobbiamo veramente scongiurare un disastro sociale. Le ricadute potrebbero essere importanti tanto per i lavoratori quanto per chi va in ambiente, ovviamente, ma per la cittadinanza tutta. La nostra esperienza dice che fuori, laddove è successo qualcosa del genere, spesso, tante volte, c'è stato un peggioramento del servizio, un decadimento proprio dei servizi con aumento della Tari, quindi ricaduta anche verso la cittadinanza. Quindi il problema è di più ampio spettro. I debiti ci ha detto che ma non lo scopriamo noi, ma neanche la politica, perché qua gli attori di questa questione sono gli storici da sempre e vengono da lontano. Vengono da lontano, si stava provvedendo comunque a risanare, a ripianare con piani di rientro, era in una fase decisamente positiva di rientro. Ovviamente oggi si accelera, purtroppo, verso un bilancio che purtroppo ci farebbe andare a sbattere violentemente contro un muro, perché le soluzioni potrebbero esserci, ma oggi noi, almeno le organizzazioni sindacali, vivono in una nebbia fittissima,
1: Quali
0: fittissima, dove
1: soluzioni prospettate?
0: no, le soluzioni sono quelle che da tempo si prova a ragionare anche con la quinta commissione, in regione ci siamo stati. Per vedere come la regione possa entrare in questo circuito e quindi trovare risorse per finanziare tanto la questione quanto magari entrare finanziando l'impianto, il termovalorizzatore, che sarebbe l'assetto impiantistico capace di dare soluzione, capace di fare reddito e quindi poter coprire tutto quello che è il disavanzo storico di questa azienda nel tempo. Ovviamente questa non è una soluzione imminente, perché l'AIA, il progetto è stato presentato il 15 di settembre e l'approvazione comunque ha dei tempi tecnici. Il bilancio invece è stringente, si accelera tantissimo, quasi sembrerebbe voler sbattere. Quindi bisognerebbe tergiversare un attimino per poter arrivare ad avere un'AIA, vedere sul mercato il miglior offerente, chi può, chi deve farlo e iniziare a ragionare seriamente di questa questione e non su interventi a pioggia di chi, come. Quindi il ragionamento è un po' più complesso, decisamente più complesso. Le ricadute per noi, ovviamente facciamo sindacato, le ricadute per i lavoratori potrebbero essere di spessore e questo lo vogliamo scongiurare. Siamo pronti ad ogni forma di mobilitazione, di protesta per tutelare tutti, ma veramente tutti, perché poi la cosa si sposta dal lavoratore che è direttamente interessato e chiaramente e può essere noto a tutti, ma la collettività rischia di perdere un patrimonio pubblico storico che è capace di dare risultati e le dimostrazioni le ha date questa azienda, non ultimo, con i giochi del Mediterraneo, che con pochissimi interventi, ma veramente risicati, ha dato lustro a quello che questa città vuole. Quindi stiamo parlando di una macchina che può andare bene, che può fare benissimo, servizi di qualità che col privato tante volte vengono meno e con costi diversi, veramente diversi. Chi non è del mestiere magari parla per sentito dire, ma noi che stiamo sul campo e ci confrontiamo sul territorio, sappiamo bene di quello che avviene intorno a noi. Poi un passaggio voglio farlo anche riguardo alla percentuale di raccolta differenziata che nel tempo sta crescendo. I dati a noi comunicati dicono che luglio, mesi terribili, luglio di ogni anno c'è una flessione importante. Oggi invece parliamo di un 36 e più di 36, forse 37%. Questo è quello che per noi
1: Che cosa
0: sono
1: significa per
0: pubblica.
1: voi? Che cosa significa questo numero?
0: Significa che è un'azienda che in questi anni critici comunque passa da un 24% di luglio di 2 anni fa, un 25% di 25-26 dell'anno scorso a un 36%. Quindi significa che c'è un trend positivo, ma non solo luglio, anche gli altri mesi. I dati che comunicano a noi dicono bene, si può fare tanto altro, quindi la macchina può andare, la macchina clima ambiente in generale. Qua oggi però ci troviamo a scontrarci con un problema di spessore diverso. Se prima si ragionava su un tavolo tecnico di come doveva andare questa macchina e c'erano soluzioni, progetti, programmi e risultati, e oggi stiamo parlando di chiudere battenti, in pratica, ce lo dobbiamo dire, e questo insomma si scontra fortemente con la realtà dei fatti. La realtà dei fatti dice che questa può fare bene. È chiaro che di fronte all'amministrazione, di fronte al bilancio, di fronte ai debiti e a questa rivalutazione, anche se vogliamo la rivalutazione stessa del cespite, è stata voluta fortemente quando ce l'avevamo già una valutazione del 2023 che in bilancio dava copertura ai debiti. Oggi ci troviamo alla svalutazione immediata e non la possibilità di recuperarlo nell'immediatezza, se non dopo qualche mese o forse anno, e trovarci sul baratro di una questione pesantissima.
1: Quante sono le persone tra diretti e tutto il mondo che ruota intorno a Kima che risentirebbero
0: Sì,
1: ovviamente di questo
0: le risorse
1: fallimento?
0: umane dirette quotano complessivamente 290 addetti. In più abbiamo dei somministrati che dovrebbero essere al momento intorno a 130, ci dicono. Quindi
1: Quindi
0: totale
1: arriviamo a più di
0: arriveremmo.
1: 400 persone.
0: Sì, ok. Chiaramente là il disastro avviene perché nell'eventualità i diretti avrebbero delle tutele, la clausola sociale che tutela la continuità lavorativa, ma per i somministrati questo non vale, non vale, e quindi avremmo 130, forse 150 famiglie che dovrebbero vedere in questo contesto cittadino con tutte le vertenze in atto 150 famiglie per strada. E credo che nessuno degli attori di questa storia si possa permettere una cosa del genere, in buona sostanza. Le preoccupazioni sono legate strettamente a questo, insomma, al di là delle tutele.
1: Chiarissimo, chiarissimo, insomma, il vostro punto di vista. Ovviamente staremo a vedere quello che succede. Nel frattempo, grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: E continuiamo a parlare di questa crisi, dei suoi risvolti con Fabio Venere, collega della Gazzetta del Mezzogiorno, che segue da tempo, da anni, possiamo dire, le vicende di Kima, con cui possiamo fare anche un quadro più generale. Ci eravamo sentiti e buongiorno innanzitutto Fabio, grazie per essere con noi anche oggi.
2: Buongiorno Marina e buongiorno a chi ci ascolta e guarda in questo momento. Grazie per l'invito invece.
1: Dicevo che ci eravamo sentiti per appunto un'intervista che facesse un po' il punto sulla situazione soltanto venerdì. Nel frattempo ci sono ulteriori risvolti che nascono appunto da questo incontro di ieri. Probabilmente qualcosa che era già previsto, che ci eravamo in qualche modo già detti, ma qual è adesso la situazione?
2: Ma probabilmente, come dire, la situazione in realtà non è precipitata, forse l'amministratore unico di Chimambiente, dell'ex Samio, ha preso contezza, come dire, che al momento il comune di Taranto, che è socio unico dell'azienda, non può, forse non vuole, ma insomma non può di certo intervenire con il cosiddetto soccorso finanziario. E quindi di conseguenza, considerato il contesto che prima veniva descritto dal sindacalista, e allora come dire, c'è stata questa accelerazione, ma come dire, il quadro a dire il vero non sorprende più di tanto, almeno non sorprende chi appunto segue e ha seguito questa vertenza, perché ormai è un'avvertenza da un lato sindacale, da un lato una questione amministrativa, dall'altro ha tanti aspetti politici, ma ormai sta andando sempre di più verso questioni societarie, anzi direi fallimentari.
1: Ecco, a questo proposito, Fabio, lo spettro di un fallimento sembra più reale oppure siamo sempre nell'ambito ancora, diciamo, di una situazione che potrebbe divenire tale alle estreme conseguenze dal tuo punto di vista? Vediamo nel frattempo anche il pezzo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, la prima pagina dedicata alla nostra provincia che firmi proprio tu. Vediamo il titolo: Amio Nacci lancia un SOS, senza fondi sarà la fine. E quello che abbiamo anche ascoltato prima nelle sue dichiarazioni e che ora rimarcavi.
2: Allora, Marina, gli scenari che porterebbero, o meglio, che potrebbero portare alla liquidazione giudiziale, quella che ha preso il posto dell'ex, del vecchio fallimento, ci sono e sono tutti, inutile nasconderci e prendere in giro. Sono scenari al tempo stesso estremi, ma che comunque sono sul tavolo. Perché potremmo arrivare? Ovviamente speriamo di no. Perché, insomma, se di qui a un paio di settimane dovesse essere confermato, ma insomma, ormai non ci sono più dubbi, che il bilancio 2025 dovesse effettivamente chiudersi con una perdita notevole, immagino diversi milioni di euro, il comune dovrebbe, se si andasse sotto al capitale sociale di Chimambiente, quindi se questo venisse azzerato o poco più o poco meno, il comune dovrebbe in linea teorica ripianare le perdite nel corso del bilancio preventivo successivo, quindi nel 2027, praticamente subito. Il comune non ha, per salvaguardare i suoi equilibri finanziari, non ha queste possibilità, cioè detto in maniera molto più semplice, non ha i soldi per farlo. Quindi, se le perdite non vengono, ci sono e non vengono ripianate, lo scenario della liquidazione è verosimile. L'altro scenario che ci porterebbe liquidazione è, ricordiamocelo perché sembra un po', come dire, in molti sembrano un po' averlo dimenticato, il 31 dicembre scade la proroga al contratto di servizio in corso e senza un contratto di servizio nuovo, vigente quantomeno, e l'ex Amio non ha ragione di esistere, perché non può operare, ovviamente. Quindi c'è questo secondo aspetto che è connesso e connaturato al primo, che, come dire, va tenuto sotto controllo, anche perché ricorderei che 6-7 mesi fa l'antitrust aveva già sanzionato, censurato il comune per la proroga di un anno concessa l'anno scorso. Quindi che si vada ad un'altra proroga, io la vedo molto, molto difficile, a meno che, ecco, dovrebbe essere circostanziata, motivata, magari non di un anno, per pochi mesi, però la situazione è complicata anche dal fatto che il contratto di servizio scadrà fra 3 mesi.
1: E questo è un aspetto che tu avevi sottolineato e di cui avevi scritto nei mesi scorsi, proprio andando a prefigurare quello che poteva accadere, insomma, da qui a qualche mese. Ed effettivamente questo è il copione che vediamo, che sembra in qualche modo già scritto. Questa vicenda rischia di avere anche delle ripercussioni politiche serie. L'opposizione ha chiesto un consiglio comunale monotematico, l'aveva già chiesto in verità, poi con i giochi del Mediterraneo c'è stata una sorta di pax, diciamo, legata ai giochi, e ora però torna a chiedere appunto che se ne parli in consiglio. Quanto rischia secondo te il sindaco e quanto rischia anche la sua maggioranza per questa storia?
2: Sì, ricordi bene, il Consiglio Comunale in realtà fu rinviato più che per la Pax e per i giochi, perché l'amministratore unico Nacci era stato nominato praticamente il giorno prima, quindi, come dire, non avrebbe potuto dire nulla, non aveva alcun senso, voglio dire, tenerlo. Sì, sarebbe stato l'ennesimo dibattito fiume, inutile come gli altri. Come dire, cosa rischia? Certo, la maggioranza, l'opposizione fa il suo mestiere, è giusto che lo faccia. E bisogna in effetti interrogarsi e indagare su quello che potrebbe accadere in maggioranza. Il PD in questo primo anno di governo cittadino ha sempre tenuto il punto in maniera anche pubblica sul fatto che l'ex AMIU debba rimanere pubblica e che ovviamente debba essere salvata e salvaguardata. La situazione finanziaria nel frattempo è quella che abbiamo descritto in questi minuti, e quindi bisogna capire se all'interno della maggioranza si troveranno gli equilibri e come reagirà la maggioranza, o meglio cosa proporrà, perché poi anche qui io ho la sensazione che non oggi, neppure domani, ma di qui alle prossime settimane potrebbe sorgere un conflitto tra la parte tecnica del comune e la parte politica, nel senso che poi è la parte tecnica che poi deve approvare gli atti, firmare eventuali proroghe, perché poi la responsabilità, come dire, vanno poi a chi firma gli atti. D'altro canto però c'è la responsabilità politica di chi è stato eletto e che probabilmente, evidentemente, farà di tutto per cercare di salvare l'AMIU. Quindi bisognerà poi successivamente, immagino e ipotizzo, trovare anche un punto di equilibrio tra queste due sfere dell'amministrazione comunale. Quindi la situazione è davvero complessa, molto molto ingarbugliata, ormai, ripeto, come ho detto all'inizio, io stesso sto approfondendo in questi giorni, in queste settimane, testi di diritto societario, diritto fallimentare. Non pensavo anni fa che questo accadesse, pur essendo la situazione così, così complicata. Del resto l'azienda ha, al di là della questione dell'inceneritore che il bilancio, però è pur vero che un'azienda che già non ce lo dimentichiamo, là, tra i 43 e i 45 milioni di euro di debiti, ed è una situazione debitoria che non ha da oggi, neppure da ieri, ma che ce l'ha da diversi decenni, almeno due se non tre decenni a questa parte.
1: Come se fossimo arrivati in qualche modo alla resa dei conti.
2: Sì, diciamo, ecco, che guardando il bicchiere mezzo pieno, Marina, siamo arrivati all'operazione verità sui conti, perché abbiamo avuto, ripeto, questa zavorra, più o meno, io ho controllato anche alcuni miei pezzi del 2010, stiamo lì, 44, 43, 45, la situazione non è quasi mai, si attenuò soltanto quando ci fu una ricapitalizzazione del comune nel 2012, quando l'amministrazione Stefano in tre anni spalmò 20 milioni di euro in favore dell'ex AMIU, solo lì calò un po' la massa debitoria, ma poi ha ripreso, come dire, vigore con tutti i rischi che questo comporta. Quindi, ripeto, la probabile, ormai quasi certa, insomma, è deducibile, la svalutazione dell'inceneritore ha costituito una classica goccia che ha fatto traboccare un vaso, ma un vaso che evidentemente era già colmo, ripeto, di almeno 10 anni, 20, forse anche 30, di 40-45 milioni di euro di debiti. Quindi oggettivamente è un'azienda che galleggiava, e evidentemente adesso è difficile che possa farlo ancora.
1: Grazie a Fabio Venere, collega della Gazzetta del Mezzogiorno, per essere stato con noi anche oggi, per aver approfondito questo tema. E noi continuiamo a parlare di lavoro, perché, come avete ascoltato anche prima dalla voce del sindacato, la crisi di clima ambiente significa anche crisi occupazionale, e più di 400 lavoratori tra diretti e tutto il mondo che c'è intorno a Kima è a rischio, da quello appunto che ascoltavamo, dalle parole, dalla voce che ascoltavamo da Fausto Rossetti di Fit CISL Taranto. Ancora lavoro quindi al centro della nostra trasmissione, perché sono tante le vertenze aperte sul territorio. Quella di cui parliamo adesso è una vertenza che in realtà riguarda i lavoratori della giustizia in tutta Italia, sono migliaia, una parte anche a Taranto, chiedono garanzie occupazionali. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Dal 1 ottobre 1.500 lavoratori precari della giustizia rischiano di rimanere senza lavoro. La proroga dei contratti è prevista, ma deve ancora essere approvata dal Parlamento e servono le risorse economiche, 16 milioni di euro per la

0: proroghe, 60 milioni per la stabilizzazione, è quanto è emerso questa mattina durante il sit-in davanti al Tribunale di Giustizia. Dal 24 luglio scorso, per i lavoratori assunti con i fondi del PNRR, la situazione non è cambiata.
1: L'impegno del governo è quello di proseguire sulla strada della proroga sicuramente, ma anche della stabilizzazione di questi lavoratori. Ricordo che il governo guidato da Giorgia Meloni ha stabilizzato 10.000 lavoratori della giustizia che, mi permetto anche di rammentare, hanno fatto un concorso per lavoro a tempo determinato. Quindi noi li stiamo stabilizzando, 10.000 sono stati stabilizzati, ora c'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione. Il provvedimento c'è, ma deve essere approvato a livello parlamentare.
0: A sole 2 settimane dalla scadenza resta quindi incerto il futuro dei 1.500 lavoratori che dal 1 ottobre potrebbero trovarsi senza un contratto.
2: Noi oggi siamo ancora qui perché siamo a 9 giorni dalla scadenza di questo contratto, quindi vorremmo capire almeno di avere questa possibilità fino al 31/12/2026 di restare all'interno del Ministero della Giustizia, perché la nostra prima, diciamo, volontà è proprio quella di rimanere all'interno di questa macchina al fine di poter poi, con la nuova finanziaria che verrà varata fra ottobre fino massimo dicembre, appunto i nuovi fondi per un'eventuale stabilizzazione a partire dal 2027.
0: Una situazione che, secondo Dario Capozzi Orsini, segretario regionale della FPCGL Puglia, Taranto non può permettersi.
3: Una precarietà che il pubblico impiego non si può permettere, che Taranto non si può permettere, una precarietà di cui il Ministero della Giustizia, per la mission che ha, non ha ragione di porre in essere. Proviamo a fare le cose come si deve.
0: La vertenza sarà discussa domani nelle commissioni riunite bilancio e giustizia, dove saranno presentati ulteriori emendamenti, come spiegato dalla deputata del PD Francesca Viggiano e dal senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco.
4: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa vertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono.
5: Ripresenterò questo emendamento, rinnoverò le risorse che ci sono nel bilancio dello Stato e mi auguro a questo punto che si dia risposta a questi circa 1.500 lavoratori.
6: E ci sono anche altri lavoratori in cerca di risposte, sono quelli del porto, l'ex TCT, in questo servizio di Maria Laura Paletta. Facciamo il punto sulla loro situazione.
7: Il governo farà la propria parte, c'è l'impegno a prorogare l'IMA, ora la regione faccia altrettanto e proceda rapidamente con i corsi di formazione. La rassicurazione sul futuro dei 307 lavoratori ex TCT arriva questa volta dal deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia. Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali, insieme ai parlamentari tarantini Francesca Viggiano del PD e Vito De Palma di Forza Italia, avevano indirizzato una lettera a Governo e Regione Puglia per chiedere garanzie su una vertenza che si trascina ormai da 12 anni e che torna al centro dell'attenzione in vista di una scadenza decisiva. A fine dicembre, infatti, termineranno sia la proroga dell'indennità di mancato avviamento che l'attuale operatività della Taranto Port Workers Agency, nella quale sono confluiti gli ex dipendenti della Taranto Container Terminal. Iaia ricorda che il governo è già intervenuto negli anni scorsi per garantire continuità al sostegno al reddito e, raccogliendo le preoccupazioni di oltre 300 famiglie, assicura che esiste l'impegno a prorogare ancora una volta l'indennità, evitando vuoti di tutela a partire dal 1 gennaio. Secondo il parlamentare, la ministra del Lavoro Marina Calderone starebbe seguendo direttamente la vertenza e sarebbe costantemente aggiornata sulla situazione dei lavoratori. Ma la proroga dell'IMA non può rappresentare la soluzione definitiva, il vero nodo resta quello del reinserimento occupazionale. Per questo anche Iaia richiama la Regione Puglia alla necessità di accelerare i percorsi di formazione e riqualificazione professionale destinati ai 307 lavoratori. L'obiettivo finale è quello infatti di fornire nuove competenze e creare le condizioni per intercettare le opportunità di lavoro legate allo sviluppo del porto di Taranto. La strada indicata è dunque su due fronti: da una parte garantire la continuità del sostegno economico, dall'altra costruire un percorso concreto di ricollocazione, una prospettiva sulla quale insistono anche le organizzazioni sindacali che chiedono l'applicazione dell'articolo 17 della legge istitutiva dell'Agenzia, così da consentire alle imprese interessate di attingere la platea dei lavoratori della Taranto Port Workers Agency.

0: Intanto, proprio in questi giorni sono in corso le convocazioni dei 307 lavoratori per l'avvio dei percorsi di formazione, un primo passaggio atteso da tempo, mentre resta ancora aperta la partita sulla proroga dell'IMA e soprattutto sul futuro occupazionale.
1: E prima di andare avanti diamo una notizia dell'ultima ora, è legata ad un blitz a Manduria, la vediamo sulla prima pagina della Voce di Manduria, anche il Nuovo Quotidiano di Puglia ne parla, è in corso dalle prime ore di questa mattina, lo leggiamo insieme, una vasta operazione della Polizia di Stato a Manduria e in altri comuni del versante orientale della provincia di Taranto e del Brindisino. Gli agenti stanno eseguendo 21 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto. Nel territorio manduriano, continuiamo appunto a leggere questa notizia battuta dalla Voce di Manduria, è impegnato un consistente dispiegamento di uomini e mezzi, tra cui un elicottero. Le attività operative sono condotte dagli agenti del commissariato di Manduria, diretto da Marinella Martina, insieme ad altri reparti della Polizia di Stato. Ovviamente di questa maxi operazione antimafia continueremo a parlarvi nel corso del nostro TG e eventualmente anche nel corso della trasmissione, se ci saranno appunto aggiornamenti. Per il momento 21 arresti a Manduria, lo ribadisco, è stato sgominato un clan locale. E noi ci prendiamo una piccola pausa, poi ok, allora no, non ci prendiamo una pausa, andiamo fuori da Portineria, imprese di ex Silva. Oggi buona parte della trasmissione è dedicata alle vertenze del lavoro. Siamo partiti dalla crisi di Chimambiente, passando dai lavoratori della giustizia e poi ex TCT. Adesso fuori da Portineria imprese per ex Silva, parliamo di Semat Engineering, da ieri proclamato sciopero ad oltranza. Ne parliamo con Pietro Cantoro, che segue proprio per CISL appalto tutta questa vicenda da tempo. Ben trovato, che cosa succede lì, Cantoro? Buongiorno a lei.
2: Buongiorno a voi, grazie per la linea e soprattutto per l'attenzione che in questo momento drammatico, insomma, richiede una grande possibilità, quello di arrivare, insomma, dritto alle istituzioni, che sono quelle che fino ad oggi sono rimaste sorde. Vogliamo rappresentare, insomma, la situazione più complicata stamattina di un'azienda più esposta, visto che hanno la concentrazione delle attività nelle aree a caldo e soprattutto nelle batterie, della Semat Engineering, che ha 213 dipendenti, di cui 150 in ammortizzatore straordinario già da mesi e quasi addirittura d'arrivo, e da luglio non percepiscono lo stipendio perché a cavallo della proroga aspettiamo ancora le autorizzazioni ministeriali. Quindi vi lascio immaginare, io non so come facciano a portare il piatto a tavolo, è una situazione veramente complicata e drammatica. E gli altri 60 rimanenti che hanno fatto delle piccole attività, da venerdì gli hanno comunicato l'impossibilità di garantire, per una condizione critica finanziaria e economica, la possibilità di percepire lo stipendio. Quindi chiaramente questo rappresenta veramente una bomba sociale alla quale non si può rimanere indifferenti, e le aziende, insomma, così come le istituzioni, devono inevitabilmente dire qual è la rotta alla quale bisogna arrivare rispetto ad un piano industriale che tarda ad arrivare e a delle risposte che comunque le famiglie attendono da tempo, come la comunità.
1: Cantoro, ieri è iniziato questo sciopero ad oltranza al termine dell'assemblea proprio fuori da Portineria Imprese, e lo sciopero prosegue, mi sembra di capire, e vedo appunto insieme a lei anche i lavoratori dietro di lei, quindi prosegue anche la mobilitazione fuori da Portineria Imprese. Ci sono delle novità rispetto a ieri che può dirci?
2: Non c'è nessuna novità,
1: nonostante con l'azienda o in generale ci sono appunto minimi passi in avanti.
2: Non c'è stata alcuna comunicazione da parte aziendale, se non quella, insomma, comunicataci venerdì dell'impossibilità di pagare gli stipendi, perché asserisce di non aver avuto il pagamento delle fatture rispetto alle attività profuse. Chiaramente adesso noi ci stiamo mobilitando e andremo sotto la direzione per capire effettivamente se i pagamenti sono stati effettuati o no e se arriveranno risposte dell'azienda, perché siamo pronti non solo a mobilitarci sotto la direzione, ma alzare anche il tiro sulle istituzioni, perché se non arriveranno le risposte di fronte a questa disperazione non possiamo rimanere inermi e attiveremo tutto quello che sarà necessario fare.
1: Stiamo parlando della Semat Engineering. Mi corregga se sbaglio, ricordo che c'è anche un'altra Semat, un altro filone. Lì i lavoratori sono già in cassa integrazione, giusto? Ci facciamo chiarezza su questo perché talvolta ci si confonde.
2: No, ci abbiamo anche, perché è un gruppo insomma composto anche da Semat Service che ha già proclamato ieri nell'incertezza insomma anche loro di percepire le retribuzioni, mercoledì avranno una risposta che probabilmente li porteranno a confermare lo sciopero e ad unirsi a noi. Poi ovviamente sappiamo tutte le vicende di Semat Sud, insomma, che sta già addirittura d'arrivo e probabilmente in cessazione, non avrà scampo rispetto al destino che probabilmente si andrà a innescare per tutte le aziende dell'appalto e dell'indotto, se la parte politica nazionale non darà una direttrice e un obiettivo da raggiungere.
1: Che cosa volete nell'immediato per questi lavoratori? Ovviamente dalla loro parte c'è il fatto che non abbiano ricevuto neanche gli stipendi, quindi non parliamo di garanzie occupazionali, ma parliamo proprio di soldi che non arrivano a casa.
2: Assolutamente sì, nell'immediatezza la nostra priorità è quella che i lavoratori per il lavoro profuso vengano pagati così come è giusto che sia. Non si può continuare a tentennare e soprattutto ad utilizzare in maniera indotta i lavoratori per alzare la soglia della tensione. È un'azienda per quanto in difficoltà solida rispetto ai margini e ai guadagni che ha fatto nel passato e a tutt'oggi non può non rimanere indifferente e non onorare quello che è un obbligo aziendale, cioè la retribuzione delle paghe. Così come in altre aziende riscontriamo qualche altra criticità, ma la solidità di queste aziende ha consentito, anche se in questo momento di incertezza, di poter garantire le retribuzioni come pensiamo sia giusto che faccia anche Semat Engineering. Per cui non è questo il momento, insomma, di tergiversare, è il momento comunque di dare garanzie e coperture ai lavoratori e aspettare quello che sarà l'esito delle sentenze per capire quale piega prenderà lo stabilimento, così come il destino dell'appalto e dell'indotto.
1: Grazie per essere stato con noi, ovviamente vi terremo aggiornati su come procederà questa mattinata, insomma ci ha comunicato che la mobilitazione prosegue e non terminerà con l'assemblea di oggi, mi è sembrato di capire.
2: Assolutamente sì, adesso ci dirigeremo verso la direzione e chiederemo spiegazioni anche alla direzione di ADI.
1: Grazie ancora e buona giornata a lei. Le sigle sindacali sono unite in questa battaglia di Semat. Vediamo adesso il contributo video che abbiamo appena ricevuto proprio dall'esterno di Portinerie Imprese con le dichiarazioni di Patrizio Di Pietro, che è segretario provinciale della FIOM CGL di Taranto. Segue anche lui come Cantorio che abbiamo appena ascoltato in diretta questa vicenda.
3: Continua la protesta dei lavoratori della Semat Engineering perché è evidente che l'azienda vuol giocare ancora sulla pelle di questi lavoratori. Sono lavoratori per i quali l'azienda ha già previsto l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo e ciò nonostante per 62 unità che ancora sono impegnate all'interno di questo stabilimento, purtroppo l'azienda non eroga con regolarità le retribuzioni. Tant'è che da ieri nel corso di un'assemblea si è deciso di mettere su un'azione di sciopero che continuerà ad oltranza fino a quando ovviamente dalla Semat non perverranno delle notizie in merito e al riguardo. Noi siamo al fianco di questi lavoratori, riteniamo che loro, al pari di tanti altri lavoratori delle aziende dell'indotto, stiano pagando e abbiano pagato finora un prezzo altissimo. Non possiamo continuare affinché questa situazione continui ad esercitarsi quotidianamente. Dobbiamo impedire sistematicamente che ciò avvenga e lo faremo al fianco dei lavoratori di Semat, ma al fianco di tutte le aziende che oggi pagano un prezzo altissimo.
1: Politico, ok? Andiamo, torniamo in diretta, qualche comunicazione interna, fa parte anche questa della diretta di Buon Mattino, adesso il TG Politico, quando torniamo altri temi e altri ospiti, a fra poco.
4: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Bannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Bannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.
1: Torniamo insieme in diretta. Vi avevamo accennato a questa notizia, un blitz a Manduria, 21 arresti, emergono nuovi dettagli. Abbiamo visto prima la voce di Manduria, adesso andiamo su La Gazzetta del Mezzogiorno in questo pezzo a firma di Francesco Casula che trovate sulla prima di Gazzetta. Ci sono ulteriori dettagli su questa vicenda, ora li andiamo a leggere insieme. Il pizzo dagli abitanti delle case popolari con la minaccia di tagliare le utenze, ma anche a hotel, imprese edili e persino all'associazione assegnataria del servizio 118, scrive Casula sulla prima di Gazzetta. Il clan guidato da Vincenzo Stranieri, detto Stellina, governava Manduria come un vero e proprio feudo. Associazione mafiosa, armi, droga e pizzo sono le accuse contestate dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, che questa mattina ha eseguito 21 misure cautelari. In carcere, oltre a Stranieri, sono finiti anche la figlia Anna Stranieri, il figlio di quest'ultima Vincenzo D'Amicis, già in carcere, e poi Pietro e Bonaventura Tondo, Giovanni Gianni Di Magli, Maurizio Ciccarone, Luigi D'Alemmo, Vittorio Alfredo Fazio, Salvatore Di Magli, Maria Rosaria Fanuli, Salvatore La Neve, Cosimo Gregorio Vincenzo Mazza, Mirko Merico, Antonia Piccini, Marco Portogallo, Leonardo Trombacca e Luigi Zizzari. Ovviamente ulteriori dettagli li potete andare a leggere sulla prima di Gazzetta del Mezzogiorno. Giorno, volevamo darvi un quadro di quello che sta avvenendo mentre noi siamo in diretta. Insomma, emergono ulteriori e significativi dettagli su questo blitz all'alba di stamane, che ha sgominato un clan mafioso a Manduria. Ma noi adesso vogliamo cambiare argomento e vogliamo parlare di teatro, lo vogliamo fare andando a ricapitolare come sta andando il Taranto Taras Teatro Festival, una rassegna promossa e diretta da Massimo Cimaglia, regista e attore, che sta entrando nel vivo. È stato un weekend denso di appuntamenti per questa rassegna dedicata al tema del mito classico. Ricapitoliamo appunto cosa è accaduto nel weekend in questo servizio.
5: Prima la parata nel Borgo Umbertino, poi Titani e Giganti al Mudi. Prosegue con successo il Taras Teatro Festival con la direzione artistica del regista ed attore Massimo Cimaglia. Sabato pomeriggio il corteo culminato nella pièce del regista e interprete Simone Bevilacqua sulla figura di Circe, maga amante, creatura divina, capace di sfidare le convenzioni.

0: emozioni e restituire una nuova interpretazione del proprio ruolo nella mitologia classica, una figura femminile potente e complessa che interroga la storia e l'immaginario collettivo.
1: Molto bello essere in festival come questo perché mettono al centro la dimensione della storia e la dimensione mitica, ed è molto importante perché

0: scriveva che i miti sono qualcosa che non sono mai, ma sono sempre. E questa cosa è molto interessante perché non sono mai esistiti, però sono sempre, come se fossero sempre attuali e attualizzabili.
1: Ieri sera, nell'ambito della rassegna, stavolta al Tata, anche lo spettacolo Sold Out, tratto dalla riscrittura di Alessandro Baricco, Omero e Iliade, con protagonisti Massimo Wertmüller e Anna Ferruzzo.
2: È un'occasione bellissima per me di ritornare a casa, di ritornare a Taranto, di riabbracciare un pubblico che vedo poco ma che amo molto e di portarci anche mio marito, che è sempre felice di seguirmi in queste avventure. È un testo a cui teniamo tanto perché è un testo eterno, non smetteremo mai di dirlo. Le storie scritte tanto tempo fa hanno un valore, una forza che non a caso è stata tramandata e viene tramandata nei secoli, perché il dolore di una guerra è il dolore che è sempre lo stesso, e a seconda di come viene raccontato, a seconda delle declinazioni che si dà a questo o quell'orrore, dovremmo comunque riuscire a raggiungere lo scopo di debellarla, di farne un tabù.
1: Prossimo appuntamento il 24 e 25 settembre con la prima nazionale Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, una produzione tedesca diretta dal regista Joscha Zmarzlik, che racconterà Taranto unendo mito prometeico e industrializzazione, a partire dall'opera del 1964 La fabbrica illuminata, con cui Luigi Nono mise al centro le voci degli operai dell'Italsider di Genova. Qui invece a parlare in un coro cittadino saranno operai dell'ex Ilva e cittadini che la fabbrica la vivono dal di fuori. Continuiamo a parlare di eventi culturali. Un altro importante evento si è svolto nel weekend, parla di memoria, fantasmi, paure personali. È il terzo atto di Ezia Mitolo, una mostra che quest'artista regala alla città. Questa terza parte, appunto, è stata inaugurata sabato nella sede della Torre dell'Orologio. Ci racconta com'è andata Giovanna Calabrese.
3: Quattro luoghi di Taranto per un unico percorso. Di Polpa e di Vento è la mostra diffusa di Ezia Mitolo, promossa da Parati Project con il sostegno di Campagne Amiche e Collidretti Taranto e curata da Cristina Carriere. Un lavoro che parte dal nutrimento per parlare di trasformazione, corpo, memoria e conflitti interiori.
4: Questo progetto è stato pensato e realizzato proprio come un dono alla città di Taranto, quindi è importante dire questo. Quindi è un'opera che ha a che fare con i conflitti mondiali, con la situazione attuale dell'uomo che si involve invece che di evolversi, e quindi ha a che fare con queste tematiche, ma anche con i nostri conflitti interiori.
3: I fantasmi che attraversano le opere diventano così immagini dei nostri mostri, delle paure, di ciò che resta dentro, ma sono anche presenze del passato che tornano nel presente, ci interrogano. Alla Torre dell'Orologio, attraverso video di famiglia, la memoria personale diventa memoria collettiva. Volti e frammenti del passato si incontrano con il presente in un dialogo che sembra chiedere cosa sta succedendo, perché lo ripeti. E anche attraverso questo filo che le opere di Mitolo entrano in dialogo con Piazza Fontana di Nicola Carrino, suo maestro, il passato non come qualcosa di concluso, ma come una memoria con cui continuare a confrontarsi.
5: Così come per Carrino la memoria storica di Taranto aveva un valore estremo, così per Ezia Mitolo è importante che la memoria, insomma, della comunità sia valorizzata e che non si ripetano gli errori del passato. È importante che avvenga questa sedimentazione, del ricordo, sia a livello individuale che a livello della comunità, e proprio per far sì che la comunità arrivi a un ideale Aurora, che proprio, diciamo, riprende il nome della sua installazione Moniti d'Aurore, che si mette in dialogo con l'architettura di Piazza Fontana.
3: E c'è anche Tutto Pace, il video presentato alla Torre dell'Orologio. Un titolo che quasi stride con le immagini e con il tempo presente, una parola difficile da pronunciare perché richiama una pace che non c'è e che in qualche modo tace.
4: Video Tutto Pace, dove io cerco di pronunciare la parola pace senza riuscirci mai, perché questa parola è difficile da dire, perché non c'è, tant'è che Tutto Pace risuona come tutto tace, perché la pace sta tacendo in questo momento.
1: Noi ci prendiamo una pausa, ma torniamo fra poco. Rimanete con noi.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Torniamo insieme in diretta e stavolta parliamo di intelligenza artificiale, un tema di strettissima attualità, in molti se ne stanno occupando sulle prime pagine dei giornali, nelle televisioni, soprattutto perché appunto negli ultimi giorni chi l'intelligenza artificiale l'ha creata adesso mette in guardia su quello che potrebbe accadere, dice andrà e sta andando troppo veloce, ci sono addirittura dei rischi per l'umanità. Anche di questo si è parlato in un convegno a tema, noi vediamo questo servizio che ricapitola come è andato.
17: Magnifica Humanitas è l'enciclica di Papa Leone XIV dedicata alle potenzialità e ai rischi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Un documento che ha anticipato di qualche mese le riflessioni degli ultimi giorni con OpenAI ed Anthropic, insieme ad altri colossi tech che hanno manifestato i loro timori sullo sviluppo incontrollato di questa nuova tecnologia, ribadendo che serve maggiore cautela da parte delle aziende per evitare che sfugga al controllo. Se ne è parlato in un convegno organizzato nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Roberto Bellarmino, un incontro promosso nell'ex cinema di Corso Italia dalla parrocchia in collaborazione con l'ufficio diocesano di pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e custodia del creato.
18: Risulta sempre più complicato capire che è semplicemente un'imitazione, non che ci sia un processo cognitivo reale propriamente detto dietro, però ecco, alla fine dei conti quello che stiamo vedendo e continuiamo a vedere tutt'oggi è il gioco dell'imitazione che va avanti dal 1900.

0: Fantasia. Quello che è successo negli ultimi anni è che c'è stato un interesse maggiore da parte di grosse compagnie che hanno investito decine di miliardi di dollari, questo ormai lo possiamo dire, per la creazione di sistemi più complessi. Quindi con l'entrata in campo di questi capitali, di queste aziende, è chiaro che lo sviluppo che si è avuto è uno sviluppo vertiginoso.
1: È fondamentale che l'innovazione tecnologica resti sempre uno strumento al servizio del bene comune, guidata dall'uomo per l'uomo.
2: Pericolo è dietro l'angolo, però, e qui non solo gli stessi creatori dell'intelligenza artificiale ci mettono in guardia, ma ci mette in guardia il Santo Padre, ci mettono in guardia alcuni grandi della Terra che già si sono pronunciati in tal senso. La preoccupazione è che venga a sostituire la persona che con il cuore, con la mente, con la coscienza può discernere le cose e le scelte della vita. L'intelligenza artificiale ci pone questi grossi problemi e dilemmi a cui dobbiamo necessariamente dare risposta, ma per poter dare risposta dobbiamo comprendere meglio che cosa è.
1: È il peso politico dell'intelligenza artificiale a fare più paura e per questo a richiedere anche studio e confronto.
3: Non occuparsi di AI equivarrebbe a non occuparsi sostanzialmente della realtà di oggigiorno. Infatti, il fatto che il Papa se ne stia occupando è qualcosa che non mi stupisce, perché, come anche lui scrive nell'enciclica, noi come cristiani non possiamo ignorare questa realtà e soprattutto non dobbiamo subirla. Dobbiamo avere un atteggiamento proattivo e non passivo di subire le decisioni delle AI, di subire, diciamo, quello che altri pochi eletti decidono per noi, perché questo potrebbe poi minare le fondamenta della democrazia. E quindi, come dire, le AI in questo contesto hanno un peso anche politico, non è soltanto un peso tecnologico.
1: E a proposito di studio e confronto, c'è un luogo che simbolicamente, effettivamente rappresenta questo sul nostro territorio, è la Biblioteca Comunale a Clavio. Noi vogliamo collegarci con la responsabile della comunicazione della biblioteca, Monica Golino, collega con cui parliamo di un bel progetto che parte appunto in cui rientra la biblioteca, che è il progetto nazionale I Rifugi. Buongiorno, bentrovata.
4: Buongiorno a te Marina e bentrovati a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Studio 100. Prima di tutto grazie per questa possibilità. Sì, la biblioteca è diventata Biblioteca Rifugio grazie ad un corso fatto con la casa editrice 79, che è una casa editrice che sostanzialmente è specializzata in violenza di genere. È un progetto che ha lanciato a livello nazionale fin dal 2023, a cui hanno preso parte il percorso Donna e adesso anche la fondazione di Giulia Cecchettin, e il corso che abbiamo fatto quest'anno ha preso parte anche l'AIB, che è l'Associazione Italiana Biblioteche. Che cosa è successo? Fatto questo corso è stato dato un kit. Nei prossimi giorni tutto il personale della biblioteca, diciamo, avrà un momento di riflessione, di formazione e di condivisione. L'altro aspetto importante, già avvenuto, permettetemi di sottolinearlo, è stato anche l'interesse da parte dell'assessora Simeone, che non ha manifestato solo ed esclusivamente un interesse di natura personale, ma ha voluto ratificarlo proprio come indirizzo politico con la presentazione all'interno della giunta di un atto deliberativo. E che cosa è essere,
1: Ecco, infatti
4: diciamo,
1: questo è
4: che
1: importante
4: cosa.
1: capirlo. In Italia ci sono 250 tra librerie e biblioteche che hanno
4: Esatto.
1: aderito a questo progetto nazionale. Che cosa significa essere rifugio concretamente? Non è un centro antiviolenza,
4: No,
1: ovviamente, la
4: assolutamente
1: biblioteca, ma
4: no,
1: che
4: no.
1: tipo di servizio può fornire?
4: Allora, hai fatto benissimo a sottolinearlo, perché proprio anche nell'ambito della formazione è evidente che le biblioteche non si sostituiscono ai tecnici, che restano quelli del CAV, che hanno le competenze per accogliere situazioni di questa natura, che hanno ovviamente una complessità, una delicatezza non da poco. Che cosa si può fare? Si può imparare ad essere inclusivi, proprio perché le biblioteche sono aperte a tutti e tutte. Si può imparare ad indirizzare al centro antiviolenza più vicino, non a caso anche nella formazione che faremo qui in

0: in biblioteca saranno presenti anche due esponenti di Alzaia, che sono, diciamo, il CAV di prossimità, il più vicino, a cui, diciamo, doneremo anche un libro sempre di 7-9. Ecco, fare rete significa avere un linguaggio comune, avere la possibilità di dare a una persona che in quel momento ha necessità magari di essere ascoltata o di essere indirizzata la propria voce o anche solo il proprio ascolto, o la possibilità di restare in un luogo, in un luogo sicuro in quel momento. Ovviamente la scelta finale di quello che è una donna in modo particolare deve fare in queste situazioni è una scelta che deve maturare personalmente, e noi della biblioteca da questo momento in poi avremo questa sensibilità, ripeto, senza sostituirci ai tecnici che sono e restano le persone presenti al CAV. Faccio un esempio: una delle Per esempio, informazioni più semplici che si possono dare è quella del numero di emergenza, e magari far comprendere che parlare al numero di emergenza non significa né essere richiamate né necessariamente avere una denuncia automatica in corso, che è per esempio una forma di paura che attanaglia molte persone. Io credo che la biblioteca, che è una biblioteca di comunità, è un presidio di cittadinanza attiva, si sia caratterizzata e abbia fatto un passo importante su un tema estremamente purtroppo attuale, in considerazione della cronaca, insomma, che tutti quanti ascoltiamo quotidianamente, e quindi non potevamo essere esenti proprio perché noi siamo aperti a tutte e tutti.
1: La biblioteca è sempre in prima linea sul tema del linguaggio di genere, sul
0: Sì.
1: combattere attraverso la cultura la violenza di genere e la cultura patriarcale. Questo, diciamo, che è un ulteriore tassello di un percorso che
0: Assolutamente.
1: va avanti da anni, però.
0: Sì, è un ulteriore tassello. Noi abbiamo già avuto rapporti ovviamente con il CAV, lo abbiamo fatto con un'iniziativa del 2023 con Parole di Donna, lo abbiamo fatto anche lo scorso anno, avendo tutte le, molte, non tutte, le assemblee che hanno portato qui all'iniziativa e alla manifestazione del 25 novembre. Stiamo lavorando, questo lo diremo successivamente, anche a delle iniziative che caratterizzeranno ulteriormente, con una serie di appuntamenti in cui cureremo alcuni aspetti importanti. In questo caso saremo aperte tanto agli uomini che alle donne. Poi permettetemi anche di dire che da anni questa biblioteca ha una cura particolare anche nell'acquisto proprio di libri per tutte le età e che trattano temi di questa natura. Questo significa che chiunque possa venire qui e possa anche farsi un'idea su alcuni argomenti, anche leggendo delle fonti che sono fonti ufficiali e attendibili, che sono appunto i libri che abbiamo qui all'interno. Ovviamente
1: Una
0: iniziativa del
1: cultura si
0: CAV.
1: cambia anche con le parole.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, diciamo che noi condividiamo un'iscrizione alle giornaliste di Giulia, che peraltro vanno 15 anni e che, diciamo, saranno festeggiati prossimamente anche nel Senato della Repubblica, e quindi sì, le parole hanno un senso importante, hanno un senso importante perché la parola permette ad una donna di non essere cancellata e di mantenere la propria identità. È un fatto fondamentale perché ci sia il riconoscimento. Voi vedete che passano, perché io sono in
1: Eh certo,
0: biblioteca
1: si lavora come è giusto che sia.
0: mentre vi parlo, e sì, questo è un impegno importante, e sottovalutare quanto le parole determinano l'assetto di una società, come si identifica, e quindi inevitabilmente è diciamo, qualcosa del quale ci dobbiamo occupare quotidianamente.
1: Grazie per essere stata con
0: Grazie a te.
1: noi, a Monica Golino, per averci raccontato di questo progetto nazionale I Rifugi, in cui rientra adesso ufficialmente anche la biblioteca a Clavio, per dare un iniziale supporto a donne che vivono, insomma, le difficoltà legate ad una violenza fisica, psicologica, economica. Le violenze sono di tanto tipo. Insomma, si può entrare in biblioteca e provare a chiedere un piccolo aiuto, avere un supporto iniziale. Grazie
0: Esatto,
1: ancora.
0: grazie a te, grazie a voi per l'attenzione e grazie
1: E noi chiudiamo qui questo appuntamento con di buon mattino. Grazie ancora per averci seguito anche oggi dalle 7. Ritorniamo domani, puntuali, sempre alle 7. Buon inizio di giornata. Rimanete sui nostri canali social e poi alle 14 torna l'informazione con il TG di Studio 100.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire

0: venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
1: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
0: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
1: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
0: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Thank you.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro.
3: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
4: No, va pareggiato.
3: Ah no, il pareggio era automatico.
4: E ora c'è il giocatore che posso mantenere.
5: Prendono l'allenamento.
6: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
7: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
6: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tara. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
7: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
6: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
7: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
6: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
7: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
6: Forse perché non la vede molto spesso.
7: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
8: Contro la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
9: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
10: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
9: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
8: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
9: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
10: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
9: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
8: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
9: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
10: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
11: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
8: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
11: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
10: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
11: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
8: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
11: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
10: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
11: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portano?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
2: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
8: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
7: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi ormai insieme?
8: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
9: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
9: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
9: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
9: Va bene, arrivederci.
2: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
10: No, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
10: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
10: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
11: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
11: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
11: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
11: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano pensate per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va in supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato

0: verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
1: E lo possiamo dire, Carlo, una grande
0: fiducia, fiducia.
1: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
2: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
3: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
0: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione Ventola in area, va giù. Va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
0: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
0: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
0: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
1: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
0: Mi ha sentito,
1: Italia in vantaggio, D'Amico.
0: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso il contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. Il tribunale infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
10: Io vorrei una bicicletta nuova.
11: Mi aiuta a comprare un unicorno?
12: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
13: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 21 persone in carcere e 48 indagati, il bilancio dell'operazione che ha portato alla luce, secondo la DDA di Lecce, una presunta organizzazione criminale capace di esercitare il proprio controllo sul territorio di Manduria attraverso estorsioni, droga, armi ed esplosivi. Stando alle accuse, il presunto clan Stranieri avrebbe imposto il pizzo anche agli abitanti delle case popolari, arrivando a minacciare il distacco delle utenze. Prosegue la protesta dei lavoratori della Semat Engineering. In tutto 213, per i 60 ancora impiegati non è arrivato lo stipendio di agosto, per gli altri 150 attualmente in cassa integrazione straordinaria, IMSS non ha ancora pagato luglio e agosto. Il presidio dei sindacati confederali stamattina sotto la direzione dell'ex Ilva, mentre va avanti lo sciopero ad oltranza. Crisi climambiente, ieri pomeriggio l'incontro tra le organizzazioni sindacali e l'amministratore unico Gaetano Nacci, al centro del confronto la situazione dell'azienda.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, blitz antimafia a Manduria. La DDA di Lecce smantella il presunto clan Stranieri, 21 persone in carcere e 48 indagati. L'organizzazione controllava il territorio tra estorsioni, droga e armi, imponendo il pizzo persino ai residenti delle case popolari. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Un'organizzazione mafiosa capace, secondo gli inquirenti, di esercitare un controllo capillare su Manduria attraverso estorsioni, traffico di droga e disponibilità di armi ed esplosivi. È il quadro emerso dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari in carcere. Complessivamente sono 48 le persone indagate, 17 delle quali devono rispondere di associazione mafiosa. Al vertice del presunto sodalizio ci sarebbe Vincenzo Stranieri, detto Stellina, che avrebbe continuato a impartire disposizioni anche durante la detenzione. In carcere sono finiti tra gli altri anche la figlia Anna Stranieri e il nipote Vincenzo D'Amicis, già detenuto per l'omicidio di Natale Nasser Bajari. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto e coordinate dal pubblico ministero Milto De Nozza avrebbero ricostruito l'operatività del clan Stranieri, ritenuto una realtà della Sacra Corona Unita. Due gli obiettivi principali: gestire il racket delle estorsioni e controllare il mercato degli stupefacenti. Parte del denaro ottenuto con il pizzo sarebbe stata utilizzata per sostenere gli affiliati detenuti, mentre un'altra quota sarebbe servita a finanziare l'acquisto della droga. Le richieste estorsive avrebbero colpito gli abitanti delle case popolari, minacciati del distacco delle utenze, ma anche alberghi, imprese edili e persino l'associazione incaricata del servizio 118. Un ruolo di primo piano viene attribuito anche a Pierino Tondo, ritenuto promotore del gruppo e incaricato di dare impulso alle attività estorsive. Anna Stranieri avrebbe invece contribuito alla raccolta del denaro e alla gestione delle estorsioni e del traffico di droga. Il giudice per le indagini preliminari, Marcello Rizzi, ha riconosciuto anche l'aggravante dell'associazione armata, considerato il numero di armi ed esplosivi che sarebbero stati nelle disponibilità del gruppo. Sull'operazione è intervenuto il MOSAP, il segretario generale del sindacato di polizia Fabio Conestà ha espresso il proprio applauso agli agenti della squadra mobile di Taranto, guidati dal dirigente Antonio Serpico, e alla magistratura che ha coordinato le indagini.
1: E prosegue la protesta dei lavoratori della Semat Engineering, in tutto 213. Per i 60 ancora impiegati non è arrivato lo stipendio di agosto, per gli altri 150 attualmente in cassa integrazione straordinaria, IMSS non ha ancora pagato luglio ed agosto. Marina Luzzi.
3: 213 persone, per la maggior parte già in cassa integrazione. Alla Semat Engineering, azienda dell'appalto impegnata nell'area a caldo ex Ilva, sono rimasti in 60. Per loro niente stipendio di agosto. Per gli altri invece, quelli in cassa integrazione straordinaria dal 1 luglio scorso, l'INPS non ha ancora avviato i pagamenti, nonostante siano trascorsi due mesi dall'avvio della procedura. Nella mattinata di oggi l'Istituto Previdenziale ha fatto sapere di aver preso in carico la situazione, ma servirà almeno un'altra settimana per avviare gli adempimenti procedurali e un altro mese perché si arrivi ad accreditare le somme sul conto dei lavoratori, una risposta che i sindacati non ritengono sostenibile. Anche per questo continuano la protesta, sia per chi ancora è a lavoro che per chi si ritrova già in cassa, in attesa del primo pagamento da parte di IMSS. Ieri FIMCISL, FIMCGL e UILM hanno indetto uno sciopero che prosegue ad oltranza. Oggi una nuova assemblea, prima fuori dalla portineria imprese, poi sotto la direzione del siderurgico. Perché se l'INPS, pur insoddisfacenti delle risposte le ha fornite, Acciaierie d'Italia NAS, da cui Semat Engineering dice di non aver ricevuto i pagamenti delle fatture, ancora no, e senza fatture pagate, niente stipendio.
4: abbiamo deciso unitamente con i lavoratori di presidiare qua davanti alla direzione, anche perché vorremmo capire tramite la direzione, diciamo, se realmente questa storia di che nonostante a Palazzo Chigi, nonostante i tavoli ministeriali avevano garantito che avrebbero pagato le aziende il corrente, e ad oggi riscontriamo che questo non è successo. Chiaro, parliamo di questi lavoratori, come sempre i lavoratori degli appalti sono sempre quelli che vengono penalizzati da questa annosa vertenza che dura ormai da oltre 14 anni, insomma, e pone queste condizioni economiche e familiari disastrose.
5: Non riusciamo a capire se le istituzioni abbiano ben compreso che queste persone non sono numeri, ma sono famiglie che non riescono a portare più un piatto a tavola. Il momento delle incertezze e delle preoccupazioni si è dilatato fin troppo e rispetto a questa condizione ormai intollerabile pretendiamo delle risposte immediate e non ci muoveremo da qui se non arriveranno delle risposte concrete.
1: Principio di incendio questa mattina a bordo della Ursa Minor, nave di Ilva Servizi Marittimi, in navigazione nel mare Adriatico a sud del Gargano, con un carico di prodotti siderurgici diretto a Ravenna. A darne notizia Luciano Manna di Veralix, le fiamme si sarebbero sviluppate nella sala macchina e sarebbero state domate dall'equipaggio. La nave è stata raggiunta dalla Guardia Costiera di Bari e successivamente presa a rimorchio dal Tenax partito da Brindisi. Secondo fonti vicine all'azienda, rivela Agi, si è trattato di un principio di incendio senza conseguenze per il personale imbarcato. E torniamo a parlare adesso della crisi profonda che attraversa Clima Ambiente. Nel pomeriggio di ieri l'incontro tra le sigle sindacali e l'amministratore unico Gaetano Onacci, ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: C'è un evidente squilibrio patrimoniale dell'azienda, poiché da una parte c'è una debitoria importante e una parte significativa della stessa proprio verso l'Agenzia delle Entrate. Dall'altra vi è un patrimonio che purtroppo risente di ritardi che hanno determinato una diversa valorizzazione dello stesso.
7: L'operazione Verità su Clima Ambiente comincia dall'incontro tra l'amministratore unico Gaetano Onacci e le sigle sindacali. L'azienda è fortemente in rosso, la due diligence è sospesa, l'incarico ai due advisors revocato, in attesa di approvare il bilancio d'esercizio 2025, a cui Onacci sta lavorando personalmente e che conta di presentare al socio unico, ovvero il Comune di Taranto, entro fine settembre, massimo prima decade di ottobre.
6: Oggi sono 51 giorni che sono amministratore di questa società, in questi 51 giorni ci sono stati anche i giochi del Mediterraneo, però ho sempre tenuto pancia a terra al lavoro sul bilancio per cercare di valorizzare al meglio ogni aspetto dello stesso. Abbiamo anche integrato tutta la documentazione che era stata richiesta dalla Regione Puglia, perché il 15 di settembre abbiamo comunque inviato i documenti alla Regione Puglia per alimentare il procedimento di AIA rispetto al quale avevamo avuto un preavviso di archiviazione. Non è un lavoro da poco ed è un lavoro che è stato fatto al fine di salvaguardare ogni asset aziendale.
7: Le soluzioni a cui si lavora sono molteplici. Per il momento si parla della richiesta di risorse finanziarie a Regione e Governo, ma ufficiosamente non si esclude, in caso di aiuti insufficienti, il ricorso all'intervento di uno o più privati. I sindacati intanto chiedono che la politica ci metta la faccia e si assuma le sue responsabilità.
8: E a questo punto il tavolo tecnico con l'azienda termina qua, perché è chiaro che se non ci sono interventi di finanza esterna la via dell'azienda è segnata. Noi adesso stesso stiamo chiedendo al socio un incontro urgente, perché adesso è la politica che si deve assumere le sue responsabilità. Noi non permetteremo come organizzazioni sindacali che si determini l'ulteriore operazione di macelleria sociale ai danni della lavoratrice e dei lavoratori di Clima Ambiente, diretti e indiretti.
7: Pronta la risposta del sindaco Bitetti, che parla di situazione molto complessa, ma accoglie l'invito delle sigle sindacali.
9: Stiamo seguendo il caso di Clima Ambiente ogni ora del giorno. La situazione è complessa, è complicata, ma non è una sorpresa. Chi si sorprende evidentemente era distratto. La stiamo affrontando con molta determinazione, provando a interloquire anche con altre istituzioni per superare il momento di crisi, che è un momento davvero complicato, ma siamo abituati a mettere sempre la faccia e non girarci dall'altra parte. Chiaramente incontreremo i sindacati, parlando con loro l'unica lingua che conosciamo, quella della verità.
1: L'ipotesi di voli passeggeri da Grottaglie riaccende le tensioni territoriali con Brindisi e Lecce. In tempi brevi Taranto dovrebbe avere un ruolo centrale nello sviluppo aeroportuale con uno scalo destinato sia al cargo che ai passeggeri. L'editoriale del direttore Dario Garitelli.
2: Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, puntualmente qualcuno prova a richiudere quello spiraglio. È accaduto ancora una volta con l'annuncio della possibile apertura dell'aeroporto di Grottaglie ai voli passeggeri, subito trasformato in uno scontro territoriale con Brindisi e Lecce. Eppure non si parla di sottrarre qualcosa a qualcuno, si parla di riconoscere a Taranto il diritto di costruire il proprio futuro, valorizzando finalmente uno degli asset strategici del territorio. Il presidente della regione Antonio De Caro ha annunciato una avviso pubblico per verificare l'interesse delle compagnie aeree verso 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano Linate. Al momento non esistono voli assegnati né vettori già individuati, c'è soltanto uno spiraglio, ma è bastato questo per sollevare proteste, accuse e timori. Non è possibile che ogni volta che Taranto prova ad emergere, ogni volta che si apre una concreta prospettiva di crescita, una polemica territoriale rischi di bloccare tutto sul nascere. Brindisi ha il diritto e il dovere di consolidare il proprio aeroporto, Lecce deve tutelare le proprie esigenze, ma Taranto ha i suoi bisogni, le sue ambizioni e soprattutto un enorme deficit nei collegamenti, a partire da quelli ferroviari. Non può essere condannata all'isolamento per proteggere equilibri costruiti altrove. Grottaglie possiede le infrastrutture e le potenzialità per diventare il principale scalo cargo del Mezzogiorno, a partire dai collegamenti con Istanbul, ma può e deve avere anche una funzione passeggeri, almeno sulle rotte strategiche verso Roma e Milano. Ora serve un intervento deciso e trasversale di tutta la politica tarantina. Nessun interesse campanilistico può insabbiare un processo di crescita indispensabile per costruire una nuova visione della città. Grottaglie deve essere cargo e passeggeri, non una cosa oppure l'altra. Tutto e subito, perché dopo anni di promesse, sacrifici e isolamento, Taranto deve finalmente volare.
1: Ancora un incendio a Lido Silvana, sarebbe di natura dolosa. Appiccato in tre punti diversi nei pressi del vecchio parco acquatico Acqua Folì, attivato il protocollo antincendio del comune di Pulsano. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, una comunale e la polizia locale. Le fiamme sono state domate in circa 20 minuti. E proseguiamo con il nostro telegiornale. Lavori in corso in zona Porta Napoli. Da un lato si procede con i lavori di risanamento dei piloni del cavalcaferrovia in zona Croce, dall'altro proseguono gli interventi per la realizzazione dello scavalco ferroviario connesso a BRT. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
7: Cantieri e interventi a Taranto anche in zona Porta Napoli. Da un lato proseguono i lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia di zona Croce, dall'altro si procede con la realizzazione di uno dei due scavalchi ferroviari necessari per il percorso BRT. L'impresa che si è aggiudicata gli interventi del cavalcaferrovia in zona Croce proviene da Potenza e sta procedendo al risanamento statico dei piloni della struttura. Il cantiere, che secondo il cronoprogramma dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione dell'area, reso ormai necessario a causa delle problematiche legate alla sicurezza stradale e alle sollecitazioni causate dal passaggio quotidiano di numerosi veicoli. Il programma complessivo prevede investimenti per 10 milioni di euro attraverso finanziamenti veicolati dalla Regione Puglia. Il progetto prevede anche il rifacimento del manto stradale con materiali ad alta aderenza, la realizzazione di una nuova rete di illuminazione pubblica LED, il rifacimento dei marciapiedi perimetrali, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali. La fase successiva sarà invece dedicata a ridurre i fenomeni di allagamento. Non mancheranno lavori di arredo urbano, la piantumazione di essenze arboree, nuova segnaletica orizzontale e verticale, ma anche sistemi per la moderazione del traffico. Lo scavalco ferroviario in ambito BRT invece connetterà via Croce con l'area di Porta Napoli e servirà a far transitare la linea rossa sopra i binari della stazione centrale. Questa notte c'è stato il varo della prima trave dell'opera. L'assessore a ramo Giovanni Patronelli ha sottolineato che il varo delle travi incide in maniera importante e significativa sulla conclusione dell'opera. Una volta conclusa questa operazione, infatti, le opere di completamento saranno davvero minimali. La previsione è quella di chiudere gli interventi complessivi per BRT al massimo entro un mese e mezzo, due mesi.
1: Maglie autografate e sorrisi per i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica della Santissima Annunziata. Ieri la consegna, primo passo verso la settima edizione della Solidarietà in Musica in programma a dicembre. La musica torna nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, questa volta con un messaggio concreto di vicinanza. Ieri sono state consegnate e collocate nel reparto le maglie autografate dagli artisti delle precedenti edizioni della Solidarietà in Musica.
10: È una giornata particolarmente significativa perché ci permette di tornare qui nel luogo dove la Solidarietà in Musica esiste e continua a crescere. Abbiamo voluto consegnare al reparto di oncoematologia pediatrica le magliette autografate dagli artisti che nelle ultime due edizioni hanno condiviso con noi, e ovvero parliamo di Neri per Caso e di Silvia Mezzanotte.
1: Un gesto simbolico, ma anche il primo appuntamento verso la settima edizione della manifestazione in programma a dicembre a sostegno dell'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia e dei Piccoli Pazienti. I proventi della scorsa edizione hanno già prodotto un aiuto concreto: l'assunzione a tempo determinato di un OS e due infermiere per potenziare il personale del reparto.
11: È un appuntamento ormai fisso nel periodo natalizio, è un modo per accompagnare e dimostrare vicinanza di tante parti appunto della nostra società, della società civile, delle forze armate, ai nostri bambini e alle loro famiglie. Ha un valore simbolico, ma non è solo simbolico, ma anche un valore concreto.
1: Industria, agricoltura, lavoro e potere d'acquisto. Dalla fiera del Levante di Bari, LegaCoop mette al centro le difficoltà del mezzogiorno e guarda alla prossima legge di bilancio, puntando sulla cooperazione anche per Taranto. Ce ne parla Ilaria Lia.
12: Una fotografia delle difficoltà economiche e sociali del paese, con il mezzogiorno in primo piano. Alla Fiera del Levante, LegaCoop rilancia le proprie proposte al governo in vista della legge di bilancio. Tra le priorità, il sostegno a un settore agricolo alle prese con una fase di forte difficoltà e la gestione delle crisi industriali. Sul fronte del lavoro, LegaCoop ribadisce il proprio no al taglio del 30% della NASPI, una misura che, secondo la cooperazione, potrebbe rendere più difficile la possibilità per i lavoratori disoccupati di trasformarsi in nuovi imprenditori attraverso i workers buyout, rilevando e rilanciando aziende in crisi. Altro tema centrale, la difesa dei salari e del potere d'acquisto dei lavoratori e pensionati, ma anche la valorizzazione di chi ogni giorno contribuisce a preservare il territorio, agricoltori, pescatori, operatori del turismo e della cultura.
13: Il mondo cooperativo, sia pugliese che nazionale, è sempre stato molto attento alla vicenda di Taranto. Ci sono diversi piani che purtroppo si incrociano e per noi è prioritario trovare quel mix che consenta di salvaguardare la salute dei cittadini e al tempo stesso garantire un futuro di sviluppo e di crescita per quella realtà.
14: La cooperazione può essere una risposta?
13: Noi pensiamo di sì, lo abbiamo dimostrato in tanti momenti anche particolari della storia del paese e in tante realtà siamo stati uno degli attori che anche di fronte a crisi importante è riuscita a costruire anche modelli di sviluppo, realtà di impresa che dalle crisi hanno costruito le condizioni per rinascere di molte realtà. Lo facciamo, l'abbiamo fatto in Italia in tante realtà, in tanti distretti industriali che negli anni sono andati in crisi, pensiamo di poter svolgere questa funzione anche a Taranto.
15: Levante, la proposta della cooperazione che guarda Levante e introduce appunto il tema dalla Puglia sul piano nazionale, perché chiaramente poi noi dobbiamo disegnare con una tipicità cooperativa le politiche industriali, l'allocazione delle risorse verso la sanità, verso l'attenzione alla cura delle comunità, delle persone, ma anche e soprattutto la valorizzazione del lavoro.
1: Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese con la Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza del Rotary International per il contributo alla trasformazione infrastrutturale della città durante i Giochi del Mediterraneo. I dettagli nel servizio di Ludovica Maiori.
16: Il Rotary Club Taranto conferirà a Massimo Ferrarese la Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza del Rotary International, assegnata a personalità di sintesi per l'impegno e il servizio a beneficio della comunità. La cerimonia è in programma oggi, martedì 22 settembre alle ore 20, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Il riconoscimento sarà consegnato al commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore di Taranto 2026 per il contributo offerto alla trasformazione infrastrutturale della città attraverso la realizzazione delle opere per i Giochi del Mediterraneo. Durante l'incontro aperto a soci e inviati, Ferrarese ripercorrerà il lavoro che ha portato al completamento degli interventi e illustrerà l'eredità sportiva lasciata alla città. Un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, con numerosi impianti costruiti o riqualificati, che rappresenta ora una grande opportunità ma anche una sfida per Taranto. Abbiamo dedicato la conviviale a uno dei protagonisti della trasformazione infrastrutturale della città, ha spiegato il presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini, che presenterà la serata. Archiviati i giochi, l'attenzione si sposta infatti sulla gestione delle strutture e sulla capacità delle istituzioni e del territorio di valorizzare pienamente questo patrimonio, trasformandolo in una risorsa duratura per lo sport, l'economia e il futuro della città.
1: Sono 51 le medaglie d'onore consegnate ai familiari di cittadini della provincia di Taranto deportati ed internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, una cerimonia nel segno della memoria, della libertà e della democrazia, ce la racconta Giovanna Calabrese.
17: Sono 51 le medaglie d'onore consegnate ai familiari di cittadini della provincia di Taranto deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e destinati al lavoro coatto. La cerimonia per la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi è stato un momento di memoria per la comunità e la collettività. Il prefetto di Taranto Ernesto Liguori ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il ricordo di quelle storie e di trasmetterlo alle nuove generazioni.
18: Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica, in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
17: A consegnare due delle medaglie insieme al prefetto anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che ha richiamato l'importanza di custodire i valori di libertà e democrazia.
19: Un momento importante, un messaggio ancora più forte per significare quanto siano importanti i valori di libertà, di democrazia, ricordando gli insigniti, persone che si sono sacrificate, che hanno sofferto per lasciare a noi questi valori.
17: La cerimonia è stata accompagnata dalle esecuzioni musicali dei giovani della Camerata Giovanile dell'Orchestra della Magna Grecia, un ricordo che passa anche attraverso le famiglie. Tra i presenti c'è Jacqueline Montanari, che ha ricevuto la medaglia conferita al padre. Nelle sue parole il dolore per una storia difficile, ma anche l'orgoglio per quel riconoscimento.
20: Con orgoglio ho ritirato la medaglia all'onore per essere stato in campo di concentramento, dal quale riuscì a scappare. Era minorenne, aveva tra i 16 e i 17 anni e lui, siccome era già interprete di due lingue, autodidatta all'epoca, i tedeschi l'hanno un po' tenuto quasi a benvolere un po', perché gli faceva comodo. E lui, con strategie e cose, riuscì a far mettere da parte altre 5 persone con le quali poi riuscì a scappare.
1: Torna a Taranto il 65esimo convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, quest'anno dedicato al tema giochi e atletismo nel Mediterraneo antico. Sentiamo.
0: Taranto torna capitale degli studi sulla Magna Grecia. Dal 24 al 27 settembre il 65esimo convegno internazionale guarda giochi e atletismo nel Mediterraneo antico, riunendo studiosi italiani ed internazionali. Al Salone della Provincia il confronto, mentre il 25 settembre il Marta ospiterà la visita alla mostra L'Arte della Vittoria.
21: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo, quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto è la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
0: Il 26 settembre il convegno si sposterà a Bari tra ricerca e patrimonio e il 27 settembre gran finale al Castello Aragonese di Taranto con la sessione dedicata ai poster e ai casi di studio.
3: Beh, io devo dire che fra i tanti convegni che ho seguito per ragioni istituzionali, personali, questo quest'anno apre uno scenario di continuità con questo grande evento che abbiamo avuto dei giochi e anche di un grande interesse culturale, perché quando saranno approfondite in queste giornate cos'era l'atletismo nella Magna Grecia, ci accorgeremo veramente di come sia attuale oggi quel messaggio di migliaia di anni fa, che è passato ed è passato anche nello spirito, addirittura nelle regole.
1: E si chiude così con questo servizio, questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si profila un ritorno speciale allo stadio Iacovone domenica 27 settembre alle 20. Salvo variazioni, rosso-blu affronteranno il Novoli nel nuovo impianto ristrutturato in occasione dei giochi del Mediterraneo. Dopo tre gare a porte chiuse sugli spalti potranno finalmente tornare i tifosi. Guardiamo il servizio.
1: Il Taranto si prepara a tornare a casa e stavolta sarà un ritorno davvero speciale. Domenica 27 settembre i rossoblù affronteranno il Novoli allo stadio Erasmo Iacovone con il fischio d'inizio previsto, salvo variazioni, alle ore 20. Sarà la prima gara ufficiale del Taranto nel nuovo impianto dopo i lavori di ristrutturazione realizzati in vista dei giochi del Mediterraneo. Un debutto atteso che permetterà anche ai tifosi di scoprire il nuovo volto dello stadio. Dopo tre partite disputate a porte chiuse, infatti, il pubblico potrà finalmente tornare sugli spalti. Una notizia importante per la tifoseria rossoblù, pronta a riabbracciare la squadra e a vivere nuovamente l'atmosfera dello Iacovone. In città cresce dunque l'attesa per una serata che non sarà importante soltanto dal punto di vista sportivo. Il Taranto torna nella sua casa, davanti alla propria gente, in uno stadio completamente rinnovato.
0: Rimaniamo in tema eccellenza perché si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza pugliese. 25 le reti realizzate nelle 9 gare disputate con 5 vittorie interne, un successo esterno e 3 pareggi, tante sfide, tanti risultati. Ci guardiamo questo servizio.
1: Si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza, 9 le gare disputate per un totale di 25 reti, 5 vittorie interne, una esterna e 3 pareggi. In vetta alla classifica c'è lo Squinzano che proprio ieri ha espugnato il campo dell'Unione Calcio Bisceglie per 2-1 portandosi a quota 13 punti. Secondo posto per il Canosa fermo a 12 mentre il Bitonto sale a 10. Seconda vittoria consecutiva per il

Taranto che passa 2-0 sul campo della Tomamaglia grazie alle reti di Morales e Lo Savio, entrambe nel primo tempo. I rossoblù, nonostante i 2 punti di penalizzazione, raggiungono quota 9 insieme ad Atletico Acquaviva, Soccer Trani e Ostuni. Tra gli altri risultati spiccano proprio il 3-0 del Trani sul Galatina e il successo esterno del Bitonto sul Novoli per 1-0. In fondo alla classifica resta ancora a 0 punti la nuova Spinazzola. E ci spostiamo adesso in Serie D, 4 su 4 nell'avvio della Virtus Francavilla in Serie D, che non si vuole affatto fermare dopo questo avvio di stagione importante. Guardiamo il servizio. Si dice che non c'è 2 senza 3, ma il 4 viene da sé. 4 come le vittorie consecutive in campionato della Virtus Francavilla, che dopo appena 4 giornate si gode il primo posto a punteggio pieno. Un poker costruito partita dopo partita tra gol, carattere e capacità di soffrire, dalla Palmese a Melfi, passando per il derby contro il Brindisi fino all'ultima vittoria sul campo del Martina. 4 successi, 12 punti e una squadra che quando conta trova sempre il modo di mettere la freccia. E non è soltanto una questione di numeri. È il modo in cui arrivano queste vittorie a raccontare il momento della Virtus, una squadra che non si scompone, che sa reagire alle difficoltà e che sembra aver trovato la chiave giusta per trasformare ogni partita in un'occasione. Il campionato è ancora lunghissimo, certo, ma intanto Francavilla sorride, guarda tutti dall'alto e si gode il suo momento d'oro, perché il 4 stavolta non viene solo da sé, il 4 fa già sognare. Ci spostiamo adesso a Brindisi, dove la formazione adriatica cerca equilibrio dopo un avvio di campionato tra luci e ombre. La squadra di Roberto Taurino ha mostrato qualità, ma anche fragilità e cali di attenzione, soprattutto nei momenti decisivi delle partite. Guardiamo il servizio. Il Brindisi di Roberto Taurino arriva a questo avvio di campionato mostrando luci e ombre. La vittoria contro la Fidelis Sandria aveva dato fiducia, ma nelle gare successive sono emerse alcune fragilità, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi. In trasferta il Brindisi ha sofferto particolarmente, mentre anche Alfanuzzi contro la Turris, dopo il vantaggio firmato Carretta, è arrivata una rimonta che ha evidenziato ancora una volta i problemi di continuità. È proprio questo il tema centrale indicato da Taurino, una squadra capace di creare e giocare con qualità, ma ancora troppo fragile e soggetta a cali di attenzione veri e propri blackout. Il tecnico non cerca alibi e parla apertamente dei demeriti della squadra. Il prossimo passo, dunque, sarà trasformare il potenziale in maggiore solidità, concretezza e continuità nell'arco dei 90 minuti. Per il Brindisi, il momento è quello di una squadra ancora in costruzione, chiamata a trovare rapidamente una propria identità. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti i nostri canali di informazione. Vi aspettiamo come sempre. Buon proseguimento di giornata su Studio 100.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco.

Spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni.

0: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente, nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge, sempre Mulè del 2021, e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio

0: un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera, la scorsa estate abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso.

0: ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle.

0: a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai, Non, nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia, del mondo intero, sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso.

0: nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è una alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra l'Ungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione. a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione

0: Abruzzo, perché la regione Abruzzo? Perché la regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: fatto.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata appieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. quando qualcuno sta mangiando o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra, questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti.

0: Ora bisogna stringere a monte. Anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, girarlo e questo determina quasi spesso. Spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare La mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare.

0: Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management, per portare vita a una startup con un brevetto che ne permettesse anche la completa

0: idea del nome.
1: Allora, servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome servare è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, poi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
0: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
1: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
0: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
1: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
0: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
1: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
0: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
1: Corretto,
0: Allora,
1: esatto, sì.
0: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
0: Parlando di brand identity, io studio comunicazione.

0: comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Osservati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto un loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
0: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
1: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
0: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
1: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
0: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
1: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
0: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
1: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
0: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
1: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
0: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
1: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
0: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
1: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine dice lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
0: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
1: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
0: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
1: Va bene.
0: Allora, giro, faccio finta che sei
1: Mi
0: tu.
1: raccomando,
0: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
0: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street
0: Bianco ottico o total black?
1: side. Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vincono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100 ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione la cronaca, andremo a Manduria, blitz della DDA di Lecce, 21 arresti e 48 indagati. E poi l'editoriale del direttore Dario Galitelli sull'aeroporto di Grottaglie. E ancora clima, ambiente, crisi, inizia l'operazione Verità. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza.

0: gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Persone in carcere e 48 indagati, e il bilancio dell'operazione che ha portato alla luce, secondo la DDA di Lecce, una presunta organizzazione criminale capace di esercitare il proprio controllo sul territorio di Manduria attraverso estorsioni, droga, armi ed esplosivi. Stando alle accuse, il presunto clan stranieri avrebbe imposto il pizzo anche agli abitanti delle case popolari, arrivando a minacciare il distacco delle utenze. Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, riaffiorano polemiche e contrapposizioni territoriali. L'ipotesi dei voli passeggeri dall'aeroporto di Grottaglie riaccende lo scontro con Brindisi e Lecce, ma Taranto non può restare isolata per difendere equilibri costruiti altrove. Lo scalo deve essere cargo e passeggeri. Crisi climambiente, ieri pomeriggio l'incontro tra le organizzazioni sindacali e l'amministratore unico Gaetano Nacci, al centro del confronto la situazione dell'azienda. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, blitz antimafia a Manduria. La DDA di Lecce smantella il presunto clan stranieri, 21 persone in carcere e 48 indagati. L'organizzazione controllava il territorio tra estorsioni, droga e armi, imponendo il pizzo persino ai residenti delle case popolari. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
3: Un'organizzazione mafiosa capace, secondo gli inquirenti, di esercitare un controllo capillare su Manduria attraverso estorsioni, traffico di droga e disponibilità di armi ed esplosivi. È il quadro emerso dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari in carcere. Complessivamente sono 48 le persone indagate, 17 delle quali devono rispondere di associazione mafiosa. Al vertice del presunto sodalizio ci sarebbe Vincenzo Stranieri, detto Stellina, che avrebbe continuato a impartire disposizioni anche durante la detenzione. In carcere sono finiti tra gli altri anche la figlia Anna Stranieri e il nipote Vincenzo D'Amicis, già detenuto per l'omicidio di Natale Nasser Bajari. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto e coordinate dal pubblico ministero Milto De Nozza avrebbero ricostruito l'operatività del clan Stranieri, ritenuto una realtà della Sacra Corona Unita. Due gli obiettivi principali: gestire il racket delle estorsioni e controllare il mercato degli stupefacenti. Parte del denaro ottenuto con il pizzo sarebbe stata utilizzata per sostenere gli affiliati detenuti, mentre un'altra quota sarebbe servita a finanziare l'acquisto della droga. Le richieste estorsive avrebbero colpito gli abitanti delle case popolari, minacciati dal distacco delle utenze, ma anche alberghi, imprese edili e persino l'associazione incaricata del servizio 118. Un ruolo di primo piano viene attribuito anche a Pierino Tondo, ritenuto promotore del gruppo e incaricato di dare impulso alle attività estorsive. Anna Stranieri avrebbe invece contribuito alla raccolta del denaro e alla gestione delle estorsioni e del traffico di droga. Il giudice per le indagini preliminari, Marcello Rizzi, ha riconosciuto anche l'aggravante dell'associazione armata, considerato il numero di armi ed esplosivi che sarebbero stati nelle disponibilità del gruppo. Sull'operazione è intervenuto il MOSAP, il segretario generale del sindacato di polizia Fabio Conestà ha espresso il proprio applauso agli agenti della squadra mobile di Taranto, guidati dal dirigente Antonio Serpico, e alla magistratura che ha coordinato le indagini.
2: Principio di incendio questa mattina a bordo della Ursa Minor, nave di Ilva Servizi Marittimi, in navigazione nel mare Adriatico a sud del Gargano, con un carico di prodotti siderurgici diretto a Ravenna. A darne notizia Luciano Manna di Veralix: le fiamme si sarebbero sviluppate nella sala macchina e sarebbero state domate dall'equipaggio. La nave è stata raggiunta dalla Guardia Costiera di Bari e successivamente presa a rimorchio dal Tenax partito da Brindisi. Secondo fonti vicine all'azienda, rivela Agi, si è trattato di un principio di incendio senza conseguenze per il personale imbarcato. E torniamo a parlare adesso della crisi profonda che attraversa climambiente. Nel pomeriggio di ieri l'incontro tra le sigle sindacali e l'amministratore unico Gaetano Nacci. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: C'è un evidente squilibrio patrimoniale dell'azienda, poiché da una parte c'è una debitoria importante e una parte significativa della stessa proprio verso l'Agenzia delle Entrate. Dall'altra vi è un patrimonio che purtroppo risente di ritardi che hanno determinato una diversa valorizzazione dello stesso.
5: L'operazione Verità su Chimambiente comincia dall'incontro tra l'amministratore unico Gaetano Nacci e le sigle sindacali. L'azienda è fortemente in rosso, la due diligence è sospesa, l'incarico ai due advisors revocato, in attesa di approvare il bilancio d'esercizio 2025, a cui Nacci sta lavorando personalmente e che conta di presentare al socio unico, ovvero il Comune di Taranto, entro fine settembre, massimo prima decade di ottobre.
4: Oggi sono 51 giorni che sono amministratore di questa società, in questi 51 giorni ci sono stati anche i giochi del Mediterraneo, però ho sempre tenuto pancia a terra al lavoro sul bilancio per cercare di valorizzare al meglio ogni aspetto dello stesso. Abbiamo anche integrato tutta la documentazione che era stata richiesta dalla Regione Puglia, perché il 15 di settembre abbiamo comunque inviato i documenti alla Regione Puglia per alimentare il procedimento di AIA, rispetto al quale avevamo avuto un preavviso di archiviazione. Non è un lavoro da poco ed è un lavoro che è stato fatto al fine di salvaguardare ogni asset aziendale.
5: Le soluzioni a cui si lavora sono molteplici. Per il momento si parla della richiesta di risorse finanziarie a Regione e Governo, ma ufficiosamente non si esclude, in caso di aiuti insufficienti, il ricorso all'intervento di uno o più privati. I sindacati intanto chiedono che la politica ci metta la faccia e si assuma le sue responsabilità.
6: E a questo punto no, il tavolo tecnico con l'azienda termina qua, perché è chiaro che se non ci sono interventi di finanza esterna la via dell'azienda è segnata. Noi adesso stesso stiamo chiedendo al socio un incontro urgente, perché adesso è la politica che si deve assumere le sue responsabilità. Noi non permetteremo come organizzazioni sindacali che si determini l'ulteriore operazione di macelleria sociale ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori di Chimambiente, diretti e indiretti.
5: Pronta la risposta del sindaco Bitetti, che parla di situazione molto complessa, ma accoglie l'invito delle sigle sindacali.
7: Stiamo seguendo il caso di Chimambiente ogni ora del giorno. La situazione è complessa, è complicata, ma non è una sorpresa. Chi si sorprende evidentemente era distratto. La stiamo affrontando con molta determinazione, provando a interloquire anche con altre istituzioni per superare il momento di crisi, che è un momento davvero complicato, ma siamo abituati a mettere sempre la faccia e non girarci dall'altra parte. Chiaramente incontreremo i sindacati parlando con loro l'unica lingua che conosciamo, quella della verità.
2: L'ipotesi di voli passeggeri da Grottaglie riaccende le tensioni territoriali con Brindisi e Lecce. In tempi brevi Taranto dovrebbe avere un ruolo centrale nello sviluppo aeroportuale, con uno scalo destinato sia al cargo che ai passeggeri. L'editoriale del direttore Dario Garitelli.
3: Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, puntualmente qualcuno prova a richiudere quello spiraglio. È accaduto ancora una volta con l'annuncio della possibile apertura dell'aeroporto di Grottaglie ai voli passeggeri, subito trasformato in uno scontro territoriale con Brindisi e Lecce. Eppure non si parla di sottrarre qualcosa a qualcuno, si parla di riconoscere a Taranto il diritto di costruire il proprio futuro, valorizzando finalmente uno degli asset strategici del territorio. Il presidente della regione Antonio De Caro ha annunciato una avviso pubblico per verificare l'interesse delle compagnie aeree verso 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano Linate. Al momento non esistono voli assegnati né vettori già individuati, c'è soltanto uno spiraglio, ma è bastato questo per sollevare proteste, accuse e timori. Non è possibile che ogni volta che Taranto prova ad emergere, ogni volta che si apre una concreta prospettiva di crescita, una polemica territoriale rischi di bloccare tutto sul nascere. Brindisi ha il diritto e il dovere di consolidare il proprio aeroporto, Lecce deve tutelare le proprie esigenze, ma Taranto ha i suoi bisogni, le sue ambizioni e soprattutto un enorme deficit nei collegamenti, a partire da quelli ferroviari. Non può essere condannata all'isolamento per proteggere equilibri costruiti altrove. Grottaglie possiede le infrastrutture e le potenzialità per diventare il principale scalo cargo del Mezzogiorno, a partire dai collegamenti con Istanbul, ma può e deve avere anche una funzione passeggeri, almeno sulle rotte strategiche verso Roma e Milano. Ora serve un intervento deciso e trasversale di tutta la politica tarantina. Nessun interesse campanilistico può insabbiare un processo di crescita indispensabile per costruire una nuova visione della città. Grottaglie deve essere cargo e passeggeri, non una cosa oppure l'altra. tutto e subito, perché dopo anni di promesse, sacrifici e isolamento, Taranto

0: deve finalmente volare.
1: Ancora un incendio a Lido Silvana, sarebbe di natura dolosa. Ha appiccato in tre punti diversi nei pressi del vecchio parco acquatico Acqua Folì. Attivato il protocollo antincendio del comune di Pulsano. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, una comunale e la polizia locale. Le fiamme sono state domate in circa 20 minuti. E proseguiamo con il nostro telegiornale. Lavori in corso in zona Porta Napoli. Da un lato si procede con i lavori di risanamento dei piloni del cavalcaferrovia in zona Croce, dall'altro proseguono gli interventi per la realizzazione dello scavalco ferroviario connesso a BRT. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Cantieri e interventi a Taranto anche in zona Porta Napoli. Da un lato proseguono i lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia di zona Croce, dall'altro si procede con la realizzazione di uno dei due scavalchi ferroviari necessari per il percorso BRT. L'impresa che si è aggiudicata gli interventi del cavalcaferrovia in zona Croce proviene da Potenza e sta procedendo al risanamento statico dei piloni della struttura. Il cantiere, che secondo il cronoprogramma dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione dell'area, reso ormai necessario a causa delle problematiche legate alla sicurezza stradale e alle sollecitazioni causate dal passaggio quotidiano di numerosi veicoli. Il programma complessivo prevede investimenti per 10 milioni di euro attraverso finanziamenti veicolati dalla Regione Puglia. Il progetto prevede anche il rifacimento del manto stradale con materiali ad alta aderenza, la realizzazione di una nuova rete di illuminazione pubblica LED, il rifacimento dei marciapiedi perimetrali, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali. La fase successiva sarà invece dedicata a ridurre i fenomeni di allagamento. Non mancheranno lavori di arredo urbano, la piantumazione di essenze arboree, nuova segnaletica orizzontale e verticale, ma anche sistemi per la moderazione del traffico. Lo scavalco ferroviario in ambito BRT invece connetterà Via Croce con l'area di Porta Napoli e servirà a far transitare la linea rossa sopra i binari della stazione centrale. Questa notte c'è stato il varo della prima trave dell'opera. L'assessore al ramo Giovanni Patronelli ha sottolineato che il varo delle travi incide in maniera importante e significativa sulla conclusione dell'opera. Una volta conclusa questa operazione, infatti, le opere di completamento saranno davvero minimali. La previsione è quella di chiudere gli interventi complessivi per BRT al massimo entro un mese e mezzo, 2 mesi.
1: Maglie autografate e sorrisi per i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica della Santissima Annunziata. Ieri la consegna, primo passo verso la settima edizione della Solidarietà in Musica in programma a dicembre. La musica torna nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, questa volta con un messaggio concreto di vicinanza. Ieri sono state consegnate e collocate nel reparto le maglie autografate dagli artisti delle precedenti edizioni della Solidarietà in Musica.
3: È una giornata particolarmente significativa perché ci permette di tornare qui nel luogo dove la Solidarietà in Musica esiste e continua a crescere. Abbiamo voluto consegnare al reparto di oncoematologia pediatrica le magliette autografate dagli artisti che nelle ultime due edizioni hanno condiviso con noi, e ovvero parliamo di Neri per caso e di Silvia Mezzanotte.
1: Un gesto simbolico, ma anche il primo appuntamento verso la settima edizione della manifestazione in programma a dicembre a sostegno dell'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia e dei Piccoli Pazienti. I proventi della scorsa edizione hanno già prodotto un aiuto concreto: l'assunzione a tempo determinato di un OS e due infermiere per potenziare il personale del reparto.
4: È un appuntamento ormai fisso nel periodo natalizio, è un modo per accompagnare e dimostrare vicinanza di tante parti appunto della nostra società, della società civile, delle forze armate, ai nostri bambini e alle loro famiglie. Ha un valore simbolico, ma non è solo simbolico, ma anche un valore concreto.
1: Industria, agricoltura, lavoro e potere d'acquisto. Dalla fiera del Levante di Bari, Legacoop mette al centro le difficoltà del mezzogiorno e guarda alla prossima legge di bilancio, puntando sulla cooperazione anche per Taranto. Ce ne parla Ilaria Lia.
0: Una fotografia delle difficoltà economiche e sociali del paese, con il mezzogiorno in primo piano. Alla Fiera del Levante, Legacoop rilancia le proprie proposte al governo in vista della legge di bilancio. Tra le priorità, il sostegno a un settore agricolo alle prese con una fase di forte difficoltà e la gestione delle crisi industriali. Sul fronte del lavoro, Legacoop ribadisce il proprio no al taglio del 30% della NASPI, una misura che, secondo la cooperazione, potrebbe rendere più difficile la possibilità per i lavoratori disoccupati di trasformarsi in nuovi imprenditori attraverso i workers buyout, rilevando e rilanciando aziende in crisi. Altro tema centrale, la difesa dei salari e del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, ma anche la valorizzazione di chi ogni giorno contribuisce a preservare il territorio, agricoltori, pescatori, operatori del turismo e della cultura.
5: Il mondo cooperativo, sia pugliese che nazionale, è sempre stato molto attento alla vicenda di Taranto. Ci sono diversi piani che purtroppo si incrociano e per noi è prioritario trovare quel mix che consenta di salvaguardare la salute dei cittadini e al tempo stesso garantire un futuro di sviluppo e di crescita per quella realtà.
6: La cooperazione può essere una risposta?
5: Noi pensiamo di sì, lo abbiamo dimostrato in tanti momenti anche particolari della storia del paese e in tante realtà siamo stati uno degli attori che anche di fronte a crisi importante è riuscita a costruire anche modelli di sviluppo, realtà di impresa che dalle crisi hanno costruito le condizioni per rinascere di molte realtà. Lo facciamo, l'abbiamo fatto in Italia in tante realtà, in tanti distretti industriali che negli anni sono andati in crisi, pensiamo di poter svolgere questa funzione anche a Taranto.
7: Levante, la proposta della cooperazione che guarda Levante e introduce appunto il tema dalla Puglia sul piano nazionale, perché chiaramente poi noi dobbiamo disegnare con una tipicità cooperativa le politiche industriali, la locazione delle risorse verso la sanità, verso l'attenzione alla cura delle comunità, delle persone, ma anche e soprattutto la valorizzazione del lavoro.
1: Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese con la Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza del Rotary International per il contributo alla trasformazione infrastrutturale della città durante i Giochi del Mediterraneo. I dettagli nel servizio di Ludovica Maiori.
8: Il Rotary Club Taranto conferirà a Massimo Ferrarese la Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza del Rotary International, assegnata a personalità di sintesi per l'impegno e il servizio a beneficio della comunità. La cerimonia è in programma oggi, martedì 22 settembre alle ore 20, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Il riconoscimento sarà consegnato al commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore di Taranto 2026 per il contributo offerto alla trasformazione infrastrutturale della città attraverso la realizzazione delle opere per i Giochi del Mediterraneo. Durante l'incontro aperto a soci e inviati, Ferrarese ripercorrerà il lavoro che ha portato al completamento degli interventi e illustrerà l'eredità sportiva lasciata alla città. Un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, con numerosi impianti costruiti o riqualificati, che rappresenta ora una grande opportunità ma anche una sfida per Taranto. Abbiamo dedicato la conviviale a uno dei protagonisti della trasformazione infrastrutturale della città, ha spiegato il presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini, che presenterà la serata. Archiviati i giochi, l'attenzione si sposta infatti sulla gestione delle strutture e sulla capacità delle istituzioni e del territorio di valorizzare pienamente questo patrimonio, trasformandolo in una risorsa duratura per lo sport, l'economia e il futuro della città.
1: Sono 51 le medaglie d'onore consegnate ai familiari di cittadini della provincia di Taranto deportati ed internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, una cerimonia nel segno della memoria, della libertà e della democrazia, ce la racconta Giovanna Calabrese.
9: Sono 51 le medaglie d'onore consegnate ai familiari di cittadini della provincia di Taranto deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e destinati al lavoro coatto. La cerimonia per la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi è stato un momento di memoria per la comunità e la collettività. Il prefetto di Taranto Ernesto Liguori ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il ricordo di quelle storie e di trasmetterlo alle nuove generazioni.
10: Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica, in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
9: A consegnare due delle medaglie insieme al prefetto anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che ha richiamato l'importanza di custodire i valori di libertà e democrazia.
11: Un momento importante, un messaggio ancora più forte per significare quanto siano importanti i valori di libertà, di democrazia, ricordando gli insigniti, persone che si sono sacrificate, che hanno sofferto per lasciare a noi questi valori.
9: La cerimonia è stata accompagnata dalle esecuzioni musicali dei giovani della Camerata Giovanile dell'Orchestra della Magna Grecia, un ricordo che passa anche attraverso le famiglie. Tra i presenti c'è Jacqueline Montanari, che ha ricevuto la medaglia conferita al padre. Nelle sue parole il dolore per una storia difficile, ma anche l'orgoglio per quel riconoscimento.
12: Con orgoglio ho ritirato la medaglia all'onore per essere stato in campo di concentramento, dal quale riuscì a scappare. Era minorenne, aveva tra i 16-17 anni, e lui, siccome era già interprete di due lingue, autodidatta all'epoca, i tedeschi l'hanno un po' tenuto quasi a benvolere, un po' perché gli faceva comodo. E lui, con strategie e cose, riuscì a far mettere da parte altre 5 persone con le quali poi riuscì a scappare.
1: Torna a Taranto il 65° convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, quest'anno dedicato al tema giochi e atletismo nel Mediterraneo antico. Sentiamo. Taranto torna capitale degli studi sulla Magna Grecia. Dal 24 al 27 settembre il 65° convegno internazionale guarda giochi e atletismo nel Mediterraneo antico, riunendo studiosi italiani ed internazionali. Al Salone della Provincia il confronto, mentre il 25 settembre il Marta ospiterà la visita alla mostra L'Arte della Vittoria.
13: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo, quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto è la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
1: Il 26 settembre il convegno si sposterà a Bari tra ricerca e patrimonio e il 27 settembre gran finale al Castello Aragonese di Taranto con la sessione dedicata ai poster e ai casi di studio.
14: Ma io devo dire che fra i tanti convegni che ho seguito per ragioni istituzionali, personali, quest'anno apre uno scenario di continuità con questo grande evento che abbiamo avuto dei giochi e anche di un grande interesse culturale, perché quando saranno approfondite in queste giornate cos'era l'atletismo nella Magna Grecia, ci accorgeremo veramente di come sia attuale oggi quel messaggio di migliaia di anni fa, che è passato ed è passato anche nello spirito, addirittura nelle regole.
1: E si chiude così con questo servizio, questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento dell'ex

0: interiori delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si profila un ritorno speciale allo stadio Iacovone domenica 27 settembre alle 20. Salvo variazioni, rosso-blu affronteranno il Novoli nel nuovo impianto ristrutturato in occasione dei giochi del Mediterraneo. Dopo tre gare a porte chiuse sugli spalti potranno finalmente tornare i tifosi. Guardiamo il servizio.
4: Il Taranto si prepara a tornare a casa e stavolta sarà un ritorno davvero speciale. Domenica 27 settembre i rossoblù affronteranno il Novoli allo stadio Erasmo Iacovone con il fischio d'inizio previsto, salvo variazioni, alle ore 20. Sarà la prima gara ufficiale del Taranto nel nuovo impianto dopo i lavori di ristrutturazione realizzati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Un debutto atteso che permetterà anche ai tifosi di scoprire il nuovo volto dello stadio. Dopo tre partite disputate a porte chiuse, infatti, il pubblico potrà finalmente tornare sugli spalti. Una notizia importante per la tifoseria rossoblù, pronta a riabbracciare la squadra e a vivere nuovamente l'atmosfera dello Iacovone. In città cresce dunque l'attesa per una serata che non sarà importante soltanto dal punto di vista sportivo. Il Taranto torna nella sua casa, davanti alla propria gente, in uno stadio completamente rinnovato.
3: Rimaniamo in tema eccellenza perché si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza pugliese. 25 le reti realizzate nelle 9 gare disputate con 5 vittorie interne, un successo esterno e 3 pareggi, tante sfide, tanti risultati. Ci guardiamo questo servizio.
4: Si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza, 9 le gare disputate per un totale di 25 reti, 5 vittorie interne, una esterna e 3 pareggi. In vetta alla classifica c'è lo Squinzano che proprio ieri ha espugnato il campo dell'Unione Calcio Bisceglie per 2-1 portandosi a quota 13 punti. Secondo posto per il Canosa fermo a 12 mentre il Bitonto sale a 10. Seconda vittoria consecutiva per il Taranto che passa 2-0 sul campo della Tomamaglie grazie alle reti di Morales e Lo Savio, entrambe nel primo tempo. I rossoblù nonostante i 2 punti di penalizzazione raggiungono quota 9 insieme ad Atletico Acquaviva, Soccer Trani e Ostuni. Tra gli altri risultati spiccano proprio il 3-0 del Trani sul Galatina e il successo esterno del Bitonto sul Novoli per 1-0. In fondo alla classifica resta ancora 0 punti la nuova Spinazzola.
3: E ci spostiamo adesso in Serie D, 4 su 4 nell'avvio della Virtus Francavilla in Serie D che non si vuole affatto fermare dopo questo avvio di stagione importante. Guardiamo il servizio.
4: Si dice che non c'è 2 senza 3, ma il 4 viene da sé. 4 come le vittorie consecutive in campionato della Virtus Francavilla, che dopo appena 4 giornate si gode il primo posto a punteggio pieno. Un poker costruito partita dopo partita tra gol, carattere e capacità di soffrire, dalla Palmese a Melfi, passando per il derby contro il Brindisi fino all'ultima vittoria sul campo del Martina. 4 successi, 12 punti e una squadra che, quando conta, trova sempre il modo di mettere la freccia. E non è soltanto una questione di numeri. È il modo in cui arrivano queste vittorie a raccontare il momento della Virtus. Una squadra che non si scompone, che sa reagire alle difficoltà e che sembra aver trovato la chiave giusta per trasformare ogni partita in un'occasione. Il campionato è ancora lunghissimo, certo, ma intanto Francavilla sorride, guarda tutti dall'alto e si gode il suo momento d'oro. Perché il 4 stavolta non viene solo da sé. Il 4 fa già sognare.

0: Ci spostiamo adesso a Brindisi, dove la formazione adriatica cerca equilibrio dopo un avvio di campionato tra luci e ombre. La squadra di Roberto Taurino ha mostrato qualità, ma anche fragilità e cali di attenzione, soprattutto nei momenti decisivi delle partite. Guardiamo il servizio.
1: Il Brindisi di Roberto Taurino arriva a questo avvio di campionato mostrando luci e ombre. La vittoria contro la Fidelis Sandria aveva dato fiducia, ma nelle gare successive sono emerse alcune fragilità, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi. In trasferta il Brindisi ha sofferto particolarmente.

e proprio i blackout. Il tecnico non cerca alibi e parla apertamente dei demeriti della squadra. Il prossimo passo, dunque, sarà trasformare il potenziale in maggiore solidità, concretezza e continuità nell'arco dei 90 minuti. Per il Brindisi, il momento è quello di una squadra ancora in costruzione, chiamata a trovare rapidamente una propria identità. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti i nostri canali di informazione. Vi aspettiamo come sempre. Buon proseguimento di giornata su Studio 100.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice.

vicenda, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico,
vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Annie, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunny

Side, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché, sul fondo dello scatolone, trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa

0: della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra, che aveva sempre funzionato sinora, trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni, e finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità due ghiotte palle gol.

0: tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan spagnolo, portiere salvapartita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa, che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto. Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò, che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo, bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitan spagnolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para spagnolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Dantò nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandino

0: riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rosso-blu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo al Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica, dopo 8 giornate di ritorno, vede il Taranto sempre in testa da solo 57. Il Campobasso, che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo, segue a 54, Martina 52, e la lotta per il primo posto si restringe a queste tre squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60. Il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso, che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblu tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari, che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnulo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica

domenica, dopo 29 giornate, vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La tredicesima giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal selvapiana di Campobasso dove discena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1 grazie ai gol di Disidoro su rigore e Dantò nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino.
A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare

0: seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i quattro reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di serie C, Macalli, il Taranto è in serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione in questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Franco, vai in pezzo. Vai, tutti insieme. Pronti?
6: E avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
7: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
8: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola al limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopelliti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico. La prima trasferta

0: Del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giugliano, dove vince 3-0. È la domenica di Cristian Riganò, che firma una tripletta.
1: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù, che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del

corner, ancora Rigano da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore, contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Rigano. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Santa Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la 5ª giornata, il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un euro gol dalla linea di fondo.

Il Taranto riconquista la vetta quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi a

0: subisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre tre squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di due trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto, fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Belle per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione del portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol nell'aria giunge fatalmente al 37esimo come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Rigano che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire. Gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Rigano. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica.

0: infatti in avvio di ripresa e viene espulso Rigano per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in Cento Sport. Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Rigano squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze che ipnotizza De Carolis che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16° quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1.

In vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacomone inscenano una scenografia ad altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui a

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato. Cioè arriva George Martin, che è il produttore,

0: e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì. almeno in questo.

0: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi perché la tecnologia è cambiata. Abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.
2: Something I'm made for.
3: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming, secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
4: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi. Anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa single ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto. Quindi anche la musica ormai è diventata proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni che o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimento.

0: riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. stando attento a essere presente.

ucciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie storie tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non

0: non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iperprecisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì,
0: è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Radio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Per noi i giovani ed il futuro non sono demagogia. Per noi i giovani sono forse la mission più importante di Taranto 25. Il nostro scopo è quello di dare l'opportunità ai ragazzi di esprimersi, qualsiasi sia il target di età, di poter in qualche modo aiutarli a scoprire i loro talenti.
2: Diamo un'alternativa che anche dal punto di vista procedurale è libera, è svincolata ed è un po' la nostra caratteristica, quella di essere l'espressione della società civile, certo. Come avviene in tutti i momenti in cui ci sono, no, delle transizioni costituzionali, che è quella che noi viviamo. Viviamo un periodo probabilmente anche abbastanza permanente di transizione costituzionale, nella quale gruppi politici, partiti, a volte non riescono a rappresentare la società civile. Noi in maniera naturale cerchiamo di fare questo, di cogliere la fisionomia di una città che c'è, che esiste.

0: Oggi parleremo di scuola e lo faremo insieme a Renato Galeone. Renato, benvenuto.
1: Grazie Dario dell'invito.
0: Allora, la scuola è il luogo in cui si deve cullare più di ogni altro quella che è la mission di Taranto 25. Innaffiare nuovi talenti, farli restare sul territorio, farli germogliare sul territorio e far rinascere, risorgere, crescere e migliorare questa città.
1: Bellissime parole. Io dico che la scuola è il cantiere, è l'anima dove si costruisce ogni città. Per cui se vogliamo provare a pensare di cambiare qualcosa e di rendere più bella Taranto, non si può che iniziare dai banchi delle scuole.
0: È abbastanza complicato perché oggi va recuperata probabilmente quella che è l'essenza della scuola. Siamo abituati a pensare alla scuola in un certo modo, la tua generazione, la mia generazione aveva quasi un timore reverenziale nei confronti dell'istituzione scuola che forse c'era stato inculcato anche da quella che era l'istituzione famiglia.
1: Quanti notti insonne per le interrogazioni o l'idea dell'esame di maturità, ci sono bellissimi ricordi anche da bambino. Devo dire che però per me la scuola è sempre stato un momento di comfort, di relax, perché mi sentivo realizzare, davo soddisfazione a me stesso e ai genitori. Non ero il classico secchione perché facevo veramente tante cose, facevo un po' di sport, suono il pianoforte, per cui la scuola comunque per me è stata veramente un'occasione per crescere e spero, insomma, di aver anche dato prestigio ai miei genitori per questo.
0: Come Fondazione Taranto 25, come approcciate al mondo della scuola, effettivamente, la vostra presenza o attraverso la vostra professione?
1: Per noi i giovani ed il futuro non sono demagogia, per noi i giovani sono forse la mission più importante di Taranto 25. Il nostro scopo è quello di dare l'opportunità ai ragazzi di esprimersi, qualsiasi sia il target di età, di poter in qualche modo aiutarli a scoprire i loro talenti. Quindi le progettualità di Fondazione Taranto 25 sono rivolte soprattutto allo sviluppo socio-economico del territorio, ma nella crescita dei nostri ragazzi.
0: Scuola e accessibilità. Come Fondazione Taranto 25 entra nelle scuole, attraverso quale porta?

0: La porta principale talvolta non è sempre quella, la conoscenza diretta con i dirigenti scolastici. Gli eventi che Taranto 25 fa in favore dei ragazzi hanno creato un habitat positivo, le scuole stanno iniziando a conoscerci e sono favorevolmente coinvolte in tutte le occasioni di crescita e di orientamento che diamo agli studenti e alle studentesse che le frequentano.
1: Com'è composto il comparto che si occupa del

0: Immagino ci siano degli eventi a stretto giro di posta.
1: Dario, noi abbiamo tanti gruppi. Il gruppo scuola, che mi pregio di rappresentare perché lo coordino insieme al dottor Paolo Resta, insieme all'avvocato Anna Chiara Vimborsati.
0: Mi pare che poi mi presenterai.
1: Sarà certamente una presenza gradevole di questa intervista. Io credo che tutti siano assolutamente fondamentali nella realizzazione dell'obiettivo comune. Ricordo la dottoressa Rosa Cortimaggi, la dottoressa Alessandra Fanelli, la dottoressa Elisa Polito, ma non vorrei dimenticare gli altri amici prima di essere soci. Tutti insieme cerchiamo di dar del nostro meglio, di rimborcarci le maniche per far sì di mettere a terra più progettualità possibile per i nostri ragazzi. Te ne dico qualcuna. L'anno scorso, anzi precisamente 2 anni fa, con il Cielo Itinerante, che era un'associazione che aveva come madrina Samantha Cristoforetti, abbiamo fatto conoscere ai bambini delle scuole secondarie di primo grado 3 istituti come è facile studiare le materie STEM osservando le costellazioni del cielo. Recentemente abbiamo affrontato e proposto alle scuole con grandissimo successo un'iniziativa che verteva sui cortometraggi, la realizzazione di cortometraggi a impatto ambientale zero sotto l'egida di istituzioni e accademie clamorose, grazie all'intuizione del professor Antonio Ricchio, già ex presidente ANVUR, che ha creato la nostra aula magna, ha avuto l'intuizione di portare a Taranto una, diciamo, tappa laboratoriale per consentire ai nostri ragazzi di realizzare, guardando con i loro splendidi occhi, il nostro territorio. Attenzione quindi al green e alla sostenibilità e alle tematiche ambientali cui tutti noi dovremmo essere sensibili. Ma ci sono stati anche altri esempi che hanno toccato l'autoimprenditorialità e quindi l'abbiamo chiamata Startup for Student, che è uno spin-off del nostro premio Startup, in cui saranno le scuole a proporci le loro idee imprenditoriali, e ti assicuro che sono veri e propri business plan in alcuni casi.
0: Grazie Renato. Abbiamo cambiato interlocutore, siamo in compagnia dell'avvocato Anna Chiara Vimborsati, continuiamo a parlare di scuola però.
2: Certamente,
0: innanzitutto benvenuta.
2: Grazie a voi di avermi invitato, è sempre un piacere.
0: Fondazione Taranto 25, mi spiegava l'ospite precedente, entra nelle scuole dalla porta principale. Insomma, non è semplicissimo, perché adesso una delle caratteristiche più difficili forse di questo momento all'interno delle scuole è riuscire ad attirare l'attenzione dei ragazzi. Quindi questo credo che sia una sfida molto importante. Ci riuscite?
2: Sì, è una sfida nella quale con molto piacere siamo riusciti attraverso una serie di iniziative che ci hanno fatto anche capire come si possa entrare in maniera diretta all'interno degli istituti. E sicuramente attraverso la partecipazione diretta alle attività scolastiche, ma anche attraverso proprio la proposizione di progetti che sono risultati alternativi e originali e direttamente connessi con la città. Per esempio ci troviamo adesso nel centro storico di Taranto, che a dicembre dello scorso anno è stato veramente invaso dagli studenti tarantini di tutti gli istituti musicali. Abbiamo organizzato in pochissimo tempo, chiaramente col sostegno dell'assessorato alla pubblica istruzione di Taranto, un concerto itinerante proprio attraverso le chiese della città vecchia, tutte quante. E addirittura 800 studenti hanno gremito.
0: 800 sono tanti.
2: 800 studenti e poi altrettante famiglie, per cui hanno gremito la città che era irriconoscibile quella sera, provocando chiaramente anche uno sconquasso chiaramente della viabilità.
0: Bisogna che ci abituiamo a questo.
2: Però è stato davvero un momento importante che ci ha fatto capire quanto si possa essere dirompenti attraverso delle proposte progettuali che un po' anche alterano le tradizionali modalità di interagire con gli studenti, per cui un concerto itinerante che li ha portati tutti qui con le loro famiglie a girare all'interno della città vecchia e a creare tanti concerti che sono stati strabilianti, perché hanno consentito a questi ragazzi di esprimersi in un contesto che non sarebbe stato possibile afferrare per loro, e quindi avevano la felicità davvero negli occhi di suonare nella propria città, ed è stato un modo per dare anche un volto alla città vecchia che probabilmente la città vecchia non pensava neanche di poter avere.
0: Anna Chiara, la scuola è ancora, è sì. Ancora di salvezza molto spesso, quantomeno deve rappresentare ancora di salvezza, l'ha fatto per anni e alla ricerca di quella che è la sua anima più pura, anima più concreta. Voi operate qui in città vecchia, però credo che la periferia per Taranto 25, tutta la periferia di Taranto, che è davvero molto estesa, abbia un sapore particolare,

0: abbia quel sapore di ricerca, di rinascita, di salvaguardia delle origini, ma di prospettiva futura.
1: Noi volevamo essere proprio questo, non una forbice, ma proprio un'integrazione, uno strumento di integrazione tra la città e anche la provincia, anche perché abbiamo annesso all'interno del gruppo scuola quest'anno anche le scuole della provincia, perché sì, ci sono degli istituti della provincia di Taranto, Massafra, Grottaglio, ma sicuramente anche Martina Franca, che hanno delle eccellenze. E sicuramente la città vecchia, perché simbolicamente rappresenta quello che è l'obiettivo e la mission di Fondazione Taranto 25, ma l'obiettivo è quello di coinvolgere la scuola nella sua complessità, nella sua totalità, come famiglia, come seconda famiglia, come società naturale, come dice un po' la nostra Costituzione, il nostro testo costituzionale, e di vitalizzarne i contenuti, perché la scuola tante volte non riesce, perché si imbroglia nelle procedure, nei procedimenti, nelle tempistiche che sono molto spesso quelle dei consigli, dei collegi, degli esami. Noi invece diamo un'alternativa che anche dal punto di vista procedurale è libera, è svincolata ed è un po' la nostra caratteristica, quella di essere l'espressione della società civile, certo, come avviene in tutti i momenti in cui ci sono, no, delle transizioni costituzionali, che è quella che noi viviamo. Noi viviamo un periodo probabilmente anche abbastanza permanente di transizione costituzionale, nella quale gruppi politici, partiti, a volte non riescono a rappresentare la società civile. Noi in maniera naturale cerchiamo di fare questo, di cogliere la fisionomia di una città che c'è, che esiste. Perché
0: quella difficoltà di cui parlavi forse non fa altro che allontanare dal mondo reale il percorso di crescita dei ragazzi.
1: Certo.
0: Quella distanza percepita tra la politica, tra le istituzioni e i ragazzi, e i problemi che vivono i ragazzi all'interno della scuola, ma anche all'interno del comparto famiglia, forse non fanno altro che allontanarli.
1: Esatto. Invece la Fondazione cerca di ridurre quella distanza.
0: Adesso ci troviamo proprio all'ingresso, insomma, dell'università, degli studi di Bari Aldo Moro, del polo universitario ionico, e credo, avvocato, che non ci sia modo migliore per congedarsi.
1: Per simboleggiare quello che vuole essere uno dei nostri traguardi.
0: Grazie.
1: Grazie mille, grazie.

0: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui comincia, mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Poi io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero su bianco perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime

0: fotografie, il patrimonio
1: Quindi aveva
0: sterminato più
1: bisogno di
0: cinema.
1: didascalie profonde,
0: Sì,
1: diciamo, ecco.
0: assolutamente. Patrimonio fotografico e non soltanto, perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
1: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17,
0: È
1: presumo un
0: stato
1: paio d'anni ci hai
0: fa
1: lavorato,
0: ah,
1: vero? Ma
0: sì.
1: tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
0: No, gli appunti io li ho
1: Cos'è?
0: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro così come l'avevo più o meno messo giù, poi l'ho
1: Quindi lui la
0: cambiato
1: bozza l'ha
0: tante
1: vissuta, l'ha
0: volte,
1: vi
0: sì, avevo una bozza e lui mi disse qualche giorno prima, ah, in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che lui, quello che era stato il suo
1: E di quello che
0: vissuto, si
1: avrebbe voluto
0: ricordava
1: la. Senti,
0: tutto, tutto.
1: vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi. Abbiamo detto, questo è il
0: Questo
1: film.
0: è lo scopone scientifico di
1: È una delle
0: Comencini.
1: commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
0: Sì,
1: Presumo nel periodo
0: siamo
1: romano.
0: nel 72, siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
1: È una commedia che vince
0: Comencini.
1: Cannes, è una commedia italiana che vince grandi.
0: Questa,
1: No, questa, in generale, è un
0: in
1: periodo
0: generale, sì,
1: eccezionale.
0: beh, lo scopone
1: Sì,
0: scientifico ebbe
1: è
0: tantissimo
1: quel periodo là.
0: successo, poi farà anche una cosa con Rossellini. E con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti che
1: Qui è Compatti
0: è bello
1: Prato,
0: scoprire.
1: dove? Nel libro sono spiegati, vero?
0: Eh sì.
1: Qui è Compatti Prato.
0: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una dei
1: Neanche a
0: templi
1: dirlo. Eh sì. Qui è un
0: della
1: bellissimo
0: musica
1: sorriso di
0: sfrenata.
1: questo bell'uomo
0: Leo
1: che è
0: era molto bello,
1: magnetico questo sguardo.
0: amato, bisessuale, come molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini
1: Ha
0: e donne.
1: amato, punto.
0: Ed era anche un bellissimo
1: Certo.
0: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
1: Qui
0: alla fine.
1: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle
0: Il
1: Camelie, e
0: Signore delle
1: richiama la
0: Camelie.
1: pièce che tu prima ci avevi
0: Sì,
1: scritto.
0: guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò
1: Beh, fu una
0: perché avevano.
1: provocazione.
0: Perché era sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa la Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto
1: Quindi
0: scosciato, non si vedeva niente di che, però
1: provocazione allo stato puro.
0: siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
1: Bene, allora, Roberta, Leo Pantaleo, ad un certo punto. Ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con chi è?
0: Ecco, sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è. Lei è Adriana
1: È un
0: Palmisano
1: passo a due, mi sembra.
0: ed è Anna Fugè. E lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma. Ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto. E sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo, regista e
1: Quindi è un
0: attore.
1: omaggio a Taranto questo, tra l'altro, Anna Fugè è una.
0: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo, sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto controverso, Tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo
1: Valentino.
0: Valentino, su cui è inutile spendere altre parole, ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale dedicata proprio a Rodolfo
1: Che è un
0: Overo.
1: altro personaggio che lui ha
0: Quindi si
1: amato,
0: muove
1: ha curato molto.
0: su questi due binari, ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima, che ancora molti si ricordano, al Castello Aragonese, su Anna Fugè. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella, che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
1: Come si chiama quella
0: sgonfia.
1: canzone? Vipera, vero?
0: Vipera,
1: Di Anna Fugè. Allora, Taranto, abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
0: sì.
1: Matteotti e Margherita, via Matteotti, via
0: Via
1: Margherita.
0: Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre Via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa laboratorio.
1: Questa foto è.
0: Per cui questa sì è Via Margherita ed e sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece.
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99, e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro a
1: Ecco, lui
0: Taranto.
1: cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
0: È il
1: frequentato i
0: periodo in cui
1: laboratori?
0: io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me, al
1: Beh, si è
0: punto, no,
1: affidato, si è
0: sì.
1: affidato.
0: E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali, che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie, e soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non. E quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
1: È stato
0: palcoscenici.
1: avviamento per tanti. Per
0: Sì, assolutamente.
1: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
0: A me piaceva
1: culturale, della curiosità culturale.
0: stare dietro le quinte, ero molto attratta, ma me l'ha proposto tante volte: fai brutta zingara, fai tu i corsi,
1: Tu eri
0: come li
1: brutta
0: chiamava?
1: zingara.
0: Eh sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di Via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora, italiana a Toronto, in onore di di Sofia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo. E con me c'era tutta la compagnia di attori, e
1: Bella esperienza.
0: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
1: Senti, questo artista tarantino, Albero Bellesi, ma Tarantino poi d'adozione, Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini, ha
0: Sì.
1: incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi,
0: Strehler,
1: Streller.
0: e poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce, che conosce nel suo periodo romano, appunto. È il periodo in cui conosce anche Pierpaolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era per sue vicissitudini personali lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me con
1: Simona
0: Simona
1: Giorgi.
0: Giorgi alla biblioteca Acclavio. Leo era molto amico di Angelo. Nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80, una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: Che lo
0: l'avesse,
1: facesse conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà, e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio
0: riconoscere.
1: 5, proprio nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva insomma
1: Tutto.
0: il suo entourage. E se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, diceva: vabbè, ma Leo, non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: Allora, una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo
1: Questa non la
0: quindi
1: sapevo, bellissimo.
0: conobbe Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
1: Ah, andare a
0: dell'incontro
1: ritrovare.
0: con il grande. È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere sto
0: Eh
1: libro.
0: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli. Ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Torrescuro, Piero Mandrillo, insomma,
1: Il quotidiano, la
0: ci
1: Gazzetta, il
0: insomma,
1: Corriere,
0: è una bella c'è una
1: certo.
0: bella documentazione di un po' di
1: In
0: quegli
1: questo
0: anni.
1: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia, insomma, possiamo dire che è quasi una monografia
0: Sì.
1: su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale. A tutto tondo avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
0: Sì,
1: teatro che poi mai è nato a
0: del
1: Taranto, che
0: teatro
1: era
0: di
1: quello di
0: innovazione.
1: innovazione.
0: Sì.
1: Per intenderci, in quel periodo, quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è la piazza, l'ex piazza coperta, di
0: Esatto,
1: anfiteatro,
0: sì.
1: è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo.
0: Sì.
1: Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, per lui fu una delusione, presumo.
0: Una delusione cocente, non c'è all'interno del libro perché come tu stesso hai appena detto parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino
1: Certo.
0: e quindi parliamo dal 2003 in po' al 2006 insomma più o meno quando ci fu il dissesto. Il libro finisce l'ultima pagina agli albori del 2000. In
1: Ah.
0: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però
1: Ok.
0: soltanto leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale. Lo voleva traslare nella sua città
1: E questo
0: d'adozione, che era
1: Rossana Di Bello
0: Padova.
1: l'aveva intuito, questa
0: Assolutamente,
1: potenzialità l'aveva intuita, ma
0: assolutamente.
1: purtroppo poi le vicende amministrative non consentirono.
0: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. Non era un fermo immagine, era lei che rappresentava.
0: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
1: Lui
0: che
1: poi
0: aveva
1: fece una
0: giocato
1: chicca
0: lì.
1: nelle acrobate di Soldini,
0: Sì,
1: mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
0: sì.
1: parlava con la protagonista.
0: Gli piaceva molto fare l'istrione, era
1: Sì.
0: istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
1: Giù dal
0: volte,
1: palco.
0: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
1: Una maschera. Beh,
0: una
1: un
0: maschera.
1: attore, una
0: Sì,
1: maschera.
0: assolutamente.
1: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura? Sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
0: No,
1: successo?
0: ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, e mo vedrai che quello si candida.
1: Vabbè, un pregiudizio classico,
0: Certo,
1: no?
0: vabbè. No, varie idee
1: Da
0: politiche
1: vari ambiti hai ricevuto?
0: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
1: Ti hanno
0: partiti.
1: proposto.
0: La mia
1: Perché non?
0: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
1: Però vedi
0: bisogna saperla
1: Ignazio,
0: fare.
1: stare qui, bancone, di fronte all'avventura, qua ti passa la vita delle persone. Io
0: Assolutamente sì.
1: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
0: Tante,
1: quante volte, tra
0: tante,
1: l'altro è anche uno
0: belle,
1: sfogo,
0: brutte,
1: tra l'altro è anche uno sfogo, tra l'altro si para davanti a chi ti fa il caffè spesso, di cose
0: assolutamente sì,
1: private, con un amico, non ci rendiamo
0: certo,
1: conto che chi fa il caffè ascolta. Poi tu sei
0: tanto.
1: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
0: Assolutamente sì.
1: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare, interagire,
0: Assolutamente sì.
1: e proporre.
0: Assolutamente sì. La politica è molto importante. La politica deve essere presente magari ogni giorno per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi. Cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno
2: nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al quartiere.
1: Senti, com'è il quartiere in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha vissuto
2: vari...
1: Penso agli anni della guerra di Mala, penso agli anni quando è arrivata...

0: l'Ilva,
1: Certo,
0: penso al
1: certo.
0: dopo, penso alle
1: È stato
0: persone anche
1: sempre un quartiere
0: innocenti.
1: combattuto. Ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva e i lavoratori non Ilva. È come se si stessero mettendo contro perché tu dove vai a lavorare, io voglio che mangi a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo
0: Però
1: quartiere.
0: fuori l'immagine di Temur è sempre l'immagine di un quartiere compatto, di una
1: Assolutamente
0: città, tra
1: sì,
0: virgolette, a
1: però
0: sé.
1: perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai
0: Per
1: a un
0: esempio,
1: certo punto,
0: chi lavora lavora,
1: ma non è solo l'Ilva, abbiamo il
0: il
1: cementificio,
0: lavoratore va
1: abbiamo,
0: rispettato tout court.
1: assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli
0: Oh,
1: tutti,
0: ricordiamolo a
1: bisogna,
0: tutti quanti, magari Tamuri nasce
1: certo,
0: prima dell'industrializzazione. Ma che
1: assolutamente
0: qui
1: sì,
0: qualcuno ogni tanto, qua qualcuno ogni tanto ha
1: ho una
0: pensato
1: foto
0: che
1: che
0: perché è
1: testimonia
0: nato Tamuri
1: questo,
0: vicino alle ciminiere? No.
1: assolutamente, i tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo?
0: Diciamolo.
1: Diciamo che qui abbiamo la cultura
0: Ecco, il
1: romana,
0: rumore
1: il
0: de
1: rumore,
0: tamor.
1: benissimo, questo rumore dell'acqua che scorreva andava come rumore
0: E il
1: di tamburi
0: cassone,
1: e quindi la gente
0: boom
1: quando
0: boom.
1: veniva a respirare l'aria pulita da queste parti diceva andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi,
0: Tu
1: dove si
0: eri di
1: sentono i
0: quei
1: tamburi.
0: bambini che faceva il bagno tranquillamente o già no?
1: No, io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni in
0: Ah, tu
1: Città
0: sei
1: Vecchia.
0: vissuto in Città Vecchia.
1: Assolutamente sì, Via Pentite
0: Ti manca
1: 53.
0: Via Pentita?
1: Tantissimo, non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi, 11 appartamenti chiusi. Sto male, dove sono nato io si vede da lontano, venendo da Via Cava, lo vedi lì, primo piano dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio era una media di 4 figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
0: Peccato.
1: Sì.
0: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
1: Magari, avevamo altri progetti
0: Non ci
1: anche
0: puoi
1: là di
0: pensare.
1: fare, assolutamente no, perché
0: Quindi la
1: hanno
0: città
1: chiuso proprio la
0: vecchia.
1: strada,
0: Ah.
1: hanno chiuso proprio la strada.
0: Tu nasci proprio in città
1: Nasco in
0: vecchia.
1: Città
0: Qui
1: Vecchia.
0: città vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
1: Sì. Ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica,
0: Ah,
1: un
0: qui è intitolato anche
1: insegnante
0: un.
1: benissimo, un'associazione, e quindi mi ha saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con delle due zie
0: Ah, quindi
1: in Città
0: vivevate in
1: Vecchia,
0: Città
1: io
0: Vecchia?
1: vivevo in Città Vecchia perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con sei operai la mattina, sei operai la sera, penso un po', oggi
0: Quindi la
1: sono
0: tua vita è al
1: solo,
0: di qua del Ponte Girevo. Lo dico
1: assolutamente
0: io
1: sì,
0: che abito al di là del Ponte
1: assolutamente sì.
0: Girevo, al di qua.
1: Ultimamente però, papà costruendo una villa a San Vito, abitiamo a San Vito.
0: Ah, ecco.
1: Adesso siamo abitanti di San Vito.
0: Però non hai mai mollato qua.
1: No, assolutamente.
0: Un mini bar
1: Assolutamente. No, no,
0: bis
1: no, no.
0: ter.
1: Non troverò la stessa gente. Non troverò gli stessi amici. No.
0: Non ti
1: No.
0: immagini fuori da Tamburi?
1: No, sì, ho fatto tante cose, mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra, abbiamo aperto i box bar allo stadio, abbiamo lavorato con il Taranto Calcio,
0: In che epoca?
1: c'era il signor Fasano, quindi il
0: Maiellaro,
1: Football
0: quella
1: Club
0: De Vitis
1: Taranto,
0: Maiellaro, quella
1: benissimo,
0: squadra là, grande
1: benissimo,
0: squadra.
1: allora sì,
0: Serie B, CB.
1: Lopez, Toto Lopez,
0: Potrei dire tutta la formazione.
1: sì, immagino, immagino,
0: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli,
1: assolutamente, assolutamente.
0: Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro, Odottavio, Oromiti.
1: Bravissimo.
0: Tra C e B.
1: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei,
0: Ah, prima questo.
1: perché ero
0: Aristei.
1: Romanazzi, sì. Venivano a prendere le
0: Romanzini.
1: cassette, Romanzini, venivano a prendere le cassette regalo che papà dava a chi
0: Fino anni
1: segnava.
0: 60, inizio anni 70.
1: Cioè, sì, benissimo.
0: È un altro mondo, un altro calcio. Un altro.
1: Assolutamente sì,
0: Pensando che
1: assolutamente
0: Invernizzi all'Inter, poi Daniel Taranto.
1: sì. Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan e tanti altri, no? Sono
0: Sì,
1: passati da
0: tanti,
1: Taranto.
0: tanti,
1: Io
0: tanti.
1: ricordo il mio cuore per Carrère, io ero innamorato di Carrère.
0: Grande giocatore, bloccato da un
1: sì,
0: grave infortunio.
1: assolutamente
0: Quindi
1: sì,
0: sei anche tifoso del Taranto.
1: assolutamente sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere, quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio
0: Ma
1: e il
0: il
1: Cavalier Pignatelli. Era
0: Sant'Antonio che il
1: un
0: cavaliere
1: cartellone
0: esponeva,
1: enorme,
0: che a
1: bravissimo,
0: volte lui
1: eravamo noi.
0: aveva
1: Bravissimo,
0: la statua piccola. Ne
1: ed era questo
0: ho
1: quadro
0: parlato con suo figlio
1: enorme
0: l'anno scorso,
1: con
0: credo.
1: Antonello,
0: Sì,
1: Antonello.
0: proprio la statua.
1: Sì.
0: E anche quindi.
1: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in

0: Serie B ve lo regala. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre regalato.
1: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
0: Sono cambiate tante cose.
1: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza, un auspicio. Dice la luce in fondo al tunnel e l'attenzione può essere un treno che arriva. No, questa è una luce vera di speranza.
0: Innanzitutto è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino. Cioè, vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del mini bar.
1: Lo vorresti vedere vuoto quel reparto, eh?
0: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare quella soglia.
1: Va bene, chiudiamola così.
0: Sì.
1: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler o poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro, oppure fare altro per te, potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra di Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente, naturalmente, del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati. Non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale, che diciamo fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale. Cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere ICO.
1: Quindi ogni anno è un anno nuovo.
2: Ogni anno è un anno nuovo. Quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli, diciamo, in qualche modo di testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
1: Da come ti esprimi mi sembra difficile vederti fuori contesto.
2: Difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte, affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale. Ecco perché mi avvalgo di nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione. Bellissimo, questo è fantastico. Ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti.
1: Freschi di studio.
2: Freschi di studio sia nell'ambito artistico che nell'ambito amministrativo.
1: Di quanta gente parliamo oggi qui?
2: Ti ripresenti che ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti.
1: Al di là delle collaborazioni?
2: Al di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: È una piccola impresa.
2: Io con 40 buste paga direi di una media.
1: Media, hai ragione. Piccola e media impresa.
2: Parlerei di media impresa, sono 40 stipendi che vengono erogati.
1: Bello che il prodotto poi è nell'aria, questo è bello.
2: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero.
1: Certo.
2: No, quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission delle ICO questa, creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di

0: grande democrazia, abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono delle difficoltà come dire, di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono delle difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
1: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
0: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
0: Assolutamente.
1: Non è la Valle dell'Eden, però dal tuo punto di vista mi pare che non ti lamenti più di tanto.
0: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
1: Anche perché se la musica è finita, gli amici se ne vanno, ecco. Tanto per che tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
0: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo. Mm. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere, perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni, tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei
0: lì?
1: Hai
0: pescato una
1: che
0: foto.
1: Che anno è? Sì, sei anche, hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
0: Assolutamente.
1: Dove sei?
0: Un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscermi. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
1: Che anno?
0: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Un guagnone, diremmo.
0: Sì. No, forse un po' più in là. No, il 98-99 è stato il primo, forse un po' più in là.
1: Ma con la formazione Magna Grecia oppure?
0: No, era l'orchestra residente, quindi era, diciamo, un'esperienza incredibile.
1: Di quelle indimenticabili.
0: Quelle indimenticabili.
1: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
0: Allora,
1: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
0: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
1: due case.
0: Due case straordinarie.
1: Certo. Anzi, salutiamo gli amici direttori e proprietari.
0: Assolutamente, va salutato, certo. Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo, quella cosa importante.
1: Tra l'altro due teatri che dialogano, e questo è bello.
0: Due teatri che dialogano, io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente, e mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
1: Adriano e Luciano.
0: Adriano e certo, Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano e,
1: ma lo dico se non mi menano.
0: E la bandiera e Luciano naturalmente lo sostiene.
1: Quindi tu dici ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella.
0: No, senza togliere nulla a Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente quella differenza tra gestire una struttura, certo, pubblica, certo. Naturalmente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata che, dove invece le spalle non sono coperte.
1: Ma qual è il palco del tuo sogno?
0: Il palco del mio
1: stanotte
0: sogno.
1: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
0: Vedete, allora io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
1: Hai un immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
0: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magna Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: che non gestori. È la cripta?
0: No, no, no,
1: è un altro,
0: no, no,
1: un altro luogo.
0: È a fianco alla cripta.
1: Sì.
0: È questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
1: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
0: E tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione, e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
1: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
0: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art Bonus,
1: dalla capacità di utilizzo,
0: che dà offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco, però.
1: Cioè, tu dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: persone in carcere e 48 indagati e il bilancio dell'operazione che ha portato alla luce, secondo la DDA di Lecce, una presunta organizzazione criminale capace di esercitare il proprio controllo sul territorio di Manduria attraverso estorsioni, droga, armi ed esplosivi. Stando alle accuse, il presunto clan stranieri avrebbe imposto il pizzo anche agli abitanti delle case popolari, arrivando a minacciare il distacco delle utenze. Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, riaffiorano polemiche e contrapposizioni territoriali. L'ipotesi dei voli passeggeri dall'aeroporto di Grottaglie riaccende lo scontro con Brindisi e Lecce, ma Taranto non può restare isolata per difendere equilibri costruiti altrove. Lo scalo deve essere cargo e passeggeri. Crisi climambiente, ieri pomeriggio l'incontro tra le organizzazioni sindacali e l'amministratore unico Gaetano Nacci, al centro del confronto la situazione dell'azienda. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, blitz antimafia a Manduria. La DDA di Lecce smantella il presunto clan stranieri, 21 persone in carcere e 48 indagati. L'organizzazione controllava il territorio tra estorsioni, droga e armi, imponendo il pizzo persino ai residenti delle case popolari. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Un'organizzazione mafiosa capace, secondo gli inquirenti, di esercitare un controllo capillare su Manduria attraverso estorsioni, traffico di droga e disponibilità di armi ed esplosivi. È il quadro emerso dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari in carcere. Complessivamente sono 48 le persone indagate, 17 delle quali devono rispondere di associazione mafiosa. Al vertice del presunto sodalizio ci sarebbe Vincenzo Stranieri, detto Stellina, che avrebbe continuato a impartire disposizioni anche durante la detenzione. In carcere sono finiti tra gli altri anche la figlia Anna Stranieri e il nipote Vincenzo D'Amicis, già detenuto per l'omicidio di Natale Nasser Bajari. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto e coordinate dal pubblico ministero Milto De Nozza avrebbero ricostruito l'operatività del clan Stranieri, ritenuto una realtà della Sacra Corona Unita. Due gli obiettivi principali: gestire il racket delle estorsioni e controllare il mercato degli stupefacenti. Parte del denaro ottenuto con il pizzo sarebbe stata utilizzata per sostenere gli affiliati detenuti, mentre un'altra quota sarebbe servita a finanziare l'acquisto della droga. Le richieste estorsive avrebbero colpito gli abitanti delle case popolari, minacciati dal distacco delle utenze, ma anche alberghi, imprese edili e persino l'associazione incaricata del servizio 118. Un ruolo di primo piano viene attribuito anche a Pierino Tondo, ritenuto promotore del gruppo e incaricato di dare impulso alle attività estorsive. Anna Stranieri avrebbe invece contribuito alla raccolta del denaro e alla gestione delle estorsioni e del traffico di droga. Il giudice per le indagini preliminari, Marcello Rizzi, ha riconosciuto anche l'aggravante dell'associazione armata, considerato il numero di armi ed esplosivi che sarebbero stati nelle disponibilità del gruppo. Sull'operazione è intervenuto il MOSAP, il segretario generale del sindacato di polizia Fabio Conestà ha espresso il proprio applauso agli agenti della squadra mobile di Taranto, guidati dal dirigente Antonio Serpico, e alla magistratura che ha coordinato le indagini.
0: Principio di incendio questa mattina a bordo della Ursa Minor, nave di Ilva Servizi Marittimi, in navigazione nel mare Adriatico a sud del Gargano, con un carico di prodotti siderurgici diretto a Ravenna. A darne notizia Luciano Manna di Veralix, le fiamme si sarebbero sviluppate nella sala macchina e sarebbero state domate dall'equipaggio. La nave è stata raggiunta dalla Guardia Costiera di Bari e successivamente presa a rimorchio dal Tenax partito da Brindisi. Secondo fonti vicine all'azienda, rivela Agi, si è trattato di un principio di incendio senza conseguenze per il personale imbarcato. E torniamo a parlare adesso della crisi profonda che attraversa climambiente. Nel pomeriggio di ieri l'incontro tra le sigle sindacali e l'amministratore unico Gaetano Nacci, ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: C'è un evidente squilibrio patrimoniale dell'azienda, poiché da una parte c'è una debitoria importante e una parte significativa della stessa proprio verso l'Agenzia delle Entrate. Dall'altra vi è un patrimonio che purtroppo risente di ritardi che hanno determinato una diversa valorizzazione dello stesso.
3: L'operazione Verità su Climambiente comincia dall'incontro tra l'amministratore unico Gaetano Nacci e le sigle sindacali. L'azienda è fortemente in rosso, la due diligence è sospesa, l'incarico ai due advisors revocato, in attesa di approvare il bilancio d'esercizio 2025, a cui Nacci sta lavorando personalmente e che conta di presentare contattare al socio unico, ovvero il Comune di Taranto, entro fine settembre, massimo prima decade di ottobre.
2: Oggi sono 51 giorni che sono amministratore di questa società, in questi 51 giorni ci sono stati anche i giochi del Mediterraneo, però ho sempre tenuto pancia a terra al lavoro sul bilancio per cercare di valorizzare al meglio ogni aspetto dello stesso. Abbiamo anche integrato tutta la documentazione che era stata richiesta dalla Regione Puglia, perché il 15 di settembre abbiamo comunque inviato i documenti alla Regione Puglia per alimentare il procedimento di AIA, rispetto al quale avevamo avuto un preavviso di archiviazione. Non è un lavoro da poco ed è un lavoro che è stato fatto al fine di salvaguardare ogni asset aziendale.
3: Le soluzioni a cui si lavora sono molteplici. Per il momento si parla della richiesta di risorse finanziarie a Regione e Governo, ma ufficiosamente non si esclude, in caso di aiuti insufficienti, il ricorso all'intervento di uno o più privati. I sindacati intanto chiedono che la politica ci metta la faccia e si assuma le sue responsabilità.
4: E a questo punto il tavolo tecnico con l'azienda termina qua. Perché è chiaro che se non ci sono interventi di finanza esterna, la via dell'azienda è segnata. Noi adesso stesso stiamo chiedendo al socio un incontro urgente, perché adesso è la politica che si deve assumere le sue responsabilità. Noi non permetteremo come organizzazioni sindacali che si determini l'ulteriore operazione di macelleria sociale ai danni della lavoratrice e dei lavoratori di Chimambiente, diretti e indiretti.
3: Pronta la risposta del sindaco Bitetti, che parla di situazione molto complessa, ma accoglie l'invito delle sigle sindacali.
5: Stiamo seguendo il caso di Chimambiente ogni ora del giorno. La situazione è complessa, è complicata, ma non è una sorpresa che si sorprende, evidentemente era distratto. La stiamo affrontando con molta determinazione, provando a interloquire anche con altre istituzioni per superare il momento di crisi, che è un momento davvero complicato, ma siamo abituati a mettere sempre la faccia e non girarci dall'altra parte. Chiaramente incontreremo i sindacati, parlando con loro l'unica lingua che conosciamo, quella della verità.
0: L'ipotesi di voli passeggeri da Grottaglie riaccende le tensioni territoriali con Brindisi e Lecce. In tempi brevi Taranto dovrebbe avere un ruolo centrale nello sviluppo aeroportuale, con uno scalo destinato sia al cargo che ai passeggeri. L'editoriale del direttore Dario Garitelli.
1: Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, puntualmente qualcuno prova a richiudere quello spiraglio. È accaduto ancora una volta con l'annuncio della possibile apertura dell'aeroporto di Grottaglie ai voli passeggeri, subito trasformato in uno scontro territoriale con Brindisi e Lecce. Eppure non si parla di sottrarre qualcosa a qualcuno, si parla di riconoscere a Taranto il diritto di costruire il proprio futuro, valorizzando finalmente uno degli asset strategici del territorio. Il presidente della regione Antonio De Caro ha annunciato una avviso pubblico per verificare l'interesse delle compagnie aeree verso 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano Linate. Al momento non esistono voli assegnati né vettori già individuati, c'è soltanto uno spiraglio, ma è bastato questo per sollevare proteste, accuse e timori. Non è possibile che ogni volta che Taranto prova ad emergere, ogni volta che si apre una concreta prospettiva di crescita, una polemica territoriale rischi di bloccare tutto sul nascere. Brindisi ha il diritto e il dovere di consolidare il proprio aeroporto, Lecce deve tutelare le proprie esigenze, ma Taranto ha i suoi bisogni, le sue ambizioni e soprattutto un enorme deficit nei collegamenti, a partire da quelli ferroviari. Non può essere condannata all'isolamento per proteggere equilibri costruiti altrove. Grottaglie possiede le infrastrutture e le potenzialità per diventare il principale scalo cargo del Mezzogiorno, a partire dai collegamenti con Istanbul, ma può e deve avere anche una funzione passeggeri, almeno sulle rotte strategiche verso Roma e Milano. Ora serve un intervento deciso e trasversale di tutta la politica tarantina. Nessun interesse campanilistico può insabbiare un processo di crescita indispensabile per costruire una nuova visione della città. Grottaglie deve essere cargo e passeggeri, non una cosa oppure l'altra. Tutto e subito, perché dopo anni di promesse, sacrifici e isolamento, Taranto deve finalmente volare.
0: Ancora un incendio a Lido Silvana, sarebbe di natura dolosa. Appiccato in tre punti diversi nei pressi del vecchio parco acquatico Acqua Folì, attivato il protocollo antincendio del comune di Pulsano. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, una comunale e la polizia locale. Le fiamme sono state domate in circa 20 minuti. E proseguiamo con il nostro telegiornale. Lavori in corso in zona Porta Napoli. Da un lato si procede con i lavori di risanamento dei piloni del cavalcaferrovia in zona Croce, dall'altro proseguono gli interventi per la realizzazione dello scavalco ferroviario connesso a BRT. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Cantieri e interventi a Taranto anche in zona Porta Napoli. Da un lato proseguono i lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia di zona Croce, dall'altro si procede con la realizzazione di uno dei due scavalchi ferroviari necessari per il percorso BRT. L'impresa che si è aggiudicata gli interventi del cavalcaferrovia in zona Croce proviene da Potenza e sta procedendo

0: percorso di riqualificazione dell'area, reso ormai necessario a causa delle problematiche legate alla sicurezza stradale e alle sollecitazioni causate dal passaggio quotidiano di numerosi veicoli. Il programma complessivo prevede investimenti per 10 milioni di euro attraverso finanziamenti veicolati dalla Regione Puglia. Il progetto prevede anche il rifacimento del manto stradale con materiali ad alta aderenza, la realizzazione di una nuova rete di illuminazione pubblica LED, il rifacimento dei marciapiedi perimetrali, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali. La fase successiva sarà invece dedicata a ridurre i fenomeni di allagamento. Non mancheranno lavori di arredo urbano, la piantumazione di essenze arboree, nuova segnaletica orizzontale e verticale, ma anche sistemi per la moderazione del traffico. Lo scavalco ferroviario in ambito BRT invece connetterà Via Croce con l'area di Porta Napoli e servirà a far transitare la linea rossa sopra i binari della stazione centrale. Questa notte c'è stato il varo della prima trave dell'opera. L'assessore al ramo Giovanni Patronelli ha sottolineato che il varo delle travi incide in maniera importante e significativa sulla conclusione dell'opera. Una volta conclusa questa operazione, infatti, le opere di completamento saranno davvero minimali. La previsione è quella di chiudere gli interventi complessivi per BRT al massimo entro un mese e mezzo, due mesi.
1: Maglie autografate e sorrisi per i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica della Santissima Annunziata. Ieri la consegna, primo passo verso la settima edizione della Solidarietà in Musica in programma a dicembre. La musica torna nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, questa volta con un messaggio concreto di vicinanza. Ieri sono state consegnate e collocate nel reparto le maglie autografate dagli artisti delle precedenti edizioni della Solidarietà in Musica.
2: È una giornata particolarmente significativa perché ci permette di tornare qui nel luogo dove la Solidarietà in Musica esiste e continua a crescere. Abbiamo voluto consegnare al reparto di oncoematologia pediatrica le magliette autografate dagli artisti che nelle ultime due edizioni hanno condiviso con noi, e ovvero parliamo di Neri per Caso e di Silvia Mezzanotte.
1: Un gesto simbolico, ma anche il primo appuntamento verso la settima edizione della manifestazione in programma a dicembre a sostegno dell'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia e dei Piccoli Pazienti. I proventi della scorsa edizione hanno già prodotto un aiuto concreto: l'assunzione a tempo determinato di un OS e due infermiere per potenziare il personale del reparto.
3: È un appuntamento ormai fisso nel periodo natalizio, è un modo per accompagnare e dimostrare vicinanza di tante parti appunto della nostra società, della società civile, delle forze armate, ai nostri bambini e alle loro famiglie. Ha un valore simbolico, ma non è solo simbolico, ma anche un valore concreto.
1: Industria, agricoltura, lavoro e potere d'acquisto. Dalla fiera del Levante di Bari, Legacoop mette al centro le difficoltà del mezzogiorno e guarda alla prossima legge di bilancio, puntando sulla cooperazione anche per Taranto. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: Una fotografia delle difficoltà economiche e sociali del paese, con il mezzogiorno in primo piano. Alla Fiera del Levante, Legacoop rilancia le proprie proposte al governo in vista della legge di bilancio. Tra le priorità, il sostegno a un settore agricolo alle prese con una fase di forte difficoltà e la gestione delle crisi industriali. Sul fronte del lavoro, Legacoop ribadisce il proprio no al taglio del 30% della NASPI, una misura che, secondo la cooperazione, potrebbe rendere più difficile la possibilità per i lavoratori disoccupati di trasformarsi in nuovi imprenditori attraverso i workers buyout, rilevando e rilanciando aziende in crisi. Altro tema centrale, la difesa dei salari e del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, ma anche la valorizzazione di chi ogni giorno contribuisce a preservare il territorio, agricoltori, pescatori, operatori del turismo e della cultura.
5: Il mondo cooperativo, sia pugliese che nazionale, è sempre stato molto attento alla vicenda di Taranto. Ci sono diversi piani che purtroppo si incrociano e per noi è prioritario trovare quel mix che consenta di salvaguardare la salute dei cittadini e al tempo stesso garantire un futuro di sviluppo e di crescita per quella realtà.
6: La cooperazione può essere una risposta?
5: Noi pensiamo di sì, lo abbiamo dimostrato in tanti momenti anche particolari della storia del paese e in tante realtà siamo stati uno degli attori che anche di fronte a crisi importante è riuscita a costruire anche modelli di

0: di sviluppo, realtà di impresa che dalle crisi hanno costruito le condizioni per rinascere di molte realtà. Lo facciamo, l'abbiamo fatto in Italia in tante realtà, in tanti distretti industriali che negli anni sono andati in crisi, pensiamo di poter svolgere questa funzione anche a Taranto.
1: Levante, la proposta della cooperazione che guarda Levante e introduce appunto il tema dalla Puglia sul piano nazionale, perché chiaramente poi noi dobbiamo disegnare con una tipicità cooperativa le politiche industriali. La locazione delle risorse verso la sanità, verso l'attenzione alla cura delle comunità, delle persone, ma anche e soprattutto la valorizzazione del lavoro.
2: Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese con la Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza del Rotary International per il contributo alla trasformazione infrastrutturale della città durante i Giochi del Mediterraneo. I dettagli nel servizio di Ludovica Maiori.
3: Il Rotary Club Taranto conferirà a Massimo Ferrarese la Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza del Rotary International, assegnata a personalità di sintesi per l'impegno e il servizio a beneficio della comunità. La cerimonia è in programma oggi, martedì 22 settembre alle ore 20, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Il riconoscimento sarà consegnato al commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore di Taranto 2026 per il contributo offerto alla trasformazione infrastrutturale della città attraverso la realizzazione delle opere per i Giochi del Mediterraneo. Durante l'incontro aperto a soci e inviati, Ferrarese ripercorrerà il lavoro che ha portato al completamento degli interventi e illustrerà l'eredità sportiva lasciata alla città. Un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, con numerosi impianti costruiti o riqualificati, che rappresenta ora una grande opportunità ma anche una sfida per Taranto. Abbiamo dedicato la conviviale a uno dei protagonisti della trasformazione infrastrutturale della città, ha spiegato il presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini, che presenterà la serata. Archiviati i giochi, l'attenzione si sposta infatti sulla gestione delle strutture e sulla capacità delle istituzioni e del territorio di valorizzare pienamente questo patrimonio, trasformandolo in una risorsa duratura per lo sport, l'economia e il futuro della città.
2: Sono 51 le medaglie d'onore consegnate ai familiari di cittadini della provincia di Taranto deportati ed internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, una cerimonia nel segno della memoria, della libertà e della democrazia, ce la racconta Giovanna Calabrese.
4: Sono 51 le medaglie d'onore consegnate ai familiari di cittadini della provincia di Taranto deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e destinati al lavoro coatto. La cerimonia per la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi è stato un momento di memoria per la comunità e la collettività. Il prefetto di Taranto Ernesto Liguori ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il ricordo di quelle storie e di trasmetterlo alle nuove generazioni.
5: Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica, in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
4: A consegnare due delle medaglie insieme al prefetto anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che ha richiamato l'importanza di custodire i valori di libertà e democrazia.
6: Un momento importante, un messaggio ancora più forte per significare quanto siano importanti i valori di libertà, di democrazia, ricordando gli insigniti, persone che si sono sacrificate, che hanno sofferto per lasciare a noi questi valori.
4: La cerimonia è stata accompagnata dalle esecuzioni musicali dei giovani della Camerata Giovanile dell'Orchestra della Magna Grecia, un ricordo che passa anche attraverso le famiglie. Tra i presenti c'è Jacqueline Montanari, che ha ricevuto la medaglia conferita al padre. Nelle sue parole il dolore per una storia difficile, ma anche l'orgoglio per quel riconoscimento.
7: Con orgoglio ho ritirato la medaglia all'onore per essere stato in campo di concentramento, dal quale riuscì a scappare. Era minorenne, aveva tra i 16 e i 17 anni e lui, siccome era già interprete di due lingue, autodidatta all'epoca, I tedeschi l'hanno un po' tenuto quasi a benvolere un po', perché gli faceva comodo, e lui con strategie e cose riuscì a far mettere da parte altre 5 persone con le quali poi riuscì a scappare.
2: Torna a Taranto il 65esimo convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, quest'anno dedicato al tema giochi e atletismo nel Mediterraneo antico. Sentiamo. Taranto torna capitale degli studi sulla Magna Grecia. Dal 24 al 27 settembre il 65esimo convegno internazionale guarda giochi e atletismo nel Mediterraneo antico, riunendo studiosi italiani ed internazionali. Al Salone della Provincia il confronto, mentre il 25 settembre il Marta ospiterà la visita alla mostra L'Arte della Vittoria.
8: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente, perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo, quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto è la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
2: Il 26 settembre il convegno si sposterà a Bari tra ricerca e patrimonio e il 27 settembre gran finale al Castello Aragonese di Taranto con la sessione dedicata ai poster e ai casi di studio.
9: Ma io devo dire che fra i tanti convegni che ho seguito per ragioni istituzionali, personali, questo quest'anno apre uno scenario di continuità con questo grande evento che abbiamo avuto dei giochi e anche di un grande interesse culturale, perché quando saranno approfondite in queste giornate cos'era l'atletismo nella Magna Grecia, ci accorgeremo veramente di come sia attuale oggi quel messaggio di migliaia di anni fa, che è passato ed è passato anche nello spirito, addirittura nelle regole.
2: E si chiude così con questo servizio, questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Studio Centro.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si profila un ritorno speciale allo stadio Iacovone domenica 27 settembre alle 20, salvo variazioni, rosso-blu affronteranno il Novoli nel nuovo impianto ristrutturato in occasione dei giochi del Mediterraneo. Dopo tre gare a porte chiuse sugli spalti potranno finalmente tornare i tifosi. Guardiamo il servizio.
2: Il Taranto si prepara a tornare a casa e stavolta sarà un ritorno davvero speciale. Domenica 27 settembre i rossoblù affronteranno il Novoli allo stadio Erasmo Iacovone con il fischio d'inizio previsto, salvo variazioni, alle ore 20. Sarà la prima gara ufficiale del Taranto nel nuovo impianto dopo i lavori di ristrutturazione realizzati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Un debutto atteso che permetterà anche ai tifosi di scoprire il nuovo volto dello stadio. Dopo tre partite disputate a porte chiuse, infatti, il pubblico potrà finalmente tornare sugli spalti. Una notizia importante per la tifoseria rossoblù, pronta a riabbracciare la squadra e a vivere nuovamente l'atmosfera dello Iacovone. In città cresce dunque l'attesa per una serata che non sarà importante soltanto dal punto di vista sportivo. Il Taranto torna nella sua casa, davanti alla propria gente, in uno stadio completamente rinnovato.
1: Rimaniamo in tema eccellenza perché si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza pugliese. 25 le reti realizzate nelle 9 gare disputate con 5 vittorie interne, un successo esterno e 3 pareggi, tante sfide, tanti risultati. Ci guardiamo questo servizio.
2: Si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza. 9 le gare disputate per un totale di 25 reti, 5 vittorie interne, una esterna e 3 pareggi. In vetta alla classifica c'è lo Squinzano, che proprio ieri ha espugnato il campo dell'Unione Calcio Bisceglie per 2-1, portandosi a quota 13 punti.

Secondo posto per il Canosa, fermo a 12, mentre il Bitonto sale a 10. Seconda vittoria consecutiva per il Taranto, che passa 2-0 sul campo della Tomamaglie grazie alle reti di Morales e Lo Savio, entrambe nel primo tempo. I rossoblù, nonostante i due punti di penalizzazione, raggiungono quota 9 insieme ad Atletico Acquaviva, Soccer Trani e Ostuni. Tra gli altri risultati spiccano proprio il 3-0 del Trani sul Galatina e il successo esterno del Bitonto sul Novoli per 1-0. In fondo alla classifica resta ancora a 0 punti la nuova Spinazzola. E ci spostiamo adesso in Serie D, 4 su 4 nell'avvio della Virtus Francavilla in Serie D, che non si vuole affatto fermare dopo questo avvio di stagione importante. Guardiamo il servizio. Si dice che non c'è due senza tre, ma il 4 viene da sé. 4 come le vittorie consecutive in campionato della Virtus Francavilla, che dopo appena 4 giornate si gode il primo posto a punteggio pieno. Un poker costruito partita dopo partita tra gol, carattere e capacità di soffrire, dalla Palmese a Melfi, passando per il derby contro il Brindisi fino all'ultima vittoria sul campo del Martina. 4 successi, 12 punti e una squadra che quando conta trova sempre il modo di mettere la freccia. E non è soltanto una questione di numeri. È il modo in cui arrivano queste vittorie a raccontare il momento della Virtus, una squadra che non si scompone, che sa reagire alle difficoltà e che sembra aver trovato la chiave giusta per trasformare ogni partita in un'occasione. Il campionato è ancora lunghissimo, certo, ma intanto Francavilla sorride, guarda tutti dall'alto e si gode il suo momento d'oro, perché il 4 stavolta non viene solo da sé, il 4 fa già sognare. Ci spostiamo adesso a Brindisi, dove la formazione adriatica cerca equilibrio dopo un avvio di campionato tra luci e ombre. La squadra di Roberto Taurino ha mostrato qualità, ma anche fragilità e cali di attenzione, soprattutto nei momenti decisivi delle partite. Guardiamo il servizio. Il Brindisi di Roberto Taurino arriva a questo avvio di campionato mostrando luci e ombre. La vittoria contro la Fidelis Sandria aveva dato fiducia, ma nelle gare successive sono emerse alcune fragilità, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi. In trasferta il Brindisi ha sofferto particolarmente, mentre anche Alfanuzzi contro la Turris, dopo il vantaggio firmato Carretta, è arrivata una rimonta che ha evidenziato ancora una volta i problemi di continuità. È proprio questo il tema centrale indicato da Taurino, una squadra capace di creare e giocare con qualità, ma ancora troppo fragile e soggetta a cali di attenzione veri e propri blackout. Il tecnico non cerca alibi e parla apertamente dei demeriti della squadra. Il prossimo passo, dunque, sarà trasformare il potenziale in maggiore solidità, concretezza e continuità nell'arco dei 90 minuti. Per il Brindisi, il momento è quello di una squadra ancora in costruzione, chiamata a trovare rapidamente una propria identità. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti i nostri canali di informazione. Vi aspettiamo come sempre. Buon proseguimento di giornata su Studio 100.

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve è avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo, questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, leggi, ti ricordiamo sempre, io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Oh. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Già.
2: Di 450 metri in varia chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni dopo l'intervento.

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: È certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Beh, tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala!
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny!
2: Thank you.

Pronto! Pronto! Ma perché?

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Ah. Lei abita qui?

Dobbiamo andarcene via. In un posto dove ci sia altra gente. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa.

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa. Ne ha visti degli altri, lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sargia.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so. Che succede? Che succede?

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre, ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto, ha capito?

Così va bene, questa è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

Conosce quel bar che si chiama Beekman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri

0: volarono per aria come birilli.
1: Noi eravamo andati al cimitero. Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Allora, lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
0: Non ne parli, le farà male.
1: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
0: Su, avanti, non si agita.
1: Terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente, scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
0: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
1: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
0: Suo fratello è morto.
1: No, non è vero che Johnny è morto.

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò, però, le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi ove essi attualmente si trovano. Per il momento è l'unico sistema di difesa che appaia veramente efficace. I problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che presumibilmente dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti. Abbiamo detto, per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare al riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud orientale del Texas.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?

0: persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Ricordiamo inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto e...
1: Non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima per...
1: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok?
0: Sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.
1: Ok.
0: Attenzione, attenzione. Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Camberla, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Fermo! Non spari! Eravamo in casa!
0: E che nessuno può dirsi
2: a una radio!
0: Al sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi, però, e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: E non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito, e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutt'al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da lassù. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: Va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su...
4: Niente affatto!
2: Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto. La cantina è il posto più sicuro.
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina. Ce la siamo cavata per un vero miracolo. E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare.
5: Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
5: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
2: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
3: Beh, se erano in quattro o cinque è naturale.
2: Ecco, appunto. Qui non si tratta di cinque o magari dieci. Qui ne avremo 20 o 30 o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
3: Beh, se saranno in 100 non saremo sicuri da nessuna parte.
2: Senta, la cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta.

cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare? Su questo ha ragione lei, però giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori.

0: Voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
1: Aspetti un attimo, signor
0: Cooper. Non aspetto un bel niente. Ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
1: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina, se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no?
2: Va bene, si chiuda pure in cantina. Ma se quelli entrano, se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
1: Sembra siano almeno in 8 o 10 adesso.
2: Più di prima, allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
0: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
0: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente, da qui neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
0: È sua la casa?
1: Neanche sua però.
0: Ha deciso di andare con lui?
2: Beh, ecco io...
0: Sì o no? Si decida, perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione. Magari mentre noi lottiamo contro quelli.
0: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
3: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
0: Lasci che se ne vada, contento lui, contenti tutti.

0: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
1: Non badati, siedi, cara.
0: Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
2: Ehi, mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
0: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
3: Dove sono Tom e Judy?
0: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
3: Quella che sentivamo urlare.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: Ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista questa roba? Dammi una sigaretta.
0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per questa finestra e poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie. Qui c'è una presa.
1: Stia bene attenta a quello che succede e non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
0: Smettila, Henry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
1: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare le antenne.
3: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
1: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
3: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri insepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
2: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
1: C'è una pompa vicino alla tettoia.
2: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
3: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale però è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quinn quando poche
2: decine di... La miglior cosa è tentare di andarcene di qui.
1: Sì, e dove la prendiamo la benzina?
2: Guardate.
4: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale.
5: Sì, certo, è un problema che è stato trattato.
4: E lei ritiene che ci sia un legame fra quanto sta accadendo e...
5: Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.
6: Un momento.
4: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano la base degli attuali fenomeni? In qualche modo...
5: Quello
4: ci
5: che
4: può
5: è certo
4: che
5: è
4: cosa...
5: che il tipo di radiazione...
6: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
7: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
6: Esatto.
4: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
6: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
7: e
6: ma...
7: E questo è chiaro.
6: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
7: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
6: Dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
4: Lei invece, professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
5: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
6: del... Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
4: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
5: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
6: Sì, sarebbe impossibile.
8: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
5: E qualche punto da chiarire.
4: Ci sarà un comunicato in giornata?
5: Appena possibile.
4: Si può prevedere a che ora?
8: Ah no, questo proprio no.
4: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
6: Sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
5: Ci siamo quasi arrivati.

0: Faremo tutto il possibile, rassicuratevi.
1: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai tre esperti spaziali che hanno partecipato.
2: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
3: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
1: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza dello spazio.
2: Io lo so dove si trova Willa. È a circa 25 miglia da qui.
4: Come mai sei di queste parti?
2: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
5: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. Due donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
1: Rispondere alle nostre domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
6: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
4: Da quando sua figlia sta male?
6: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a controllare.
4: Senta, vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
6: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e quattro gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
3: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
7: No, non ha detto niente.
3: Che cosa può avere? Amore, sono la mamma.
7: Ho sonno.
3: Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito. Grazie, Judy.
6: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
1: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
6: Oh, è una questione di minuti.
1: Di minuti? Ma allora i parenti non possono neanche predisporre...
6: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
7: C'è bisogno di me?
4: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. C'è una dispensa qui?
2: Sì.
4: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
2: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
7: Vado in cerca della tela.
2: E io delle bottiglie.
5: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore. Controllerò.
4: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
2: Ma dovremo tenere aperta una porta.
4: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
2: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
4: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
2: Io sono convinto, non c'è altra via.
4: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
1: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
2: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
7: Non funziona proprio il telefono.
2: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
7: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
2: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.

0: Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
1: Vuoi dire uscendo di qui?
0: Sì.
1: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
0: Non ce la faremo.
1: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
0: Ma perché devi andarci proprio tu?
1: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
0: Ma qui siamo al sicuro.
1: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
0: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
1: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
0: Io non voglio separarmi da te, ecco tutto.
1: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy, sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego, sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
0: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo.
2: O vuole restare qui?
3: No, io voglio andarmene. Certo.

0: giù in cantina.
1: No!
0: Dove va? È matta! Ormai che c'è, venga qui!

0: Oh, aspetta.
1: La chiave non gira.
0: Leva.
1: Attento alla torcia!

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
0: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
1: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willer è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
1: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
2: Ma certo, è almeno un miglio.
0: È Johnny però che ha le chiavi.
2: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
1: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
0: Uno di quelli l'ha afferrata.
2: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
1: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
2: Non si regge, non può camminare.
1: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
2: Per poi raddrizzarla da solo?
0: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
1: Dov'è la macchina? È lontana da qui?
0: Le chiavi le ha Johnny.
1: Sì, lo so. Mi dica dov'è.

0: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
1: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
2: No, per il momento no.
1: Bene.
2: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
3: Va bene, sceriffo.
1: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
2: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
1: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
2: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
4: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
2: Eccomi.
1: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
2: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
1: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
2: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
1: Si muovono velocemente, sceriffo?
2: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
1: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
2: Ma. E chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
1: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
0: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti.

0: esenti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
1: Sono giù in cantina le valvole.
2: Ah, non lo so. Non sono le valvole. È che manca la corrente. Helen, devo prendergli quel fucile.
3: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
2: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

va bene. D'accordo, lei vuol restare quassù, vero? Ellen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

Karen. Karen. Karen. Che fai, tesoro, bambina mia? No, tesoro, no! Oh!

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani. E dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.

0: Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo, ce n'è un altro da fare arrosto.

commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma per combattere la povertà.

0: è uscito 80?
1: 80.
0: Che cos'è, una lotteria?
1: No, è un sorteggio così al giorno, no?
0: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
1: 15.000, 31.000 lire.
0: E lei l'ha vinto oggi?
1: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
0: Rosa!
1: Ho offeso un attimo!
2: Mi dispiace!
1: 80 è uscito!
3: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, la vecchia insegna di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo burattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguamente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili e la campagna, masserie e villini affondati nel verde latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi.
4: Ci sa busca mentre va nette, ma sia che le tiene a pezzi. Cambun e non cambun, ma sia che le tiene a ricciuti. Ce ne davano tra botte e squascia a buca da
3: roba. Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è apparsa la strada. Il saramento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. Le cronache del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito epigrafo tarantino.
5: Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
6: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
5: Del Taranto?

0: Cosa sa?
1: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra tenibile.

0: anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul nuovo a darci il benvenuto. È una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione.

dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo dalla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, è una

0: cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
5: Salve, Ida.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao Maisie.
2: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
2: Certo che c'è.
3: Ma è di cattivo umore.
2: Gli avranno rubato i

0: gioielli della corona.
1: Vuoi che ti annunciamo?
2: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
3: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
2: Che cosa hai detto, Carl?
3: Eh? Va bene.
2: Ripeti.
3: Oh.
2: Su, coraggio.
3: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
2: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi...

0: Ilde.
1: Bene. Ciao Ilde, salve.
2: Ciao Ilde.
3: Salve.
1: Ah, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
4: Ottimo, prevede fortuna in amore.
1: Molto bene.
0: Auguri Ilde.
1: Altrettanto. Ciao Frank.
5: Ciao
1: Mildred, sempre in gamba?
6: E la carta.
5: Un po' più sul mento.
7: E cosa c'è?
1: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
7: Oh! Ciao, cara.
1: Ciao, Walter.
5: Salve, Ilde.
1: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
5: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
8: Ehi, hey, Walter.
7: Ho da fare.
1: Oh, salve, ciao, Ilde. Dai.
8: Che sta a sentire?
7: Che c'è? Ho freddo.
8: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
7: Cosa?
8: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
7: Telefono al governatore.
8: È impossibile.
7: E perché?
8: Perché è andato fuori a pesca.
7: E dove diavolo può essere andato a pesca?
8: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
7: E allora fa quello che ti ho detto.
8: Oh, già.
7: Chiamalo al telefono.
8: E cosa devo dirgli?
1: Buono, Duffy, sta pensando.
7: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
8: Cosa?
7: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
8: pesca. Ma non è possibile.
7: E perché no?
8: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
7: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
8: Oh, Walter, senti.
7: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
8: d'accordo,
7: il loro dovere.
8: D'accordo.
7: Vuoi anche tu a prendere aria?
5: Ok, cara.
1: Vedo che sfoggi la solita grinta.
7: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
1: Ti dispiace se mi metto a sedere?
7: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
1: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
9: Grazie.
7: Bene, bene. Quanto tempo è?
1: Quanto tempo è cosa?
7: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
1: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
7: Forse era ieri, Ilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
1: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
7: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
1: sempre,
7: qualsiasi momento.
1: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
7: Noto che te le ricordi ancora.
1: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
7: Questo non te lo perdonerò mai.
1: Questo che?
7: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
1: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
7: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Ilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
1: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
7: Certo che ho ragione.
1: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
7: Oh, così va bene.
1: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
7: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
1: Perché
7: altrimenti
1: avevi
7: io
1: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
7: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
1: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Ilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
7: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
1: Quale domestico. Focolare?
7: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
1: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
7: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Ilde, te lo giuro.
1: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
7: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
1: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti, senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
7: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
1: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
7: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
1: Cosa? Come?
7: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
1: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
7: qui a
1: dirti?
7: Andiamo a mangiare qualcosa,
1: ho
7: che
1: già
7: ne dici?
1: Un impegno per il braccio.
7: Difficile.
1: Non posso disdirlo.
7: Ma sì, che
1: lasciami
7: poi,
1: le
7: andiamo.
1: Braccia, vuoi mettermi le manette?
7: Calma, calma.
1: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
7: Cosa diavolo vorresti dire?
1: Proprio quello che ho detto.
7: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
1: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.

0: hai un'offerta migliore.
1: Ma certo che è un'offerta migliore.
0: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
1: No,
0: te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
1: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
0: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
1: Ascolta,
0: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
1: Signori.
0: Va bene, come vuoi.
1: Ascolta, Walter, ti prego. Mm. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
0: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Capillano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. Ah, e va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve, eh?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione di emergenza. Vattene tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi
1: prego,
0: così, Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino e faccia di bronzo.
0: 35 e non un soldo.
1: Insomma,
0: di...
1: insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba. Tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, vabbè, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè sentiamo.
0: Che ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dire?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: infortuni,
0: catastrofi.
1: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
1: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Hilde.
1: Mm?
0: Certo che
3: Sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
3: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
3: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
3: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
3: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
3: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
3: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
3: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin.
3: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
3: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora l'aspetta.
3: Oh, allora quando è così?
1: Si accomodi.
3: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
4: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
3: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
4: Ma guardi,
3: mi scusi molto.
4: Sono...
3: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
5: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
3: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
5: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
3: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
5: Sono io, Bruce Baldwin.
3: Ah, è lei Bruce Baldwin?
5: Sì.
3: E lui chi è?
5: Ah.
3: Chi è lei?
4: Io mi chiamo Mark Davis.
3: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
4: Per niente.
3: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non
4: ma
3: accada più, mi raccomando.
4: Non avevo...
3: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
5: Assolutamente.
3: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
3: Ah, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
5: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
3: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
3: Certo che è meglio che andiamo.
5: Andiamo dove?
3: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
5: No, per niente.
3: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter. È tutto inutile.
3: Ma no, non è niente. È un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
6: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
6: Non mi lagno.
3: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
6: Oh, scusa.
3: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
6: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
6: Signore?
5: Lo stesso anche a me, grazie.
3: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
5: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
3: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
5: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
3: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
3: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
3: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
3: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
5: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
3: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
5: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
3: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
5: E io cercherò di dargliene una.
3: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
5: Ad Albany.
3: Albany, eh? Hai dei parenti?
5: Soltanto mia madre.
3: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
5: Beh, per il primo anno.
3: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
5: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
3: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco.
5: E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
7: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
5: Beh, che altro possono fare ad Albany?
7: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
5: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
7: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
5: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
1: Ai!
8: Bel colpo.
1: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
6: Oh, non è niente. Che porto da bere?
5: Caffè, Rod.
6: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
5: Ma certo.
1: Anche per me, per piacere.
6: Lei, signore?
7: No, grazie.
5: Tu, avanti, Bruce.
7: No,
5: un
7: ho troppo da fare nel pomeriggio. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
5: Farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
1: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
5: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Mancano soltanto 2 ore.
1: Sì, non abbiamo molto tempo, vero,
5: con
1: Bruce?
5: Tutto quello che ho da fare. Che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
1: È solo acqua, asciugati.
5: Non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca. Oh. E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
6: Senz'altro.
5: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
9: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
7: Oh, beh, no, non è proprio così.
9: E allora com'è?
1: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
5: La mamma? Ma tua madre è morta,
9: no,
5: almeno
9: mia
5: da...
9: madre, mia
5: la
9: madre.
5: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
1: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
5: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
7: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
6: Signor Burns?
5: Che c'è?
6: Telefono.
5: Per me?
6: Sì, signore.
5: E chi può essere? Chiedo scusa.
7: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
1: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
7: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
1: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
5: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
10: Sì, con la dinamite.
5: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire, però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
1: Grazie, Rob.
5: Un brutto pasticcio.
1: Che succede, Walter?
5: L'affare è Louis.
7: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
5: È un guaio.
1: Come sarebbe a dire?
5: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
7: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
5: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
1: I voti di colore sono importanti.
5: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
7: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
5: Ah, non è così facile.
1: Forse si potrebbe anche fare.
5: Che cosa vuoi dire, Hilde?
1: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
5: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
1: Va bene, d'accordo.
5: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
1: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
5: Sì?
1: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
5: Certo.
1: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
5: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
7: Quanto ci vorrà per l'intervista?
5: Un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderlo.
7: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
1: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona penna.
5: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
1: non
5: un essere che
1: romantico,
5: partecipi.
1: Non romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
5: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile.
3: È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
1: No, andiamo, Walt, se
3: convincila,
1: vuoi puoi rimediare.
3: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Il
3: Dray inoltre.
1: Smettila.
3: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
3: Eh? Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
3: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
7: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?

0: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
0: No,
1: due.
0: Non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un giovane brillante.
0: Ascolto, Bruce, guarda, io conosco
1: guarda,
0: da un
1: cara,
0: secolo,
1: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
2: Oh, no, neanche per
1: sogno.
2: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
0: momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
1: $20,000. 20? 30,000.
0: Quanta è la commissione su una polizza di 30,000?
2: Oh, $1,000, ma...
0: Non è certo una somma da buttare
2: via,
0: Bruce. Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
2: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
1: ma io non credo.
0: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
1: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
0: questo un fiore. Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
1: Dimmi.
0: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
0: Sì, assegno garantito o niente intervista.
1: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
0: No, grazie, l'abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
0: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
0: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500.
0: Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: ma io non ho mai
0: conosco
1: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
0: Lo so, lo so.
1: Bruce, hai $10?
3: Ho appena...
0: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
1: A te, allora.
0: Tocca a te, firmalo.
1: Mm-hmm. Va bene. Per la mancia.
0: Vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io. Bene.
7: Wilcox, 3,400.
4: Quante? Due.
7: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: Due per me.
4: E una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
6: Allora,
7: alla stampa.
4: 5.
7: Un
5: ci
7: momento.
5: Sto.
6: Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
9: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: al momento
5: 5.
8: La situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
10: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
0: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde!
10: Ehi, come vai da queste parti?
0: Salve, salve, Eddie!
7: Ciao, lieto di rivederti.
0: Ciao, Mac.
10: Dove hai preso quel cappellino?
0: Ehi, mi è costato $10.
9: Ritorni al lavoro?
0: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
7: E che farai?
0: Beh, domani mi sposo.
10: Benissimo. Oh, davvero non
8: siamo
10: me l'aspettavo.
8: Alle nozze.
0: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
7: Oh.
0: Come va, Murphy?
9: Ciao, Hilde.
10: Ma perché ti sposi, Hilde?
0: Questo non ti riguarda.
7: Ma si sta prendendo in giro.
0: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
7: Ah, sì, 3?
0: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
7: Ah, complimenti, un matrimonio in piena regola.
0: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
10: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettegola sull'uscio di casa?
0: Tutta invidia.
10: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
0: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
9: È guasto, ogni tanto parte da solo.
7: Ma tanto che te ne importa.
10: Hai detto che hai chiuso.
0: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
10: Ah.
0: Che cos'è?
7: Prove per la festicciola di domattina.
9: Ti perdi un grande spettacolo.
0: Non mi interessa.
5: E digli di fare più piano.
7: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
10: E piantala!
0: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, no, nessuno.
10: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
0: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
0: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
7: Vuoi fare un giro, Hilde?
0: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
7: Se lo chiede a noi, la risposta è no. Se lo chiede ai periti, è sì.
0: Chi è che faceva?
11: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
0: Niente di suo?
11: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
5: Apro di 10.
0: E ne trovo un altro?
11: No, no.
5: Ci sto.
12: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
13: E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
11: Ci sto.
12: Anch'io. C'è altro, dottore?
14: No, basta così, signor Barnes.
12: È tutto a posto?
14: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
12: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
15: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
14: Signori, arrivederci. Bene.
15: Salve, dottore, grazie.
12: Dottore, allora?
13: Chi è il beneficiario?
12: Scusa, come hai detto?
13: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
12: A Hilde, naturalmente.
13: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
12: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
13: perché
12: voi?
13: Perché sono io che devo pensare a lei.
12: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
13: Anch'io voglio essere indipendente.
12: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
13: Sì, certo.
12: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
13: Naturalmente, se la metti così.
12: E ricordati che le voglio bene anch'io.
13: Sì, comincio a rendermene conto.
12: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
13: Caribbio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
12: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
16: Ehi, Walter!
12: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
16: Posso parlarti un attimo, scusa.
12: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
13: Sì, certo.
12: Su, dammelo.
13: Eccolo.
12: Garantito?
16: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
12: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
13: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
12: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
13: Sì, certamente.
12: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
13: Siediti, Bruce, prego.
12: Sì. È questione di un attimo, eh?
13: Grazie.
12: E torno subito.
13: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
17: Sono Endicott. Hilde Gonda?
0: Grazie. Bene. Sono Hilde
5: Johnson.
0: Assi. Oh, salve, Bruce.
17: Per una volta che abbiamo tre fan.
7: Cosa dovrei dire io?
5: Sì o no?
0: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
13: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
0: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
13: Nell'ufficio del signor Burns.
0: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
7: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
0: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
5: Altri 10.
0: Sì, fallo subito.
13: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao.
18: Tutto regolare, Bruce?
3: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
18: Bene.
3: Io devo andare, però.
18: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
3: Grazie.
18: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
3: ho un sacco di impegni. Grazie di tutto.
18: Scusa, come hai detto?
3: Ho detto grazie di tutto.
18: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
3: A presto.

0: Salve, Colin.
1: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
0: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
1: Niente
0: Williams.
1: Più interviste.
0: Perché no?
1: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
0: Sono soldi tuoi questi?
1: Veramente no.
0: $20.
1: Forse hai ragione.
0: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
1: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
0: 5 minuti. Salve, Williams.
2: Salve.
0: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
2: Certo, tanto non ho niente da fare.
0: La ringrazio.
2: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
0: Lei voleva uccidere quella gente?
2: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa, è stato un caso, ecco.
0: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
2: Ho cercato di trovarne un altro.
0: Sì, ma come passava il tempo?
2: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
0: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
2: Lei vuol dire della gente che incontravo?
0: Sì.
2: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
0: non ascoltava
2: pensavo...
0: ciò che dicevano.
2: Certo.
0: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
2: Sì, c'era un tale che...
0: Di che cosa parlava?
2: Parlava della produzione per l'uso.
0: Produzione per l'uso?
2: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
0: Un'opinione sensata, no?
2: Era un buon parlatore, simpatico.
0: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
2: Non so esattamente.
0: Avrà pensato a qualcosa?
2: Beh...
0: Sarà stata la produzione per l'uso?
2: Ma non lo so, ero...
0: A che serve una rivoltella?
2: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
0: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
2: Può darsi.
0: Sembra ragionevole.
2: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
0: Ma certo.
2: Sì, ecco che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
0: Sì, è semplice.
2: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
0: No, assolutamente.
2: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
2: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: E il suo ritratto?
2: Sì, è molto bella, non è vero?
0: Sì.
1: Ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
2: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
4: Per ricatto.
3: Sicuro?
4: Sì. Cambiami un po'.
6: Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
6: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
6: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
4: Ma
7: voi?
4: Non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché
8: Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
9: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
4: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
10: Mi piacerebbe un posticino quieto.
9: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
4: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
7: Oh, guarda,
4: hai ragione.
7: È arrivato.
9: Salve, Molly.
3: Salve.
8: Ciao, Molly.
3: Ehi, Molly, come stai?
11: Cercavo proprio voi, canaglia.
9: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
3: meglio
8: cortile.
3: Meglio che ti sbrighi, però.
6: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
11: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
11: Sono venuta... Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
9: Puoi risparmiarti.
11: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
9: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
6: Di che ti lagni?
11: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
6: Ti sei divertito tu, ma...
11: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
6: Non era così,
3: da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
11: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
11: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
11: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
3: Dammene una.
11: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
3: Due.
11: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
3: 26.
11: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
9: Questo ce l'hai già detto.
11: Quel poveretto.
8: Altri 10.

0: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
1: In suo favore.
0: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me, io l'ho dichiarato apertamente.
2: Questa è la sala stampa,
1: abbiamo da fare. Il tuo amico
3: ha una bella stanzetta.
4: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
0: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
0: anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: delle
0: menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto. Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in sua aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
5: ragazzi.
7: Pete.
5: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
9: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William spazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
9: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
9: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
9: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
11: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
10: No, non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
11: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
10: No, io non ho mai rubato
3: niente. Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
10: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
10: Oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
10: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
10: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
10: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
10: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
10: C'era anche quella nostra foto alle Bermuda.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
12: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarla.

0: perle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
1: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
2: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
3: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
0: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
4: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walton Burns.
0: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
4: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso ho ridotto a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
3: accidenti,
4: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasi ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
3: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
4: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
5: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
6: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
5: Non ne dubito.
6: Sempre a caccia di dichiarazioni.
5: Chi lo dice?
6: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
5: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
6: Oh, certo. Però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
5: vuol
6: che
5: dire magari con una foto assieme.
6: E ci stringiamo mano.
5: Ottima idea.
6: Non sono molto fotogenico.
5: Non importa,
6: però.
5: Quello che conta è la pubblicità.
6: Certamente.
7: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
6: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Williams, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
5: Subito. Professor.
6: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
7: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
4: Ciao, Murphy.
8: Mandaci una cartolina.
3: Oh, ciao, arrivederci.
4: Ciao.
3: Quando ti rivedremo, Hilde?
4: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
3: Auguri.
4: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
3: Ma certo.
4: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
9: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
10: Attenti al cancello numero 2!
9: Chi è? Chi è scappato?
10: Williams!
9: Williams?
10: No, no,
11: pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
9: Redazione!
11: Flash, Williams è fuggito!
9: Williams,
12: scrivi!
9: Poco fa! Non lo so, ti dico!
12: E passami, Jack!
11: Ti sto andando!
12: Su, Hilda, vieni, presto!
4: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia.
3: Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
4: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
4: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
4: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo. Con una bomba lacrimogena.
5: Murphy, voglio fare una dichiarazione. La bomba è improvvisamente
4: scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
5: E quando è stato?
4: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
5: Un bell'amico sei tu.
4: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
5: Dopo tutto quello che ho fatto per...
4: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
6: Altri particolari sulla caccia a Williams?
4: William Mansfield, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
7: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
5: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
6: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
6: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
5: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
5: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
8: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
9: Ah, non importa, fuori tutto.
8: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
9: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
8: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
9: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
8: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Egelhofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
9: Vuoi scherzare?
8: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
9: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
8: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
9: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
10: Come lo riconosco?
9: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
10: Ah.
9: Me lo sistemi?
10: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
9: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo?
11: 440?
9: Un secondo. Lowey?
12: Sì.
9: Senti, mi servono immediatamente $440.
12: Ah, me basta anche molto meno.
9: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
12: Ah, quelli li ho io.
9: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
8: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
8: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
8: dalla stampa.
2: Da parte sua, il custode del carcere...
8: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
2: Quando è fuggito,
8: cosa?
2: Williams veniva sottoposto...
8: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
13: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora...

0: Io. Beh, sì, è così un po'. Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
1: Sì, ho capito tutto, aspetta.
2: Bene, fa pure come vuoi.
1: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
2: Ma ti raccomando,
1: Bruce, dove sei?
2: Con la
1: 27° distretto? Aspetta.
2: È giunta intanto
1: notizia. Walter, sei un...
2: Winston McGuire,
1: ma se c'era pochi secondi fa.
2: Negozio.
1: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
0: resta
1: giuro
0: in linea,
1: che lo
0: posso fare qualcosa per te.
1: Quanti soldi hai in tasca?
0: $1.30.
3: 72
0: cent. Se ti servono.
1: No, compratevi delle gomme.
2: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
4: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
2: Onore,
4: non
2: ha niente da dire.
4: Visto lo sceriffo Arthur?
3: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
2: Qualche dichiarazione, vostro onore?
0: Tra mezz'ora chiudiamo.
4: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
3: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
2: Come è uscito?
3: Dove ha preso l'arma?
4: Un momento, ragazzi, state calmi.
2: Ci parli almeno delle elezioni.
3: Che effetto avrà questo sugli elettori?
4: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
3: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
0: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
3: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda? Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
0: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
4: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
3: il
4: sindaco.
3: Oh, ecco lo sceriffo!
4: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
3: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cinaverità?
5: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
4: Quale rivolta?
6: Non ci sarà nessuna rivolta.
5: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
4: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
5: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
6: Scusate ragazzi, ma devo andare.
4: Aspetta,
6: non posso.
4: Chi
3: ha organizzato la fuga?
6: I rossi forse? No.
2: Tu allora?
6: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
3: Chi? Williams?
6: Avanti, parla. Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
3: Perché non l'hai detto?
6: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
4: Solo andiamo nel mio ufficio.
6: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
4: No, sta a sentire,
7: Peter,
4: Fred.
7: Hai chiuso.
6: Chiuso? Come sarebbe a dire?
7: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
6: Bravo,
7: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
6: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
7: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
6: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
7: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggita! Che cosa vuole lei?
6: Che cosa vuole lei?
7: Cosa vuole?
8: Lei è lo sceriffo...
6: Sono io,
8: well?
6: Che c'è?
8: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
7: Di cosa si tratta?
8: È il rinvio dell'esecuzione.
6: Come?
8: Ecco.
6: Cosa?
8: Dell'esecuzione di Earl
7: tu
8: Williams.
7: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
6: E quanto mi avevano assicurato.
7: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
8: Nessuno, stava pescando.
7: Su, avanti, chiamalo.
8: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
7: E lui
8: l'ho visto
7: va a caccia
8: io
7: e
8: con
7: a pesca
8: occhi.
7: In momenti
8: è
7: come
8: inutile.
7: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
6: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
8: Veramente io non lo conosco.
7: Ah,
8: non...
7: questa è una vera truffa.
6: Sta cercando di rovinarci.
7: Menzia, prego.
6: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
7: grazie
6: alla stampa?
7: A te, qui la partita è ormai chiusa.
6: Oh, Fred.
7: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
6: Il telefono.
7: Pronto.
6: Sì, sono io, Hartwell.
7: Cosa?
6: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
7: Che c'è?
6: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa, è fatta.
7: Digli di restare in linea.
6: Sì, gliel'ho già detto, resta
7: no,
6: in linea.
7: Un momento, copri il microfono.
6: Copri il microfono.
7: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
8: Ma come no, non ricorda?
7: Aspetti,
8: sono entrato
7: un attimo,
8: lì, credevo che
7: quanto
8: fosse,
7: prende la settimana?
8: E che lei invece fosse, eh?
7: Che stipendio ha?
8: $45.
6: Resta lì, non muoverti.
7: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
8: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
7: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
8: Dove?
7: Ufficio protocollo.
8: E così lavorerei al comune.
7: Sì,
5: certo. Sono in riunione.
8: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
7: Perché
8: mai.
7: Perché no?
8: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
7: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
8: No, non credo proprio.
7: Ma si può sapere perché?
8: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è? Ho paura
7: ma
8: che perdano l'anno.
7: Ma neanche per sogno,
8: allora...
7: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
3: Ancora un po' di pazienza.
7: Sì, beh, che ne dice,
8: Fred. Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
7: Non deve, allora questa non ce l'ha mai consegnata.
8: Ma sì, invece.
7: No, è stato bloccato dal traffico,
8: no,
7: purtroppo.
8: Ma che traffico, se non ce n'era.
7: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
3: Un momento.
8: Ma come faccio per il
7: lei
8: lavoro?
7: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
8: Pettibon, e lei
7: Pettibon?
8: Come?
7: Pettibon?
8: Anche lei?
7: No, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
8: Sì, anzi, andrò a riposare
7: un po'.
8: Vada
7: a questo indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
6: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
8: Cos'è l'ufficio protocollo?
7: Domani le spiego tutto.
8: Ce la farò?
7: Senz'altro, è molto semplice.
8: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
7: Sistemeremo anche quella.
8: Mia moglie?
7: Sì, tutto quanto, vada.
6: Fred, Alfred è sempre al telefono.
7: Va bene, digli di sparare all'uomo.
6: Cosa?
7: Non hai sentito forse?
6: Ma c'è il rinvio e non
7: dai,
6: possiamo.
7: Dai, fa come ti ho detto.
6: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
7: $1,000 di premio.
6: $1,000 di premio a chi lo spende. D'accordo, vi raggiungo.
9: Ciao, Hilde.
1: Senti, Iena, che non sei altro.
9: Cos'hai,
1: io.
9: Hilde?
1: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
9: Chi, io?
1: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
9: Parli forse di Wanda?
1: Esatto.
9: Non è la mia amichetta.
1: Sarebbe degna
9: comunque
1: di essere.
9: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
1: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
9: Senti,
1: conviene
9: io...
1: stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
9: Certo, $400.
1: 440.
9: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
1: Sì, sulla faccia.
9: Ma che brutte maniere.
1: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
9: Il coso di chi?
1: Il portafoglio di Bruce, dai.
9: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio,
1: certo,
9: che sia più prudente.
1: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
9: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
1: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
7: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
1: Sarebbe il posto adatto per te. Louie! Pronto, centralino, è Hilde Johnson, vorrei...
10: Lascia il telefono.
1: Non importa.
10: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
1: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
10: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
1: Ecco, vedi che te lo ricordi.
10: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
1: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
10: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
1: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
10: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
1: Lo sapevo.
10: Aspetta, dove vai?
1: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
10: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
1: Non andavo a chiamare
10: nessuno. Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
1: Oh, qua, dammi qua.
10: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
1: Avranno sentito. Capiranno che sei qui.
10: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
1: Sta zitto.
10: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
1: Basta,
10: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
1: Silenzio.
10: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
1: Non sarà così se continui a fare chiasso.
10: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
1: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnare il giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
11: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
1: Cosa vuoi, Molly?
11: Devo trovare... Dove sono?
1: Sono
11: tutti
1: fuori, sono usciti.
11: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
1: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da fare.
11: No, senti, so che l'hanno circondato. Lo uccideranno come un cane.
1: Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
11: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
1: E va bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
11: E dove abitavo?
10: Non andarci, Molly.
1: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
10: Ciao, Molly.
11: Come sei arrivato qui?
10: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
1: Fate piano.
10: Tu mi credi, vero, Molly?
11: Certo che ti credo.
10: Grazie delle rose, erano bellissime.
11: Le ho scelte io, una per una.
1: Non voglio che ti riprenda.
12: Oh, non andiamo, Molly.
1: Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta? Non faresti due passi che ti vedrebbero. Però dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.